0: quando si io adesso ho questo fenomeno. Si scarica il telefono. Al momento
1: panico.
0: Dopo un minuto dico: ma chi se ne? Ma che meraviglia non avere il telefono.
1: No, ragazzi,
0: però in questo caso ci serve.
2: E tu sei giovane, per questo tu sei troppo giovane.
1: Panico,
0: in questo
1: panico,
0: caso ci serve. Va bene, ma tu l'avevi detto, Manola, qual era stata la tua dedica, diciamo, romantica a livello musicale?
1: Sai che in realtà sono stata forse fortunata, perché ho sempre ricevuto canzoni molto belle e attinenti, che ho apprezzato particolarmente.
0: Una che ti ricordi?
1: Bell'amore, me lo sono pur tatuato, cioè mi chiamavano così, di Riccardo Sinigallia. La conoscono in due, io e lui, probabilmente.
0: Vabbè, no,
1: però è molto bella, è molto bella.
2: Guarda che anche lui l'ha dimenticata.
1: Secondo me pure.
2: Cioè, secondo me lui l'ha proprio rimossa.
0: Riccardo Sinigallia, componente dei Tiro Mancino fino a un certo punto. Comollo sarà una roba dance, gli hanno dedicato tipo Scatman.
3: Non lo so, adesso le
1: a Comollo hanno dedicato
0: ecco, una roba così. A Tony?
2: Io non
0: Forse noi, per noi è più facile quelle che abbiamo dedicato.
1: Sì,
0: perché poi,
1: ho capito.
0: Scusa, ieri non abbiamo detto, un po' l'ha accennato Lidia, che questa faccenda della dedica adesso è un link che mandi sul telefono. Se posso fare un po' per un atto il nostalgico, una volta era un po' più bellino perché facevi la cassetta,
2: mamma mia,
0: ci scrivevi sopra, consegnavi l'oggetto. Possiamo dire che era un po' più bellino.
2: L'ho visto ultimamente in un film, qualcuno che diceva: se dopo mi aspetti, faceva il disc jockey, se dopo mi aspetti ti faccio una cassetta.
1: Madonna.
2: Che bello, certo. Cioè tu dici, ma poi avere una compilation voleva dire non dover comprare 20-30 dischi,
0: tanto
2: ti rendi
0: per
2: conto. Quindi ti facevano una selezione, tu da lì cercavi di capire quanto amore c'era in questa persona.
0: Poi c'era
2: come un mazzo di fiori, una composizione.
0: Ma era anche meglio il mazzo di fiori, perché il mazzo di fiori alla fine te lo compone il fioraio, lì c'era anche del lavoro. Cioè tu
1: sì,
0: ci hai messo
1: certo.
0: il tempo. Ci hai messo il tempo reale, perché per fare
1: devi
0: una cassetta
1: pensare.
0: Un'ora. Cioè, per i più giovani, non so se è chiara questa distinzione. Cioè, se la cassetta durava 47 minuti, ci mettevi 47 minuti a farla.
2: Ma forse di più,
1: anche
2: di più e non di meno.
1: Perché devi pensare alle canzoni da inserire all'interno, quindi il tempo era maggiore.
0: Cioè, non è che draggavi il file. Dovevi proprio aspettare i 4 minuti, 5
2: minuti.
0: Dovevi
2: registrarla tutta e dovevi averla quella canzone, non è che la scaricavi da internet. Quindi è da lì che è venuta fuori che i giochi riuscivano ad avere tante donne, perché avevamo i dischi a disposizione.
3: Manola?
1: Che bella che è sta canzone.
2: Cos'è sta cosa?
0: Bell'amore.
1: Bell'amore di Riccardo Sinigallia.
0: Un po' Niccolò Fabi, no? Quel mondo
1: ma sì, ma il cantautorato romano di qualche anno fa.
0: Ma stavi, il locale.
2: Ma stavi con lui?
1: No,
2: e
1: no,
2: chi
1: no,
2: è questo
1: no.
2: qua che ha comprato il suo disco? Scusa, che te l'ha dedicato.
1: Ma lui. Ma te l'ho detto, la conosciamo in due. Forse
0: adesso non l'ha assagrata.
1: No, vabbè, è molto bravo.
0: Un po' di nicchia.
1: E ha scritto anche per tanti artisti italiani.
2: Sì,
1: però
2: sì.
1: Diciamo, questa canzone si addiceva a me in quel periodo.
2: Sul Conero. Al Conero lo ascoltano tanto.
0: Che al Conero?
2: Senigallia.
3: Bella,
0: è troppo presto.
1: Io ti chiedo
0: è presto,
1: scusa.
0: Salutiamo Riccardo Senigallia. Bravissimo artista.
2: Senigallia addio. C'è tutta una serie di canzoni come Lugano addio, c'è Sinigallia addio, c'è un modo di dire proprio.
1: Vabbè,
2: tutte le strade portano a Sinigallia.
0: Stavo pensando alla
2: cosa,
1: ai vostri nomi, no? Allora io ho una canzone con il nome Manola, ma è terribile, ovviamente è una canzone di scherno. Me l'hanno scritta anche i nostri ascoltatori.
2: Ma
1: mi
2: io
1: fa
2: ne
1: molto
2: conoscevo
1: sorride.
2: Una sul torero,
1: Antonio...
2: c'era un torero Manolibo. Manolete è il nome di un torero.
1: No, proprio
2: però...
1: c'è una canzone su Manola terribile.
2: E qual è?
0: Parla di masturbazione?
1: Ma
0: roba
1: sì,
0: di masturbazione.
1: Tipo una roba del genere, sì. Ma tipo, sul nome Antonio è stata mai fatta una canzone?
2: E come no? Antonio,
3: è da tanto tempo che non lo facciamo.
2: Antonio fa caldo.
1: E il Rosario no.
0: No, Rosario che mi risulti no.
1: No.
0: No. Però c'è una canzone... brillante, un po' da van spettacolo napoletana, che faceva così: vostro marito Cosimo Pellecchia. Me lo giuro.
1: Ma parente,
2: ma
1: no.
2: scusa, ce n'è una quella che fa Rossano,
3: no. È da tanto tempo che non lo facciamo.
0: Che si adatta,
1: si può adattare a tutto.
0: Per esempio, certo. Comollo, è da tanto tempo che ce l'hai un po'.
3: Mollo. Io sono
2: mai bloccato.
1: Vabbè, ma Marco c'ha tutta una spilza di canzoni.
2: Marco se n'è andato.
1: E non ritorna più. Cioè, Marco.
4: Black Eyed Peas, c'era Comol. Tante
0: volte. Coldplay hanno rapito Comollo.
2: Poi c'è quella Marco addio. Come Senigallo addio, Lugano addio. No, c'è sempre con l'addio.
1: È un auspicio.
0: Vabbè, parliamo di canzoni che avete dedicato e che vi siete visti o sentiti dedicare. Carino, dai.
2: Qui ce n'è una molto bella. Salvo dal furgone dice: mi hanno dedicato Africa dei Toto.
0: Bella.
2: Come?
0: Io la canto in gan minore.
2: Perché?
0: Fa. Esatto. Va bene, e parliamone. Sì. Eccola.
2: Questa si definisce. Bisogna sentirle.
0: Lo sapete come si definisce questa? Canzone da Riccardone.
2: Da Riccardone.
0: È tutta una roba da spiegare, difficilissima, però. Chi è Riccardone lo sa. È un club quello di Riccardone.
1: È quello dei Piacioni, scusa.
0: Non è Piacioni.
2: È una roba sessuale?
0: No, è una roba di musicofilia di un certo tipo. Cioè, chi ama i Toto. I Toto sono famosi perché tu hai al concerto.
2: Il Porcaro.
0: Tutti quelli che sono a sentire i Toto suonano. Sai, no? Sono tutti.
1: Cioè, tutti musici. Intenditori.
0: E in genere chi ama i Toto è uno che ha un certo tipo di attenzione alla musica, anche ossessiva, diciamo a discapito dell'espressività, è molto tecnico nei suoi giudizi. Quello è un Riccardone.
2: Tanto questa è una versione di Africa dei Toto con un intro di 8 ore. È un remix di Comollo. Tu ti aspetti che da un momento all'altro, eccoli di nuovo. Va bene, andiamo con Giovanotti.
4: Eccoci, il nuovo singolo.
2: Il nostro numero.
0: Intanto, in assenza di Lidia,
4: chi lo dà?
1: Lo da Marco, dai.
4: Lo do
1: vai.
4: Io, allora è il 3-4-2.
2: Non se lo ricorda.
1: No, 3-4-2-41-15-105, so a memoria. No, volevo tranquillizzare l'ascoltatore che mi chiede: ma la fine della canzone gliel'hai data? Assolutamente sì.
0: Ma
1: se
0: come?
1: Era verità, ma certo.
0: A Sinigallia proprio.
1: A chi me l'ha dedicata? Se la verità. Me l'hanno chiesto, io rispondo.
0: Meno male che doveva portare l'essenza, ormai si parla solo di sesso, di
1: ma non è vero.
0: Deiezioni di pesci del nord,
1: di girini,
2: i preservativi.
0: Comunque sì, dicevi bene Giovanotti, perché ha fatto un disco con Alfa, che magari tra qualche anno sarà dedicato a qualcuno, e quindi se faremo un'altra puntata su questo argomento comparirà anche questa canzone.

0: un po' il sapore di un'investitura, no? È come se Jovanotti deponesse, diciamo, gli consegnasse lo scettro, perché Alfa è un po' un mini Jovanotti.
1: Tra
0: no?
1: l'altro, Alfa Andrea è grandissimo fan di Jovanotti, tutta
0: ma è
1: la
0: un po' così perché
1: seguito da sempre.
0: È intelligente, insomma. Ma è positivo, è uno che parla sempre di cose belle,
1: sì.
0: Non è divisivo, è un po' un giovanottino. Quindi stanno proprio bene insieme.
2: Staremo a vedere, ma voi? Noi. Invece, per esempio, Lorenzo ne avrà fatte di canzoni di Lorenzo dedicate. Ce ne
3: sono. Dediche.
1: Oh. Vabbè.
2: Io ne ho una bellissima, non ricordo mai.
0: Io quella... ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò.
1: Addirittura.
2: E dentro quello sguardo.
1: L'armonizzazione.
2: Ricorderò di noi.
0: Chissà se si chiamava amore.
1: Ma che bravi.
2: Ma noi,
1: ma si vede la pelle d'oca?
2: Ma noi siamo si vede l'oca. Noi
1: ehi. Ehi.
2: Sei tu che l'hai detto, eh?
1: Ehi.
2: Hai chiesto, io ti rispondo. Senti, ma noi facciamo parte dei 4x4 di Nora Orlando.
0: Certo. Certo.
1: Avrei detto Denelli per caso. Tigiri. Comunque no. Di Jovanotti c'è anche le tasche piene di sassi, stupenda.
0: Ma c'è anche
1: ragazzi, ce ne sono tantissime.
0: Ma ci stiamo dimenticando una che secondo me era in 22.000 matrimoni quando è uscita.
1: A te che sei?
0: No, se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Ma scherzi, se non
3: allora,
0: la canzone più dedicata.
3: Eh? Will Smith che canta bravissimo.
2: Il mio ex mi ha conquistato con Il leone e la gallina di Lucio Battisti.
1: Ah
2: bella, sì. Ma poi quelle di Lucio Battisti, anche quelle sono, è un'altra generazione, però sono canzoni da dedicare veramente.
1: Era più la fase concettuale di Panella, Il leone e la gallina, sì,
0: ad una
1: sì.
0: donna ho dedicato Wonderful Tonight di Eric Clapton, e ovviamente ora è la mia compagna da 13 anni, Enzo da Pistoia. Il mio fidanzato mi dedicò la canzone di Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, che è bellissima, carina. Bellissima.
1: Ma che
0: Sara,
1: bella.
0: Da Tuoro che è?
2: In provincia di Albume.
0: Dov'è Tuoro?
2: Non lo so.
0: Quando non lo sai è Sardegna.
2: Tuoro dal nome Tuoro.
1: In provincia di Albume non me lo meritavo.
2: Tuoro in provincia di Nuoro.
3: Tuoro sul Trasimeno.
2: Sul Trasimeno, il famoso Trasimeno in Sardegna.
0: Direi di no,
2: infatti.
0: Centro Italia, Centro
3: Perugia,
0: Italia.
3: Perugia.
0: Beh. When I See You Smile, dei Bad English. Antonella, ve la ricordate? When
2: no.
0: I see you smile, I can see the world.
2: Ma non era quella che faceva...
1: Ma Papi non ti ha mai invitato Antonella. A Sarabanda?
2: Vince tutto.
0: Scusate, come dice Daniele Battaglia. Io ho fatto 5 album, cioè con la mano così.
1: Lui ha partecipato a Sanremo.
2: I miei amici americani mi dedicavano Maria degli Articolo 31, ma non capivano che Maria non era il nome, ma era un'altra cosa. Maria.
1: Monia.
0: Esattamente come per la mia signorina, che dopo qualche mese, forse qualche anno, si scoprì che in realtà era una metafora per...
2: Era una metafora.
0: Ma se dici a Neffa, lo so perché abitiamo nello stesso quartiere e abbiamo avuto questa conversazione, se dici, era dedicata alla droga, lui dice, non è una droga. Lui ti dice, non è una droga.
2: Ma scusa,
0: le canne non sono una droga, ma dice lui. Dice
2: ma
0: lui.
2: Tra qualche anno sapremo anche se Tony F. ha dedicato la canzone Sesso e Samba, intendeva qualche altra cosa?
0: Chi lo sa?
2: Perché i ragazzini la cantano in un altro modo. Comunque,
0: chi lo sa?
1: Poi c'è Monia che dice: buongiorno, friends. La mia canzone, la canzone che mi dedicarono è Sei la più bella. Vabbè, grande classico. Sei la più bella del mondo di Raff. Peccato che non ho mai saputo chi era stato. Perché lei era in negozio a lavorare, era molto giovane, arriva sta dedica e boh, è andata così.
2: Bella, la cura di Battiato.
0: Eccone un'altra.
2: Giovanni da Palermo.
0: Anche se lui non fa mai mistero sul fatto che non è detto che sia una canzone, cioè da uomo a donna o da madre a... Lui dice non è specificato.
2: No, non è specificato.
0: È una canzone che indica un tipo di amore incondizionato verso qualcuno, ma non si sa.
2: Questa io non me la ricordo, questa non la ricordo. Dedicai Favola di Finardi, Eugenio Finardi, stupenda. Sergio da Milano, sai che non mi ricordo.
1: No, nemmeno io.
0: Favola di Finardi, no, sai che non me la ricordo.
1: Marco Masini, Nicola, ha avuto
0: tanti.
1: Come dedica.
0: Tanti lo scrivono.
1: Io invece l'altra mi dedicarono a un certo punto.
0: Bella stronza.
1: Mamma mia, ci rimasi malissimo.
0: Lo stesso di Bell'amore, tra l'altro.
1: No, è un'altra.
0: Dopo qualche settimana.
1: No.
2: Ho dedicato a mia moglie Senza di te di Zibba, Salvo da Catania.
1: Che bella.
2: No, anche questa non
1: senza
2: la conosco.
0: Conosco Zibba, ma non.
2: La passavate?
0: Quando ci fa sentire?
1: Sì, la passavamo e la conoscevo.
0: Favola di Finardi, sentiamo, non me la ricordo.
2: Sentiamo Favola.
4: Mi
0: mia dolcissima piccola fragola.
2: La voce di Finardi è Finardi.
0: Vorrei raccontarti una favola.
2: No, non lo conosco.
0: Vorrei inventartene una che sia una storia che parli di te.
2: Bella. Ah, vabbè, ma vabbè, un testo. Ok.
0: Scusate se poi le togliamo o le leviamo, però come si fa? Basta?
3: Sì, dobbiamo andare in pubblicità.
1: Io mi fido di voi. Che canzone è?
3: Cos'è? Dai, sarà banda.
1: Che cos'è? No, la vedo.
0: Ci stavo prendendo gusto.
2: Ma lo faremo ancora. Continuiamo.
0: Ma poi alle 11 arriva il dottor Bini, l'abbiamo detto?
2: Sì, vabbè, ma è presto.
1: Ma rimandiamolo a casa.
0: Ma no. Tu stai scherzando.
1: No, scherzo.
0: Bini, che poi ti ama. E anche noi lo amiamo. Poi mi sembra che manchi da mesi.
2: No, 15 giorni.
0: Non lo so, mi manca.

0: L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.
1: Passa il coraggio, allora spara.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: senso di dire che c'è del potenziale in questo artista.
1: Che gancio, signore.
0: C'è del potenziale del nostro 105 Selection. Somber non c'è più del potenziale, perché ormai questo si è fatto, ormai è un artista importantissimo.
2: Ma...
1: Continuerà a fare
2: andare in comune. Ma comunque, stavo leggendo quanti messaggi sono arrivati con il nostro tema. Quale canzone avete dedicato, quale canzone vi è stata dedicata?
0: Mi è piaciuto questa
2: oggi album. È una giornata piena di problemi. Io ho una cuffia che vabbè,
0: che va e viene. La cuffia che va. Ho dedicato Friday I'm in Love dei Cure a un'amica di un venerdì mattina. Bella. Mm. Una ragazza mi dedicò Everything I Do di Bryan Adams dopo un mese. Everything ci lasciammo.
1: Ho dedicato la canzone di Tiro Mancino, per me importante, ad una ragazza che dopo 3 mesi, da quando ci siamo fidanzati nel 2010, oggi sono 9 anni. E siamo sposati. No, allora, ha scritto in italiano un po' strano, però quello è, il senso è, dopo 3 mesi che eravamo insieme, ci siamo dedicati, ho dedicato questa canzone di Tiro Mancino, e oggi sono 9 anni che siamo sposati, quindi è andata bene.
0: La scuola romana funziona, eh? Funziona. Va di brutto.
2: Due sì. Come noi, di Bruno Risas, Giovanni da Mantova.
0: Una donna speciale qualche settimana fa mi ha dedicato È sempre bello di Coez, e poi scrive chissà, quindi chissà, è una storia embrionale, iniziale.
1: È sempre bello di Coez è una canzone propositiva, capito? Che dice sempre bello svegliarsi con te, tutta una serie di cose.
2: Love of My Life di Freddie Mercury, Bobby da Ronciglione.
0: Poi, se tu non mastichi l'inglese, si possono creare delle cose così, dei fraintendimenti. Per esempio, qua lei non lo dice, quindi probabilmente non lo sa, però qualcuno dice, mio marito, no, adesso l'ho perso, che ne avete scritti tanti, però qualcuno, credo mio marito, mi ha dedicato I'll Be Missing You di
1: Puff Daddy,
0: che però era dedicata a una persona che era morta in circostanze
1: violente. L'ha scritto Michele,
0: Era.
2: Ma lui gliel'ha dedicata perché era bella in quel momento.
1: Michele l'ha dedicata alla moglie.
0: Notorious B.I.G. viene sparato, la moglie con Puff Daddy dedicano a un mort. I'll Be Missing You. Però,
1: poteva andare peggio? No.
2: La spirale ovale degli articolo 31, mio marito mi dedicò, probabilmente voleva cambiare metodo anticoncezionale.
0: Può darsi. Probabilmente.
1: Io dedicai Sole di Settembre dei Finlay e Il mio inizio sei tu di Fiorello e Tosca.
0: I Finlay che sono in azienda, in squadra, sì. Li salutiamo, bravissimi.
1: Che comunque sono due brani, diciamo, inusuali, ecco.
0: Però c'è tutta una teoria, cioè più che altro una fazione di persone che non dedica canzoni squisitamente romantiche, magari allegre,
2: o comunque
0: simpatiche.
2: Che non dedica canzoni perché il contenuto della canzone o del testo ha un significato, non è detto, ma era la canzone di quel momento e gliel'ho dedicata perché in quel momento ci siamo innamorati. Potrebbe essere, perché poi molte canzoni fanno parte della colonna sonora della nostra vita, come dico io, cioè tu vivi quel momento e sotto c'è quella canzone, quindi diventa automaticamente la colonna sonora di quell'istante, di quella visita, di quella vacanza, di quella gita.
0: Michele da Bari, Nothing Else Matters, dedicata a mia moglie come primo ballo di matrimonio, ovviamente dei Metallica. Angel di Robbie Williams a mia figlia.
2: Questa
0: Alessandro
2: è bella.
0: Da Chieti, che bella.
2: Iris dei Goo Goo Dolls, ne abbiamo parlato qualche giorno fa perché abbiamo parlato del film Il Cielo sopra Berlino. Come si chiama quello con
0: Remake americano?
2: Nicola Lascheggia,
0: La città degli angeli. Ispirato da.
1: La nostra canzone Carrie the Europe. Siamo sposati da 26 anni, Mirko da Verona.
2: Funziona.
0: Vi ricordate quando l'abbiamo cantata in onda, Carrie? Con Laura Pausini.
1: Non ci credo.
0: Sì, l'abbiamo cantata.
2: C'è nel Wikipedia allora?
0: Sì, probabilmente sì, perché a un certo punto io ho fatto l'armonizzazione come ho fatto adesso con Tony, e lei ha fatto per abbracciarmi. Io non l'ho abbracciata, ma mica perché, non lo so, perché in quel momento...
1: Perché sei impacciato per queste cose.
0: Alcuni hanno scritto, hai rifiutato un abbraccio
2: tu
0: di
2: non
0: Laura.
2: Tu non l'hai abbracciata perché in quel momento... eri ostile nei suoi confronti.
0: Non è vero, come tu con voi due,
2: tu non abbracci, tu non sei abbraccioso.
0: Sì, io sono abbraccioso.
1: No, tutti e due siete non resti agli abbracci, ma non sapete come comportarvi.
2: Se poi non divulgare queste false notizie,
1: ma a me piace
2: o comunque
1: per questo,
2: già dato
1: scusa.
2: Ai legali in maniera no. di.
0: Ah, secondo me ci sono 3 livelli di fisicità. Tony ce l'ha bassino, io ce l'ho medio, tu ce l'hai.
2: Perché non sono molto alto.
0: Tu ce l'hai altissimo, no?
1: Io prendo abbraccio,
0: bacio. Io ce l'ho medio, abbraccio abbastanza. Sì. Io a volte non abbraccio, vuoi sapere perché non abbraccio? Soprattutto nelle stagioni
1: per non essere denunciato.
0: No, perché magari
3: è pezzato.
1: Ah, sono, per, no, quel, no.
0: Per te, capito? Dico, no, magari sono un po'. Ho fatto la trasmissione, sono un po'.
1: No, ma io profumate sempre.
0: Io sono profumato.
2: Sì, sì, sì. No, io non abbraccio perché non mi piace farmi sentire la mia ciccetta.
1: Ah, mio, che carino!
2: Ma soprattutto perché, se abbraccio io poi vado avanti, per me fa parte, sì, del petting, cioè l'abbraccio, cioè
1: è già petting,
2: no, per me è già lì, io abbraccio, poi dopo bacio, poi dopo accarezzo, cioè io c'ho tutta una serie di cose, per me la lezione è una.
0: Adesso, cioè, a conferma di quello che dicevamo, Rudy non è, cioè uno può fare quello che vuole, però uno che dedica Lemon Tree, I wonder why yesterday we talk about the blue sky and all that I can see. Cioè, sì, si ha funzionato.
1: Ma perché lui voleva limonare, cioè era tutto fine a quello, capito?
0: Bravo.
2: A Lemon Tree.
1: Ti do una serie di limoni.
2: E poi si è limonato un albero. Vabbè, la mia amante mi dedicò 1000 giorni di te, di me.
0: Bellissimo.
2: E la storia d'amore più bella che io abbia vissuto. Beh, 1000 giorni.
1: Tosta.
2: È carina.
1: Tosta.
0: La mia moglie.
2: Baglioni credo che abbia un record.
0: Beh, bellissimo.
2: Sulle canzoni
0: più dedicate. A mia moglie dedicai Can't Help Falling in Love di Elvis Presley, che Tony se lo ricorda, anche Marco, era la canzone che fu cantata quando mia moglie arrivò, non all'altare, perché non eravamo in chiesa, cantata dal buon Francesco Meli. Che,
2: oddio, sai che non me lo ricordavo questo, sì,
0: c'era lui. Tra l'altro fu carino perché lui disse: cosa volete che canti? Uno che fa il tenore alla Scala, e noi avemmo.
2: Fa il tenore dappertutto,
0: sì, sì,
2: non anche non solo la Scala.
0: Avemmo l'impudenza di dire: ma canteresti? E lui si è prestato. Cioè, non è una canzone di merda.
2: Pensa,
0: però
2: potevano dire: fammi il ballo, beh, del qua qua. Lui il ballo del qua qua.
1: Che sarebbe stata avanguardia pura.
0: Per un papero.
2: Qua qua qua.
1: Che deriva. Oggi una deriva. Un po',
0: scusa,
1: così.
0: Francesco, Dragon Ball è la nostra. Sì.
2: Mi fai Dragon Ball? Come fa Dragon Ball?
1: Dragon Ball.
0: Oppure
2: Dragon Ball. Oh, ragazzo laggiù. Ma fammi Heidi. Heidi. Bella lunga.
0: Alle fattorie.
3: Cioè, tornasi con canzone estiva qui,
2: no,
3: su
2: ma
3: 105.
2: Questa cosa dobbiamo raccontarla, però
3: dopo.
2: Dire fattorie. No, devo raccontare.
1: Ieri ci hanno dal pistacchio d'Anatolia alle fattorie.
2: Ieri ci hanno fermato sotto la RAI perché per colpa vostra. Perché voi
0: abbiamo il
2: di
0: tempo.
2: prendere in giro. No, non abbiamo il tempo, ma cioè, ieri che fuori a prendere in giro voi le pubblicità, quello che non faccio io perché per ragioni che sono extra radio. Voi prendete giro. Ieri ci ha fermato un ragazzo, anche molto simpatico, però ci ha dovuto approfittato di noi. Io volevo chiamare subito il mio legale, però poi mi faceva troppo ridere.
0: Doveva essere un saluto.
2: Sì, potete fare un video con un saluto? Sì. Mi giri tu il video. Quindi aveva tutta
0: il team.
2: Come posso dire? Tutto l'incipit di un. Posso fare una foto insieme. Poi sì, una volta che veniamo inquadrati io e lui,
0: parte un podcast.
2: Lui così: ciao a tutti, sono Vincenzo Vincenzi di Radio XY e saluto anche lo sponsor XX. Siamo con Tony e Ross. Allora, ho detto, ma
0: ci ha messo
2: facendo?
0: Pure lo sponsor. Nel video. Grazie voi?
2: Tanto che adesso l'Agicom ci chiederà: ma scusate, avete preso i soldi? No,
1: vagliela a spiegare.
0: E nel video si vede me che faccio: ah, cazzo, pure lo sponsor.
2: Io cioè, gli ho detto: ma ci prendi nella tua radio? Magari sì, sono tutto un po' impostato.
1: Che
2: è stato un momento, veramente.
0: Perderemo il lavoro per colpa di questo.
1: Ma te l'ha fatto dire noci di macadamia? Nemmeno quello ti ha fatto dire.
2: No, ha detto pirata della strada.

0: Maroon 5 su Radio 105, saranno in Italia questo luglio, credo, visto tanti cartelloni in giro. E noi stiamo parlando stamattina di una di quelle cose che nascono così, che prescindono un po' da ciò che accade nel mondo. Facciamo un po' ogni tanto delle puntate dove facciamo un po' le cose nostre.
1: Perché vuoi sapere cosa accade nel mondo?
0: Lasciamo
1: meglio di
0: stare,
1: no,
0: va bravo, lasciamo stare. Lasciamo,
1: meglio di no!
0: Lasciamo stare, molto meglio fare le nostre cose, le nostre cose.
1: Allora, Robbie Williams, dedicato Different di Robbie Williams.
0: E quindi
1: dico bene? Sì.
0: Già la seconda di Robbie. Quindi.
1: Boscaiolo, bergamasco. No, non si firma, non c'è il nome, no.
0: Sì. Boscaiolo, bergamasco.
1: Tutto quello che un uomo di Sergio Cammarino ha chiesto a mia moglie quando eravamo fidanzati.
0: Più di uno, sai? Sarà contento Sergione.
2: Che bella.
0: Beh, meravigliosa quella canzone.
1: Teorema di Ferradini. Prendi una nonna. Una delle trattala male.
2: Non era una
1: nonna.
2: Non
1: ti farà più il maiale.
0: Il regalo di Natale. Una delle canzoni più fraintese, lo possiamo dire.
1: Sì.
0: Perché lui diceva quello, e poi alla fine diceva: non esistono leggi in amore, quindi non è vero quello che ho detto.
1: No, perché faceva la doppia.
0: Faceva
2: no,
0: il
2: però
0: dialogo.
2: Guarda caso, la maggior parte delle cose che ha detto in quella canzone sono condivisibili.
0: Sì, poi ovviamente era anche un espediente
1: insomma.
0: Narrativo, cioè ci credo
1: insomma.
0: O non ci credo. Era
1: secondo
0: un po'
1: me, no? Secondo me la migliore è di Aldo Giovanni Giacomo su Teorema di Ferradini, quando sono al supermercato e dice: fuori dal letto, e la signora, che poi tra l'altro
0: risponde
1: la mia insegnante di nessuna pietà, lo sanno tutti, lo sa anche la signora, nessuna pietà.
0: E invece lui come sbagliava? Fuori dal letto? Faceva una rima lui, non c'è più rispetto.
1: Non c'è più rispetto. Boh, mi ricordo.
0: Io ho dedicato a mia moglie: Fly me to the moon. Abbiamo raccontato, l'abbiamo raccontato l'aneddoto di Frank Sinatra, sì, anche
2: qual
0: in onda.
2: Era?
0: Sì, quello che uno si avvicina e gli dice: scusa, sì, l'abbiamo già detto, no?
2: Ah, sì, forse sì, l'hai raccontato tu.
1: Non lo so perché non ti ascolto molto.
0: Grazie, carino.
2: Io sì, ma me lo sono dimenticato. Cioè, ti ascolto, ma me lo sono dimenticato.
0: Che lui si alza e dice: cioè, un signore in un ristorante si alza, va da Frank e fa: scusa, Frank, sono come una ragazza. Adesso io mi alzerò e verrò da te e dirò: ciao, Frank. Puoi far finta di conoscermi, a te che ti costa.
1: Tu rispondi: ciao, e basta.
0: Ciao, caro, tutto a posto. Che ti costa? Va bene, per te lo faccio. No, scusa, lo starò cantando come al solito male. Lui dice: vieni da me.
1: Va bene.
0: No, dice: vieni da me a salutarmi.
1: Sì, no, quando passi, andare su, io ti saluterò. Tu mi rispondi, va bene. Quando Frank Sinatra gli passa a fianco, è Frank che fa: ciao. Perché vede che l'altro non reagisce ancora, dice, non è che si sarà dimenticato, non rispetta i tempi. E dice: uè, ciao, come va? E lui fa: ma chi è questo qua?
0: No, dice: dai, sto cenando.
1: Dai,
0: Frank,
1: non è una cosa bella.
0: Quindi lui gli chiede di salutarlo per dimostrare alla ragazza che lo conosce, ma lui rilancia.
1: Dai,
0: cioè, vuole che lo saluti e vuole ignorarlo lui.
1: È il massimo.
2: Stupendo, stupendo.
0: Dai, Frank, sto cenando.
1: Comunque è successo anche dei cantanti italiani, Abbiamo colleghi che ci dicono: quello è simpatico, poi l'ho incontrato a Roma al tavolino, stavo facendo colazione e ho detto: uè, come va? Sto bevendo il cappuccio. Che vuoi? Adesso io non posso dire chi è, ma si è comportato da...
0: Ero lì, ero accanto, te l'ho raccontato
2: io. Beh, un po' maleducato.
0: Non dire chi è, perché te l'ho raccontata io questa cosa.
1: Ah, me l'hai raccontato? Bastava dire che non ne sapevi nulla, no?
0: Abbassa il finestrino. Comunque, fuori dal letto, nessuno è perfetto.
1: Nessuno è perfetto.
0: Così dicevano. Sì. Così.

L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: 105 Summer Festival.
0: 5 giugno, Venezia.
1: 12 giugno, Chiavari.
0: 18 e 19 giugno, Ferrara.
1: 3 luglio, Baia Domizia.
0: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
0: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
1: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social. 105.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Sì, dopo il segnale orario delle 11, il venerdì capita spesso di ospitare il dottor Bini, il professor Bini, buongiorno.
1: Mi è mancato, professore.
2: Ci credo, stare con questi due lo capisco.
1: È difficile, non impossibile, ma comunque complicato.
0: Cioè, con noi è sempre una mancanza, professore.
2: No, no, capisci?
0: Mandiamo la sigla. Let's talk about sex.
3: Talk about sex. Senta, bene, sì. Dottore, volevo chiederle tanto come sta.
2: Beh, benissimo.
1: Come che tono è?
0: No, perché quando dice così per dire una cazzata.
3: Volevo chiederle come trova la texture dell'incarnato di Manola. Come la...
2: È cambiata, effettivamente.
3: Non
2: sì,
3: abbiamo mai affrontato con lei un discorso.
2: No, rispetto alle altre volte.
1: Ma lei, professore, domanda secca. Sì. Mi darebbe l'età che all'anagrafe effettivamente ho?
2: Ma no. Assolutamente no.
1: La ringrazio. E sa qual è il segreto?
0: Appunto, noi volevamo chiedere se questa cosa qui funziona.
2: No, io penso sempre che lei faccia veramente come le donne spagnole che andavano a teatro con le scimmie per sembrare più belle. Con questi due lei brilla in un modo pazzesco.
1: Ma io la chiuderei qua.
3: Parte avvantaggiata, ma adesso è ancora più bella grazie allo...
0: Professore, ha un segreto.
3: Diciamolo insieme.
0: Prendi un salmone fuori.
2: Prendi un salmone,
1: trattalo male.
3: Dille
1: che là.
2: Cosa fa col salmone?
1: Ma allora c'è un trattamento che in Asia ormai ha preso piede da anni.
0: È inutile che
1: finalmente è stato.
0: Lei fa questo lavoro, fa
2: sdoganato,
0: fa come bambini. Fa come bambini, metti anche tu la mano nella marmellata insieme in due.
1: Finalmente anche gli europei hanno aperto le vedute. Io uso lo sperma di salmone.
3: Lo sperma di salmone.
2: No, scherzi, ci sono anche col sperma umano, se solo per quello.
1: Io a quel livello non sono ancora arrivata.
2: Va bene, diciamo, fa bene più il produttore, diciamo.
1: Allora io su quello sono un po', come dire. Non
0: professore,
1: pratico,
0: visto
1: però...
0: che da voi fate lo spermiogramma, questo tipo di cose, sì. Con gli avanzi.
2: Ma no, assolutamente. Ma c'è un racconto che ve l'avevo fatto vedere una volta di questa donna che ha fatto un racconto sulla mungitura dei maschi per fare queste creme.
1: La mungitura.
2: Cioè, proprio lì i maschi venivano relegati in queste stalle. Dove venivano munti per fare questi prodotti.
0: Erano
2: per...
0: quattro zampe come le mucche.
3: Mi sono perso l'animale, mi sono distratto.
2: L'essere umano. Per la mungitura dei maschi.
3: Funziona anche quello per la...
2: Sì, funziona anche quello. Sì. Ma ci sono anche... Vent'anni fa in Nipetak o qualcuna di queste serie televisive,
3: Nipetak,
1: bellissima.
2: Addirittura c'è un episodio nel quale lei si mette a produrre con sperma umano delle creme di bellezza.
1: Che bella immagine.
2: No, ma voglio dire,
1: ma la bava di lumaca sì, lo sperma di salmone no, ma che siamo inclusivi fino alla fine.
0: Ma no, se poi, mi permetti, la bava di lumaca probabilmente... fuori
1: tanto mi dà tanto
0: modo, no?
3: Scusate, prima di arrivare alla cacca di muflone mi avvertite che vado a casa perché non vorrei essere presente quando la nominate.
2: Le uova sono ancora peggio se solo per quello. Allora torniamo a noi,
1: la prego.
2: No, però devo dire che contengono una serie di prodotti che contengono proteine, cioè? Contengono grassi, contengono, cioè, un sacco di cose che vanno
1: un alimento completo
2: bene,
0: ma perché usare perché usare quelli invece di usare direttamente le proteine, le cose?
2: Ma insomma, devo dire che nel marketing c'è dentro anche un filino di spinta su questo tipo di situazione.
3: Vi faccio notare che anche questo studio radiofonico fa bene alla pelle,
0: sì.
3: Perché contiene grassi.
2: Oh, che meraviglia!
3: Noi.
0: Professore, non mi convincerà mai a usare quella cosa lì del salmone.
2: No, sei stato
1: veramente bravo a sto giro, guarda, veramente bravo.
3: Autoironico, bello.
1: Sì, bello.
2: Tutto da solo, dice, bravissimo.
1: Sì, one man show oggi.
2: Bravissimo.
3: Che cosa ci racconta?
2: No, ma devo dire che stavo dicendo che questa roba della violenza e sesso, la violenza ha vinto di brutto 4-0 sul
3: nel
2: sesso
3: mondo,
2: nel mondo, quindi le notizie sono un po' poche, ma ce n'è una che...
3: Infatti esempio, stamattina abbiamo fatto di tutto per proprio dribblarle
2: le notizie e cose, ma ci sono due o tre cose che sono successe, insomma, in particolare. Una è che ho avuto un paziente, un dry sex, che... Era un po' che non ce l'avevo. Sapete che sono persone che non sopportano l'umidità della sessualità, quindi asciugano con la carta assorbente, con le cose tutte le volte che...
1: Vabbè, cioè,
2: è un lavorone.
0: Fanno l'amore con l'apparecchiatura lì contro l'umidità.
2: Contro l'umidità.
0: La tengono vicino al letto.
2: È una cosa abbastanza diffusa nell'Africa meridionale. Però lì c'è un accordo tra maschio e femmina, cioè nel senso che il maschio dice se scivola meno sento di più, e lei sul piano del patriarcato spinto dice se si vede che non sono eccitata sono più una brava donna. Quindi lì l'accordo avviene su questo tipo di situazione.
1: Ma
2: no?
1: È tacito.
2: È tacito, sì, sì, però, culturale. Però è strano vederlo in Occidente, che un maschio occidentale asciughi.
3: Quando lei dice abbastanza diffuso, di che incidenza statistica? Questa è una domanda che facciamo sempre.
2: No, no, però per dire, cioè, in Sudafrica è una pratica abbastanza comune, cioè okay, non tanto comune da non dover essere, da non suscitare nessun interesse sul fatto che uno la dichiari. Ecco, certo.
0: Diciamo. Ma non ho capito se serve per aumentare il piacere sessuale in modo che ci sia più attrito una roba perché...
2: No, no, l'idea del maschio è che se non scivola è meglio, se non scivola è meglio. E lì nel femminile dice se...
1: Ma non fa più attrito, scusate.
2: Lo so, però ci sono situazioni... è lo stesso problema del fatto che certe donne non vogliono partorire per via vaginale perché dicono no, dopo così la mia vagina è più larga, lui sente meno, no? Ci sono donne che chiedono il taglio cesareo per questa motivazione.
1: Che vita difficile che abbiamo noi donne, però lo posso dire.
3: Ma pensa alla follia di queste donne che pensano che dopo aver fatto un figlio si faccia ancora sesso. Cioè, la cosa più assurda è la base di questo, che loro pensano che ancora dopo si faccia l'amore.
2: Sesso e così via, così via. Perché poi, oltretutto, non capiscono che i maschi hanno un vantaggio indiretto, perché voi sapete che noi umani abbiamo i peni più grossi di tutti i primati, no?
1: Vabbè, dai.
2: Sì, di tutti.
1: Non ve la menate troppo.
2: Anche degli orani.
4: I peli
1: con la N.
2: E il motivo è che abbiamo questo testone, perché ci spacciamo per intelligentoni. Avendo un testone dobbiamo passare dalla vagina, quindi la vagina viene più grande. Per riempire la vagina è venuto più grande il pene. Quindi
3: un effetto domino.
2: Quindi quando uno dice io sicuramente andrò in paradiso, ho mille cose da dire, che le donne facciano le uova con la masturbazione, che si allargare il buco per far uscire i figli e così via, ma ho un vantaggio indiretto, è interesse parte andate d'ufficio, perché se allargano il buco per far nascere il figlio, i peni del maschio vengono più grossi, quindi non è una cosa indiretta.
0: Fermiamoci qui.
2: Per ora.
3: Abbiamo detto già tanto.
1: Abbiamo detto
5: già tanto. Siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: meglio di no.
1: Io
0: no,
1: non ho capito una cosa, prof, ma come fanno a asciuttare?
2: Asciuttare.
1: Ad asciuttare
3: con lo Scottex,
1: come direbbero una napoletana.
4: Con lo Scottex, no, in genere no, usano qualcosa di indumento che hanno lì,
1: ma
4: di
1: cioè
4: scena.
1: Internamente
4: anche tutto asciugano ben tutto. Il problema è che nel caso dei
1: asciugoni,
4: asciugoni regina,
3: ma come si lava quella roba lì?
1: Cosa?
3: No, sono passata al passaggio dopo.
4: Cioè, noi non prendiamo lezioni di chi mette sperma di salmone sulla pasta. Di genere. Non prendiamo lezioni di genere.
3: Ma come faccio a lavare quelle robe lì? Pregne di quelle...
4: Esatto,
3: che schifo.
4: Esattamente, questo volevo dire, perché mi interesserebbe cosa direste voi al paziente che fa così con lei che rogna.
2: Ma il paziente viene da lei perché vuole una soluzione.
4: No, vengono loro due perché lei non vuole essere asciugata e lui la vuole asciugare e così via. Perché nell'Occidente la diversità è che la donna non ha un vissuto negativo sulle citazioni, ha un vissuto positivo sulle citazioni.
3: Esatto, cioè, anzi senso, io lo vado a cercare, mi preoccupo se non c'è.
4: Esatto, esattamente.
3: È il contrario.
4: Quindi la novità sta in questa roba strana che...
2: Ma non ho capito, sono una coppia dunque di persone di due culture diverse?
4: No, italiani tutti e due, ma lui che ha vissuto all'estero per un certo periodo anche in Africa,
2: ha
4: si vede che ha preso sta roba e la vuole applicare su di lei. E lei non vuole, quindi diciamo.
1: Ma adesso
4: così.
1: Tecnicamente, cioè che chi soffrirebbe di più in caso di dry, di secchezza delle
3: lei.
1: Fauci?
4: Ma insomma, tutte e due, cioè, non è una, diciamo che la
1: perché
4: sessualità.
1: L'uomo dovrebbe... non si ferma la pelle e di fatto il pene scivola un po' comunque. Ma internamente,
3: scusi, prof, però c'è un minimo di lubrificazione per la donna, quantomeno per non sentire dolore o fastidio.
4: Difatti hanno fatto i lubrificanti, non hanno fatto gli asciuganti, però hanno fatto delle creme che fanno un po' come la limonata, sa, quella quando fai così con la bocca. Ci sono delle creme che fanno così sulla vagina. Quindi la vagina va.
2: È come il limone sulle.
3: Non mi sto sentendo bene, non mi sento mio agio.
4: È come le occhi che stringe in modo da...
2: L'ASMR sulla vagina, onestamente, non arriverei.
3: Ma quella è una vagina piranha.
2: Non arriverei,
3: scusa.
2: Discorso proprio di.
4: Però, ma davvero ci sono delle cose che servono a stringere la vagina.
1: Ma infatti, tipo... non potrebbe essere questo il problema. Cioè, lui sente poco, mentre lei non c'ha proprio voglia, e quindi.
4: No, ma lei lubrifica abbastanza.
1: Appunto, lei

0: però se viene asciugata sente molto di più, quindi
1: insomma comunque non mi state aiutando.
0: Che ha fatto?
1: Ma diciamo quella roba di Hemingway è perfettamente, cioè, il mondo è pieno di vittime delle sessualità non sincronizzate, è perfettamente ci sono maschi che avrebbero problemi con una donna che non si lubrifica,
0: preservativo assorbente alla carta assorbente,
1: alla carta assorbente. No, adesso diciamo così, devono trovare un equilibrio, sapendo che certe volte uno o accetta il fatto che le sessualità dell'altro non è la sua, oppure cambia partner, perché sennò non è che si può fare altrimenti.
2: Una cosa che mi viene in mente è che ci sono determinati rapporti che nascono come meno lubrificati, quindi lui probabilmente potrebbe prediligere quelli.
1: Madonna, che giro di parole.
3: Deve girare l'ostacolo, bravo.
1: Va bene, va bene. Lei fa come quel mio paziente che dice: quando ero piccolo mi davano quel gioco da mettere il cubo nel cubo, il rettangolo nel rettangolo, ha messo mai di mettere una cosa rotonda in un coso ovale, non mi viene.
2: Se non gli piace il lubrificato potrebbe scegliere altre vie.
1: Va bene, insomma, no, però non è la stessa roba, insomma, non è la stessa roba, quindi non è che vogliamo demonizzare nessun ingresso.
0: E quindi come ha fatto, professore?
1: No, non siamo ancora in trattative. Nel senso, stiamo
0: speravo
1: ancora...
0: ci fosse un finale.
2: Torneranno da lei. Torneranno. E lei nel frattempo ci pensa.
1: E quindi adesso quando torna, la volta prossima, vi dirò come è il secondo pezzo della,
2: c'entra
1: della situazione.
2: L'ossessione per l'igiene?
1: No, non c'entra tanto. Non è
2: per una questione di pulizia.
1: No, non è una questione di pulizia, è proprio una questione di sensazione. Che è diversa.
2: Ok, di sensazione. Va bene.
3: Di consistenza, forse.
0: Ci fermiamo qui? Dai, torniamo tra poco.

Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene. Papà!

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: quante cose abbiamo imparato in questi anni col prof. Ma ci pensi?
1: Per
0: ci
1: fortuna le dimentichiamo subito dopo.
2: Ma non perché è un bene, no, però sono grandi consigli.
3: No. A proposito, ho trovato quando voi fate i cretini che fate la Jane Birkin.
1: Quindi sempre.
3: Però ve la porto la volta prossima, mi sono dedicato di portarla, quella roba che fate a José Monan Plus, quella roba lì. Ve l'ho trovata, ve la porto la volta prossima, vi ricordate niente, voi niente di niente.
1: Per fortuna rimuoviamo.
3: Non neanche Comollo non l'ha trovato.
1: Così per noi il sesso è sempre una novità.
3: La volta prossima me la porto così.
0: Senta, mi chiedevo ogni quanto si aggiorna, esisterà un manuale delle inclinazioni delle...
3: Sì, il DSM.
0: Per esempio questa cosa del dry,
3: non c'è.
0: È nuova questa nuova tipologia di persone che preferisce fare sesso in assenza di umidità, umidità.
1: No, proprio in senso
0: meteorologica.
3: Quando c'è la nebbia, no.
1: Che vada a asciugare,
3: che vada a asciugare direttamente. Però se guardate su internet ci sono almeno 2000 siti del dry sex, certo. Cioè non è che una novità, una novità assoluta. La novità assoluta è l'esportazione di una pratica che in alcune parti del globo invece è una pratica abbastanza comune e senza nessun problema di nessun genere. No, il manuale viene aggiornato quando gli esperti vanno d'accordo. Quindi non c'è una cosa fissa tra una volta l'altra, anni.
0: Facciamo un esperimento sociale, inventiamoci da zero una roba, solo finta, ma vediamo se la mettono nel manuale.
1: Ma guarda che non è possibile, nel momento che noi ce l'inventiamo, lui dice che esiste.
0: C'è già,
3: No, questo andrà dentro nei kinky, cioè andrà dentro nelle varianti, cioè non è una grossa cosa.
1: Mi perdoni, l'ho trovato, definizione sesso asciutto, dry sex, e Africa subsahariana, soprattutto perché c'è una temperatura e un'umidità bassissima.
3: Non è esattamente questo, non è la giungla.
0: Tra l'altro loro cantano mentre fanno sesso asciutto dappertutto.

0: Questo qui,
1: che stesso samba,
2: questo tutto qui. Asciutto, è tutto asciutto dappertutto.
0: No, ma esattamente.
2: Jingle dei pannolini. Jingle asciutto dappertutto.
1: Va bene, cambiamo argomento.
3: Che imbarazzo, sai, imbarazzo. Un momento molto di grande radiofonia, ma comunque imbarazzante.
4: Parlando va di bene. Sara e sentire così freddo e stranissimo,
0: di un'altra cosa, perché l'unica notizia un po' strana che c'è stata in Italia, che sì, c'è stata la prima sentenza in cui hanno detto che si può fare in Italia il co-parenting.
2: Il co-parenting.
0: Il co-parenting. Mm-hmm. Nel senso che questa cosa che negli altri paesi è abbastanza diffusa, pensate che a Bruxelles c'è addirittura un ambulatorio nell'ospedale di co-parenting, che vuol dire uno va là e dice voglio il figlio ma lo voglio dal mio ex marito perché è l'unico uomo meno scemo della vita, quindi sono separata ma lo voglio da lui, oppure va una coppia di gay e dice voglio un figlio e la donna dice va bene voglio dare il nome lo da lui ma il seme lo da lui. Cioè il co-parenting vuol dire una modalità
4: di gruppo di
0: gestione della riproduzione che non necessariamente ha due persone ma ne ha di più.
2: Adesso
0: di...
2: c'è un caso abbastanza noto, perché una scrittrice che si chiama Chiara Tagliaferri, Chiara giusto? Sì,
3: sì.
2: Che è sposata con Nicola Lagioia, che abbiamo anche intervistato, hanno avuto un bambino in tre con la gestazione, insomma.
0: E
2: lei ha scritto un libro proprio su questa esperienza, cioè sulla genitorialità, che non è più una questione di coppia. Forse la sto raccontando meno, in modo meno complesso di come
3: no,
2: nel libro, però
3: la
2: più o meno
3: quella.
2: È quello.
3: Ecco. Sì.
0: Diciamo senza surrogata, ovviamente, perché la surrogata in Italia è reato universale.
3: Infatti, loro l'hanno avuta in Texas.
0: In Arkansas. Però diciamo quella roba lì della surrogata è già codificata. Insomma, noi diciamo gli Stati Uniti, ma in realtà sono solo 7 gli stati dei 50 stati di Stati Uniti che lo consentono. La surrogacy lo consente il Canada, lo consente
2: l'Arkansas.
0: Trump,
2: il Canada non è uno stato americano, non ancora.
0: No, ho detto 7 stati americani più il Canada, più il Messico, che però ha appena cambiato la legge in questo momento, più l'India, che ha cambiato la legge e solo può fare solo se sei indiano e così via. Però la surrogacy era una cosa per conto suo. No? Questa invece è proprio una questione di voglio essere coinvolto, non voglio essere coinvolto, do il seme in cambio di qualcosa, per esempio do il seme in cambio del fatto che per dare il seme lei mi deve masturbare, poi non è un problema, io do il seme però con un rapporto sessuale e così via, no? Perché tutte queste cose di co-parenting sviluppano poi delle tecnologie molto avanzate per superare questa cosa. Per esempio tu dici va bene, io voglio il seme ma non voglio masturbare quell'uomo. Allora usano i sistemi di masturbazione a distanza, no? Cioè...
2: Però non sto capendo, il co-parenting è comunque una tecnica riproduttiva?
4: Anche quella di il dopo di è, allevarlo, cioè
0: è
4: di
0: una modalità di riproduzione in cui la non ci sono due persone che vogliono riprodursi, c'è una situazione nella quale una persona vuole riprodursi e prende una delle modalità. Se gli mancano le uova, gli manca l'utero,
4: ha bisogno di altri.
0: Quest'altro che fornisce il materiale mancante, che in qualche caso
2: vuole essere parte della cosa anche dopo che nasce il bambino,
0: può essere o può non essere anche.
3: Si
0: nell'altro...
3: possono fare degli accordi a monte,
4: che nel contratto chiameremo da qui in poi fornitore.
2: No, perché anche nell'altro caso è una modalità di riproduzione in cui serve una terza persona.
0: La differenza della surrogacy sei già tutto e non partecipa a niente. Invece in questo caso tu puoi dire io per lo mantengo, per esempio, no? Il figlio lo mantengo, sono un maschio,
4: è anche figlio mio.
0: Però la donna potrebbe dire va bene, lo mantieni ma non gli dai il nome, per esempio.
2: Una sorta di famiglia allargata.
4: Tanto per complicarsi la vita.
0: No, tanto per dire che come noi in Italia andiamo ancora verso la tradizione più estrema di coppia eterosessuale, famiglia normativa, il mondo sta andando in un'altra direzione, cioè in un'altra direzione, specialmente aprono i paesi a bassa natalità, cioè dove le natalità classiche sono molto diminuite. Noi siamo uno dei pochi paesi che ha bassa natalità e che non allarga le maglie riproduttive della società.
4: In modo che aumenti in qualche altro modo.
0: Noi siamo un paese che ha questo problema. Poi sulla natalità abbiamo un problema diffuso nel mondo e se ne parliamo un secondo.
2: Tra poco!

0: notizia di certe battute degli ascoltatori, proprio i nostri.
1: Sì.
0: Dice, facendo un passo indietro ai dry, dice alla fine si parla di attriti coniugali. Il titolo è quello lì, insomma.
1: Bravo.
2: Ci stiamo complicando sempre di più la vita.
3: Stiamo dicendo questo caso italiano che è stato per la prima volta provato è il caso che è successo in Germania di una coppia omosessuale maschile che ha avuto un figlio con una donna che ha, e la comunità riproduttiva era quella comunità riproduttiva lì. E in Italia per la prima volta è stato accettato che il figlio possa nascere in questo tipo di situazione più complessa, più articolata, e quindi una cosa un po' diversa. Mentre, come diciamo, il mondo sta andando, non so se giustamente o ingiustamente, insomma, questo poi il giudizio di valore io non lo metto, insomma, perché forse come sempre stiamo andando un po' troppo avanti. Noi italiani, come sempre, prendiamo poi i reflussi dell'onda senza mai arrivare sulla cresta dell'onda, quindi ben presto verrà il reflusso indietro di vietando cose che da noi non sono mai capitate.
1: Allora, una coppia di miei carissimi amici, coppia gay, hanno due splendidi gemelli, maschio e femmina, e hanno deciso per un rapporto aperto con quella donna che ha messo al mondo i gemelli,
3: certo.
1: Per cui i gemelli che adesso hanno 10 anni, una volta l'anno incontrano questa donna, insomma, che ha donato loro letteralmente la vita, per cui è stata una scelta dei genitori lasciare aperta questo tipo di relazione.
0: Ha donato sia ovuli ed è stata anche la donna
1: è soltanto, scusate il termine un po' forte, diciamo, è soltanto stata la custode di questi, di questi gemelli, non ha donato l'ovulo.
3: Per dire, questo è un tipico di co-parenting, per esempio, fatto in casa, un co-parenting fatto in casa. La differenza fa fare l'istituzione di un posto di co-parenting, cioè lo fa quando uno Stato, una legge, concede in modo esplicito di poterlo fare, no? Non arrangiamenti personali.
0: Mi viene da pensare che l'arrangiamento personale deve implicare una certa fiducia reciproca, di equilibrio mentale, perché un attimo è quello che dice, ok, ora lo voglio tutto.
2: E un attimo che qualcuno non vada più bene, quindi dovrà supplire il giudice a delle leggi che non ci sono.
3: È per quello che negli altri paesi tendono a regolamentare, scrivere le cose particolari.
2: Però in questo caso lei non è manco la mamma, è stata soltanto quella che l'ha generati, che ha tenuto l'embrione.
3: Non lo so, io penso sempre
2: che la mamma è quella che lo genera.
3: Un ovocita umano è grande 100 micron, bisogna ingrandirlo 400 volte per riuscire,
2: quella è la mamma,
3: per riuscirla a vederlo. E una donna da 100 micron ci fa 3,5 kg di carne scagazzante, piangente e fumante. E io non so ben distinguere qual è la mamma delle due. Forse più mamma
0: se
3: quella.
0: Onestamente,
3: quella
0: se lo dice lei,
3: perché
0: è significativo.
3: Diciamo così, nel senso che ogni singola proteina di quel bambino deriva dalla madre che l'ha tenuto nel corpo. Ogni singolo gene attivato l'ha attivato.
2: Per la legge italiana, chi lo
3: nella legge
2: partorisce?
3: Italiana è da dove esce è madre.
2: È mamma.
3: Madre. Prescindendo da
2: quindi
3: qualsiasi
2: cosa
3: genetica,
2: quindi non la donatrice dell'ovulo.
1: Infatti, nel caso specifico che vi ho raccontato, si tratta di una donna americana, per cui lei una volta l'anno appunto arriva in Italia per salutare i gemelli, però a tutti gli effetti per la legge italiana i papà sono due.
2: E per i gemelli che cosa lei chi
1: loro
2: è?
1: Sanno tutto.
3: No,
1: loro
3: nel senso che per poterli, il problema è questo: se una donna fa questa cosa deve non riconoscere i figli, deve riconoscerli. Tu non riconosci il figlio, la legge cerca il padre. Il dato che uno degli spermatozoi è stato utilizzato da uno dei due e così via, il figlio viene attribuito a lui e al suo partner, quindi questo è stato il giro col quale tutta quella cosa che avete sentito anche con molta violenza, dice genitore 1, genitore 2, sapete, contro
0: qualche
3: genitore
0: tempo fa, no?
3: Qualche tempo fa, è legato al fatto che i certificati di nascita statunitensi non hanno padre e madre, hanno genitore 1 e genitore 2.
2: Se tutti e due dicessero, sto facendo un caso limite tra i casi
0: iperbolico,
2: se tutti e due i genitori, i due maschi, dicessero abbiamo avuto tutti e due rapporti con lei,
3: volte,
2: quindi siamo il papà tutti e due?
3: Certe volte il seme viene mischiato per non sapere chi è il padre.
2: E che cosa fa la legge? Chi è il padre dei due?
3: Diciamo così, è un po' difficile stabilirlo, però in questo caso...
0: Si lasciano?
3: No, allora, se la madre non lo riconosce, e non si sa chi è il padre, viene fatto l'HLA, il DNA, per sapere
2: il giudice
3: è il padre.
0: Perché per intenderci, tu puoi mescolare, ma alla fine
3: uno dei due
0: la corsa la vince uno,
3: certo, però diciamo così, per una coppia è più paritetico,
0: ma questo è chiaro,
3: non sapere se mio
1: comunque,
3: è tuo,
1: se si lasciano succede come nelle coppie normali, perché si presume che l'altro papà, quello non biologico, abbia già adottato con i tempi della legge italiana il bambino,
0: certo,
1: volta che si, okay, che si lasciano,
3: farlo tranquillamente.
1: Sì, c'è la legge il bambino, sì.
2: Ma è vero che cambiamo discorso?
3: Sì.
2: No, perché adesso è la cosa più che
0: ma tu la parmigiana di melanzane, come la fai?
1: Perché poi andiamo a finire in argomenti un po' delicati, effettivamente.
2: Perché tu hai
1: partiamo
2: detto,
1: dallo sperma di salmone per arrivare, capito?
2: Che tu hai detto della corsa, ma ultimamente stiamo leggendo che invece è proprio l'ovulo che sceglie.
3: Diciamo così,
2: non è lo spermatozoo che arriva prima, ma anche lì è l'ovulo che sceglie, perché quello che arriva prima, se non va bene l'ovulo, in qualche modo emette delle sostanze per cui lo blocca.
3: Allora, prima cosa, che le uova fanno lo stesso lavoro degli spermatozoi, cioè litigano fra di loro, perché quella più forte vince, mangia tutte
2: ed esce.
3: Quindi anche loro litigano, non è come un uovo solo. Le donne fanno un uovo solo, neanche per sogno, le donne fanno un pool di uova e litigano come noi. Poi effettivamente le nuove tendenze sono queste, ma più che così è che l'uovo può fare la serratura d'ingresso, che è quella che preferisce, sì, per la chiave di quello spermatozoo.
2: Esattamente, quindi non è il primo arrivato, tutte le barzellette che facevamo una volta sono arrivato nella vita almeno una volta prima, non è vero.
3: Esattamente, ogni ovocita ha una preferenza, diciamo così, per la cosa da fare. Con le tecniche noi spariamo dentro senza dare retta all'uomo.
2: Ma guardate, vabbè, fermiamoci qui.
0: Quante ce ne insegna? Quante ce ne insegna?
3: Bene, ci vediamo.
0: Va bene. Ci vediamo tra due venerdì.
3: Sì,
0: grande.
3: Cordiali saluti.
1: Grazie,
0: ci disappunto.
1: A disposizione.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
3: con il sottoscritto Enrico Papi
4: e Lodovica Comello.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
3: solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!
6: Gli Squizzati di 105.
7: 105
8: Che storia!
9: Radio 105 compie 50 anni.
3: Che storia!

0: eccolo il disco pannolino. Ma grazie, che bello. Ma
1: perché il disco pannolino?
0: Perché io cambiavo quando cambiavo. Ascoltatore,
2: metti David Bowie.
0: Non avevo mai parlato di mia figlia. Io quando cambiavo il pannolino a mia figlia mettevo sotto. E lei rideva, lei sorrideva. Io,
3: povera fine. Bambina.
1: Ma povera bambina. Che quando sarà grande ricorderà di questa infanzia un po' così turbolenta.
0: E poi c'era tutta una coreografia. Prendevo il pannolino e facevo Under the Moonlight. Lo roteavo e spesso purtroppo.
2: Salda Vinci è passato di lì.
1: Pensa ai pensieri che hanno attraversato purtroppo quella testolina lì in quel momento.
0: Era pieno, ma ce l'ho spatolato.
2: Ce l'ho spatolato perché lui invece di roteare il pannolino vuoto,
0: a volte mi imbrogliavi, confondevo.
1: Come le grotte dell'uomo di Neanderthal.
0: Esatto. Le pitture rupestri.
1: Le pitture rupestri.
2: Va bene, se state studiando psicologia, mandateci il curriculum perché questa bambina avrà bisogno certamente di un analista.
0: Ma quella è la bambina più felice del mondo.
2: Madonna, abbiamo bella terminato musica, addirittura la settimana, è stato bello. Sì. Settimana prossima abbiamo ancora tante interviste, tanti appuntamenti con un sacco di amici di 105 Friends. Grazie Roma.
1: Grazie Milano.
0: Grazie Roma.
1: Che ci hai donato.
2: Abbiamo
0: Manola.
2: Sai che non la imparerò mai io questa canzone. Comunque abbiamo iniziato cantando, finiamo cantando.
0: Va benissimo.
1: Oggi è così.
0: Ciao Comollo.
2: Ciao Manola.
3: Ciao, ragazzi, buon weekend,
1: ciao amici, a lunedì.
0: Ciao Tony, grazie a Lidia.
3: Ciao.
2: Che fate questo weekend? Non l'avete detto, no?
1: Io sono qua domani.
0: Mi raggiungono i nipoti. Ah, quindi bello. Farò il cicerone milanese.
2: Io sono in Liguria a fare l'anzia, a fare la bici. Come
0: dai,
2: pezzo.
0: Vai lì.
2: Ah, ti spacca la faccia.
3: Ciao Rosso. Motocross con Cesare.
0: Motocross con Cesare.
3: Domani, sì.
0: Buon weekend.
1: Ciao Tony.
0: Ciao Tony, l'avevo detto.
2: L'avevi detto. Puoi
3: ciao, Tony. Ciao Tony. Manola, di anche tu ciao Tony. Dai.
1: Ciao Tony.
0: Caro
1: ciao.
0: Tony.
2: Posso dirlo anch'io. Ciao Tony.
0: Ti saluti da
1: Cucini Macadamia.

0: 陈叔叔
1: ，Ladies and gentlemen，
0: 叔叔，那开开车。
1: Radio 105
2: Radio，
0: 能车啊？不，qualcuno ci sarà。
3: C'è Graziano， c'è Graziano。
0: Graziano， Graziano。
3: Forse Lorenzo。
0: Lorenzo。
3: O forse Steve。
0: Steve。
3: Ecco。
1: And now it's showtime。Music
0: and cars。Ma buongiorno。Che venerdì,
3: mamma,
0: ragazzi!
3: Oggi
0: mamma.
3: Il termometro nella macchina diceva 31 gradi e io non ci credevo e invece ci ho creduto.
0: Sì, forse caspita. Allora all'interno della macchina un po' più caldo,
3: sì.
0: Però credo 28.
3: No, è quello esterno,
0: ah, okay.
3: 31, però era
0: perché
3: sotto il sole la macchina.
0: Okay. Io ero arrivata a 28, però adesso dopo ne parleremo
3: sì.
0: i nostri amici di Meteo.it, perché sembra che, non so, in giro per l'Italia... Però qua in zona Milano settimana prossima si alzeranno ancora di più.
3: Sì,
0: cioè si arriva, verrà a toccare tipo una temperatura di 33 gradi, che io posso dire
3: è anche un po'
0: io,
3: troppo.
0: Vedi perché io vi dico, quando c'è freschino, sì. quando c'è la pioggerellina, non vi lamentate, perché poi si sta bene quando, soprattutto quando vivi in città.
3: Mm-mm.
0: Forse è meglio il freschino piuttosto che il troppo caldo.
3: Ma io mi chiedo, perché Milano non ha il clima di Los Angeles?
0: Sì, Los Angeles è...
3: Che sono 25-26 gradi di giorno e 18-20 la sera. Quasi sempre. Poi ci sono dei momenti in cui arrivano dei venti molto caldi, però è sporadico, dico, non è il...
0: vabbè,
3: cioè io vorrei
0: vabbè.
3: Quel clima
0: però noi
3: lì.
0: Abbiamo dei paesaggi più belli, dai, Los Angeles intorno è... non lo so.
3: Sì, no, ma io parlavo infatti sì, vabbè. Però devo dire che i californiani sono i meno peggio.
0: Ah, certo.
3: rispetto a tanti altri, ecco.
0: È
3: no,
0: vero.
3: Però parlavo del clima. Mi piacerebbe il clima.
0: Sì,
3: la città no, nemmeno mi piace tantissimo Los Angeles, però il clima mi piacerebbe tanto.
0: Il clima è vero, porca miseria, un po' più mite.
3: È molto bello. A novembre c'erano 19 gradi la sera e stavi bene comunque, cioè andavi in giro col maglioncino, ma stavi da paura.
0: Lo so. Quindi bisognerà obbligatoriamente andare al mare questo weekend.
3: Ah sì?
0: Farò questo sacrificio.
3: Lo fai tu per noi allora.
0: Lo faccio
3: va
0: io
3: bene,
0: per...
3: grazie Fabio.
0: Ma fammi un tuffo.
3: Grazie Fabiolina. Ti penseremo amabilmente.
0: Immagino, guarda. Allora, buongiorno alla Pinnetta, buongiorno alla zia, buongiorno Pivati.
2: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come stai, Pivaz?
2: Sto bene.
0: Bene.
2: Resistiamo.
0: Bene.
3: Scusate, ma la zia l'avete vista?
0: Certo. Io sono arrivata.
3: Io non l'ho vista.
0: E ho visto la sua postazione alla reception. Ho visto vuoto. E ho detto, no, porca miseria, stavolta io che la difendo sempre, no? Ma
3: è indifendibile.
0: Porca miseria. E allora le ho mandato un messaggio su WhatsApp.
3: Sì.
0: Le ho detto, no, zia, non ci sei. E lei mi ha risposto, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Io chiaramente non ti faccio ascoltare la mia risposta, che è stata un po' forte, perché ho pensato che mi rispondesse a questo,
3: sì.
0: pensando, visto che sono a casa, cioè tu hai detto ieri che sarei venuta, quindi non dire gatto
3: se non ce l'hai
0: nel sacco,
3: sì.
0: cioè quindi sei stata troppo positiva e ottimista, quindi l'ho mandata anche a quel paese.
3: Però
0: invece
3: io non l'ho
0: no.
3: vista, quindi forse in bagno in questo momento.
0: No,
3: io non
0: tu l'hai vista,
3: io,
0: tu l'hai vista che
3: sembra...
0: ti dà fastidio dopo la perdita.
3: Io non
0: dopo...
3: credo che ci
0: sì,
3: sia,
0: sì.
3: Cioè, per me non c'è, quindi vabbè. Tu
0: adesso,
3: venerdì non
0: ma perché,
3: fa niente.
0: Ma perché ti sta sulle scatole la zia? Scusami, con il gioco. Tu hai deciso di portarti il gattino che muove la manina. Insomma.
3: No, ma
0: mica cosa c'entra lei?
3: Se devo
0: non
3: dire la verità,
0: sportivo.
3: Io la verità te la dico, cioè non è tanto la questione del gatto, è che lei comunque a me voleva dare la bambola assassina
0: ma
3: che
0: lei...
3: portava Iella.
0: Ah.
3: E poi
0: ah,
3: a te ha dato sempre
0: Iella.
3: Cose positive, quindi sta patteggiando per te.
0: Sì.
3: Dovrebbe essere super partes.
0: E Pivati patteggia un po' per te.
3: No, non è, ma non è vero, mi mette tutti i messaggi maledetti degli ascoltatori che mi odiano.
2: Io a me l'unica cosa che gasa è che se dovesse mai succedere il cappotto.
0: Vabbè,
2: ma non
0: certo,
2: per danno,
3: ma non succederà
2: per
3: mai
2: quella roba lì.
0: Ma la zia è contenta semplicemente perché sapeva, dopo tutte queste settimane in cui io ho perso, ha voluto in qualche modo aiutarmi con un po' di energia. Dai, semplicemente per
3: io
0: quello.
3: Ho perso per mesi e a me mai un troll, un naso, una niente.
4: Ma se ti ho portato le pile. Ah, no,
3: comunque
4: non
3: la verità la verità è che io purtroppo non la sento, quindi se la vedete salutatemela chiaramente, va bene.
0: Allora va passiamo.
2: Comunque volevo
0: santi.
2: Solo dirvi che
0: sì,
2: la zia
0: va.
2: Sta venendo con una frequenza un po' più alta perché è riuscita nel suo intento di farsi aprire un S lunga vicino alla radio.
3: Ah, c'è quel qua vicino in via Turati.
2: Sì, quindi quando lei viene la trovate lì.
3: Ah, ok.
2: Perché non
3: per me può andare a
2: casa.
3: Lavorare anche lì. Io non ho più niente a che spartire.
0: Mamma
3: con la zia.
0: Mia.
3: No, basta.
0: Allora,
3: vabbè.
0: Senti, la cantante ora.
2: Rita.
0: Perfetto.
3: E se c'è quella che, diciamo, la nostra Anna Laisa, prima della ora, viene fuori il nome?
2: Anna Rita.
3: Benissimo.
0: E poi Romeo e
2: Giulia.
0: Perfetto, bravo. Giulia
3: Rita
0: e Anna Rita sono le sante di oggi. Le sante.
5: Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie. Take a shot.

0: Tour. Sabrina?
1: Madonna, no,
0: no, Madonna non c'è. Carpenter.
1: Allora, prima di addentrarci con il nostro altissimo Giuliacci, che avremo tra poco al telefono, volevo ringraziare, pubblicamente lo faccio, perché ieri ho assistito alla chiusura del tour italiano di Dardust.
0: Sì.
1: Con questo spettacolo piano e un trio di archi incredibile.
2: Bellissimo. Dario, sei un grande.
1: Grazie, grazie. Bello. Da Dario lui, Dardust, chiaramente.
0: Dardust, bravo,
1: sì, sì. Bravissimo, veramente bravo.
0: Veramente bravo. Davvero, bravo.
1: Emozionante, perché poi si è raccontato anche uno spettacolo diverso dai precedenti, perché ne ha approfittato per raccontare delle cose, da dove nasceva l'esigenza di questo tipo di musica che ha scritto, quindi delle periferie urbane, però dei colori di ogni periferia che anche se sembrano brutali e grigie, però in realtà hanno i colori delle anime delle persone che le vivono.
0: Certo.
1: Guarda, bellissimo, incredibile, veramente, mi sono molto emozionato.
0: Che è
1: bellissimo,
0: dirlo. Che è un messaggio che arriva anche dal mondo del rap,
1: sì,
0: di quegli anni e di quelle situazioni,
1: vero,
0: no, se ci pensi.
1: Le banlie francesi,
0: esatto,
1: per esempio.
0: Esatto, e anche, esatto,
1: anche
0: francese, naturalmente, ma mi riferivo sicuramente anche a quello italiano, quindi sì, è bello,
1: bello,
0: è
1: bellissimo. Bravo Dardust.
0: Allora, attenzione, ne parlavamo prima, quindi ne parliamo ora seriamente con il nostro santissimo, sì, Andrea Giuliacci, che è in onda con noi. Andrea, benvenuto.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio,
0: ecco, buon pomeriggio.
1: Allora, allora, soffiamo un po', raffreddiamo un po' questi bollenti spiriti, che dici? O no? O niente?
3: Più che raffreddarli qui, mi sa che li scaldiamo. Adesso, già oggi incomincia a far caldino, soprattutto al nord. E il fine settimana direi che avrà un sapore praticamente estivo, soprattutto al centro e al nord. Pensate, al nord domenica addirittura sono possibili punte di 33, se non addirittura 34 gradi in alcune zone, ma comunque temperature che si avvicineranno ai 30 gradi in diverse località del centro e del nord già nella giornata di domenica, il tutto con il sole, quindi chi ha programmato la gita fuori porta ha fatto benissimo, perché
0: certo,
3: saranno giornate veramente belle con il sole, appena un po' di instabilità, che significa qualche breve isolato acquazzone sulle zone montuose, ma non tali da guastare il tempo neanche in queste zone, e poi appunto, come vi dicevo, queste temperature che ricorderanno molto da vicino l'estate, quindi un fine settimana, forse direi il primo fine settimana dal sapore veramente estivo.
0: Però Andrea, mi sembra di aver capito che le cose non miglioreranno, dipende dai punti di vista, nel senso che chi ama il caldo,
1: sì,
0: evidentemente godrà di questo, forse per quelli che invece vorrebbero una temperatura un po' più normale,
1: un po' più mite.
0: Ho visto che anche la prossima settimana sembra che le temperature probabilmente saranno anche più alte.
3: È vero, possibile.
0: Ecco,
3: hai detto bene, anche perché poi sì, bello il caldo, bello il sole se si può andare al mare o in montagna, ma se si rimane in città, in effetti forse erano meglio le temperature di qualche giorno fa. E ahimè, da questo punto di vista, la prima parte, almeno la prima parte della prossima settimana, sarà ancora caratterizzata dal sole e dal caldo, che andrà anche aumentando, quindi temperature veramente estive, anche in questo caso soprattutto al centro e al nord, ma anche al sud incominceranno a salire in maniera importante, e quindi da nord a sud, in gran parte d'Italia, la prima parte della prossima settimana davvero avrà un sapore tipicamente estivo.
0: Ecco.
1: Bene.
0: E vabbè, insomma, sì, ottimo, perché non mi sento di dire che sia una brutta notizia,
1: no,
0: ci mancherebbe, però effettivamente sai che io ho il troppo caldo.
1: No,
0: anche
1: ma poi fine
0: città,
1: maggio, cioè fossimo a metà luglio, potrei anche capire la punta di caldo estremo.
0: Lo so,
1: a fine maggio mi preoccupa.
0: Il rischio poi sono degli improvvisi acquazzoni, nel senso che poi quando ho fatto così,
3: esatto,
0: caldo,
3: oramai lo sappiamo bene,
1: sì,
3: quando arrivano spesso sono belli
1: intensi,
3: vivaci,
1: sì,
0: belle,
1: sì,
0: cicciotti, belli cicciotti, va bene,
1: va bene.
0: Insomma, per adesso godiamoci questo weekend intanto,
1: sì,
0: e poi vedremo.
1: Andrea, tu parlavi di gita fuori porta, vai da qualche parte?
3: Allora, guarda, io in realtà lavorerò nel fine settimana,
0: okay,
3: quindi sono tra quei poco fortunati che rimarranno in città e dovranno sorbirsi il caldo laddove, ahimè, è meno utile.
1: Va bene.
0: Andrea, grazie davvero, come sempre, grandissimo, grazie, grazie, buon lavoro, buon weekend, ricordiamo meteo.it, Andrea Giuliacci, grazie ancora.
1: Ciao Andrea.
3: Grazie, un buon fine settimana a tutti.
0: Anche
3: ciao
0: a te, grazie Andrea,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Vedi, Andrea Giuliacci ha una capacità devo dire, a questa gentilezza nella voce, questa educazione, questa professionalità, questa preparazione. Lui potrebbe darti qualsiasi brutta notizia. Devo dire che mi mette sempre in una situazione, sì, dove, ok Andrea, hai ragione.
1: Arriva un uragano. Arriva, vabbè, non mi preoccupate.
0: È carino, davvero bravo, bravo Andrea.
1: Senti Fabi, ti scrivono, sì, vieni a Spotorno domenica, mm-hmm, così ti porto a fare un giro sott'acqua nell'area marina protetta di Bergeggi.
0: Che bello!
1: Mario da Montà.
0: Che bello!
1: Bello!
0: Mamma mia!
1: Adesso non so, con tutte le notizie che sono arrivate in quest'ultimo periodo rispetto ad andare sotto,
0: io sotto sono andata massimo a 25, ragazzi, anche perché quello mi permette il mio brevetto, quindi non è che posso andare 30, 50, 70, sì, poi non vado nelle
1: grotte sottomarine.
0: Nelle grotte è una cosa che proprio a me non piace, quindi ecco, non ho nessun tipo di...
1: Ha anche uno di quei brevetti seri, nel senso,
0: sì,
1: che
0: bravo,
1: l'ha fatto studiando tanto, preparandosi tanto.
0: Sì, non in quei 5 giorni tipo a Sharm
1: che avevo proposto a me, sì, a Marsalam. No, facciamo dai, scendi giù come 5 giorni, fatto tutto, brevetto.
0: Lo diciamo, guarda, ogni tanto in questa stagione ne parliamo spesso, no? Lo ricordiamo.
1: Sì.
0: Questi sono brevetti, lo dico anche do voce a tutti gli istruttori che mi hanno parlato di questo, non è che lo sto dicendo io, Fabiola.
1: Sì.
0: Devo dire che la pericolosità sta proprio in questo, nel senso che il brevetto che uno prende in 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, tipo a Sharm, adesso non, sì, è solo Sharm, ovunque, ha la stessa validità di un brevetto che tu poi porti avanti, magari lo prendi in 3 mesi, quattro mesi, perché fai le teorie, fai le pratiche, eccetera. Mm-hmm. Ha la stessa validità. Però chiaramente la conoscenza, le informazioni, l'esperienza è completamente diversa.
1: Certo.
0: Quindi se vi piace questo mondo, avvicinatevi con grande professionalità, cioè con i professionisti.
1: Con testa anche, sì,
0: esatto,
1: sì, sono d'accordo.
0: Esatto, al di là poi del battesimo che magari uno fa in vacanza con, sai,
1: sì,
0: ti portano a 5 metri, 6 metri, quella roba lì, ok. Ma se no il brevetto fatelo con persone professioniste.
1: Brava Fabi, ci stava. Disco nuovo, in realtà è un disco di tantissimi anni fa che però è uscito adesso ufficialmente, Martin Garrix, Ed Sheeran.
0: Repeat.

0: Martin Eccolo. Garrix insieme a Ed Sheeran, una collaborazione che insomma hanno avuto tantissimi anni fa, è rimasta in un cassetto, girava nei circuiti non ufficiali e finalmente l'hanno tirata fuori.
1: Eccola
0: per loro
1: la prima novità di 105 Music in Cars di questo venerdì, ma arriva
2: 105 Music in Cars presenta
3: che ci hanno mai mannato

0: Allora amici, ce n'è di bisogno, sì. Mi rendo conto.
1: Io ne ho uno bello cavuro cavuro.
0: Ah sì, ce l'hai?
1: Sì, ce l'ho già qua.
0: Hai voglia di sfogarti?
1: Posso
0: quindi
1: farlo
0: comincerai
1: subito?
0: Tu?
1: Lo faccio io quando cominciamo ufficialmente. Intanto aspettiamo i vostri messaggi, i vostri sfoghi, perché il brusaporco è quello.
0: Esatto, il vostro sfogo, qualcosa che vi è capitato, magari un'ora fa, magari qualche giorno fa, questa settimana, che vi ha fatto veramente arrabbiare e che volete condividere con noi. Quindi i modi sono due. Intanto il numero 342 41 15 105, ci potete mandare un bel messaggino scritto,
1: sì,
0: dove ci spiegate il motivo, insomma, di questa vostra incazzatura, scrivendo ovviamente la parola brusaporco.
1: Oppure se no, potete usare la vostra voce, quindi dare sfogo ancora di più con le vostre corde vocali. Mi raccomando, sempre aprendo e chiudendo con brusaporco il messaggio vocale al 342 41 15 105.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

0: L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.
1: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
2: 105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Music and Cars presenta.
1: Che ci hanno mai mannato?
2: Brucia un porco, brucia un porco,
3: brucia porco. Vabbè, ma come non dire che Potential, Somber, che abbiamo appena ascoltato, era il nostro

il grandissimo Andrea. Mi sta salendo un brusaporco, sì, perché io sono costretto in casa a studiare per l'esame del prossimo 16 giugno. Sai chi è?

0: io non reggo più nessuno. Ma è possibile che tutti vogliono avere ragione e mi spianano?
1: Ti spianano?
0: Mi spianano. Fulvia da Poggi Bonsi.
2: Brusaporco di un brusaporco. Un anno sta quasi per scadere per avere questo contratto a tempo indeterminato. Ho 36. Lunghissimi anni di vita. E ancora questo contratto a tempo indeterminato. Mancano due mesi, me l'hanno rinnovato per due mesi per un contratto. La fatica.
1: Fatica.

0: sia il periodo per me più brutto dell'anno. Caldo, ogni cosa che fai sudi, sì. E mi tocca anche iniziare ad irrigare il mais. È brutta porco.
1: Papi,
0: sì.
1: Questo è

0: si chiama Suki Water House.
1: Cioè praticamente Suki la casa dell'acqua.
0: Non ho capito.
1: No, Suki è il nome.
0: Lei si chiama Suki.
1: Sì, Water House, la casa dell'acqua.
0: Tra l'altro, cantante, lo diciamo, britannica, sì. Giovane, modella e anche moglie di Robert Pattinson. Credo che si siano sposati in gran segreto ultimamente, da qualche tempo.
1: Che notizia! Insomma, questo matrimonio segreto, chissà perché. Per non avere i fan, forse.
0: Probabilmente sì, insomma. Abbiamo parlato di Robert Pattinson, ultimamente.
1: Sì,
0: spesso e volentieri.

0: Dracula. Senti, no, stavo leggendo, ero molto attenta al messaggio di Elisabetta da Prato che ha scritto un messaggio molto lungo, effettivamente, lei è un'ascoltatrice, la sentiamo spesso, però mi ha fatto molto, molto ridere perché in realtà lei racconta di una fuga che ha fatto con una sua amica,
1: sì,
0: ma in età adulta. I loro figli andavano a scuola insieme, hanno detto e hanno accompagnato i figli a scuola come sempre,
1: sì,
0: e lei e la sua amica sono andate a fare, insomma, infatti loro, quindi faceva ridere questa cosa al contrario,
1: il contrario
0: dei figli a scuola e loro, insomma, che avevano, come dire, bigiato probabilmente
1: il lavoro,
0: avevano premesso, esatto, un permesso dal lavoro per...
1: Sì, beh, quando sei grande assume anche forse un valore differente, nel senso che ti prendi del tempo per te stesso.
0: Certo, però non l'hanno mai detto ai figli, ancora adesso dice non sanno niente di questa loro fuga.
1: Siete, ecco, delle brutte persone, brutte mamme.
0: Brave,
1: inizio anni
0: brave.
1: 90, ti leggo questo,
0: sì.
1: Peter da Savona, prima superiore, in 4 o 5, anche qui una sfiga ragazzi, decidiamo di saltare scuola e di venire a Milano,
0: sì,
1: da Savona.
0: Sì.
1: Arrivati in stazione a Milano Centrale, veniamo beccati in pieno dalla nostra prof di matematica in visita ai suoi genitori.
0: No, ma ragazzi, guardate che la sfiga veramente non è per dire, ci vede veramente benissimo, queste cose capitano sempre quando non devono capitare, ma è normale. Antonio?
2: Sì?
1: Ciao!
0: Come stai, Antonio? Ciao. Benvenuto!
2: Bene, bene, grazie.
0: Bene,
2: ciao.
0: Benvenuto. Che fai a Vimercate?
2: Sono al lavoro, sono un tecnico di carrelli elevatori.
0: Di carrelli elevatori?
1: Ecco perché parla così.
0: Parla piano, perché c'è gente intorno a te.
2: No, mi sono spostato, sono fuori.
0: Va bene.
1: Infatti hai ripreso vita, posso dirti,
0: esatto,
1: Antonio?
0: In un attimo.
1: All'inizio sembravi nascosto in un antro. Senti Antonio, raccontaci un po'.
2: Dimmi.
1: Dimmi tu, a quando risali? Non mi sembri anche tu di Vimercate, dall'accento però.
2: Sì, Vimercate, alto, profondo Vimercate.
0: Di dove esattamente, Antonio, scusa?
2: Io sono della provincia di Palermo.
0: Ok,
1: ecco,
0: va bene.
1: Originale.
0: Antonio, raccontaci un po', vai, raccontaci la tua storia.
2: Niente, allora, abbiamo preso questa casa in affitto, una piccola casetta, dove la mattina, giustamente, passava l'autobus per andare a scuola, noi salutavamo con la manina e ci rifugiavamo, ecco, in questa casetta perché avevamo un bel torneo in corso e quindi dovevamo finirlo.
0: Quindi un torneo di cosa?
2: Sì, un torneo di ping pong.
0: Ok, di ping pong.
2: Un torneo di ping pong. Sì, e quindi io e il mio compagno di banco la mattina andavamo là. Il torneo lo abbiamo finito, tutto, ho vinto io, mi pare,
0: sì,
2: allora.
0: Sì.
2: Abbiamo perso anche l'anno, ovviamente, perché le mattine
0: avete vinto il torneo ma avete perso l'anno, non è stato molto intelligente, sì, effettivamente, insomma.
1: Chissà come sono girate le palline da ping pong ai vostri genitori.
0: Esatto, sì. Ma ti faccio una domanda,
2: battevamo anche il professore, ecco.
0: Certo, e per quello si era incazzato
2: sì.
0: Senti, scusami Antonio, ma com'è che avevate preso in affitto questa casetta, che era una casetta vecchia? Adesso è chiaro che noi viviamo in città, per noi è assurdo, no, pensare che dei ragazzi di possono prendere,
2: ma noi eravamo in un paesino.
0: Bravo.
2: Sì, in un paesino ci conoscevamo tutti e quindi magari il papà dell'amico aveva questa casa
0: e andavamo là
2: a passarci il tempo, pur di non stare in mezzo alla strada, così eravamo là, avevamo diciamo un punto di riferimento dove ci trovavamo.
0: Bello però, vero? Una bella casettina,
1: sì,
0: una bella casettina, ci sta.
2: Guarda, l'abbiamo tenuta più di 10 anni e poi ci siamo prese la patente, eccetera, e ancora avevamo questa casetta dove ci, in inverno soprattutto, ci ritrovavamo.
0: Ma la scuola alla fine l'avete, cioè nel senso, l'avete
2: sì, un annetto l'abbiamo perso e poi ci siamo messi
0: Va bene, Antonio, grazie mille. Giochi ancora ping pong?
2: Sì, certo, sempre.
0: Bravo. Un bacio, Antonio.
2: Grazie, ciao.
1: Va bene, allora raccontateci come avete sentito tutte storie edificanti.
0: Bellissimo, ragazzi.
1: Quando avete saltato la scuola o il lavoro, magari dicendo una piccola bugia, non per forza col permesso, e com'è andata a finire? Prego.
3: Ciao ragazzi, allora qui andiamo indietro con gli anni. Militare, ero appena arrivato al corpo.
0: Sì.
3: E ovviamente al corpo non ti conoscono perché siamo talmente in tanti. Quando la mattina si faceva adunata e si doveva andare a fare o a marciare o a fare altra cosa,
0: sì,
3: io piano piano, visto che non mi conoscevano, mi nascondevo nelle camerette.
0: Sì.
3: E così l'ho fatto per una settimana. Praticamente non ho mai marciato, non ho mai fatto niente per una settimana, stavo in cameretta rinchiuso dentro.
1: Che bello.
3: Poi mi hanno beccato e mi hanno dato 2 giorni di R, ma porco Giuda. Ciao,
0: cavolo,
3: a tutti, Mirko da Treviglio.
0: Cosa sono 2 giorni di R, Pivaz, a di rigore?
4: Di rigore.
0: E in che cosa consiste nel lato pratico?
4: Poteva essere una punizione.
1: Rifai i letti di tutti gli altri,
4: dipende da cosa facevi.
0: Certo.
4: Per le cose più gravi potevi anche finire un po' carcerato.
0: In galera.
4: In galera.
1: Madonna mia, che ansia, meno male che non l'ho fatto.
0: Mamma, raga, meno male.
1: Io? Ma io non sarei qui a poterlo raccontare, sarei già morto.
0: Sarei venuto io a proteggerti.
1: Sarebbe stato molto bello.

trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: E questa è veramente la storia. Ogni volta lo diciamo, e lo diciamo proprio per questo motivo, perché alla fine della prima ora ascoltiamo delle canzoni,
1: sì,
0: che hanno fatto e che rimangono, sì, anche generi assolutamente diversi, nella storia della musica
1: e nel DNA anche di questa radio, che compie 50 anni. Per questo, che storia,
0: Isè.

0: Love. Madonna e Sabrina, vedi, le abbiamo chiamate prima.
1: Sono arrivate sì. In coppia, braccetto, perché si sono sedute qui in studio perché sono persone curiose, quindi sì. Loro sanno che il venerdì noi diamo delle curiosità e allora aspettate, adesso mi vediamo.
0: Brave, brave.
2: Vai a cagare.
0: Grazie. Benissimo.
3: 105 sempre Music in Cars capi. Presenta
1: sempre lui e poi dice che mi protegge. Sì.
3: Lo sapevi che.
1: Ma vogliamo dirlo, è
0: allora,
1: una curiosità.
0: Sì, no. Prima abbiamo dato il titolo sì. della nuova canzone
1: di Suki Waterhouse.
0: Sì. Che è anche, effettivamente è abbastanza semplice da ricordare, perché Suki è come il succo, sì. però il plurale è il succo. Suki,
1: sì.
0: quindi Suki,
1: sì.
0: però Waterhouse, esatto,
1: è la casa dell'acqua.
0: La casa dell'acqua, è un po' come quando vai alle Maldive e ti prendi la Waterhouse.
1: La Waterhouse,
0: esattamente.
1: E lei sta lì e tutta l'acqua.
0: Esatto, il titolo era Tiny
1: Rising.
0: Rising, ok, perché io prima ho detto Tini e invece era sbagliato. Qua ce l'avevo qua, dovevo dire.
1: Vabbè, abbiamo detto. Altra curiosità, nuovo studio
0: sì.
1: suggerisce che la semplice presenza di sì. uno smartphone anche nelle vicinanze riduce l'abilità. Cognitiva.
0: Ah, vedi?
1: Perché tu sai che ce l'hai lì e quindi che se hai bisogno puoi usarlo e
0: sì.
1: quella cosa lì un po' ti incoglionisce.
0: Sì, sì. Se si passano diversi anni lontani dal proprio paese d'origine a contatto con persone che parlano solo la lingua del paese in cui ci si trova, si inizierà a pensare in quella lingua invece della propria.
1: Bellissima questa
0: cosa.
1: È
0: bello, sì sì, molto. Anche a me mi piace molto, sì. È vero.
1: Le persone che bevono molto caffè
0: sì.
1: e altre bevande contenente caffeina riscontrano maggiori difficoltà a identificare e descrivere le proprie emozioni.
0: Ah, vedi?
1: Sono strafatti di caffeina.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: I fratelli minori hanno il 50%, pensate, di probabilità in più di finire in prigione, secondo uno studio. Pensa, mio fratello è più piccolo, ma fa l'avvocato.
1: Quindi
4: si tira
1: fuori
4: più tu,
1: la prigione
4: Fabi.
1: Da solo.
0: Si tirerebbe fuori da solo,
1: da solo.
0: Insomma.
1: Comodo.
4: Dico, hai rischiato più tu, Fabi.
0: Oh! Però
1: ti è uscito proprio bene.
0: Dico, però ormai
1: no, mai
0: prego.
1: Successo. E chiudiamo con questa, signori. I polpi
0: sì.
1: Di sesso femminile
0: sì.
1: quando non sono interessati ad accoppiarsi lanciano sassi
0: sì.
1: e conghigli.
0: Sì, conghigli.
1: E conghigli, che
0: sì.
1: è scritto così, contro
0: sì,
1: i maschi insistenti.
0: Insistenti, ah
1: insistenti, sì?
0: Sì, vabbè, quindi gli lanciano qualsiasi cosa,
1: qualsiasi
0: gli lanciano
1: cosa,
0: qualsiasi
1: via.
0: Oggetto a portata di
1: tendacolo.
0: Tendacolo, esatto.
1: Esatto.
0: Altre curiosità sul sito curiosità dalmondo.it.

0: Easy.
1: Vedi che torna Easy come prima.
0: Sì, è vero, è vero. Allora, quello che abbiamo appena ascoltato è il nostro Thank God It's Friday, Rare Pleasure.
1: Bellissimo,
0: bello, bellissimo,
1: bellissimo. Vi avrà ricordato forse a quelli che amavano un po' la musica da club degli anni 2000. Ecco, primi 96, quindi 98 noi vediamo. Però vabbè, comunque è questo, David Morales aveva preso da lì.

0: Bastava un campione preso bene e lavorato con poco e veniva fuori un disco incredibile. Era veramente pazzesco.
1: Bravo, bravo, bravo, vabbè, morale. Morale stesso, ma adesso. Non è che sia proprio.
0: No, hai ragione.
1: Dico il grande puffo. Non credo che, insomma. Ragazzi, non c'era intelligenza artificiale, insomma, adesso io veramente non mi fare parlare, Dario, per favore.
0: Ma non te l'ho detto, gli ho detto lui!
1: Almeno per un po', ancora per un po', ti prego, poi magari un giorno.
0: Stai calma.
1: Che inizia a balbettare.
0: Stai calma.
1: Allora,
0: pensa a Ray of Pleasure.
1: Ci fanno i complimenti, naturalmente. E ragazzi, alcuni sentono queste sonorità, stanno già iniziando a prenotarsi per il Caramella Club.
2: Beh, pensavo Ibiza.
1: No, prenotare Ibiza, certo. Un bel volo per Ibiza, però.
0: No, però ci sta, insomma, è venerdì,
1: ci
0: seconda
1: ora. Ci sta anche
0: ora.
1: Un bel volo per Ibiza, effettivamente. Material Lover.
0: Sta parlando di me, evidentemente. Siena Spiral.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: porta bici.
1: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Tschau.
1: Come sarà contenta la nostra ascoltatrice con il figlio trombettista,
0: è
1: che
0: vero,
1: è tornata di moda.
0: È vero, è vero, è verissimo, ma attenzione, torna la nostra base, quella riconoscibile del Caramella Club.
1: Yes.
0: Allora, intanto amici, attenzione.
1: Ah, lo stai già dicendo.
0: E beh, siamo quasi alle ultime aperture del nostro Caramella Club. Voi sapete che di solito poi quando iniziano i primi caldi a giugno si chiude.
1: Già oggi farà caldo, ve lo diciamo, dentro il Caramella, perché non abbiamo ancora pagato la bolletta per l'aria condizionata.
0: No,
1: quindi
0: si
1: fa caldissimo.
0: Ma non è vero,
1: caldissimo.
0: Ma dici queste cose?
1: Ma presto comunque torneremo a girare l'Italia.
0: Ma i soldi vai fuori di testa, ma non è vero. Siamo precisi, abbiamo pagato tutto.
1: Bisogna fare la revisione, Fabio, non l'hanno sistemato, il motore, l'aria condizionata, va bene. Comunque, se volete venire a trovarci al Caramella Club, che è questo club virtuale per cui ve lo inventate sul momento esattamente come lo immaginate, però dovete comunque fare qualcosa. C'è una call to action, come dicono quelli bravi. Dovete scriverci al 342 41 15 105. Vabbè, non dico più niente. Con un messaggino ci dite chi siete, da dove arrivate, quanti siete, se festeggiate qualcosa di particolare e se volete un tavolo nel club e quanta ormonata, che la bevanda ufficiale Caramella Club, berrete. Ho detto tutto.
0: Se volete fare anche i vocalist, utilizzate lo stesso numero, ci mandate insomma i vostri messaggi vocali. Stavo dicendo che saranno le ultime aperture perché poi invece con il mese di giugno tornerà a girare per il nostro paese, per tutto il mondo, la Pina, quindi la Pecaro, ma ne parleremo poi più avanti.
1: Va bene, allora 342 41 15 105 la call to action. Scrivete, mandate i vostri vocali come se foste dei vocalist Caramella Club.
2: Dovete dire anche bro,
1: Perché bro?
2: Sì, bro, call to action.
1: No, ma call to action è una cosa tecnica.
0: Madonna, ragazzi.
2: E il bro?
1: No, devi fare al massimo ragazzi, fai brainstorming.
0: Ma il Caramella non è
1: non
0: sta roba qua.
1: No, fai brainstorming.
0: Dai!
1: Mi bocciate tutto, però.
2: Il bro.
0: Ma il Caramella è il Caramella, dai, deve essere così, vero?
1: Dai, call to action.

0: Club.
1: Ed eccoci qua direttamente dalla sala mungitura, sì, di Birori.
2: Cosa?
1: Quelle ragazze sono in fila, non vedo l'ora di entrare. Non spingete, non continuate a lamentarvi, toccherà subito a voi. Ragazze, datemi un be. Saluti da Birori e dalla sala mungitura sulle mani.

0: arrivati alla fine, amici.
1: C'è dispiacere, però, caspita.
0: Esatto, ma che bello questi saluti davvero speciali. Grazie alla nostra zia. Grazie in primis alla musica, come sempre al viaggio di questo venerdì. L'unico originale del Caramella è il nostro Anthony D'Andrea in console. Grazie Darietto.
1: Grazie Fabiola. Il Caramella torna per l'ultima apertura stagionale venerdì prossimo in Music and Car.

0: Guarda te, che successo è anche questo nella musica dance.
1: Gigantesco, sì, e poi proprio rappresenta quell'epoca, no? Abbiamo suonato anche un disco alla fine della prima ora del 98, questo 97, insomma.
0: Esatto, esattamente. E amici, chiudiamo così questa giornata, questa puntata speciale. È stata, diciamo, una settimana speciale, lo sappiamo, vero. Lo diciamo sempre, alla fine settimana è bello perché sembra che diciamo le stesse cose, la verità è che ogni settimana di Music in Cars è speciale.
1: Sì, poi tiri un po', no, le fila di quello che abbiamo fatto, e questa settimana sono arrivati anche tanti messaggi belli di ascoltatori,
0: esatto.
1: Ci hanno raccontato tanto di loro, quindi
0: sì,
1: sono sempre cose belle perché fanno proprio far capire a tutti che siamo una grande famiglia.
0: Famiglia, grande. Sì. E allora intanto salutiamo la nostra Pinnetta che si occupa della redazione,
1: sì.
0: Che è stata con noi questa settimana, che credo sia tornata in Sardegna ormai.
1: Ma per forza, guarda,
0: esatto,
1: che caldo che c'è qua a Milano.
0: Tanto, grazie alla nostra
1: zia.
0: Grazie.
1: Brava zia.
2: Ciao Milano.
1: Ciao
0: zia. Lavori questo weekend, zia?
2: Sì, sto andando adesso, infatti scappo.
0: Dove sarai? Lo diciamo?
1: Dai, dillo.
2: Al Carro Social Club.
0: Ah, ok.
1: Carro Ponte, qui a Milano. Perfetto.
3: Avete capito perché è venuta?
0: Perché
1: doveva andare a lavorare.
3: Perché era di strada.
0: Ma non è vero, zia.
1: Ma no,
0: sarebbe venuta lo stesso. È bello il venerdì, però, qui in radio, vero, zia?
1: Sì, non fa niente, per questo è bellissimo.
3: Quello che è bellissimo.
0: Grazie al nostro Anthony D'Andrea, Antonio Pivazzi.
1: Grazie.
0: Ciao bello Antonio.
1: Tu lavori?
3: Anch'io lavoro, sì.
0: Benito Antonio.
1: Che è successo?
3: Tomorrow.
1: Incredibile. Bene. Fabi, tu lavori questo weekend?
0: Sì, assolutamente sì. Devo provare un sacco di posti dove andare a mangiare. Devo pubblicare un po' di foto. Devo farmi un mazzo così. Lo so.
1: Brava Fabi.
0: Grazie Darietto.
1: Grazie Fabiolina.
0: Grazie a tutti voi amici fancarsisti. L'appuntamento è per settimana prossima. Quindi settimana che comincia con il lunedì,
1: sì.
0: Fino a prova contraria. Noi qua saremo alle 16.
1: Su Radio 105 con 105 Music in Garage.
0: Ciao amici, buon weekend.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Lo shampoo secco Batiste a 4,49€ e con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99€ e con due prodotti linea corpo Caloderma in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web

0: 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
3: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
2: Joe, ma che dici, sono un disastro.
3: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
4: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa, mero bel mestiere?
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Estate palco luci!
15: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: A Radio 105 sono le 6:05. Sasakato!
19: It doesn't.
12: внимание!
19: 22 to go.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Marco Galli presenta Avanti Avanti c'è posto 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito. Solo su Radio 105.
2: Avanti Avanti c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Ciao ragazzi, mi fate ascoltare Run to the Hills degli Iron Maiden. Grazie, ciao Davide di Torino.
1: Avanti, avanti, ci posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Dormire bene ci fa svegliare più belli. Boris, ma è vera cosa?
4: È verissima ed è confermata da numerosi medici, sia dermatologi che cardiologi, perché è un benessere quello che arriva dal letto che interessa tutto il corpo. Pensate, bastano due notti di riposo insufficiente per avere un aspetto stanco, sofferente, per essere
3: quante
4: meno
3: quante ne bastano,
4: attraente.
3: Scusa?
4: Due, meno
3: due?
4: Attraente.
3: Sì.
4: Pensate che addirittura la pelle si spegne, diventa pallida.
5: È vero, è vero.
4: A lungo andare la carenza di sonno accelera l'invecchiamento cutaneo.
3: Sono 18 tutto... anni che abbiamo carenza di sonno.
4: Attenzione all'umidità nella camera da letto, perché un clima troppo umido o troppo secco può compromettere i benefici dello skin care. Evitate, se possibile, di dormire completamente stesi. Tenete sempre
3: come piedi, come i cavalli.
4: No, gambe un po' sollevate. Cercare di non farvi disturbare nel sonno da rumori in sottofondo, magari violenti.
3: Io metto i tappi.
4: Evitate categoricamente le trecce o i capelli bagnati.
5: Perché?
4: Perché andare a dormire con i capelli umidi e intrecciati
3: forse sarà per quello. Boh, io andrò a dormire e faccio sempre la treccia perché mi danno fastidio i capelli che mi vanno in bocca o mi vanno in giro, allora faccio la treccia
6: dietro.
3: Boh, se non le ascoltare, questa è gente ignorante. Ma ti rendi conto con chi stiamo lavorando? Io e te, ti rendi conto qua?
7: Vabbè, l'ha detto lui, l'ha detto.
4: Meglio, pensate ai benefici dell'olio di cocco.
8: Ah, famoso.
9: Quindi devo spargere l'olio di cocco, non si macchia il lenzuolo dopo?
4: No, perché c'è l'acido caprilico che consente nell'olio di cocco di dare una nuova linfa.
6: Ma dove
4: linfa
6: te lo spalmi, scusa?
3: Prendi una batida, sai il liquore, la batida, e te la rovesci in testa.
10: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi, il protagonista sei tu.
11: Capitano, capitano! La mia sveglia suona tutte le mattine alle 3:15. Altro che 20 giorni, io c'ho bisogno di 20 anni. A colazione!
12: Mitico capitano, la battida è la mia preferita. È anche erotica la battida. Immaginati di spalmarla su un corpo, è bellissimo. Ciao, Davide da Reggio.
13: Buongiorno capitano e buongiorno Surma. Ora ho tutto chiaro, capite perché ho questa faccia di cacca? Il mio maritino comincia a far suonare le sveglie alle 4:30 di notte tutti i giorni e ogni quarto d'ora suona. E certo che sono così, eh? Colazioni, la Elida chiusi.
14: Capitano, il segreto di stare bene la mattina è trovarsi con due gemelle svedesi ventenni appena ti svegli. A colazione!
15: Ragazzi, io dormo 3-4 ore a notte, ma sono un figo da paura. Ciao Mirko da Torino.
16: Capitano, io dormo 4, 5, 6 ore a notte, spezzate, a rate. Il problema non è quello, il problema è che ero eccesso anche quando dormivo 10 ore al giorno. A bagione!
17: Boris, ma scusami, ma fatti gli affari tua. Ma quando la mia donna fa le frecce, per me sobbriglie. Quindi lasciagliele fare le frecce.
18: Buongiorno Ciurma, sciogli le trecce ai cavalli, dormono, è corretto?

0: essere belli, bisogna essere ricchi, allora sì che dormi senza problemi.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
3: Oggi il protagonista sei tu.
2: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Solo su Radio 105.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo sapere se era possibile sentire Bob Sinclair verso le 6:15 del mattino e dedicarlo a voi, a tutti i ragazzi che ascoltano. E
1: avanti, avanti, avanti, c'è posto.
2: Decidi tu la canzone.
3: Decidi tu la canzone.
2: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
3: Quando vuoi tu.
2: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: I trattamenti viso Nive Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nive a viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
12: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17.

0: Carrefour.
1: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Radio 105. Proud to be different.
10: Avanti, avanti, c'è posto.
11: Questa richiesta l'hai scelta tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
12: Ciao cucù, vorrei ascoltare Somebody to Love the Queen a colazione.
13: Avanti, avanti, c'è posto.
11: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105. 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
2: Buona giornata da Boris Mantova. Iran, Stati Uniti, un accordo non c'è. Lo stretto di Hormuz resta chiuso. Potrebbero volerci giorni per Teheran. Troppi punti divergenti. L'accordo può saltare, ma Trump dice il tempo è dalla nostra parte. Si pensa anche a un nuovo round di colloqui a Islamabad. Fermato un gruppo della flottiglia in Libia con due italiani, probabile siano stati arrestati, Farnesina attivata, l'esercito israeliano prova a negare l'evidenza, cioè i maltrattamenti sugli attivisti. Putin ordina massicci bombardamenti con un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Questa notte 4 i morti. Zelensky, 3 missili hanno colpito infrastrutture idriche e civili. Ferma condanna dell'Europa. Ebola, i casi riconosciuti in Congo salgono a 1000. Secondo l'epidemiologo Gianni Rezza, non è escluso che possa arrivare anche in Europa, ma sarebbe controllabile. Affluenza in calo per le amministrative che stanno coinvolgendo quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Affluenza ieri alle 23 al 46,3%, giù di 4 punti rispetto alle ultime comunali. Lo sport calcio campionato finito, volano in Champions la Roma, 2-0 sul Verona, il Como 4-1 sulla Cremonese che retrocede in B con Verona e Pisa, scivolano in Europa League il Milan battuto dal Cagliari e la Juventus che ha pareggiato nel derby degli scontri a Torino, un tifoso è grave, Conte ufficializza l'addio a Napoli. Formula 1, Gran Premio del Canada, Antonelli trionfa davanti a Hamilton, Russell si ritira, Kimi è sempre più leader del mondiale, Leclerc quarto, out anche Norris. Roland Garros, bene Cina, Sonego ok al quinto set, Djokovic e Zverev avanti, Bellucci KO. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto, 2.0.
4: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
4: È tutto esaurito!
0: Solo su Radio 105.
5: Oh, lo sapete che gli italiani 7 su 10 potrebbero essere bocciati in grammatica perché no, non sanno la grammatica italiana. 7 su 10 sono tantissimi. Ecco gli errori più comuni. Cos'è che sbaglierebbero gli italiani? Facciamo la prova. Facciamo la prova, Boris.
6: Come si scrive? Qual è?
7: Senza l'apostrofo. Esatto.
6: Ce n'è.
7: C'è con due apostrofi, N apostrofo E, è con l'accento. Esatto.
8: Ce n'è, però è uguale a qual è?
6: Non è così per moltissimi italiani. Voi siete preparati.
7: Siamo alunni modello.
6: E invece così non è per 7 italiani su 10. L'errore più comune è qual è? Che viene scritto qual apostrofo E. Errore gravissimo. Aggiungiamo purtroppo anziché purtroppo.
5: Adesso i cinesi, purtroppo, dai,
8: purtroppo.
6: Per non parlare di proprio
8: con la R,
6: proprio due R.
5: Però io vi pongo un altro quesito. In caso sentiate, vedi, qualcuno sbagliare, è opportuno intervenire e correggere? O l'educazione implica un'accettazione, quindi di questo caso del tuo interlocutore che sbaglia l'italiano e non correggerlo.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu.
9: Ciao Marco, buongiorno Ciurma. Allora, io penso che sia un po' da maleducati correggere, però diciamo che tra le persone normali con le quali si parla, a me viene purtroppo normale correggerle, quindi non so cosa farci. Simona da Monza.
10: No, non è opportuno, ma è un dovere nostro di tutti quanti far capire che la gente è ignorante. Siamo in Italia, abbiamo un sistema scolastico gratuito, se poi si mettono a giocare col cellulare è normale che non riescano a fare forme verbali come congiuntivi, cioè, signori.
11: Buongiorno ragazzi, c'è la filastrocca che insegnano alle elementari are, ere, ire, l'h va a dormire. Lorena da Muggio.
12: Ciao ragazzi, io ho un amico che salciccia, cortello, se mio zio avrebbe avuto e io là andavo via di testa.
13: Credo che una delle parole che la gente confonde di più è a posto, come per dire tutto a posto. la gente lo scrive tutto attaccato, che vuol dire completamente un'altra cosa. Però dai, viva l'Italia lo stesso, ragazzi. Luca da Torino.
14: Buongiorno. Allora, io correggo in base al rapporto che ho con questa persona. Se sono i miei figli, se è mio marito, sì. Se è mio papà, soprattutto. Mi diverto tantissimo, tra l'altro, con lui. Il mio capo non lo correggo. Lo guardo male, magari, però non lo correggo. Ciao, Claudia.
15: Ciao, Ciurma. Quando mio fratello sbagliava e lo correggevo, mi guardava male e trovava la scusa poi per picchiarmi. Però lo correggevo sempre. A colazione, ciao da Roberto.
16: Il proverbio cinese dice: correggi un saggio, lo renderai più saggio. Correggi un ignorante, lo renderai tuo nemico. Simio da Modena.
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
18: Oggi, il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
18: Solo su Radio 105.
19: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
20: Buongiorno. Mi fate ascoltare Wannabe delle Spice Girl, per favore. Ciao a tutti, sono Elena da Cuneo.
17: Avanti, avanti, ci posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. Yeah!

0: Time Champions.
1: Ciao Marco, sono Aldo, questa è la mia barzelletta. Siamo a Rimini, spiaggia, e ad un certo punto un senegalese sta uscendo dall'acqua, no? Ed è tutto nudo. Seduta lì c'è una ragazza veneta in vacanza, lo guarda e fa: alla faccia che bigolo! Il senegalese la sente e fa: bigolo perché è bagnato!
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito!
3: Il quesito.
4: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Vi piacciono i film? Amate le colonne sonore? Il quesito di oggi è per voi. Buongiorno esauriti. Quella di Fantozzi all'inizio recita: sveglia e caffè, barba e...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio
7: al 342
6: 41 15
4: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori si è verificato un incidente tra il bivio per la 26 dei Trafori e Genova-Voltri in direzione Genova. Sulla 1 Roma-Napoli, incolonnamenti tra Colleferro e la diramazione A1 Roma-Sud in direzione Firenze. Code sul tratto urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale Est e sulla 1 diramazione Roma-Sud da Torrenova al grande raccordo anulare. Nel tratto Roma-Napoli dell'autosole un veicolo ha perso il carico tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere in direzione della capitale. Sulla tangenziale di Pescara, materiali dispersi all'incrocio per la statale 16 Adriatica. Sul raccordo Siena-Bettolle, corsia chiusa per un incidente a Bettolle. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Radio 105.
14: Proud to be different.
4: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
15: La risposta al quesito di oggi, eccola, che unisce i film alle colonne sonore.
5: Vi abbiamo citato quella di Fantozzi, l'intro che recita: sveglia e caffè, barba e bidet. E questa è la risposta corretta.

0: Il vincitore.
1: Senti,
2: Sì.
3: Fantozzi ragioni rugo. Matricola 1001 Paramis. Dell'ufficio sinistri.
1: Fa sempre molto ridere.
4: Sì.
3: Lei venghi. Sì, signor mega direttore. No, vatti là. E si muovi.
5: Vai con la risposta, è questa. Vai.
6: Sveglia il caffè. Barba e bidè.
7: Presto che perdo il tram.
1: Sì, il bidet, bravi tutti. Un solo vincitore, però buongiorno e buon lunedì, buongiorno pizza.
8: Ma buongiorno a te, cari Ilenia. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuciamellano.
1: Sì, l'hai fatto il bidet?
8: Sì.
1: Fabio?
5: A me lo stai chiedendo?
1: Sì, a te.
5: Sì, ho rotto anche la portavetri, mia moglie è un po' arrabbiata però.
1: E buongiorno a chi anche?
8: A Max, Madi a Roma.
1: E Boris, attenzione, Boris. Spoiler, a Roma con Max.
8: Ma dai.
1: Mi si ricompatta la redazione giornalistica.
5: Cosa hanno fatto? Ma dopo ci racconterà.
1: Cosa è pazza, poi ci facciamo raccontare tutto. Intanto amici dischi buongiorno che già iniziano ad arrivare, ne cerchiamo altri, mandatene tanti
8: al 342 41 15 105 la vostra richiesta musicale con scritto disco buongiorno.
1: Apri tu la busta, io non ce l'ho.
8: So il paese.
1: Aspetta. Io non so niente questa
5: mattina. La mando subito.
1: Nada. Attenzione amici, arriva il nome del vincitore o della vincitrice del quesito di oggi. Arriva.
5: Hai visto? Ma con una mail arriva così veloce.
1: Ce l'hai pizza?
8: È Vincenzo da Andria.
1: Hai capito? Bravo Vincenzo, se lo sarà fatto il bidet.
2: Ma certo.
5: Ma che domande sono?
9: Marco Galli presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: solo su Radio 105.
1: La tartaruga, guarda che lo fa il verso, però
2: sì,
1: mi sa.
2: Sì, che lo fa.
3: E come fa?
4: Che verso fa la tartaruga?
2: Come che verso fa?
1: La tartaruga. La tartaruga fa così.
2: Sì. Quando è in amore, Marco.
3: Che tenerezza però, eh?
1: Max, è la tartaruga?
5: Così dice, verso la tartaruga.
1: Fa così. Fa così.
3: Sai che ci dicono che il pirillo della tartaruga è a forma di ombrello.
1: Sì. Boris, vuoi aggiungere qualcosa sulle tartarughe? Visto che
6: devo necessariamente smentire la questione dell'ombrello, perché
1: non è così.
7: Ombrello?
6: Per quanto
7: ma è piccolino?
8: Si ritrae dentro. No, bisogno esce.
6: Che domanda è? Diciamo che cambia a seconda delle specie, piuttosto il piastrone concavo, quello sì.
7: Il piastrone?
6: Sì, il maschi. Il piastrone delle tartarughe.
9: Cioè, voi sotto,
6: vi spiego. Riconoscete la tartaruga maschio da due motivi. Il primo, agli artigli più lunghi, perché così è in grado di aggrapparsi alla corazza della femmina durante l'accoppiamento, che è una fase fondamentale. Va anche detto che quando si svegliano dal letargo, il loro primo pensiero è accoppiarsi, quindi cercano una femmina a tutti i
7: costi.
1: Madonna!
2: Ma anche noi una volta era così.
1: Sì, eravamo. Soltanto che dopo noi non riuscivamo a trovare il piastrone concavo e andavamo.
3: Capitano, voi eravate convessi.
1: Noi eravamo convessi, sì.
10: Avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
11: Buongiorno, vero, confermo, io ho tante tartarughe di terra, circa una trentina, e al momento quelle che stanno deponendo le uova sono sei grandi femmine con un maschio, e ogni tanto mi tocca spostare il maschio perché che palle, sempre lì e sempre dietro, e tun, e poi sbatte sul carapace, però si impegna tutta l'estate. Melissa, ciao.
12: Buongiorno Marco, io ce l'ho due tartarughe, un maschio e una femmina. Il maschio non gli dà pace alla femmina, ha diritto. Mi tocca dividerli, perché se no la massacra la povera ragazza. È consigliato per ogni maschio di tartaruga perlomeno tre femmine. Beati loro.
13: Capitano, e qua mi sa che le tartarughe ciulano più di me, perché da 30.
14: Marco, io alle Mauritius ho assistito all'accoppiamento di quelle gigante. E intanto altro che fare. Queste facevano. E poi abbiamo visto un po' come funzionava la storia. Cioè, dalla coda veniva fuori sta roba. Nella coda della femmina c'è tutta una roba strana, Marco. Comunque il tartarocco è tanta roba.
15: Ciao Zauriti, anche noi avevamo le tartarughe, erano 5 in 2 anni dopo che hanno cominciato a fare quei versi, sono diventate 53. Ciao, un bacione.
16: Capitano, stasera arrivo a casa vestita da tartaruga, voglio vedere, guarda, a colaccione.
17: Le mie tartarughe sono maschi, però cercano comunque di accoppiarsi e fanno dei versi tremendi.
18: Ma scusate, ma secondo voi Bruno Lauzi, quando cantava La tartaruga, sapeva tutte queste cose sulla tartaruga? Marco da Pescantina.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
2: Solo su Radio 105.
3: Tra poco su Radio 105
4: ti darà la carica.
5: E la carica mi arriva dalla ciurma. Finalmente al completo, di tutto esaurito. Manuela, le mandiamo un bacino. Ci scrive: dopo il diavolo Wears Prada, Prada, uno scombinato dice best pizza, dai, che sicuramente fai tendenza. Io curiosa ci scrive di sapere che novità ci propone oggi. Outfit.
6: È bellissimo l'outfit.
5: Se hai modo, naturalmente metti il canale 66 del digitale Radio 105 TV, o puoi guardarci, insomma, attraverso la nostra app. Oggi c'è sobrietà, una camicia hawaiana, un po' Miami Vice,
7: un fiore che conosce solo pizza.
5: Sono le sterlizie, secondo me.
3: Che cultura, Elenia.
5: Ragazzi, no.
6: Ci vorrebbe un giardiniere per capire.
7: Ci vorrebbe un amico anche per pizza, con filo veste. Perché...
5: Allora, vi dico che cosa ho fatto ieri. Cosa? O l'altro ieri, non ricordo, quando è arrivata la prima vampazza di caldo qui a Milano, quando siamo uscite insieme dalla radio verso mezzogiorno.
3: Sì, vero,
5: ti ricordi che faceva
3: molto
5: caldo? Sotto braccio.
7: Due anziane,
5: sotto braccio.
7: Stavate attraversando
3: che
7: la strada.
3: Che dolci che siamo.
5: Esatto. E ognuno è entrata nella propria automobile, no? Entro in macchina e c'erano già 47 gradi all'ombra. Si è scaldata, ma ero talmente felice di godere di quella temperatura elevata, che poi insomma è inusuale, no? A Milano ultimamente piove sempre, che sono rimasta 5 minuti tutto chiuso
6: in macchina.
5: In macchina.
6: A sudare, proprio a sudare.
5: Avevo sulla giacca di pelle, ero felice così, sudavo.
7: Meno male che la Betty non è salita in macchina con te.
6: Ti sei rigenerata praticamente.
5: Ho detto, io sto così 5 minuti.
7: L'ascella cosa diceva?
5: Finché non muoio. Poi ho detto, no, forse è meglio se apro.
6: L'ascella era commossa, piangeva anche lei.
5: Max, com'è a Roma la situazione? Ieri guardavo proprio un servizio su Roma.
8: Fa caldo, ieri si stramazzava, insomma.
5: Addirittura,
8: di caldo. Sì, la mattina è freddo e la sera, cioè il pomeriggio fa caldissimo.
7: Va bene.
6: Bene, grazie Max.
5: Prego,
7: sei un meteorologo coi fiocchi. Grazie.

0: solo su Radio 105.
1: Buongiorno, buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Per tutto il giorno!
3: Per tutto il giorno!
4: Attenzione. Siamo pronti, amici. Tutto a posto, pizza?
1: Solo bene, cara.
4: C'è il disco buongiorno.
1: Ah, 5 squille a disposizione, sì. Una sola grande parola, un bel buongiorno.
4: Allora, attenzione, perché vi stiamo già chiamando. Se avete mandato le vostre belle, anzi bellissime, richieste musicali anche questa mattina, ora rispondete alla nostra telefonata e fatelo nel modo giusto.
1: Buongiorno.
4: Saranno 5 squilli a vostra disposizione. A culo culo, a culo ciuone. Primo.
1: Ah sì?
4: Che tensione. Secondo.
5: Buongiorno.
4: Bravissimo. Buongiorno. Bravissimo proprio. Complimenti. Benvenuto.
5: Ciao.
4: Buon lunedì, bello. Chi sei?
5: Sono Fabrizio d'Alessandria.
4: Oh, ciao, grande. Fabrizio. Senti, pizza in macchina, mi sa, Fabrizio. Sì.
1: Dove stai andando, Fabrizio?
5: Sto andando al lavoro.
4: Allora, Fabrizio, che lavoro fai ad Alessandria?
5: Faccio l'informatico.
4: Hai capito, quindi vai ad informare la nazione?
6: È uno che sa tutto.
4: Come Boris Mantova.
5: Aggiustare i computer.
4: Aggiustare i computer.
6: E aggiusta anche il telefono che non va.
4: Ma non è vero, perché viaggio, dai.
6: Ah, per quello.
4: Fabri, stai viaggiando col finestrino abbassato? Fa caldo?
5: No.
4: C'è
5: tutto chiuso.
1: Così si fa, non si sa mai.
4: Mai, non si sa mai.
6: Metti che entro col boscerino, ti dà fastidio.
4: Fabrizio, come mai questa canzone romantica?
6: È innamorato.
4: D'amore?
5: Sì, la dedico ad Alice.
4: Ah. E chi è?
6: Spero non mia moglie, diciamo. No,
4: non credo,
6: non è mia
4: dai.
6: Moglie, no, meno male.
4: E chi è? Chi è Alice?
5: È la mia ragazza.
4: La tua ragazza. Vuoi dirle qualcosa?
1: Sì.
6: Dai, un messaggio
5: che d'amore. Sempre con quello che dice la canzone, sempre.
4: Sempre. Sì. Ah, quella ha scelto allora. Di Santa Vinci.
6: È always il buongiorno.
4: È always, giusto, di buongiorno per la tua Alice. Grazie, buona settimana.
1: Ciao. Buongiorno, buongiorno.
6: La galleria del vento.
3: Buongiorno.
2: Per tutto il giorno.
3: Per tutto il giorno.
4: Ah, è che ormai quando dici sempre amore ti viene in mente per sempre sì.
6: No, questa dice always, lo dice per sempre sì.
4: 1980, no, 94. Quattro.
6: Quanti anni sono passati? Forse troppi.
4: Senti qua.
6: No,

0: vita tutta, eh.
1: Sì, sì.
2: Non è giovedì. Sì.
1: Radio 105, sono le 7:03.
2: Sa, sa, cato.
1: Sì.

0: esaurito.
1: Ma pimpante la Betty.
0: Buongiorno.
2: Il programma che risponde ai tuoi
0: perché
2: ti dice cose che non sai.
0: Se non le sai.

0: buongiorno.
1: Ci vediamo tutte solito alle 7:06 minuti. L'augurio di un buon lunedì. Ma che Natale, fa un caldo, pizza.
0: Mamma mia.
2: Ma non ha nevicato in montagna, l'aveva detto Boris.
1: No, noi l'avevamo detto la scorsa settimana. Già l'aveva detto il nostro Boris che sarebbe stato un weekend bollente.
3: 30 gradi.
0: Per strappassi la pelle di dosso.
1: Io ve lo dico, ragazzi.
2: Si parla di 36-37 gradi il prossimo weekend.
1: Poi esatto, il nostro Boris confermerà. Ma il peggio deve ancora arrivare.
0: Ma sei seria?
1: Sono seria, Betty, sì. Ma poi te lo faccio dire da Boris, che ha più credibilità di me. Ma pare che questa settimana raggiungeremo anche picchi di 37-38 gradi all'ombra.
3: Che fortuna, che fortuna.
2: Che fortuna cosa? Ho già l'ascella che piange.
3: Che fortuna avere una piscina in casa, quello.
1: Mamma mia, amici, sei scandaloso. Poi non invita. Cioè, non è che dice vieniti a fare un bagno da me. No,
2: ma
1: zero.
2: No, gli sporchi l'acqua, scusami, Ilenia. Non puoi invitarti.
3: Siete cattivi.
2: È intonsa quell'acqua.
1: Vabbè, davanti. Allora, dai, buongiorno, buongiorno. Andiamo con ordine. Intanto mandiamo un bacio e un abbraccio al nostro capitano Marco Galli.
2: Marco.
1: Torna, signori e signore. State assolutamente tranquilli, però ho bisogno di ancora un po' di tempo e quindi un abbraccio.
4: Bacin,
1: bacin. Forte da tutti noi, ciao, da Marco. Tutti noi. Abbiamo la nostra redazione giornalistica che si ricompone, si ricompatta. E quindi il nostro Boris Mantova è insieme a Massimo Bongiardo e sono entrambi a Roma.
2: Non ci credo.
1: Sì, buongiorno.
3: Non ci credo.
4: Buona giornata, Elenia, buongiorno Ciuro.
1: Boris, sai che stai bene in versione romana? Posso dirti?
2: Senza cambio, uguale a prima.
3: No, no, no, frontale così è bellissima proprio. Cioè, sei proprio bello, esci fuori bene. Secondo me è l'area di Roma.
4: È vero.
1: Allora, andate tutti sul canale 66 del Digitale Terrestre su Radio 105 TV. Scaricate la nostra app se non l'avete già fatto. E insomma, li vedrete insieme, uniti. Compatti.
2: Io ho due studi diversi, scusa.
5: Se volete vado di là e ditemi voi.
3: Dai, dai, non è necessario. Dimostra la
1: realtà. Puoi farlo,
3: dai.
1: Max, veramente. Allora, attenzione, Max
2: si
1: molla.
2: Si incrociano i giornalisti.
1: Signori, non è mai successo nella storia di Tutto Esaurito. Posso dirlo, la prima volta che Max si alza.
3: È vero.
1: Dalla postazione.
3: È vero.
1: In diretta la molla.
2: Non sei contento, Boris? Scusa, che faccio fare?
4: Ma certo che è contento.
1: La sedia in questo momento è vuota, è libera, è vacante.
2: Scusa, frontale Max è più bello però, siete d'accordo?
1: Ragazzi, aspetta un attimo, Max, puoi tornare un secondo lì? Perché chi non ci guarda poi...
6: Ilenia chiede che tu possa
1: solo
6: tornare
1: solo un secondo, mi ci fai una foto, ti prego.
3: È stupendo, è stupendo, supplico. È stupendo.
1: Possiamo farmi una foto vicini?
3: È meraviglioso.
2: Aspetta,
1: ragazzi, è un evento. Vai veloce, aspetta. Siete bellissimi.
0: La dolcezza. Vi potete dare un bacino anche?
1: Metti morta la gara.
3: Belli,
2: grazie. Ma perché fa quelle facce, Boris? Scusate.
1: Tra l'altro, scusate,
4: come mai?
1: Circolavano in questi giorni, insomma, nel weekend, circolavano sui nostri gruppi WhatsApp privati.
0: Lo vuoi dire veramente?
1: Ah, non posso?
0: Lo stai per dire?
3: Delle foto non private,
1: posso,
3: delle foto, degli scatti rubati.
1: No, ma non dico niente di che, dico solo che circolavano degli scatti rubati.
4: Dove?
1: Nelle nostre chat, Tutto Esaurito.
4: Ah, sì?
1: Tutti i gruppi che abbiamo, c'è RN News.
2: Ma l'hai silenziato te, per forza che non li vedi te, scusami, i messaggi.
4: Io appena mi arriva un messaggio cancello.
1: Circolavano delle foto, Max Mandi e Boris Mandova vestiti di tutto punto, con il vestito della festa.
3: Sì, eleganti.
1: Eleganti, la giacca, la cravatta, erano insieme. Ma che facevate? Io non sapevo niente.
3: Anch'io non sapevo nulla.
2: Sì, ma erano circondati anche.
3: Siamo curiosi. Che è successo a Roma?
5: Beh, semplicemente la. Ma no, c'è stata. Ti faccio gli auguri la comunione di mio figlio Francesco.
1: Auguri, Francesco!
0: Auguri, amore! Com'è andata?
3: Auguri!
5: Tutto bene. Il tempo ci ha assistito perché, come avete detto voi, è fatto un caldo estivo.
2: Quindi come al tuo matrimonio, Max, facevo un caldo.
5: Sì,
1: al tuo matrimonio, Max, ci siamo proprio sciolti.
5: Sì, è vero.
0: Bello, però, dai.
5: No, vabbè, però. Non era a quei livelli, si stava bene.
1: Ah, okay. Sì, sì,
5: non
1: sì,
5: era a quei livelli.
1: E quindi tanti auguri intanto a Franceschino, auguri, a tutta la family, auguri, naturalmente. Auguri, auguri. Boris è venuto a Roma in delegazione.
5: Colcione. Eh beh, sì, sì, chiaro, giustamente. È venuto.
7: Senti, ma era astemio come al tuo matrimonio? Dai, o era più astemio? Ma...
5: sì,
7: giro?
5: Esattamente come il mio matrimonio.
7: Astemio, okay.
5: Sì, astemio. Sì, sì, sì.
3: Chissà Nicola, la felicità di Nicola, che ha festeggiato il nipote e la Roma in Champions League.
1: Mamma grande, mia, grande. Di tutto e di più. Boris, eh, vogliamo partire proprio da qui, dall'ultima, sì, giornata di campionato.
8: Storica, partiamo dalla storica conquista della Champions da parte del Como, 4-1 sulla Cremonese. Questo ovviamente comporta la retrocessione della Cremonese insieme a Pisa e Verona, ma il risultato è appunto quello di aver conquistato la Champions insieme alla Roma, che ha vinto 2-0 e dunque ottiene il risultato. Dall'altra parte abbiamo la debacle Milan e Juventus. Juventus in una giornata funestata dai soliti idioti del calcio e dai violenti e facinorosi che nulla hanno a che vedere con il vero sentimento del calcio. E dunque vanno in Europa League, tempo di analisi stando alle parole dirette dei responsabili tecnici, cioè Allegri e Spalletti, ma prima di parlare ai valzer di panchine e presto, sono solo delle analisi in corso su cosa non è andato proprio come doveva.
1: Allora, in tanti, caro Pizza, ti scrivono, fai complimenti al tuo Lecce.
5: Ma certo, forza Lecce, grande, ancora in Serie A, vai.
7: Sono tanti anni che si salva, 3, 4, il quarto anno.
5: Il quarto anno che si salva, sì.
7: Mamma mia.
5: Bravi, dai.
1: E poi Boris, invece, mollando per un istante calcio e sport, ma ci ritorneremo naturalmente, qui non si è capito niente, riapre o non riapre lo stretto di Hormuz?
8: A tal riguardo ho un'informazione importante da darvi, ma stiamo velocemente alla cronaca, nella notte ancora delle discussioni tra Teheran e Washington, non c'è un'intesa che lasci presagire una riapertura dello stretto di Hormuz, che Trump ha paventato, ma al momento non ci sono affatto le condizioni. Teheran rivendica il totale controllo del passaggio, per cui si parla anche di un possibile round di negoziati a Islamabad ancora una volta, ma secondo il regime degli Ayatollah le prospettive sono poche, perché i nodi, l'uranio e il controllo dello stesso stretto di Hormuz non mette d'accordo le due parti. Il problema, mi spiace dirlo, prima dell'estate, che però è stata fatta un'analisi di fatto da persone molto, molto competenti. Purtroppo dovremo fare i conti con i costi della benzina alti almeno fino a dicembre 2026.
5: No. Sì, l'ha detto.
8: È inevitabile per un motivo molto semplice. No, se anche dovesse riaprire domattina lo stretto di Hormuz, non ci sarebbe il calo che è poi l'esatto opposto invece quando devono schizzare verso l'alto, su quello le compagnie petrolifere corrono, nel senso corrono per...
1: Ma più alti di così o alti come...
8: Allora, se la situazione si sblocca... i costi dei carburanti dovrebbero assestarsi e molto lentamente scendere dopo l'estate. Invece più perdiamo tempo, più ovviamente i costi continueranno a salire. Considerate che se dovesse essere riaperto lo stretto di Hormuz, ci sono stati dei danni. Va completamente dragato perché è pieno di mine. Quindi non è che apri come se tu aprissi il rubinetto e passano tutti. Non è così. Per cui purtroppo dobbiamo fare i conti con dei rincari che peseranno anche per il prossimo semestre di quest'anno.
5: E poi il petrolio non è che diventa subito benzina, ci vogliono 3-4 mesi di lavorazione.
1: Mamma mia.
5: Allora... Pensa tutto in agosto,
1: aumenta. Ma certo, attenzione, cos'è questo suono?
3: Chi è?
1: Ah, posso, ragazzi?
7: Era il vigile urbano.
1: Cos'è il rumore misterioso? No, aspetta.
0: Ho sbagliato.
1: Allora, uno era un video, forse. È proprio Betty che schiaccia. No, vai, Betty. Sì, infotraffic. Vai.
9: Buongiorno, Ciurma. Infotraffico. Incidente direttissima direzione Firenze. Si consiglia la panoramica. Buona giornata a tutti.
3: Buona giornata.
5: Qual è la panoramica?
1: Grazie.
3: La panoramica è l'autostrada. Quella
7: non
3: che
7: è quella del dentista, pizza. La panoramica.
1: Cosa dite? Boris.
8: Sì, se c'è un incidente che provoca numerose code, il consiglio che dà l'ascoltatore è molto corretto, cioè meglio la panoramica che la direttissima, che sono le due strade, diciamo, che viaggiano parallelamente sulla 1 nel tratto di Firenze, perché il blocco è abbastanza evidente, ci vorrà un po' di tempo per ripristinare la carreggiata.
5: Ok,
1: e grazie come sempre, naturalmente vi terremo aggiornati anche in questo senso. Guarda quanti messaggi per Max e Boris insieme. Allora, Cristiano per esempio scrive: circa uno dei video di un Boris cantante e con il calice in mano.
7: Strano, impossibile, non è lui. È l'intelligenza artificiale, Cristiano.
1: E poi tanti che scrivono: Boris sembra un imperatore di Roma. Lo dice per esempio Massimo da Udine. Sì. Sembrano Giulio Cesare e Gladiatore. Sì. Siete bellissimi, Katia dal Salento.
7: Sì, certo. Marco Aurelio e il Gladiatore.
1: E poi ci chiedono: ma Boris a Roma è ospite da Max o dal signor Nicola? Secondo me se n'è andato in albergo, no?
7: No. Ma stai matta? No, rinuncia alla pasta di Rosaria. No, no, è possibile.
3: È ospite di Max.
4: Ma va, di Mattarella è ospite.
1: E dal Papa direttamente.
7: Certo, in Vaticano.
1: Allora, moliamo Roma e dove andiamo?
4: Andiamo a Mortara, provincia di Pavia, da Michi.
1: Ah, che bello. Michi, buongiorno.
10: Buongiorno.
1: Benvenuta ciao. Michi. Come stai? Stai morendo di caldo?
10: Bene. Decisamente sì, fa veramente tanto caldo, poi è tutto umido, però insomma dai.
4: Ma sì, ci sta,
10: passeremo,
4: dai.
10: Ce la faremo.
1: Michi, è praticamente appena iniziato tutto, quindi...
10: Sì, infatti il problema appunto è quello, che abbiamo... è appena iniziato tutto, però dai, ce la faremo, riusciremo a passare.
1: Dobbiamo resistere, abbiamo davanti ancora, penso e spero anche per certi aspetti, almeno 3 mesi così.
3: Sì, anche di più. Che fai a Mortara?
10: Ma passerà in fretta. Guarda, io sono una piegata, tra poco vado a lavorare, ho appena finito di dar da mangiare i gatti a Guai e Stout e niente, tra poco inizierà la solita giornata.
1: Come si chiamano, Michi?
10: Si chiamano Guaio e Stout.
1: Ma Guaio perché? Sì. Perché combina guai, immagino.
10: Sì, decisamente sì, fa solo dei gran casini. Fatate però, ma guarda, ne fa veramente di ogni, anche se è l'altro che è un acrobata, si attacca ovunque, infatti ho dovuto togliere tutto a casa, dai soprammobili alle tende, però insomma dai.
1: Però le amiamo anche certo, per questo. Allora, ho passato tutto il weekend, Michi, con Micci, praticamente.
10: Sì,
1: siamo stati insieme. Siamo stati insieme almeno 24 ore.
3: Sì, sì, sì.
1: Se anche non più, di più, e effettivamente, Micci, se lo vuoi dire tu, anche tu mi stavi raccontando che i tuoi gatti sono tremendi. Uno in particolare,
3: sì, sì.
1: Che
3: sì,
1: si è aggrappato alle tende, tende nuove, appena messe su, pagate un botto, e le ha scalate tutte. Quindi tende prese e buttate. Fantastico.
10: Capisco benissimo. Quello sì, bisogna sempre mettere in preventivo tutto. Esatto,
1: certo. È così. Cara Michi, questa canzone perché fa molto estate, molto fresca.
10: Infatti, è per quello, dai, un po' di movimento di luna. Iniziamo bene la settimana, dai.
1: Risveglio muscolare, la dedichi?
10: Assolutamente. Sì, guarda, la dedico, a mio marito Aldo, a tutti voi, al capitano e grazie di tutto. Grazie, buona giornata.
1: Michi, annunciala tu, un piacere immenso per noi.
10: Allora, la SketchUp con la serie Ye.
1: Ciao Rimo.
11: Disco di oggi.
4: Mi fate vedere il video, gentilmente.
7: Arriva il video,
4: Fai un...
7: Cosa vuoi?
4: Ah, buona sana.
7: Ma tu vuoi vedere il ricciolino, capito?

0: regia del capitano Marco Galli.
1: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Resta qui con noi, questo è 105, tutto esaurito.
1: Dai, non c'è storia.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: dirti che giorno è.
1: Ma buongiorno, oggi lunedì 25 maggio 2026.
2: Sì?
1: Si festeggiano la Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, che cade il lunedì dopo Pentecoste.
0: Sì,
2: sì.
1: E San Beda, sacerdote e dottore della Chiesa.
3: Auguri, auguri.
1: Oggi è la giornata dell'Africa, anniversario della fondazione dell'Unione Africana, fondata il 25 maggio del 1963, e giornata mondiale della tiroide. Per informare, prevenire e proteggere la salute della tiroide.
4: È importante.
0: Sempre.
1: Per il tuffo nel passato, 49 anni fa, nel 1977, esce nei cinema americani Guerre Stellari. Che diventerà uno dei film di maggior incasso della storia del cinema.
5: Star Wars.
6: Dai, dai. Dammi la spada laser, vai.
4: Qual era il primo? Lo sa bene Max. Qual era il primo, Max?
1: Non lo dice.
4: Non lo
7: sa. Civil War.
8: Il primo è questo.
7: Il primo. Rebel spaceships striking from a hidden base have won their first victory against evil galactic empire.
1: Wow.
0: Quando parli così, Legna, hai brividi.
1: Un sussulto anch'io.
0: Brividi.
1: E nel 2005, 21 anni fa, ahimè, sì, giornata nera per il Milan.
0: Non solo 21 anni fa.
1: Hai ragione.
7: Pizza.
1: Che nella finale di Champions League viene sconfitta dal Liverpool, perdendo la coppa.
0: Che peccato. Sì.
4: Da 3-0 a 3-3,
1: è cattivo però.
4: No, io, ma figurati.
1: Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Emma Marrone.
4: Auguri
2: super Emma.
1: E nel 2013 c'è lei in vetta alla classifica di vendita italiana, c'è Emma Marrone con Amami.

0: l'angolo musicale l'ho già detto, ma ora passiamo all'oroscopo.
1: Sì.
0: I segni propizi di oggi sono al primo posto lo Scorpione.
2: Ah, oggi mi sento Scorpione.
1: No, non puoi.
0: Sì, un colpo di genio a lavoro vi aprirà nuove strade.
1: Bello.
0: Anche Acquario.
3: Ah.
0: Capelli e peli lucidi e fluenti, peli, sì.
1: Peli lucidi?
0: Peli lucidi. Sono molto lunghi. Da fare invidia a un cavallo puro sangue. Sì. Belli gli Acquario.
3: Belli, tutti pelosi.
0: Invece il segno nefasto di oggi è la Vergine.
3: Eccolo là.
4: No.
0: Permalosi fin dal primo risveglio, ahimè.
1: Lasciatele stare lunedì.
0: E chiudo con il proverbio. Se il ragno fa il filato, il bel tempo è assicurato.
3: Sì.
1: Ah.
0: Che significa che se il ragno tesse la ragnatela, vuol dire che è sicuro che la pioggia non la distruggerà.
1: Quando te ne sa la nostra Betty. Brava Betty.
0: Grazie
1: Betty. Allora, qualcuno anonima ci scrive: oggi faccio uno spettacolo molto importante, mi fate gli auguri?
4: Ma certo, auguri.
0: Auguri.
1: Se vuoi farci sapere di più, noi siamo molto curiosi.
3: Vuoi invitarci?
1: Se a teatro, se a uno spettacolo scolastico, insomma, magari alla televisione, al cinema.
4: Perché no? Facci sapere, dai.
1: Chi è Betty?
5: Buongiorno ciurma.
1: Ciao, buongiorno.
5: Oggi è il mio compleanno, compio 38 anni. Mi fate gli auguri. Ma Santo da Sassuolo.
1: Auguri. Ciao, Santo.
0: Auguri.
1: Un bacio da tutti noi. Fate gli auguri alla mia piccola, oggi inizia l'asilo nido.
2: Ma dai, adesso.
0: Amore.
4: Quante esperienze, auguri.
1: Adesso, in questo periodo quindi, forse quello estivo?
3: Magari ha finito adesso la maternità.
1: Ah, certo.
3: Hai capito, quindi la porta là, deve tornare al lavoro.
1: Sì, allora in bocca al lupo, naturalmente da tutti noi, ma attenzione amici, 7:28 minuti, precisi, puntuali, siamo pronti per spalancare anche oggi le porte dell'intruso.

0: Sgombrilo. E allora amici, l'intruso, l'intruso ritorna anche oggi naturalmente, primo intruso della settimana, un tema, un argomento, quattro elementi, uno di questi come sapete è intruso, non c'entra nulla con gli altri e siete proprio voi a doverlo scovare, beccare, stanare, poi se ci riuscite ce lo mandate con un messaggio vocale, anche un WhatsApp
1: al 342 41 15 105, ma andiamo a vedere cos'è l'intruso.
0: Mi sa che oggi andiamo in cucina.
2: Andiamo in cucina. Vi piace la pizza?
0: Beh, non piace la pizza?
3: A me piace proprio pizza in generale.
2: Oggi parliamo di pizza. Sì. Numero 1, 4 stagioni.
0: Buona.
2: Numero 2, 4 formaggi. Numero 3, 4 cicciolini.
0: Cicciolini?
3: Ah, buoni
2: numero
3: i cicciolini.
2: 4, diavola.
0: Ah. Mm. E allora c'è la pizza oggi. Attenzione, 4 stagioni? 4 formaggi? 4 cicciolini? C'è. Diavola, qual è l'intruso?
1: Pensi di saperlo, ma scrivilo adesso al 342 41 15 105.
3: Ciao cicciolina.
4: Torna tra poco. Quindi allora, fra questi, chi è?
5: Grande! L'intruso.

0: 105 tutto esaurito, è come lo vuoi tu.
1: Dovresti sentire che spettacolo.
0: Lo ascolti?
2: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
0: E ti tira su.
1: Forse non ci siamo spiegati.
0: 105 tutto esaurito.
1: Ho tutto esaurito. Ho niente.
3: Amici, è quasi fatta. Sto per prenotare un weekend a Palermo. Su Airbnb ho trovato un appartamentino dalle parti della Vucciria. Già non vedo l'ora di assaggiare panelle e spincione. E come tutte le volte, quando partiamo, penso che potremmo mettere su Airbnb anche la nostra di casa. Come sempre, stavo lasciando perdere perché non ho la testa per occuparmene. Poi ho scoperto questa cosa utilissima dei co-host. Sapete chi sono? Praticamente, tramite Airbnb potete ingaggiare una persona locale di fiducia per darvi una mano. Vi aiuta a pubblicare l'annuncio, gestisce le prenotazioni, le pulizie, il contatto con gli ospiti. Insomma, è più facile di quanto pensiate. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite come un co-host può aiutarvi a ospitare su Airbnb.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
14: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
15: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
16: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
15: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Per me è una Heineken! Questa è totale!
19: Vero, ma da qui non vedo niente!
18: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te!
19: Grazie!
18: Allora, un'altra per...
19: Andrea!
18: Una Heineken per Andrea!
20: Scopri quanto è semplice diventare amici! Vieni a provare Clinker al Nameless! Heineken, Music Connects, Clinker, Makes It Last! Bevi responsabilmente!
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
21: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
22: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: pizza con sto mangiando.
1: Ringraziamo Maria Luisa. Maria Luisa, tu sei troppo gentile.
2: Grazie, Maria Luisa, brava. Grazie. Non è
1: cosa.
3: Allora, Maria Luisa della pasticceria. Sì,
1: sì. Il nome della pasticceria non me lo ricordo.
3: Cioè, neanche se lo ricorda. Ecco, so Fabio Liuzzi che ci ha mandato una torta al cioccolato strabuona, anzi cioccolato e lamponi. Grazie Maria Luisa.
2: Prossimo intervento.
3: Che poi tra l'altro il compleanno è suo, quindi sì, di Maria Luisa, ma il regalo l'ha fatto praticamente a noi. Quindi grazie veramente.
4: Grazie.
3: Adesso scopriamo il nome della pasticceria. Allora attenzione, non andiamo in pasticceria insieme amici, ma andiamo in

0: Ciao Ciurma, non parlate delle regate preliminari dell'America's Cup? Ha vinto Luna Rossa ieri Cagliari, era bellissima.
1: Poi dopo c'è uno speciale fatto da pizza proprio.
2: Sì, di che cosa?
3: Della regata. Su Luna Rossa,
4: ha vinto anche a Milano il Cagliari, mi sembra, giusto?
0: Hai capito.
1: Primo.
4: Cagliari ieri nel mondo.
0: Sì.
1: Secondo.
0: Di già.
5: Pronto?
0: Pronto? Avevamo un nome femminile, ma non mi sembra. Pronto?
5: È la bambina, è Annalisa che ha scritto il messaggio.
0: Annalisa, ma certo, le mandiamo un bacio.
5: Ciao,
0: buongiorno.
5: Hai visto che ti ha chiamato, amore?
0: Annalisa.
5: Finalmente, da quanto tempo?
0: Finalmente. Attenzione però, voi chi siete?
5: Noi siamo gli intrusi.
4: Sul pezzo, sul pezzo.
0: Ragazzi, bravo, complimenti. Bravo. Quindi Annalisa.
1: Ciao, un bacione.
5: Tu sei... Nicci, noi ci siamo visti 13 anni fa a casa mia a fare colazione.
0: Attenzione, a casa tua?
1: Sì. Io 13 anni
5: con
1: fa.
5: Kellogg's.
1: Ok, bellissima esperienza. Sì. Mi ricordo, sempre con tutto esaurito. Siamo venuti a fare la colazione. Grande.
4: Senti,
0: ma ce lo dici
4: quando
0: come ti chiami?
4: Me lo ricordo.
5: Io sono Jonathan.
0: Ciao, Jonathan. Vedi che amici, quando c'è da scroccare colazioni, pranzi, cene, va persino a casa.
5: È stato lui che ha portato la colazione.
0: Jonathan, sto scherzando, naturalmente, ma neanche tanto.
5: Grande Ile, che allegria che hai.
0: Belli.
5: Posso passare? Annalisa,
0: ma certo, devi.
5: Vai, te la passo. Ciao.
0: Annalisa.
2: Ciao.
0: Ma buongiorno, patatina. Diglielo, pizza.
2: Piccolina patatina.
0: Patatin.
1: Quanti anni hai, Annalisa?
6: 9 a giugno.
0: Quindi manca poco. Annalisa, quanto sei contenta da 1 a 10 che sono gli ultimissimi giorni di scuola questi?
6: 10.
4: Brava. 10.
0: Allora Annalisa, se ci dici qual era l'intruso di questa mattina, la maglietta di 105 è tua. Ti ricordo, 4 stagioni, 4 formaggi, 4 cicciolini e la diavola.
6: 4 cicciolini.
0: Certo, non esiste questa pizza. Bravissima Annalisa.
1: Avete vinto la maglietta di Radio 105.
0: Maglietta di 105 pronta. La laviamo prima, poi la stiriamo, la pieghiamo bene.
4: È già pulita. L'ha lavata l'Eleonora prima.
0: Ah, che donna. Allora te la mandiamo lì ad Arezzo. Tu Annalisa, che vuoi fare? Ti fermi o vorresti andare avanti?
1: Fermati.
6: Mi fermo.
0: Brava. Si ferma.
4: Bravissima. Hai sentito una voce amica che suggeriva.
0: Annalisa, approfittane, dai, se vuoi fare qualche saluto magari ai compagni di classe o alla mamma.
6: La mamma che adesso è al lavoro e i miei compagni di classe di terza Montecchio.
0: Noi ti abbracciamo Annalisa.
6: Grazie.
0: Buona estate.
1: Alla prossima.
0: Buona fine di scuola. Ciao papà Jonathan.
2: Scoppio!

0: Lady Gaga con Dolce Runway, il diavolo veste Prada, Prada 2, la colonna sonora. E buongiorno amici, buon lunedì dalla ciurma.
1: Buongiorno.
0: 7:45 minuti, chi è Betty?
2: Buongiorno, buon inizio settimana.
0: Grazie.
2: Sono Fabio, sì, da Oliodita, e tra un mese esatto sono sulle spiagge del Montenegro per la prima tranche di vacanze.
0: Prima tranche.
3: Glielo stavo chiedendo io.
1: Che meraviglia.
3: Ero preoccupato, dici, come mai non ci dice?
0: No, Fabio, parlaci anche della seconda tranche, eventualmente della terza o della quarta. Scusami, qui abbiamo il massimo esperto di vacanze e di ferie.
1: Chi è?
3: Ma mi vai anche verso il basso o vai verso l'alto?
0: Scusami Pizza, allora tu la prima tranche l'hai già fatta, l'ho perché fatta, due settimane te le sei già sparate a maggio.
3: Quest'estate dove vai?
4: La seconda tranche vado a Montenegro anch'io.
0: Anche tu?
4: All'Amaro però, l'Amaro Montenegro.
3: Il sapore vero.
4: Sì, e poi vedremo perché ci sarà anche una terza tranche.
0: Hai capito, ragazzi. Hai già chiesto le ferie a Barbara? Sì, ti sei già portata va 2028?
4: Certo.
0: Adoro. Allora, la pasticceria, ci è arrivato un simpatico cadeau questa mattina, una torta al cioccolato buonissima. Buonissima. E le dolci tradizioni di Milano.
5: Grazie.
0: Meraviglia.
5: Brava. Che bontà.
0: Allora,
5: che bontà.
0: Attenzione, battaglione, però adesso introduciamo un argomento che poi riprenderemo più tardi. Dopo le 8. Domanda così, secca, a bruciapelo, ma voi?
5: Ma voi?
0: Siete felici?
6: Il marketing?
3: Detto così proprio.
4: A secco.
1: Che domanda.
0: Voi siete felici, ditecelo.
4: E scrivetecelo al 342 41 15 105.
0: E vi dirò di più, vi diremo di più. Ci potete rispondere scrivendo anche la vostra età, magari in forma anonima. Che ne so, 46 anni felice. Sì. No, 28 anni non
5: triste.
0: Felice.
1: Perché l'anno?
0: Perché la scienza si è interrogata proprio su questo. Ed è in grado oggi di dirci a che età saremmo più felici. Vi anticipo subito che la risposta della scienza, naturalmente,
4: è la mia,
0: a dir poco sorprendente. Boris, abbiamo credo un minutino.
7: Velocemente per dire che i ricercatori si sono soffermati su che cosa porta alla felicità.
4: Bravo.
7: Molti immaginano che sia la spensieratezza dei primi anni, molti altri ancora invece quelli della consapevolezza del lavoro, quindi i primi soldi da spendere, altri ancora quelli in cui siamo bambini innocenti tra le braccia di mamma e papà.
0: Infatti avrei detto bambini o adolescenti, primi amori, prime esperienze,
7: tutto quello che normalmente penseremmo, cioè il fatto che magari in adolescenza il primo amore, oppure quando siamo liberi da scuola al giugno e luglio e agosto e possiamo stare con gli amici senza pensieri, senza mutuo, senza altro. Ecco, soffermiamoci: senza mutuo, senza lavoro, senza preoccupazioni, perché non bisogna scalare più la classifica, diciamo, del proprio lavoro per essere felici, e quindi la felicità è a 70 anni.
1: No,
5: a 70.
0: Signori, la vera felicità dell'umano arriva a 70 anni.
1: Ma come?
7: Sono quegli anni, secondo la scienza, in cui tu non hai più bisogno di pensare a dare il massimo al lavoro per poter arrivare chissà dove. Il pomeriggio non devi correre a destra e a sinistra a prendere i bambini, ma magari fai giardinaggio, compri cose inutili, oppure vai nelle corsie dei supermercati a cercare di raccogliere qualcosa.
5: Meno stress, meno responsabilità.
1: Scusa, ma perché è inquadrato pizza? C'è un fermo immagine?
7: Io non faccio il regista video, allora, però evidentemente l'età sarà quella.
4: Ma io sono nato felice. Poi la felicità per voi
0: pizza.
4: Cos'è?
0: Bella,
4: dipende anche che cos'è per voi la felicità, Ciccini.
7: Oscar Wilde diceva la saggezza arriva con gli inverni, pizza.
4: Vedi?
3: Vabbè, ma Oscar Wilde non era mica il primo che passava per strada.
0: Quindi vi abbiamo chiesto: siete felici? La vostra età, ma molto bella anche la domanda che vi rivolge il nostro pizza, che a questo punto giriamo a voi.
4: Certo.
0: Che cos'è per voi la felicità?
1: Il marketing.
0: Comunque da cosa dipende? 66 anni, felice, per esempio. Ah, Giusy, certo, da Cani Cattini Bagni. Sì, 48 anni, felice. Oggi 65, felicissimo. Auguri. Ciao, tanti auguri. Buon 10 anno. Anni, sì, sono felice.
5: Oh, che bello.
0: Ma che bellezza. 33 anni, felice. 62, Alfonso, e sono felice. 45, felice e grato per la vita. Alberto, no, da Vanzago.
4: Meno male.
5: Poi c'è anche lui, Ciurma, ne ho 69, quindi il prossimo anno sarò felice. Sergio, Cremella.
0: Chi è che metti?
6: Boris, a 70 anni ho ancora 5 anni di mutuo.
1: Ma povero.
5: Ma poverino. Vabbè, ma uno può essere felice,
0: ragazzi,
5: anche
0: se,
5: col mutuo.
0: Se lo fai tardi, lo fai per 30 anni, te lo ritrovi sicuramente sì, sul gruppone a 70-80 anni.
3: Hai fatto a 45.
1: Tanti, secondo me, comunque.
0: Ma infatti. Allora, attenzione perché ci sono i bimbi questa mattina. È lunedì, primo
3: carini,
0: appuntamento con Big Smile.
3: Sì.
0: I bimbi sono felici. Sempre. O comunque dovrebbero esserlo. Tu, proprio un loro, certo, è un loro diritto. Andiamo da loro, pronti, amici, perché si vota quella più carina, quella più divertente. La 1?
4: La 2? La 3?
5: O la 4?
8: Big Smile 1!
9: Ciao capitano, sono Mia da Falso Maggiore. Ti racconto una barzelletta. Allora, c'è una ragazza, chiede al ragazzo: tesoro, mi puoi andare a tagliare l'erba per piacere? E il ragazzo dice: no, ma mica sono un falegname. Il giorno dopo chiede: scusa, tesoro, mi vai ad aggiustare il lavandino? E il ragazzo dice: guarda che mica sono un operaio. Il giorno dopo il ragazzo chiede alla ragazza: tesoro, oggi che cosa hai fatto di bello? E la ragazza gli dice: tesoro, niente, il vicino mi ha fatto una proposta e mi ha fatto fare tutti i lavori che tu dovevi fare. Ah, e che proposta ti ha fatto? Mi ha detto: se uscivo con lui a cena o se gli faccio una torta. E il ragazzo gli chiede: amore, che torta gli hai fatto? E la ragazza dice: guarda che mica sono una pasticcera.
0: Ciao Mia.
10: Due.
11: Ciao, siamo Beatrice e Carlotta.
0: Ciao.
11: Da Catania. E questa è la nostra barzelletta. Sapete qual è la differenza fra il salame, la casa e la mamma?
4: No.
11: Che il salame si affetta e la casa si affitta. E la mamma? Tutto bene, grazie.
10: Tre.
12: Mi chiamo Federico, ho 7 anni. Ciao. E vengo da Piassone. Questa è la mia barzelletta. Se 1000 chili di tonno sono una tonnellata, 1000 chili di barbo sono una barbellata.
3: Esatto.
0: Forse no.
10: 4.
13: Ciao, sono Mia D'Ancona e questa è la mia barzelletta.
0: Ciao,
13: Mia. Marco chiede a un angelo: ma in paradiso ci sono le partite di calcio? Sì, ho una notizia bella e una brutta. Quella bella è che sì, si gioca il calcio. E quella brutta è che tu sei stato convocato.
0: Bravi i nostri bimbi, amici, ora tocca a voi.
4: Tocca a voi ad essere felici. Tocca a voi portare le vostre barzellette, la 1, la 2, la 3 o la 4. E se avete anche tempo, registrarle al 342 41 15 105 col WhatsApp vocale.
3: L'avete sbloccato, meno male.
4: Ma sono felice. Felice.
10: La barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
8: Big Smile.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
18: Dai, racconta.
19: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
18: Un altro malessere?
19: No, è tornata la candida.
18: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
20: Per molti il futuro è solo incertezza.
21: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
22: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
23: E di vincere, Antonella!
24: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia.
24: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
25: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
26: Tutti per Oro Cash.
27: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
28: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
29: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
30: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
31: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
32: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
33: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
32: Oh, Contacta, adoro!
33: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
34: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
35: Scelgo sempre la formazione più adatta.
36: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
37: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
38: Ascolta Radio 105!
39: Tutto esaurito?
40: Solo Radio 105.
41: Pronto, buongiorno!
42: Pronto?
41: Pronto, buongiorno!
42: Pronto?
41: Pronto? Pronto, buongiorno! Sì, minchia! Sono Marco Galli, sei in diretta, buongiorno!
43: Pronto?
44: Ci sei?
42: Pronto?
44: Ehi tu, sì, dico a te, stai ascoltando, tutto esaurito!
41: Minchia,
42: pronto?
41: Bisogna
42: Ma come sentivo!
45: Ah, ora ci sei!
41: Ce ne siamo accorti, ma come mai?
42: Non lo so, no, ho avuto un attimo di fibrillazione perché ho capito che potevate essere voi, allora ho accostato e ho cercato di staccare il Bluetooth.
41: Brava. Stellina, guarda, veramente, come ti chiami, chi sei?
42: Sono Graziella da Bogliasco, però in questo momento sono a Genova perché lavoro a Genova.
41: E che lavoro fai lì a Genova, Graziella?
42: Io sono un allenatore, un personal trainer.
0: Stai ascoltando 105 tutto esaurito.
41: Immaginandoti più o meno come potremmo essere io e Pizza. Cioè, tu, Graziella, ci rimetteresti in forma in quanto?
42: Ma
41: come allenatrice?
42: Me Pizza è un po' più avanti di te, perché io so che Pizza si allena con Milenia.
1: Scusi, ma questo è Radio 105?
2: Sì.
1: Ma tu sei tutto esaurito?
2: Esatto!
41: Ascolta, ascolta, pistolina.
3: Insulto, Marco.
41: Oh, biondina, mettermi dietro a quello lì, cioè veramente. Cioè,
42: Marco, io e te, one to one.
41: Cic tu cic. Ma certo, Graziella, certo. Scusa, non l'avevo capito. Scusa, Pi, tu rimani avanti. Tu stai davanti. Non ti girare. Stai davanti.
1: Radio 105, tutto esaurito.
37: 105 tutto esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7. Solo su Radio 105.
33: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
1: No, non
0: sì, ma la nostra qualità.
1: No,
0: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
1: MV Line,
0: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
2: MV Line!
0: Maniaci della qualità.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Settanta.
5: A Radio 105 sono le 8:04. Sasa Cattò.
6: Ciao Britti.
7: Buongiorno.
6: Ciao Marchino.
8: Sono le 8 e sai che c'è su 105 qui.

0: ci proviamo dalla ciurma, sì. Tutto esaurito, buon inizio di settimana amici, buon lunedì, bollente caldo, arrovendato. Boris, quanti gradi raggiungeremo quindi questa settimana secondo le tue previsioni?
1: Questa settimana sarà molto calda con picchi di 35 gradi anche nelle aree interne fino alla giornata di mercoledì che dovrebbe essere quella più calda. In assoluto, poi dovrebbe arrivare un fronte perturbato, come sapete quando fa tanto caldo questo viene rotto da temporali e rovesci sparsi.
0: Detto, e poi dovrebbero però abbassarsi un po' le temperature e tornare, credo
2: sono delle prossima,
3: ma già 25 esatto.
0: Previsioni
3: bene,
0: a lungo termine dovrebbero tornare su medie decisamente più in linea con la
1: l'ottica, però come diceva Pizza di settimana prossima, per ora questa siamo sulla graticola, a parte mercoledì per effetto dell'anticiclone che copre interamente lo stivale.
4: Questa è la settimana del ponte, giusto?
1: Sì, fino a inizio giugno farà molto caldo.
2: Scusa Boris, visto che c'è il ponte, ma ho saputo che ci sono anche degli scioperi in generale, dei treni.
0: Strano.
1: Ci sono degli scioperi ci sono degli scioperi dei treni proprio a ridosso del sì, in effetti sì, dovrebbe essere venerdì una giornata nera per i pendolari soprattutto, sciopero dei treni a Milano, ma ulteriori problemi potrebbero esserci anche sull'alta velocità, che però al momento non sono le astensioni da lavoro, in quel caso non sono confermate, mentre su Milano lo sciopero si avvertirà.
0: Va bene, vi terremo naturalmente informati su questo. Intanto amici, si parla questa mattina di felicità, devo dire che arrivano tantissimi messaggi e molti di questi sono belli.
4: Sono felici.
0: Ma allora, la scienza poi da sempre, l'umano in generale, che siano scienziati, filosofi, psicologi, si interroga sul significato della felicità. Domanda a 100 milioni di dollari, poi forse è soggettiva, non è felice per qualcosa di diverso. Fatto sta che comunque, e si evince anche dai vostri messaggi, la felicità molto spesso si nasconde nelle cose più semplici.
4: Nella quotidianità,
0: nella quotidianità, bravissimo, e soprattutto ha a che fare molto con l'amore.
2: Ma certo.
4: Con l'amore, le relazioni.
0: Gli affetti, lo stare insieme agli altri, che siano i figli, la famiglia, anche gli animali, no? Per molti sono i propri animali domestici. Allora, vi abbiamo chiesto intanto che cos'è per voi la felicità, ma stando alla scienza, ad uno studio recente, ci sarebbe proprio un'età.
2: Ma dai!
0: Sì, nella quale noi saremmo più felici. La risposta è piuttosto sorprendente, perché uno va a pensare all'adolescenza.
4: Ai 30 anni, capito? Uno pensa alla gioventù, invece
0: Boris, lo vogliamo ripetere.
3: Quando è?
1: No, non è una questione di vecchiaia, è una questione di consapevolezza di aver fatto nella vita ciò che andava fatto e che ora non è più necessario sgomitare o correre o affannarsi. Anche i nonni, spesso a quell'età si è nonni, diciamo che la loro vita gira intorno ai nipoti, ma con una responsabilità inferiore, anche mentale se ci ragionate, rispetto ai figli. I nonni fanno i nonni e quindi danno tanti sì rispetto ai no che devono dare i genitori e che hanno dato loro al tempo. Ma la questione è tutta in particolare sul lavoro. Non devo più fare di tutto per lasciare qualcosa o per arrivare all'apice della carriera. Ho fatto quello che potevo. Ora, giochi chiusi, cerco di godermi la vita. Si arriva a 70 anni. Sì, ma anche con consapevolezza molto spesso. Del resto, forse questa è la sede giusta per dire che ciò che siamo, o almeno parlo a titolo personale, lo dobbiamo ai nostri genitori, ai sacrifici di una generazione, a quello che ci hanno lasciato in termini materiali, ma direi anche di valori.
4: Bello.
2: Bravo.
0: Assolutamente, bravo Boris. Sottoscriviamo tutto. Mi chiamo Samantha, ho 39 anni, un bambino stupendo che vorrei potermi vivere di più. Mi piacerebbe tanto poter scrivere di aver raggiunto la felicità, ma comunque ci sto lavorando. Allora, buon lavoro Samantha.
5: Bocca al lupo.
0: Da tutti noi. Chi è Betty?
6: Ciao ragazzi, ciao. Radio 105. Buongiorno. Io sono Chiara, ho 50 anni e posso dire finalmente di essere felice, ma soprattutto di essere serena. Bravo. Sono un ex dirigente di multinazionali super top, ma poi ho cambiato vita totalmente e dopo un anno sabbatico sfaccio la dog walker e sono super felice. Mi diverto un sacco e non oso immaginare 70, ma forse l'ho anticipati.
0: 70! La dog walker, quindi
4: il cane porta
1: è quella figura professionale che si occupa di curare i cani, in particolare portandoli a passeggio mentre i proprietari sono al lavoro impegnati in altro.
0: Boris, avrai notato notato sicuramente anche dati alla mano, che è una cosa sempre più frequente. Cioè grossi manager, tanti, ma non solo, o comunque persone che hanno ricoperto per tanto tempo delle posizioni di prestigio esatto, nel lavoro, mollano tutto completamente, cambiano vita e si dedicano a delle attività decisamente più semplici, spesso hanno a che fare con la natura, con gli animali.
1: Perché scienza alla mano e risultati analitici alla mano hanno dato ciò che dovevano, stressandosi e usurandosi a livello massimo, quando poi avete presente quando la misura è colma, adesso basta. Tra l'altro manager a certi livelli guadagnano abbastanza da poter poi godersi la vita relativamente. Un dog walker ovviamente non ha questo super stipendio.
0: Immagino che le cifre siano un po' diverse.
1: Però è la valutazione che faccio, guadagnerò di meno, ho qualcosa in banca, ma vivo.
4: Poi c'è anche chi scrive, come Chicca da Verona, praticamente la felicità ce la dà l'INPS.
2: Dipende anche, perché te ne danno poca, non è che te ne danno
3: chissà ne sai
2: quanta.
3: Qualcosa,
0: ma tu
3: pizza?
0: Che ne sai? Sei non già andato a farti fare qualche conteggio?
2: No,
0: questo
2: no,
0: ci
2: no,
0: sta.
2: No,
0: no, per carità.
2: Lasciate mistero.
4: Tu che ne sai?
0: Siamo felici, 42 anni, perché? Perché ho una famiglia sempre unita, ce lo scrive Fernando di Rovigo.
3: Wow.
0: Vedi, a testimonianza di quello che dicevamo poco fa, che molto spesso la felicità si annida proprio nelle cose semplici, nelle relazioni umane, nella famiglia. Buongiorno ciurma, sono super felice con il Milan e la Juve fuori dalla Champions League. Dice Stefano.
4: È un messaggio simpatico, dai.
0: Chi è Betty?
5: Ha ragione Boris, io ho 73 anni, due settimane fa ho fatto il cammino di Santiago, 310 km, da 70 anni sono felicissimo. Sabato parto per la Sardegna per due settimane, poi si vedrà. Auguri a tutti.
0: Quello che ci consegni, che meraviglia.
7: No, fai anche tu pizza, lo vuoi fare?
2: In moto, sì.
7: Ci sta.
3: Come si fa in moto?
7: Scusa, che con la Zalone l'ha fatto in Ferrari, lui lo fa in moto.
0: Pizza sta trovando la felicità nella moto. Che male c'è, scusate.
2: Ma non solo nella
7: moto.
2: Ma
7: lui la spinge, lui fa fatica doppia, hai capito, Betty?
0: Ah, no, scusa.
7: Ma vieni spingendo.
0: Certo, non solo, perdonaci. Sono nella moto anche negli appartamenti.
2: Ma non sono, quello non è felicità, ragazzi.
4: Anche nella moglie.
7: Le compra uno per strada ogni tanto.
2: Io la felicità ce l'ho una nella tasca dietro, destra, e poi la pazienza sinistra. Per cui se volete un po' di felicità, ecco,
4: la sta distribuendo qua in studio.
2: Tutti.
0: Buttate in faccia, piene mani. Ah, guarda, sulla pazienza, ragazzi, ve la posso vendere anch'io a chili. Ve lo dico.
7: Se tiri fuori il portafoglio e lanci dei soldi, siamo più contenti, pizza, te lo dico.
0: È una roba che ho sviluppato precocemente. Mao ci scrive: la mia felicità è vedere il sorriso di mio figlio, 16 anni, proprio vederlo ridere, lui e mia moglie felici, sono la mia felicità, che credo sia una delle frasi più belle che una donna, un uomo, un bambino possa sentirsi dire nella vita. Qualcuno ve l'ha mai detto, sono felice se tu sei felice?
7: Lo dico sempre anch'io.
0: È bellissimo, ragazzi.
7: Agli amici,
4: è che tante volte non ci soffermiamo, capito? Quando magari lo diamo per scontato, quindi arriva magari in un momento in cui tu non ci fai caso, capito? Però poi se ti fermi un attimo, effettivamente è una bellissima frase da ricevere.
2: Certo.
0: Roberta da Camogli dice: ho 48 anni, sono felice quando sento le zampe dei miei cani corrermi incontro quando entro in casa. E felice quando mia nipote mi abbraccia forte.
4: Sono felice anche loro quando ti vedono entrare in casa.
7: Quelli hanno fame o vogliono uscire.
4: C'è anche chi non è felice, come Luca da Torino, che scrive: ho 31 anni e non mi sento un granché felice tra lavoro e vita privata. Speriamo che la cosa migliori andando avanti. Ne ha 31, quindi 39 anni ancora, Luca. Dai, fra 39 anni sarai felice. Dai.
3: In bocca al lupo.
7: Benissimo, un po' lunga, però.
0: Che poi, perdonatemi, ma moltissimi studiosi, filosofi, Boris, correggimi se sbaglio, dicono sostanzialmente che la felicità non dovrebbe dipendere mai da niente, da nessuno. È una condizione interiore dell'umano. Che tu devi raggiungere a prescindere da tutto quello che ti succede. È difficilissimo.
1: È qualcosa di ascetico, di fatto, è a tratti irraggiungibile, perché la felicità è determinata, almeno stando agli studi, e permettetemi anche a qualche filosofo, al di là dello stato interiore è dettato inevitabilmente dalle condizioni esterne. Se non ti stai separando, difficilmente puoi essere felice, un minimo di amarezza c'è o hai problemi sul lavoro. Per cui la felicità intesa come stato d'animo è il raggiungimento costante, ma la felicità, se ricordate quel vecchio adagio, quella vecchia poesia, è come una farfalla, non va ricercata o inseguita, arriva, ci tocca, va via, bisogna godere di quell'attimo in cui ci ha toccato.
0: Ora se ne va, è come una farfalla, Bitti.
2: Ci
8: picchia.
2: Patatina.
7: Butterfly effect.
0: Sapete perché è felice, quantomeno oggi, Massimo da Ginevra?
2: Perché?
7: Cos'è successo?
0: Dice, oggi lunedì di Pentecoste, qua in Svizzera è festivo.
2: È vero.
0: E mi sono dimenticato che in Italia non lo è, voi siete in onda. Ho appena acceso.
7: È bello spiritoso, Poi il 2 giugno festeggiamo noi.
0: Mamma, loditi questa giornata.
2: È come se fosse Pasqua per loro. Germania, Francia, tutta la Pentecoste fanno dei ponti pazzeschi. In effetti è pieno di stranieri.
0: Ma scusate,
2: in Italia.
0: Una volta non era festa anche in Italia?
2: Una volta.
0: Tante. Corretto, no? Può essere.
7: Non ne ho idea, Elenia, quindi chiedi a Boris.
0: Se non sbaglio, sì.
1: Sì, esatto, infatti rientra oggi tra le festività soppresse.
0: È stato soppresso come le fermate dell'autobus.
7: Ma almeno quello le sposta.
8: Che paragone è?
0: Non lo so. Chi è Betty? Vai.
9: Buongiorno, Giurma. Come diceva Totò, la felicità sono attimi di dimenticanza. Ti dimentichi di avere problemi, ti dimentichi del tuo lavoro, ti dimentichi delle sofferenze. Ti voglio bene, Giurma.
0: Ciao, è la saggezza. Grande Totò. Beh, qualcuno diceva che la felicità è al bar.
2: Anche sì,
0: sto ovviamente scherzando.
7: O Albano e Romina, cioè, tu,
4: sì, con un panino.
0: Chi è Betty?
10: Ciao Ciurma, ciao. La felicità cos'è? La serenità che bisogna raggiungere. La felicità è un momento, la serenità è persistente, quella è più difficile da raggiungere. I 70 anni di adesso forse saranno felici, bisogna vedere noi se mai arriveremo alla pensione, se riusciremo a fare giardinaggio ai nostri 70 anni. Stefania da Verona.
0: Davvero, ciao Stefi, io mi frego la pensione di Pizza.
7: Prendi tu la reversibilità, non ho capito.
0: Beh, ti trovo un modo. Un modo lo trovo.
7: Si imparenta al volo.
8: Io.
0: 66 anni, felicissima mamma, nonna. E tra 15 giorni, ecco là, me ne vado in pensione.
4: Auguri.
0: Tanti auguri, insomma, direi a 66 anni, assolutamente meritata.
4: Se lo merita, sì.
0: Bruno dice: sono felice, ma manco per il cavolo, perché purtroppo la mia felicità dipende da terzi che mi stanno rendendo infelice.
7: La maggior parte
1: e qui
7: delle
1: torni
7: volte.
1: Al principio generale: come fai a essere felici se terzi ti mettono i bastoni tra le ruote?
0: Infatti, noi non dobbiamo mai mettere la nostra felicità nelle mani degli altri. Dipende
1: è bello,
0: noi.
1: A farsi è più complicato, purtroppo.
0: Però dobbiamo provarci.
7: Quando ce l'hanno in mano loro, magari il tuo lavoro, il tuo destino.
0: Nessuno può mettere baby in un angolo.
7: Questo non si chiama baby, non credo che si chiami baby.
4: Infatti, questo è baby.
0: Baby.
11: Felicissimo, oggi 50 anni, mezzo secolo, mi fate gli auguri, Lino auguri. Da Siracusa.
7: Auguri Lino.
0: Auguri. Tanti auguri Linuzzo, ti chiami come il mio papà. Allora, li abbiamo lasciati lì i nostri bimbi, secondo me super felici, anche e soprattutto perché in questo periodo sanno che la scuola sta finendo, manca veramente poco ormai. Perché poi il prossimo weekend c'è il ponte, no?
2: Sì,
8: e poi
2: l'11, quando è che finiscono?
8: L'8 in teoria, la maggior parte.
0: Sì, poi dipenderà, insomma,
7: lunedì 8.
0: Probabilmente da istituto a istituto.
7: Sì, da
0: regione a regione, però lì, insomma, è veramente un
8: super giù.
4: Dal 6 al 10 giugno, sono quelle
0: che
4: i
0: meraviglia.
4: Termini.
0: Che meraviglia. Allora, chi avrà vinto? Max, tu sei felice oggi?
2: Ma certo.
7: C'è
2: io sì, sono felice.
0: C'è
2: sì.
0: Boris, non sei più da solo.
12: Vabbè, sono felice per tante altre cose, non più che c'è Boris.
8: Anche per lui, dai.
12: Un po'.
1: Ieri ha cantato, mi permetto di dare questa nota di cronaca.
12: Non è vero, io non ho fatto finta, muovevo solo le labbra, era per far cantare lui.
4: Ma in chiesa ha cantato?
12: No.
1: In chiesa c'è ancora un minimo di decenza rispetto delle celebrazioni eucaristiche. No, ha cantato alla festa del figlio.
0: E cosa hai cantato?
12: Ma no, no, cantava
1: e
12: lui.
1: E non ci crederete mai, lo dico io, perché lui è un timidone. Ha cantato Rossetto e Caffè.
7: No,
12: quella si chiamava Rossetto e Caffè.
0: Tu mi vuoi dire che non c'è un video? Nessuno ha fatto un video?
1: Sotto minacce estreme nessuno divulgherà mai nulla.
7: Ma le minacce chi le ha fatte? Max le minacce?
0: Boris, no. Pagando profumatamente?
1: Beh, allora aspettiamo il bonifico di pizza.
0: Cioè, cose cambiano.
12: Lo stai chiedendo alla persona delle minacce. Quindi capisci che non uscirà mai nulla.
7: Quello che è stato minacciato, giusto Max? Sei tu quello esatto. Che è stato minacciato.
0: Bravo Max.
7: Ovvio, sì.
0: Complimenti.
12: Faccio sentire chi ha vinto.
0: Ah, no, dai. Pensavo vi faccio sentire la performance. No. Dico sì.
7: Tu non l'hai capito.
0: No, niente.
7: Ha cantato Boris.
0: Avranno cantato insieme.
7: No, no.
8: Sì, ma va insieme.
0: Ma io ce la farò a vedere quel video, ragazzi.
12: Ma quello te lo mando volentieri,
0: proprio così, seduta stante. Ovviamente non lo divulgo,
1: privato,
0: giusto?
12: Esatto.
0: Non si può, va bene. Allora, accendiamo il barzellettometro?
7: Sì.
0: Vamo.
12: Vado, vado.
13: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito.
0: Sto computando.
13: Sto computando i dati.
0: Computazione.
13: Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 1.
0: È mia!
2: Ma dai!
0: Sì. Vai mia! Sì? Da Salso Maggiore.
14: Ciao capitano, ciao. Sono mia da Salso Maggiore. Sì. Ti racconto una barzelletta. Mm. Allora, c'è una ragazza, chiede al ragazzo: tesoro, mi puoi andare a tagliare l'erba per piacere? E il ragazzo dice: no, ma mica sono un falegname. Il giorno dopo chiede: scusa, tesoro, mi vai ad aggiustare il lavandino? E il ragazzo dice: guarda che mica sono un operaio. Il giorno dopo il ragazzo chiede alla ragazza: tesoro, oggi che cosa hai fatto di bello? E la ragazza gli dice: tesoro, niente, il vicino mi ha fatto una proposta e mi ha fatto fare tutti i lavori che tu dovevi fare. Ah, e che proposta ti ha fatto? Mi ha detto: se uscivo con lui a cena o se gli facevo una torta. E il ragazzo gli chiede: amore, che torta gli hai fatto? E la ragazza dice: guarda che mica sono una pasticcera.
7: La fa, l'aspetti.
1: Bellissima, brava.
0: Mia, te ne vai in finale. La finale di venerdì. Vi ricordiamo che c'è in ballo Pedrita, la fidanzata di Pepito. Non la facciamo più vedere, ma ce l'abbiamo. È qui che sfulazza.
2: È felice.
0: Ogni tanto nello studio è tutta rosa. È molto bello. È molto bella.
7: Pedrita!
0: E arriva, aiuto! Ah, mi arriva in faccia! È arrivata Pedrita! Allora, se la volete anche eccola qua Pedritita, la stiamo mostrando anche
8: amore.
0: In TV, non vi resta che registrare una barzelletta e lo potete fare anche adesso.
2: Al 342 41 15 105 con WhatsApp.
0: Vocal!
7: Vola veloce Pedrita.
0: Ma parla, vero?
7: Forse
0: parla ancora. Ciao amore.
15: Tutto esaurito, il tuo programma preferito adesso arriva.
0: Sapete,
1: il gioco nuovo.

0: Insomma, c'è Oriana da Palermo, sì. Manda, insomma, un bellissimo messaggio. Vuole ascoltare Felicità
1: The
0: Journalist.
2: Sì, sì, domani te la facciamo ascoltare.
3: Ma guarda, c'è il BBM mio più tardi, lo richiedi? E più tardi magari te la suoniamo,
4: no? Dalle 9 in poi, dai, le suoniamo tutte.
3: Era la tua preferita pizza, te la ricordi?
2: Ciumbiarella.
0: Ma adesso c'è il gioco nuovo, amici, il gioco delle parole. Di tutto esaurito, anche oggi vi invitiamo ad inviarci una parola di lunghezza piacere in questa fase, che è quella del reclutamento, con due lettere che tra poco vi dirà Micio, insomma una vocale, naturalmente una consonante. Occhio però, perché non valgono proprio tutte le parole.
2: Nomi di città, nomi propri, nomi inglesismi.
0: Sì, parole
2: anche,
0: straniere, non valgono.
2: Patata e banana.
0: Oh yes, allora attenzione, le lettere di oggi sono...
4: La A di Ancona e la F di Firenze.
2: La so!
0: La A di Ancona, la F di Firenze. Vuoi partecipare anche tu, pizza? Con quale parola? Sentiamo.
2: No, la devo
4: lettere.
2: No, scrivilo subito al 342 41 15 105.
3: Io voglio partecipare con prepi, cioè, ci sono le lettere,
0: la F non
4: manca,
0: c'è
4: la F.
0: Non puoi.
3: Però è lunga.
0: Hai capito il gioco come capito?
3: No, non l'ho capito.
5: Gioco nuovo, gioco nuovo.
6: Il gioco nuovo
7: torna tra poco, tra poco. Gioco.

0: scritto, vai.
1: Eh no, ma non puoi giocare, attenzione, oh no. Oggi c'erano la A di Ancona e
2: la F di Firenze.
1: Avete mandato tante parole, vi stiamo già per chiamare.
0: Già non fate giocare il capitano, anche a me adesso non fate giocare.
1: Mamma mia, mamma mia. Allora, dovete rispondere però direttamente con la parola che avete scritto nel messaggio, valida, quindi sì, con la A e con la F, farlo
3: entro il quinto squillo
2: del
1: cucù
3: patatin.
0: Questo squillo.
1: Attenzione.
4: No, non sta squillando.
1: No, adesso. Stiamo prendendo la linea.
5: È questo il primo squillo.
1: È il primero.
5: Secondo.
1: Sì.
0: Ma dirà la parola.
3: Ma certo, dai.
5: Terzo.
3: Gli hanno detto fino adesso.
5: Quarto.
1: Ai ai ai.
6: Fianco.
1: Fianco, brava.
3: Sì.
1: Molto bene, stavamo per perdere le speranze, ma sull'ultimo squillo, perfetto. Fianco, chi sei? Benvenuta.
6: Sono Gigliola da Castiglione del Lago.
1: Ciao Gigliola. Buongiorno.
4: Che bel nome.
1: Gigliola, come mai ti è venuto in mente il fianco?
3: Perché mi hai preso.
6: Non lo so, stavo facendo colazione, la prima parola fianco.
1: Fianco.
0: Dorme di fianco, si vede lei. Capito?
1: Può darsi, può essere. Gigliola, quindi sei a casa, fai la colazione adesso.
6: Sì, fra poco parto con mia figlia, andiamo al lavoro.
4: Che lavoro fai?
6: E poi niente, stamattina un po' più tardi lavoriamo. Facciamo rilevamento prezzi sui negozi.
1: E tua figlia, cioè, lavora con te, Gigliola, ho capito bene?
6: Sì, partiamo sempre io e lei. Lei è una schenzia, quindi me la tengo stretta perché riusciamo a fare tanti negozi perché lei è velocissima.
0: Diciamo che lei lavora e tu la guardi.
1: Ottimo,
6: mi cerco di stargli dietro, però purtroppo io con il telefono che è da impalmare.
1: Infatti, è giusto, fai lavorare i giovani.
0: Giusto, scusami.
6: Ma magari mandassero in pensione, non mi ci mandano.
0: Dai, sarai felice lo stesso, dai.
1: Gigliola, mettiamola così, significa che sei ancora giovane.
4: Sei giovane.
6: Brava, bravissima, sono d'accordo.
1: Allora, Super Gigliola, sei la prima e adesso scopriamo insomma chi giocherà insieme a te, quindi chi si piazza esattamente dietro di te. Fate come Gigliola, se ricevete la nostra telefonata non dite pronto.
3: No.
1: La parola direttamente.
0: Oppure mandate la figlia di Gigliola a lavorare, scegliete voi.
1: Sì, buona idea.
4: Secondo squillo intanto.
5: Terzo.
0: Mi fanno desiderare oggi, eh?
3: Sì.
5: Quarto.
0: Aia.
5: Quinto, nulla.
1: Che peccato, eravamo a Grosseto con Viviana e la sua farfalla. Aveva scritto farfalla come parola con la A e con la F.
4: Peccato.
1: Viviana non risponde, abbiamo la riserva.
3: Andiamo a Brescia da Deborah.
1: Eccola, anche Deborah ha tirato fuori. Bellissima parola, ciao Deborah con A e F. Qual è la tua, Debbie?
7: Fiaba.
3: Che bella.
1: Senti Deborah, a te è venuto in mente perché?
7: Ma non so, così è la prima che mi è venuta.
1: Ok. No, pensavo che magari avessi letto una fiaba a qualcuno o a te stessa ieri prima di addormentarti. No.
0: Non ti leggi le fiabe da sola?
4: No,
7: le leggo al mio fidanzato.
1: Le leggi al tuo fidanzato?
0: Sì, abbiamo capito che fiabe racconta lui. Andiamo avanti.
4: Cosa fai nella vita, Deborah? Cosa ti occupi?
7: Lavoro in uno studio di commercialisti.
0: Lei c'ha i libri grandi, non legge le fiabe.
1: Senti, Debbie, sei già in ufficio quindi adesso?
7: No, sono in macchina, sto andando.
1: Quindi hai tempo naturalmente di giocare con noi, sei concentrata, sei da sola soprattutto, Debbie, o c'è qualcuno che può aiutarti?
7: No, sono sola.
1: Da sola.
0: Meglio sola.
1: Allora, attenzione, la squadra l'abbiamo composta, c'è Gigliola Castiglione del Lago con sua figlia, è la prima in ordine cronologico, subito dietro invece da Brescia la nostra Deborah, ma attenzione perché si gioca anche da casa.
3: Occhio Salvatori, che oggi è lunedì, attenzione, orecchie aperte.
0: Allora, concentrazione cade lunedì.
1: Formate le parole insieme a noi, mandatecele perché potreste in qualsiasi momento trasformarvi in Salvatori e quindi rubarvi non uno ma due premi, quindi sia quello di Gigliola che quello di Deborah. Ma allora partiamo ragazze, andiamo subito dal fianco di Gigliola, Castiglione del Lago. Gigliola pronta, concentrata?
7: Sì.
1: Andiamo.
4: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la N di Napoli.
1: Ah.
6: Vello.
4: Come?
6: Vello. Vello. Della pecora.
1: Il vello, pecora. Sì, però Gigliola sì, manca la N. N, mi sa.
8: Non è
1: Napoli.
8: Corretto.
1: Napoli.
6: Quelle di Livorno.
1: No, era la N di Napoli.
4: La N di Napoli.
1: Allora, Gigliola, sai che ti dico? Che tanto conta poco. Nel senso che in questa fase, in realtà, conta di più il lavoro che adesso farà Deborah, che potrà salvare ovviamente se stessa. E anche te, quindi Debi, mi raccomando, hai una super responsabilità in questa manche. Ci sei?
7: Sì, ci sono.
1: Concentrata? Partiamo.
4: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la F di Firenze.
7: Foglie.
1: Come, come?
7: Foglie degli alberi.
8: Non è corretto.
1: No. Ma è lunga, forse. C'è la F, c'è la I, ma siamo.
4: No.
1: Ma siamo sopra le 5 lettere. Ai ai ai.
3: Debi, avevi detto fiaba all'inizio. Patatina.
1: Vabbè,
3: ma
1: poi può succedere.
3: Mi dispiace.
1: Diglielo, Debi, complice anche un po' l'emozione, no? Quando si gioca. Cambiano un po' le cose. Cadono Gigliola e Deborah questa mattina sulla prima mancia, sul primo giro. Quindi entrano in gioco i salvatori. Attenzione, dovete rispondere con la parola entro quinto squillo.
9: Pronto?
3: Sì, te l'avevo detto.
4: Ha detto pronto.
3: Pronto?
4: Pronto.
3: Lo sa che riceverà un bel paccone cucù.
1: Salvatore.
4: Prontissimo.
1: Salvatore?
0: Fabrizio.
3: Fabrizio.
1: Ci ha proprio buttato il telefono in faccia.
3: Io l'avevo detto che
1: vabbè,
3: Deborah.
1: Vedi com'è questo gioco?
3: Grave.
1: Avevano perso, ma in realtà hanno vinto. Gigliola.
7: Bene. Benissimo, mi dispiace per lui, ma sono contenta.
1: Certo.
4: Che fortuna.
1: Funziona così, le regole sono le regole. Cara Gigliola, quindi arriva il nostro paccone per te lì a Castiglione del Lago. Tu chi saluti?
7: Allora, io saluto tutta la mia famiglia, mio marito, i miei figli Davide, Giorgia, Sara, Chiara e tutti quelli che mi conosco. E a voi un grande abbraccio al capitano, sono tutti giorni perché manca, si sente
1: bene. Certo, noi lo aspettiamo. Gigliola, 4 figli, ho capito bene?
7: Sì, i miei 2 gemelli addirittura, maschi e femmina, bellissimi.
1: Se venivano
7: di più ne avrei fatti di più.
1: Che meraviglia, un bel da fare in quella casa, insomma, non ci si annoia mai.
7: Sì,
1: brava,
7: ma
1: Gigliola.
7: Sono tutti grandi.
0: Forse vuole andare in pensione, lì c'è un disastro.
1: Credo,
0: allora.
1: Un abbraccio enorme a te e alla tua famiglia, a noi, ciao, grazie Gigliola, ciao. Super Deborah.
7: Sì, eccomi.
1: Alla fine hai vinto.
7: Ah sì?
1: E sei contenta?
7: Sì,
1: da Brescia, chi saluti, Deborah?
7: I miei genitori, tutti i miei fratelli, il mio fidanzato, le mie nipotine.
1: Sì.
7: E basta, ecco.
1: E noi ti abbracciamo e ti ringraziamo. Ciao, Debi.
7: Ciao.
1: Buona settimana.
3: Ciao.
1: Il gioco nuovo che torna.
3: Domani.
1: Già. Oggi veloce, rapido, indolore.

0: 105.
1: Tutto esaurito, la sveglia più bella che c'è.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
4: Nasce Sport Jet 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sport Jet tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da due a soli 2,49 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Buongiorno mondo!
11: Sorridere è la cosa più bella che c'è.
12: Rido lacrime, basta.
13: 105 tutto esaurito, è ciò

0: Maro, oh, Edo Gozzano con Heroin.
1: Grandi Maron Fai!
0: Edo Maron!
1: Bravi e belli!
2: Maron!
0: Sono le 8:46 minuti, amici, ben cosa ritrovati. Succede? Questo è Tutto Esaurito con la ciurma. Sì. E cosa succede a quest'ora? Cosa? Gli esauriti lo sanno bene, è il loro momento, quindi tornate protagonisti perché sta tornando il PBM mio.
2: Quindi cosa posso richiedere? Tutte le canzoni che voglio?
0: Qualsiasi. Noi siamo disposti, sì, e disponibili a suonarvele tutte, senza tutte? Distinzioni, italiane, straniere, di oggi, di ieri,
1: di domani,
0: di domani. Sigle, cartoni, sì, animati, pezzi rock, di tutto ci ficchiamo dentro.
2: Cioè, se tipo voglio gli alunni del sole, me li suonate?
3: Li mettiamo,
2: sì,
3: li mettiamo.
2: Sì, i bisonti, me li suonate?
3: Ma certo. Li mettiamo, i bisonti, li mettiamo.
2: I camaleonti?
0: Ma tutti, certamente.
2: Cioè, tutto agli anni 60 io, sì, l'ascolto.
0: Assolutamente sì. Come fare per partecipare? Ve lo ricorda Pizza.
1: È semplice, basta mandare un sms, whatsapp, telegram al 342 41 15 105. Anche tramite whatsapp vocale con scritto PBM è mio.
2: C'è tipo mal dei primiti.
0: Tutte.
2: Me le
1: Tutte. Se ti dico tutte.
2: E Saif, buona domenica, me lo suonate?
0: Sì, ma... però ce l'abbiamo adesso, mi sa.
2: Quindi... allora lo suono.
1: Ah, sì. E ciao giovedì.
0: Questa mi piace.
3: Non
0: ciao
3: papà.
0: Buona domenica.
4: Sono la stella del bar, modo di fare amiccante, zingarello per strada.

0: tutti i problemi e ti dà sempre una risposta.
1: Sono una figata.
2: Ecco cos'è 105 tutto esaurito.
3: Bellissimo, programma fantastico.
4: Su Radio 105 con il capitano Marco Galli.
5: 105 Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 direttissima si resta in coda per 6 km a causa di un incidente tra il bivio per la variante Badia in direzione Firenze. Incolonnamenti per incidente anche sulla A13 per 2 km tra Occhiobello e Ferrara Nord viaggiando verso Bologna. Un veicolo in avaria crea 3 km di coda invece sull'A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione del capoluogo emiliano. Sull'A22 6 km di incolonnamenti per traffico intenso tra Carpi e il bivio per l'Autosole procedendo verso Modena. Infine sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Montemurro. Per il momento è tutto, si raccomanda. Manda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
8: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
11: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
10: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
11: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
12: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
13: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: 1, 2, 3,
15: perché fermarsi?
14: 5, 6.
15: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
16: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
17: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
18: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
19: Deliveroo!
18: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
20: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
21: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
22: Famila, con noi, sei in famiglia.
23: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
24: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
25: Car
0: clinic incidenti senza sbattimenti.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Ciao 105! Ciao!
4: Tutto esaurito!
25: Sono già in azione!
26: Buongiorno, buongiorno!
27: Guarda su Google!
28: Bravo,
29: Pizza! 105, tutto esaurito, esaurito!
26: Chi è che è stato a fare quel verso?
28: Pizza!
26: Mamma mia, Pizza, come ti senti?
28: Fa molto ridere!
30: Te ne capisco bene!
26: Credo si sia incastrata l'intelligenza.
28: No, no,
26: anche.
28: No.
26: Anche
28: cosa? Marco, io farei un'ora così.
26: Dai, ma non si può.
28: E chi estrae adesso?
26: Forse è il caso che procediate voi. Ma ascolta, ma Max, ma non stai scherzando? No, si è incastrata. No, ma davvero? Te lo sto dicendo. Ma io pensavo fosse un gioco, uno scherzo.
28: No, no, sei proprio incastrato.
26: Cioè, ma vi rendete conto che siamo nel 2025 e solo in questo programma non funziona mai un cazzo, ma niente. Ma io non lo so. Ma come mai?
31: Sì.
26: No, ma voi pensate che noi stiamo scherzando? Ma qui veramente è un dramma.
3: Stamattina fate troppo ridere.
30: C'è rido lacrime, basta.
29: Amici, 105 tutto esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7. Solo su Radio 105.
30: Hai tempo?

0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Iran, Stati Uniti, accordo non vicino. Lo stretto di Hormuz resta chiuso, con conseguenze sui carburanti anche in Italia, oramai attestati sui 2 euro e che non scenderanno nel breve periodo. Secondo i media statunitensi c'è un'intesa sui principi, ma ci si potrebbe arroccare su alcune posizioni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo della Casa Bianca, l'accordo può saltare. Fermato un gruppo flottiglia in Libia con 2 italiani, dice la portavoce, forse arrestati, attivata la Farnesina. L'esercito israeliano tenta goffamente di respingere le accuse di violenze e abusi sugli attivisti, ampiamente documentate, anche con foto e video. Putin ha ordinato massicci attacchi notturni sull'Ucraina, ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 i morti, l'Europa tuona, Mosca è in un vicolo cieco, terrorizza i civili. Urne riaperte da 2 ore fino alle 15 in quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Dei circa 6.300.000 chiamati al voto, ha votato meno della metà. Ieri affluenza alle 23 attestata al 46,31%. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria. Giornata di vergogna per il calcio, scontri a Torino prima del derby, un tifoso della Juve è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza. La partita comincia con un'ora di ritardo, gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare, anche 4 agenti feriti nella guerriglia urbana. Lo sport con i verdetti della Serie A, la Roma vince 2-0 sul Verona e vola in Champions, così come il Como, storica qualificazione 4-1 sulla Cremonese, che invece retrocede in B con Verona e Pisa. Scivolano in Europa League la Juventus, che ha pareggiato nel derby degli scontri a Torino, il Milan battuto dal Cagliari. Allegri non nasconde la delusione.
2: Siamo delusi, siamo amareggiati perché comunque l'avevamo rimessa in piedi dopo Genova e purtroppo stasera, una volta in vantaggio, ci siamo sciolti, abbiamo difeso male, abbiamo preso 2 gol sul bilancio. Visto che siamo fuori dalla Champions, non è positivo.
1: Inter campione d'Italia, Napoli secondo in Champions e Conte saluta il Maradona. Formula 1, Kimi Antonelli prende il volo nel mondiale vincendo a Montreal il suo 4° Gran Premio consecutivo. Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese. Leclerc 4°, out anche Norris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No,
3: sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Giusto.
8: No, non è venerdì.
7: Ah no? A Radio 105 è già, no, sono le 9.03. Sasa, cato!
9: Stavo dicendo, capisce comunque, Fabio.
8: Che ci capiamo. Non è la vita che ci capiamo. Sono gli altri che non ci capiscono, diglielo.
9: Io non ti capisco.

0: buongiorno. Di tutto esaurito, mandiamo un abbraccio fortissimo al nostro capitano, torna presto. Ciao. Marchino, che ci manchi.
1: Buongiorno.
0: Come l'aria oggi, tante novità, c'è la ciurma al completo, sì. Ma si ricompatta la redazione giornalistica di tutto esaurito, di 105, con Boris Mantova e Massimo Mongiardo insieme a Roma.
2: Wow.
3: Le breaking news unite praticamente.
0: Unite.
1: Nello studio romano.
0: Ah, è così.
3: Li vogliamo far vedere ancora insieme?
0: No. Allora, ci sono delle foto, delle testimonianze, dei video, stanno girando già sui nostri social.
3: Ma Boris lo sa?
0: Una l'ho postata io. Vabbè, ma tanto sono immagini che sono già andate in onda in televisione. Ho visto che anche il dopolavoro 2.0 su Instagram ha messo un video bellissimo. Di Boris e Max nella stessa redazione, nella stessa sede, che si abbracciano. Uno sorride, l'altro no.
3: Io l'abbraccio non l'ho visto. Vabbè,
2: chi è quello che non sorride, Elenia?
0: Secondo te, Betty, vediamo.
3: Il burbero.
2: Non lo so. Forse no. Boris.
0: Brava.
3: Vabbè, sono andati tutti e due in Champions. Sono felici sia la Roma che il Napoli, dai.
0: È vero.
1: Stanno festeggiando
0: in qualche modo. Sì, è vero.
3: Hanno festeggiato anche ieri. Immagini di ieri non ne abbiamo?
4: No.
0: Non lo so.
1: Non si possono mettere le immagini.
0: Sono immagini private. Qualcosa, ma insomma, senza il loro permesso,
3: dai.
0: Naturalmente non si può pubblicare niente. Vi diciamo soltanto: ieri c'è stata la comunione di Franceschino, il figlio di Max Mandia, il gladiatore.
3: L'outfit.
0: E sì, Boris è andato a Roma a festeggiare in rappresentanza della ciurma e del capitano. Naturalmente erano straeleganti. Cioè,
1: entrambi,
0: tra Max e Boris, veramente non si
3: 15
0: sa.
3: 15 euro a vestito, belli.
0: Come 15 euro a vestito?
3: Il costo è quello, dai, non è che potevano costare di più.
0: Belli, troppo belli.
1: Bravi.
0: Daniele Interrante, Costantino Vitaliano, troppo belli.
2: Adesso Ilenia, non esagerare.
3: Cosa hai tirato fuori? Non se lo ricorda neanche loro quel figlio.
1: Troppo belli.
0: Mandiamo un bacio enorme a Luca da Codogno.
4: Sì.
0: Non ci ascolta da un po' perché ha avuto purtroppo un brutto incidente sul lavoro.
3: Luca.
0: E Luca, ti abbracciamo fortissimo.
4: Dai.
1: Forza Luca.
0: Siamo con te. Vedi, parlavamo un poco fa di felicità. Cristiano scrive: comunque Pizza è felice perché la felicità la coltiva sul terrazzo. Proprio in giardino, all'orto,
4: all'aria aperta, fratello.
3: Sì, tanto è coperto. Sì.
2: Ma anche perché Pizza tra un po' dovrebbe arrivare la tua moto, no?
0: Betty, che tasto hai toccato?
1: La tua pensione.
2: Non dovevo?
3: Sono due mesi che dice che deve arrivare la foto, la moto. Forse la foto gli è arrivata.
4: Ragazzi, questa è la settimana giusta.
1: Sì?
0: È
1: attenzione.
0: Da mo' che lo dici, però, io non lo direi.
3: Quando è il conto alla rovescia?
4: Oggi vedo il capo.
0: Ah,
4: e me lo dirà.
3: Capo chi è? Tua moglie?
4: No.
0: È il boss delle moto.
3: Oggi ha
0: un appuntamento con il boss delle moto. Dovrebbe comunicarti la data esatta. Magari ti fa una sorpresa, cioè ti convoca.
4: Sì. E me la porta.
0: Certo.
1: Dipende dal canale di Hormuz. Non aprono.
3: Sì, no. Anche quello di Suez a sto punto.
0: Secondo me Pizza dipende anche da quanto paghi, te lo dico.
3: Forse c'entra il canale di Panama, forse.
4: Mi sa proprio di sì. Comunque, quando arriva, non c'è problema, ragazzi.
0: Allora, sulla felicità, la felicità è anche ascoltare una bella canzone, sentire la vostra musica preferita. E quindi questa è l'occasione perfetta, giusta per poterlo fare, perché sta per tornare il PBM mio. Tornate protagonisti voi, ma soprattutto la musica che sceglierete dove, come e quando.
4: Al 342 41 15 105 che tramite WhatsApp vocale con scritto PBM mio.
0: Ma la felicità è anche sedersi a tavola con gli amici, con i parenti, ma anche da soli, mangiare, bere,
3: chiacchierare, volersi bene, stringersi.
0: Sì, sentite qua, c'è una nuova tendenza che non è di casa nostra, ma noi l'abbiamo importata dagli australiani e dagli americani, che si chiama Brinner. È praticamente una crasi. È una crasi tra breakfast e dinner. Quindi è un ibrido tra la colazione e la cena.
3: Che senso?
0: Nel senso
3: che ora la fai, scusa, tra la colazione
1: fai la colazione
3: cena.
1: La sera.
0: Esattamente. Il nuovo trend è fare colazione latte, cereali, brioche, pancakes, uova strapazzate all'ora di cena.
1: Ormai è arrivata anche a Milano.
3: Ma che scusate.
1: Presto si diffonderà in tutta Italia.
4: Ma non ci credo.
3: Ma chi la fa però?
2: A casa mia è già arrivata da un bel po'.
4: Ah sì?
2: Sì, io ogni tanto la sera mi faccio un bel lattino, oppure il tè con i biscottini.
4: Quella è la vecchiaia.
0: Sai che
2: Dici? Potrebbe.
0: Il tè con i biscotti, scusate, è un grande classico. Sì, quando la sera non hai voglia di cucinare.
3: No, vabbè. Quando la sera non riesci più a digerire niente, è diverso.
0: O non digerisci più bene, o vuoi stare leggero, o non hai niente proprio nel frigorifero.
1: Oggi si trovano gruppi di amici che magari prima facevano la cena, poi la cena, capito, è pesante di sera e tutto il resto. Si trovano e fanno colazione insieme.
0: Scusate, è anche un modo per andare fuori a cena e risparmiare qualcosina, perché immagino che brioche e cappuccino costi meno di una cena vera e propria fuori. Certo, i locali,
1: ci sono locali,
0: bar.
1: Apposta. Ma tu dove vivi, Fabio?
3: Io a casa mia, dove vivo. Ma io di giro a fare colazioni alle 2 di notte.
4: Ma già non trovi una brioche alle 17 di sera.
3: Che vai la trovi dura.
1: Già alle 10 del mattino è difficile trovare.
4: Vai a fare la io vado a fare la merendina alle 4 del
0: pomeriggio. Amore, che dolce. Dove vai a fare la circolo?
4: No, al cimitero. Vado lì, c'è il bar. C'è il bar al cimitero.
3: Lì sono più buone le brioche, capito?
2: Ma perché?
4: Vado lì, sentimi, no, scusa, ma noi le facciamo la mattina le brioche, a mezzogiorno sono già finite. Ho detto, senti Ciccia, allora
0: allora Boris, che cos'è il brindere? Cosa si mangia durante il brindere? Ma soprattutto dove si può andare a fare?
5: Perché è una tendenza che in realtà, al contrario di quanto si possa immaginare, non arriva a Milano, ma nasce da Milano.
3: Come nasce da Milano?
1: Qualcuno... Nasce da Milano?
5: Sì, nasce da Milano.
0: Nasce da Milano.
5: E qui in alcuni specifici locali, di cui ovviamente non possiamo fare i nomi, che però nasce il cosiddetto soft club. Cioè l'idea era quella di unire un sapore diverso al posto dell'aperitivo. Quindi no patatine, olive o pizzette tagliate.
0: Cocktail, sì.
5: Ma pancake, uova sode, bacon. E tutto questo richiamando ovviamente alla colazione degli inglesi, quella meglio nota come internazionale.
3: Quindi trovo anche i fagioli, trovo tutte quelle cose lì.
0: Sì,
3: diciamo,
0: perché no? Certo, anche
5: dipende da dove lo vai a fare. Breakfast. I buffet non sono più pregni di pizzette, fritture, come vi dicevo prima, patatine, noccioline e quant'altro, ma tutto ciò che fa parte della colazione. C'è stata un'evoluzione successiva di questa iniziativa, cioè del brinner, quello di aggiungere i DJ set.
0: Ah, fantastico!
1: Quindi si mette musica.
0: Fai colazione e balli anche?
5: Esattamente, allora, mangi le cose tipiche della colazione ballando e cantando.
3: Cioè mi ciuccio la brioche e ballo, diciamo.
0: Perché no? Tra l'altro vi dirò di più perché stavo prendendo un po' di informazioni su questa nuova pratica, su questa nuova formula. Mm-hmm. Pare che in alcuni paesi, in Italia non è ancora arrivata, ma in Australia o negli Stati Uniti d'America, addirittura come tema divertente per una cena, un brinner tra amici, gli invitati spesso vanno in pigiama.
1: Addirittura.
2: Ma dai, che carino!
5: Così poi allora, su questo gli italiani sono ancora un po' scettici e timidi. Nel senso che prima di indossare il pigiama per uscire da casa ci riflettono un attimo. Però c'è qualcuno che l'ha avviato con una serata evento che potrebbe trasformarsi. Per lo più accadrà d'inverno. Quindi cappotto e sotto pigiama, anche se di flanella per le donne poco importa, con babucce e cappellino.
3: Ma
5: purché...
3: chi è che fa sta roba qua?
0: Dai. Tu vedrai.
3: Ma il cappellino pure, col pompom.
2: Fa freddo,
3: magari.
2: Scusa, l'inverno?
0: Infatti.
3: Cosa c'entra?
5: Come dicevo testè, però dovremmo vedere se prenderà piede, purché sul tavolo ci sia qualsiasi cibo tipico della colazione, quindi cereali al cioccolato, yogurt. Cereale, muesli, yogurt, poi pancake con frutta fresca, in alternativa succo d'arancia, non c'è più lo champagnino della sera, l'aperitivo.
0: Questo un po' mi dispiace.
2: Il porridge non c'è, Boris.
5: Lo fanno solo in un locale di Milano.
4: Solo uno, Betty, il tuo.
3: A te non ti vogliono, hanno detto, Betty.
0: Ma poverino, ti invito io a casa, Betty, ci mettiamo in pigiama.
3: Ti fa il porridge, neanche il bimbi riesce.
0: Chi è, Betty, chi è?
6: Uè, Cicini, la colacena l'abbiamo inventata noi. Io sono dell'89 e mia madre me la faceva quando avevo 3-4 anni, fino ai 18 l'ho fatta. E adesso che ho tre figlie gliela faccio fare anche a loro. Colacena, che break dinner, balla.
0: Ma c'ha ragione, anzi, in realtà l'ha inventata pizza. Da colacione a colacena.
3: La differenza la fa il DJ set, che lo fa in un locale, non a casa tua.
4: Ma che se ne stasse a casa sua il DJ sette, ma che ma musica, ma va, devo stare tranquillo, io come con i ristoranti, vai lì.
3: Ma non c'è andare.
5: Puoi scegliere pizza anche dei locali ad hoc, dove la musica è più anni 40, anni 50, di accompagnamento alla tua colazione di sera.
3: E balli col girello, se ci vuoi andare, almeno giri.
1: Comunque sono tutte serate instagrammabili, questo ve lo dico.
0: Grazie che ce l'hai detto, Micci.
1: Sono fortissimi su TikTok, sui social.
4: Cosa vuol dire?
1: Comunque c'è la gente con i telefonini che riprende.
0: Che sono dei trend che poi finiscono di diritto sui social,
4: ma
0: capito? Cioè ti forniscono
4: tuoi,
0: un contenuto social.
3: Esatto.
0: Questo è un po' il senso.
3: Il diritto di postare.
0: Ragazzi, a me incuriosisce da morire, perché tutte queste cose strane, nuove, mi attirano da matti. Quindi io ci andrei.
3: Ci devi portare un Brinner, lo vuoi organizzare?
0: Un colacena in pigiama.
3: Organizzare un Brinner, Ilaria.
0: Vabbè, io e capitano facciamo gli anni ad agosto, potremmo pensare rientro dalle vacanze a settembre di fare un Brinner insieme.
2: Io vengo.
0: So, Betty, tu sei la prima, infatti.
3: Avvisatemi che mi do assente.
0: Invitata subito. Allora, Cristiano intanto scrive: ma infatile, non te l'hanno detto, ma Boris si è presentato da Max in pigiama.
3: Ma ha fatto un Brinner anche lui.
0: Alve da Saranno dice: ma quindi Ile e Betty escono con il pisolone? Che sexy. Ah,
3: bello il pisolone, ve lo ricordate?
2: Il pisolone?
0: Ma certo che me lo ricordo.
3: Quel tutone tipo
0: realtà era un orso gigante, una specie di sacco a pelo evoluto con la testa dell'orso e tu ti infilavi dentro da bambino e ti avvolgevi.
1: Fantastico. Io sacco a pelo.
0: Giustamente, scusate, non posso esimermi. Ma qualcuno ci scrive: ma non è che poi cappuccino, caffè, tanto stai ballando. No, si crea un effetto, diciamo.
4: Sì, un effetto serra.
3: Effetto bolla.
2: In che senso?
3: Meglio non scoprirlo.
0: Betty, esattamente in quel senso. Beh, il rischio c'è, ragazzi. Non so cosa dire.
3: Per vedere se sei allergica a qualcosa.
0: Se siete intolleranti al lattosio, prendetelo di soia. Chi è?
1: Chi è, Betty?
7: In Italia lo fanno già. A Milano è nato. Si chiama Morning Club. La colazione mentre si balla dalle 10 alle 15 di mattina, anche nel torinese ho letto.
1: È un'altra moda.
0: Allora,
1: quella
0: esatto,
1: è un'altra moda.
0: Quella è un'altra cosa che ha preso piede già da diverso tempo. È praticamente l'evoluzione, Pizza, per spiegarlo anche a te, del mattinè di Ibiza. Allora, tu quando eri a Ibiza cosa facevi? Uscivi dal club?
4: Sì, alle 6, alle 7 del mattino.
1: E andavate a fare colazione.
4: No, proprio a mangiare, c'è una pane chimica che era paura, ragazzi.
3: Secondo te mangiavo un cornetto da brioche?
1: C'è la moda anche di fare colazione e di assistere a un DJ set, di ballare con gli amici durante la mattinata.
4: Sì, già c'ha tutta la testa stonata tutta la notte anche a colazione. Ma no, ma lasciatemi
3: stare. Fai il Brinner, fai tutto il gioco.
0: Però tu ti infilavi in un altro club la mattina.
4: Io facevo abbastanza club. Li facevo quasi tutti, da Pasha, all'Angels, tutti.
3: Non li facevi lo Space.
4: Non li allo Space, ma va. Poi mi ritrovavo.
3: C'è il 10-10 e se li facevi tutti.
4: Poi alle 4 del pomeriggio mi ritrovavo in spiaggia ustionato come non mai.
3: Perché ho dormito lì, ovvio.
1: Perché che crollava.
3: Poi dopo si è spostato a Formentera, capito che dobbiamo andare in un posto più chill.
4: Più tranquillo, sì.
0: È la stessa cosa più o meno.
3: Sì, che si faceva il Brinner lui.
4: Ma anche a Formentera mi svegliavo alle 4 del pomeriggio in mezzo al sole.
1: C'è chi non è d'accordo.
3: Però a Formentera non gliene fregava un cazzo.
1: Ce ne sono tanti come Gianmarco da Palermo. Non esiste, è una moda terribile. A cena si mangia e si beve.
0: Però ragazzi, scusate, quando eravamo più piccoli, ma anche adolescenti, quante volte, almeno mia mamma
3: anche
0: o non
3: biscotti,
0: aveva voglia di cucinare o che cacchio ne so, io non volevo niente, cioè vabbè, latte e biscotti, latte
5: in
0: e
5: realtà,
0: biscotti
5: se
0: sia,
5: posso,
0: no?
5: Questo deriva da un'antica tradizione della seconda guerra, dopo la seconda guerra mondiale, quando le risorse scarseggiavano anche, già era tanto trovare il latte, allora con del pane raffermo la sera si mangiava.
2: Cioè vuoi dire che io e Elenia siamo due povere?
4: No.
0: Io non è che sia proprio cresciuta la
3: Vuol dire che sei dei tempi della guerra. Betty.
1: No, Betty.
5: Nel tuo caso, Betty, sarebbe contrastare la realtà dei fatti. Il giornalista non può dire il contrario di ciò che esiste.
0: Nel mio sì. Senti, Paolo da Montefiascone. Pizza, lo conosco il bar del cimitero, è il famoso barra.
8: Primavera.
1: Al bar. Sai che è una bella.
3: Bella idea. Ancora lì mettiamo una bella casa da morto.
1: È bella anche questa idea.
3: Meravigliosa. Facciamo i portachiavi come gadget.
4: È vero.
0: Ah, mamma mia. Questa la mettiamo noi? Che bella! Facciamo il matinee.
3: Ah,

0: Mio!
1: Perché ridete così tanto?
2: Sì, Pizza ci sta raccontando delle cose. Beh, sì, anni 90, 90 power.
1: Sì. Diciamo. Aiuto.
3: Manca 85
4: esperienze.
2: Allora, io sono da Verona, sull'uscire in pigiama, andare nei club in pigiama, dice: guardate, le mie figlie, 22 e 18 anni, non si fanno assolutamente problemi ad uscire in pigiama. Vengono perfino con me a fare la spesa così.
4: Sì, beh, oggi ci sono dei pigiamini, ragazzi, che sembrano delle tutine.
3: Ah, sì?
4: Sì.
2: Che sembrano delle tutine. Delle allora, tutine. No, poi c'era un altro messaggio, sì? Adesso l'ho perso, di Mao, che invece lui diceva... persone che troveremo con pigiami bucati, lisi, perché sì, secondo lui, certo, invece l'italiano medio
4: sono tutti barboni.
2: Ma no, vabbè, c'ha quei pigiami lì, vabbè, insomma, tutto è possibile.
4: Ma
2: chi è Betty?
5: Noi lo facciamo da una vita, Boris. Noi abbiamo la rosticceria, la mangiamo mattina, sera. Vuoi salato? Arancine, calzoni, pizzette, vuoi dolce, iris con ricotta, cornetti, e chi più ne ha più ne metta.
6: Ma è proprio il contesto del modo di festeggiare questo Brinner.
2: Il Brinner,
6: hai capito? Non è che lo fai alla baracchina in mezzo alla strada.
2: Chissà se la nostra Manuela da Alghero ha mai fatto colazione la sera
6: con uno straniero, magari.
2: Magari.
4: Buongiorno. Manu.
7: Pronto, ciao.
2: Ciao. Benvenuta.
7: Ciao.
6: Eri con Pizza Ibiza tu per caso?
2: No, perché?
3: Manuela.
7: Magari.
2: Magari. Manu, ma tu hai mai cenato con biscotti, latte, brioche?
7: No, mai. Non mi è mai capitata l'occasione.
2: No, diciamo, neanche quando eri più piccola, latte e biscotti?
7: Ah, forse sì, però così la memoria non ricordo.
6: Sì, solo se Ada se Maloretti.
2: Vabbè,
6: se
2: sono buoni, però
6: fa bene. Non è che vai lontano.
2: Manu, che fai ad Alghero?
7: Io sono un'impiegata.
2: Sì, quindi sei al
7: una lavoro. Piegatissima. No, oggi no, oggi sono libera.
2: Oggi libera, oggi finalmente. Free, ma che bello. Quindi ti puoi godere un po' di mare, immagino che sia partita.
4: Che fortuna.
2: La stagione.
7: È partita, anche tanto.
2: Ma che bellezza.
4: Dai.
2: Quindi Manu, sei già abbronzata te?
7: No, io sono bianca come il latte.
2: Come il latte, come il latte, vedi. Ma senti, c'è già gente, Sardegna, com'è in questo periodo?
7: Noi come turisti qui già da aprile, fine marzo iniziano.
3: Ma certo.
2: Prepotentemente, insomma.
6: Vicino ad Alghero poi ci sono dei posti fantastici.
2: Mamma mia, adoro. Sì, ricordo ancora anch'io una vacanza negli anni 90, no, nulla a che vedere con le ferie di Pizza Ibiza, qualcosa di molto più soft, però è stata una vacanza bellissima, posti stupendi. Manu, che numero scegli? Qual è il tuo numero fortunato?
7: Il 17.
6: 17.
2: La data di nascita del nostro capitano. C'è un motivo?
7: Sì, allora, perché la mia prima figlia è nata il giorno 17 e la mia seconda nel 2017.
2: Ah, vedi,
7: quindi...
4: dai, giovani, dai.
2: Ricorre sempre. Manu, canzone che scegli di dedicare a qualcuno in particolare?
7: Ma nessuno in particolare, è una canzone che dà la carica, come se questo lunedì
2: ci sta.
7: Un po' così iniziamo bene.
3: Brava,
2: perfetta, brava, annunciala tu, lanciala tu.
7: Allora, Aerosmith, Walk This Way.
2: Oh yeah, bomba!

0: mio.
1: È mio.
2: È mio.
3: No, è mio.
4: No, è mio.
5: No, no, no.
3: È mio.
4: BBM mio.
6: Boogie Wonderland.
4: Wonderland.
3: È mio.
7: BBM mio.
8: La ballava Ibiza,
9: la ballava Ibiza, ma certo. Certo, no, dico, vedi quanti messaggi. Valentina Salerno, per esempio, dice: ragazzi, ho 44 anni ed è da quando sono piccola che faccio spesso colazione la sera, a proposito del brainer, no? Questa pratica di unire la colazione con la cena. Solo che oggi tutti mi dicono: ma il latte fa male da adulti, ma e io insomma lo bevo lo stesso, che goduria. A parte che eventualmente ci sono anche delle bevande simili al latte, ma che sono del tutto vegetali. Simona Cassano d'Adda, cioè, ma io qualche anno fa, quando tornavo da nuoto la sera, per cena mangiavo sempre latte e biscotti. Il meglio, a colazione.
0: E poi sai come dormi? Ah, dormi
8: se
0: bene.
8: Se lo digerisci il latte, dormi bene.
10: Mi è piaciuto.
9: Qualcuno ci proponeva, oltre alla colacena, la colacena, vero Fabio, l'aperizione.
0: Sì, l'aperizione.
8: Cos'è un amico Luca,
10: lo
8: saluto.
10: Cos'è?
8: Sì. Luca mi ha mandato un messaggio e dice: ma scusami, inventiamoci l'aperizione.
10: E cioè, l'aperitivo?
8: Tanto, ti fai un Campari col bianco al mattino e metti lì da mangiare il salato.
9: Insomma, non mi sembra
8: uno spumantino,
9: sano,
8: uno champagnino.
10: Beh, ma questo è già qualcuno
8: perché,
10: lo fa.
8: Ma
9: certo. Oppure,
8: non lo so, cosa bevi all'aperitivo? Un cocktail analcolico?
9: Sì, esatto.
8: Ti fai un cocktail analcolico la mattina insieme a, che ne so, le patate fritte alle 7:15.
10: La mia prima puntata di Tutto Esaurito, qua lo dico e qua lo nego.
9: Attenzione, no, l'apericione.
10: Una volta finita.
0: Ma quanto tempo fa?
10: Ormai 20 anni fa. Il mio amico, collega pizza,
0: che,
10: mi disse: andiamo a fare colazione. E via con lo sbagliato.
9: Vabbè, però era già quasi l'ora di pranzo.
8: Io pizza e Paolo Uzzi, sempre l'ho sbagliato alle 9:15.
10: Tornai a casa che non capivo dove andare.
9: Pizza, queste ti mandano in galera.
0: Ma certo,
9: no, te lo dico.
0: Ma a me lo dici. Ma
9: allora andiamo. Dove?
0: Castel Fusterlengo, da Paolo.
9: Eccolo, ciao Paolo.
11: Ciao a tutti.
9: Ma buongiorno, benvenuto Paolo.
8: Vuoi fare l'aperizione anche tu, Paolo?
9: Tu sei da aperizione o da colacena?
10: O da digiuno?
9: No, Paolo,
11: direi decisamente di no, sono ancora tradizionalista.
9: Sei tradizionalista.
8: Lui beve solo dalle 7 in poi di sera.
9: Quindi
8: però,
9: la colazione la fai con le cose della colazione, diciamo, poi fai il pranzo, e la cena, come Dio comanda.
11: Corretto.
9: Corretto. Vabbè. Paolo, che fai a Casal Pusterlengo?
11: Lavoro per una società di consulenza informatica.
9: Oggi è la giornata dei consulenti informatici. Abbiamo avuto un tuo collega in onda con noi anche questa mattina. Mi sembra il disco Buongiorno,
0: sì,
9: proprio presto,
0: esatto.
9: Presto. Quindi Paolo, sei al lavoro, immaginiamo, in questo momento.
11: Sono a lavoro da casa, come avviene nel 99% dei casi.
9: Ah, ok. E ti piace questa cosa, insomma, di lavorare da casa?
10: Sei felice?
11: A me personalmente sì.
9: Sì,
0: certo.
9: Vedi, sai quanti aperizioni e culaccioni, culacena può fare in casa?
11: Poi ti permette di fare quello che vuoi. Stamattina ho fatto un'ora e mezzo di camminata, una doccia e ho iniziato a lavorare.
9: Ma che bravo il nostro Paolo!
8: Un uomo in forma. Lui vedi che per quello che non fa culaccioni, robe strane.
9: Certo.
10: Grande.
9: Paolo, il tuo numero fortunato qual è? Chi è?
11: 8
10: numero 8, come si mai la scelta?
9: Si è rotto un bicchiere?
11: L'8 perché è l'infinito in primis, secondo perché i miei giocatori preferiti, uno nel calcio e nel basket, hanno la numero 8.
9: Numero 8,
10: bravo.
8: Vediamo. È un tifoso della Juve.
10: E diceli questi giocatori preferiti.
11: Il tifoso della Juve per me è il numero 8 per eccellenza, era Didier Deschamps, e nel basket adoro Danilo Gallinari, 88 maglia numero 8.
9: Tanta roba.
8: Gallinari Deschamps.
9: Grandi campioni.
11: Che ha iniziato a giocare a basket a Casal Pusterlengo.
0: Certo.
9: Perfetto, direi. Quindi abbiamo chiuso il cerchio.
8: E lì al casello tiravano.
9: Esatto.
8: Me lo ricordo io, Gallinari, che
9: si esercitava lì.
8: Sì, all'Info Point.
9: Mamma mia. Allora Paolo, posso approfittare di te per ricordare a tutti i nostri esauriti che tra poco torna il Zupa PBM mio, quindi 8 è il numero di Paolo, c'è una somma da fare, quindi l'8 si unisce al numero di Manu D'Alghero, potete già iniziare a mandarla con la vostra canzone.
0: Al 342 41 15 105, caro Paolo, hai scelto una canzone, paura vera.
8: Che fischia.
10: Bella, positiva.
11: Quella che non sento da tanto tempo.
0: Certo.
9: La vuoi dedicare a qualcuno, Paolo?
11: A me stesso.
9: Bravo, bravo Paolo, bravo. E allora noi la dedichiamo a te con tanto amore, e tu la puoi annunciare se vuoi.
11: Assolutamente sì, la canzone è Positivo di Lorenzo Giovanotti.

0: Il segreto per capelli sempre in ordine? La tecnologia giusta. Con Dreamy Hairstyle Pro 2 ridefinite il vostro styling quotidiano. Controllo d'aria intelligente, meno stress termico per risultati duraturi. Un sistema 7 in 1 con accessori intercambiabili per asciugare, lisciare, volumizzare e creare onde naturali. Facile da usare per un look da salone anche a casa. Scoprite la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: allegria.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nel

0: la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
4: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29€.
6: Famila, con noi, sei in famiglia.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: È mio!
14: Fermi tutti!
15: Questo è il
14: Super BBM mio!
16: Come Super BBM mio!
17: C'era una somma da fare, amici, ben ritrovati, tutto esaurito, siamo nel Super BBM mio! Somma da fare, lei l'ha fatta!
18: L'ha fatta!
19: Ah, sì?
18: Si chiama Michela e arriva da Lecco!
17: Eccola, ciao
18: Michi! Buongiorno!
20: Pronto?
17: Ciao.
20: Buongiorno.
17: Ciao Michela, benvenuta.
21: Sono di Lecco.
20: Ciao, grazie.
21: Ma io so che stanno andando da qualche parte due ciccini.
17: Ciccini chi? Michela, vogliamo sapere
18: con
17: tutto. Dove vai?
20: Andiamo al mare, io e mio marito e il nostro piccolino che è ancora in pancia, però.
17: Che bello, auguri Michela.
18: Quanto manca,
17: voi.
18: Tesoro, sì. Quanto manca.
20: Grazie, grazie.
21: È
20: a settembre.
17: Non è che manchi tanto.
21: Settembre, more. Qua settembre.
20: Infatti abbiamo optato per fare la vacanza adesso, perché poi.
17: Certo. Tu dici, poi Patatini. Diventa un po' più difficile.
18: Sì, poi sai che vacanze che fai? A voglia.
19: E dove andate?
20: Sì,
19: in che mare? In che posto?
20: Dove? Andiamo a Porto Recanati.
17: Bellissimo, bello. Fantastico.
18: Noi siamo andati un sacco di volte.
19: Complimenti.
17: Quanto vi fermate, Michi?
20: Bello? Vi è piaciuto?
19: Sì.
17: No, sono posti favolosi, te ne innamorerai. Non sei mai stata quindi da quelle parti?
20: No. Facciamo una settimana.
17: Vedrai.
18: E poi il mare di giugno e inizio luglio è sempre meraviglioso.
17: Vedrai che ti piace, Michela, vedrai. Che bello. Lui come si chiama, il maritino?
20: Manuel.
17: Ciao Manuel.
21: Ciao, patatino.
17: Anche a te. Quindi a che punto siete adesso del viaggio, più o meno?
20: Siamo al pezzo di Bologna, più o meno.
17: Dai, manca poco.
18: Perfetto, la tangenziale a quest'ora è libera lì, vai.
17: Vabbè, ma tanto stanno andando in vacanza.
18: Sì, una passeggiata.
20: Infatti.
17: Quando arrivano. Bravi ragazzi, allora

0: Godetevi questa settimana di vacanze. Qual era la somma dei numeri, Michela?
1: 25.
0: Corretto, bravissima. Arrivano anche i nostri regali per voi. Arriva soprattutto la canzone,
1: grazie.
0: Ma ci mancherebbe, che avete scelto.
2: Sì,
1: la canzone di Alfa, vai.
3: Vai.
0: La volete dedicare a qualcuno?
1: Vai. La dedichiamo a qualcuno, al nostro piccolino, Fabio.
0: Oh, il piccolino!
4: Fabio, che bel nome!
0: Beh. Auguri ragazzi, di cuore,
4: ciao.
0: Buona vacanza!
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie mille, grazie!
3: Ciao.
1: Ciao.
5: Mi han detto che il destino mi soltanto.

0: Vedrò mai.
1: E vai.
2: Bravo Alfa, vai a chiudere questo appuntamento, è il primo della settimana.
3: Ci piace,
2: molto ci piace Alfa, sì. Ah. Con tutto esaurito, tanto torniamo domani,
4: ma
2: no?
4: Certamente, dalle 6 alle 7 con Metti c'è posto. E dalle 7 sarà nuovamente. Allora, aspetta. Allora, dalle 7 sarà nuovamente.
1: Con calma.
4: A giovedì. Sarà ancora tutto esaurito.
2: Allora, il nostro Cristiano ci scrive: Ile, Betty, adesso vi mettete il pigiama e andate a fare apericione. Ciao, grandi, a domani.
1: Oh.
2: No, più tardi. Ci andiamo verso le 7 di questa sera.
5: Però ci andiamo, Elena. Che dici?
1: Tanto, Betty, tu sei abituata. Il locale sarà vicino a casa tua. Tu frequenti tutto
4: il mondo.
1: Certo.
4: Fatemi salutare la Simone. Ciao Simone, grazie.
1: Simona.
4: Ciao, prendere Simone. Subito.
6: È arrivata la moto,
1: Come è arrivata la moto?
4: Sì, messaggio subito.
1: Per quello che avevi fretta.
2: Hai capito, ragazzi. Vi lasciamo con i Friends, rimanete con noi. Grazie, ciurma, e grazie esauriti. Belli, a domani mattina.
1: Ciao. Ma torna Boris da Roma?
2: Secondo me ci ha preso gusto.
1: Ci resta.
6: Va a prenderlo pizza e moto.
2: Anzi, butta fuori di casa Max Maldi e si ficca lui a casa di Max. Tu vedrai.
7: Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla statale 16 Adriatica code per incidente, in corrispondenza dello svincolo per Cervia. Sulla A6 Torino-Savona code per 4 km, tra Altare e il bivio per la A10 dei Fiori, in direzione Savona. Sulla A14 Adriatica incolonnamenti per traffico intenso tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Sulla 1 Bologna-Firenze code tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione Firenze. Nel tratto Roma-Napoli dell'autosole code per un veicolo in panne tra Valmontone e la diramazione A1 Roma-Sud in direzione Firenze. Sulla A11 diramazione Lucca-Viareggio code per un chilometro tra Lucca-San Donato e Massarosa verso Viareggio. Si è verificato un incidente sulla A58, la tangenziale esterna di Milano, in ingresso allo svincolo di Pessano con Bornago. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a €599 fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
16: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
17: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
18: Estate, palco, luci! E tu sei pronta?
0: con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99€ e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
20: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
22: Ops.
21: Ops.
22: Ops.
21: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
22: Ops.
21: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
23: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
24: È il suono.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
2: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
3: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
2: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: quanto fa caldo.
1: Già fa caldo, c'è cioè il video pieno di fiamme, ma io dico
0: fuck Aldo.
1: Mamma mia,
2: che già che cominciamo subito.
0: Un weekend infernale, infernale.
2: Cosa?
0: L'unica contenta è quella lì.
2: Sono sempre felice.
0: No, non tu, non tu, mia moglie.
2: Ah, Lidia, pensavo.
0: Mia
2: tua
0: moglie. Quella è l'unica che gli piace sto clima, quella è pazza, è pazza.
1: Allora, qui al caldo sono le 10 in punto. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buon lunedì, buona settimana. Puntatona oggi, ve lo dico.
1: Settimana pregna.

0: puta.
1: Buongiorno, benvenuti. E soprattutto, aspetta, prima saluto Manola giustamente da Roma, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno amici. Fa caldo Manola. Anche qui, sì. Molto caldo.
3: È stato un weekend bollente come a Milano, anche a Roma.
2: Sì, poi ieri ho avuto la malaugurata idea di svegliarmi e fare una passeggiata a piedi. Ho fatto 8 km a piedi, a un certo punto sono tornata a casa liquefatta. Ho detto mai più, dentro di me mi sono detta mai più.
1: 8 km poi non sono tantissimi.
2: Beh, ma caldo, con quel caldo diventano almeno 42.
3: Ho dovuto fare il cicerone per i miei nipoti. A un certo punto dico solo: ho bevuto alla fontana, mi sono girato, c'era uno che mi riprendeva. Dico: ascolti la radio? No. Compri i miei libri? No, sono del TG2, sto facendo il servizio sugli anziani e il caldo.
2: Hanno uno studio aperto perché
1: sugli anziani, pelati, il caldo,
3: tutto comunisti.
1: Signori, a proposito,
2: corvi, non ci corvi.
1: Corvi. E sì. Sono stato a votare stamattina. Buongiorno. Quanti di voi? No, nessuno di voi appartiene a un comune dove ci sono
3: le amministrative, giusto?
1: Sì, ho le amministrative, ho dovuto votare per il ho potuto votare per le elezioni del sindaco. Ci sono andato questa mattina perché sono stato al mare.
3: Oh,
2: sei
3: bravo.
2: Stato al mare.
1: E ho fatto il primo bagno della
2: della ragione, perché della ragione. Sei un uomo giusto.
1: Giusto, certo.
3: E com'era lì a...
1: Freddo cane, eh?
3: Come freddo?
1: L'acqua è freddissima, perché fuori fa caldo, mostruoso, ma l'acqua è ancora fredda.
3: Che fighetto.
2: Ma hai espresso un desiderio, perché ogni cosa che si fa per la prima volta...
1: Sì.
2: Durante
1: ma non era la prima
2: insomma.
1: Volta ah la prima volta dell'anno
2: sì certo il primo frutto dell'anno che so la ciliegia piuttosto hai espresso il desiderio
1: sì
2: vabbè me lo dici dopo magari non,
1: non posso perché... sei tu il mio desiderio.
2: Beh,
1: proibito.
2: Mio amore mi sono palesata per te vedi
3: ma che ne sai
2: già
3: che ne sai che è un bel desiderio magari magari hai detto spero
2: perché non la mandate via
3: che ne so ma per dire
1: no spero che non si sposi me questa cosa così
3: si stura
2: amore ma non devi esprimerlo con le... bastava
3: amore,
2: parlare
3: così la Clary mi viene libera
1: c'è una bella
2: tutto
1: parola
2: torna.
1: No però
2: tutto
1: ho fatto
2: torna.
1: Il primo bagno della stagione così mi levo subito cosa avete fatto questo weekend. Sono stato c'era un'acqua ragazzi che era veramente acqua distillata non acqua di piscina proprio era bellissima il mare calmo fuori faceva caldissimo dentro freddissimo perché 22 gradi il mare. Quindi non ce la fai entrare, ma una volta che sei dentro, se resisti 30 secondi...
3: Che poi ho sempre pensato, il fatto che a maggio l'acqua sia più bella che ad agosto, quindi vuol dire che l'acqua sporca non è le barche, l'inquinamento, sono proprio la zozzimma degli bagnanti.
1: No, ma lo sai che sono...
2: ma la crema che ti
3: la crema,
2: addosso...
3: La crema, quelle robe lì!
1: Ma lo sai che sono... le barche hanno, secondo me, una grande...
3: No, anche le barche,
1: perché dove vado io, arrivano delle barche davanti, al mattino l'acqua è pulita. Poi al pomeriggio ti accorgi che ci sono...
3: Ha detto dove vado io.
1: Sì,
3: che
1: vado dal Albenga vicino.
2: Oh, senti, anche a Ostia era pulita stamattina.
3: Io adesso cosa faccio? Compro una pagina sui principali quotidiani e scrivo Tony va a... e il nome. Spendo 100.000
2: euro.
3: Ma
2: prima pagina col titolone.
3: Solo per sputtanarlo.
1: Ma come se gliene fregasse qualcosa a qualcuno, scusa. Ma non gliene frega niente a nessuno. Ma...
3: solo per fare la gag.
1: Cioè, io vado...
3: Spendo un centone solo per fare la gag.
1: Vado in quartiere Vespasiano di Albenga.
3: Albenga.
1: Buongiorno Lidia.
4: Buongiorno. Come state? Grazie Marco.
3: Accaldati, grazie. Tu sei stata dalle tue parti.
1: Sì. Quanti concerti hai visto a Salerno?
4: No, non nessuno. Vita casalinga, mamma ha festeggiato il compleanno.
3: Auguri signora Lidia.
5: Auguri.
3: Però è la signora per noi è la signora Lidia. Lidia.
1: Scusami se ti ricordo, ma noi stiamo ancora aspettando la pastiera di Pasqua.
4: Sì, è vero, avete ragione.
1: Ma arriva per la Pasqua dell'anno
2: per
1: prossimo.
2: La prossima Pasqua.
1: Comoli, cos'hai fatto tu di bello?
5: Buongiorno a tutti, io sabato mi sono trasformato in papà che guardava il figlio fare motocross sotto un caldo atroce in provincia di Brescia e poi ieri invece mi sono dato tutta la mattina al padel e poi il pomeriggio in palestra, quindi sono sfinito. Basta, fine.
3: Bravo, però ti seguo tutto il conditioning.
2: Ma l'hai trovata chiusa la palestra?
3: Beh, insomma, dai, tutto si può dire.
5: Prova a parlare un attimo?
3: Tutto si può dire.
1: Cos'è che stai per mettere?
5: No. Benissimo.
3: Ops, un problema al microfono. No, peraltro invece io che quando
1: Scusami, prima di fare
3: fai un'aggiunta, l'aggiuntina.
1: L'unico papà oltre, non lo so io, Valentino Rossi e così via, che porta il figlio a fare motocross. La maggior parte dei genitori dicono "No, non voglio che tu lo faccia".
5: No, eravamo in una decina di papà.
3: Cioè
5: C'era anche dicono, una mamma strana.
3: Non ti compro lo scooter che è pericoloso, sì. Lo invece lo porta
2: direttamente a fare motocross.
3: Il sangue, come si, buon sangue non mette. Comunque, quando venerdì tu mi hai chiesto, caro il mio uomo giusto, cosa fare questo weekend,
1: mi chiamo Cicisbeo.
3: Io ho detto no, porti i miei nipoti, che era vero, ma mi sono dimenticato di quello che ho fatto venerdì, perché venerdì mia moglie mi ha portato al concerto della mia fidanzata.
1: Cioè?
3: C'era Olivia Dean a Milano.
2: Ma che coppia aperta stupenda, quindi c'era, lei Olivia l'ha accettata Dean.
1: No,
2: cosa.
1: È una coppia inversa più che altro, perché Olivia Dean normalmente piace
3: la situazione era
1: alle
3: così.
1: Donne.
3: C'era l'80% di stranieri, ragazze, tra l'altro tutte cioè, è la cantante
2: niente,
3: con
2: il
3: le
2: tuo Eldorado quello.
3: E poi c'era un 20% di maschi trascinati dalle fidanzate. Quindi la situazione era le ragazze talk to me e i fidanzati a braccia concerte che sembravano i bodyguard. La nostra coppia era il contrario. Mia moglie ferma e io talk to me.
2: Che bella immagine. Ma perché buffa. Quella essendo la tua fidanzata non poteva non avere
3: ma io le facevo,
2: da parte tua.
3: Ma io
2: no?
3: Le facevo i cuori, io facevo i cuori.
2: Chiaro,
3: le
2: chiaro.
3: Cuori. Chiaro. No, così come fanno che i giovani.
5: Ride.
1: No, ma la, guarda che poi pian piano è così, l'analisi ti porta ad accettare.
2: Regredire.
1: No, no, ad accettare delle cose. Vedi che lui ormai si è accettato con sorriso.
4: Ora siamo alla fase dell'ostentazione.
1: Sì, lo sta ostenta la sua omosessualità.
3: Ma non è vero, a me mi piaceva lei, altro che... No,
2: ma la scelta musicale, guarda, che è altro indicativa, che cioè, di quella roba.
3: Comunque,
2: lì.
3: Comunque, addirittura, Tony. Altri mariti mi guardavano sì. Con un filo di disprezzo anche. Tipo, ci stai
2: perché rovinando. Avevano compassione nei confronti di Jamie.
3: Uno
2: cioè,
3: mi ha detto
2: diciamo,
3: con labiale...
2: Guarda questa con chi si accompagna.
3: Mi ha detto... Però vabbè, insomma, grande successo. C'erano io, più di 20.000 persone.
1: Io
3: insomma.
1: Da giorni che ti mando gli orsi.
3: Io orsi, ma io sono alla fine
1: cioè,
3: uno sacchiottone.
1: I pelati con la barba. Te l'ho mandati quei tre che.
3: Sì, sì, ma
1: con
3: uno
1: la
3: di
1: panza.
3: Quelli ero io, tu non hai guardato bene. No, comunque, bellissimo concerto, strapieno. È davvero pieno di stranieri. Ma io comincio a pensare oddio. Che alcune agenzie vendano dei pacchetti.
2: Secondo me sì, no,
3: weekend
2: no.
3: Milanese con concerto. Come sì, perché c'erano i pullman turistici parcheggiati fuori. Secondo me acquistano delle mini vacanze
1: sì.
3: Con dentro la data della cantante. Se
1: ti
3: non
1: fai
3: fa
1: il sabato nei negozi, il sabato
3: sì,
1: e domenica
3: perché
1: nei negozi.
3: Se tu abiti in un posto d'Europa in cui non passa il tour di Olivia Dean. Te la viene a vedere come hanno fatto per Taylor Swift, no? Che la gente veniva addirittura dalla. Vabbè, questo è il mio weekend. Volevo dirvi sta roba. Sapevo che vi avrei fatto un po' sorridere.
2: Sì. Sì.
0: Ciao ragazzi, il bagnino di Albenga. Allora, io sì. Sono un bagnino che lavora nella spiaggia dove
1: ti conosco,
0: sempre Tony. Ecco, io sono sempre molto discreto, lo lascio prendere, gli lascio prendere il sole, lascio stare. Ecco.
2: Bravo.
0: Però vorrei dirgli di cambiare un po' il costume perché diciamo che si vedono delle forme importanti.
2: E che c'è lo slipino bianco?
0: Le bagnanti mi si scandalizzano. Quindi si coprire un po' di più le sue prominenze. Ecco.
3: Le sue prominenze.
0: Sì, ecco.
3: Sue...
2: Ma scusa,
3: è un vero bagnino.
2: Slip o box? O beh. Boxer?
1: No, sì.
3: Ma che slip?
5: Nudo,
3: slip.
1: L'ultima
5: nudo.
1: Volta che avevo messo gli slip da bagno avevo 4 anni.
3: Ma scusa, ma è un vero bagnino o una gag?
1: È il mio bagnino.
3: Ma è vero?
1: Ad Albenga.
3: Ma non è vero.
1: E lui sa benissimo che metto il costume non per coprire le pudenda.
3: Le pudenda. Le
1: ma per contenere le pudenda, se no.
3: 3, 2, 1. Murena! Murena, Lidia, lei su Murena.
1: Perché ti viene in mente Murena quando io parlo del
4: so,
1: mio
4: ragazzi,
1: costume?
4: Devo andare in analisi per questo, così. Devo capire cosa associa il mio cervello a questo bar.
1: Cosa associa, Lidia?
3: Meno male che questo bar dello sport, francamente un po' volgarotto, si nobiliterà più tardi di una presenza veramente
1: oh,
3: ragazzi,
2: come cioè. Sono emozionata.
4: Alle 11.30 Roberto Vecchioni.
1: Perché sei emozionata?
2: Perché è proprio il mio artista preferito lui, cioè il mio cantautore italiano preferito, io sono fan.
1: Noi l'abbiamo incontrato spessissimo perché lui abita qui vicino, quindi
2: sono felicissima.
1: Ogni qualvolta ce n'è l'occasione, lui non, come posso dire, non si riserva, viene tranquillamente, felice di tornare.
3: Sì. Ha scritto un libro di poesie, sì, in uscita, è uscito il 12 maggio, Scrivere il cielo, poesie al contrario, e sono proprio poesie scritte al contrario.
1: Li faremo magari recitare un paio, leggere un paio, se non sono lunghe.
3: Va bene.
1: Non ho il libro sotto mano, quindi...
2: Arriva con lui.
3: Se lo porta da casa.
4: Sì.
3: E invece raccontateci il vostro di weekend, fatelo al
4: 342 41 15 105.
1: Capito fatto, voglio!

0: qualche giorno fa è stato qua Samurai Cei, che idea?
1: Ma proprio l'altro giorno chiedevo un'amica a Roma di un eventuale amore di Samurai Jay, ma
2: era una fake news. Sì,
1: no?
2: Non c'è nulla.
3: Beh, possiamo dirlo,
2: anche smentito lei,
3: possiamo dirlo social. Perché è andato sui giornali. Tu ti chiedevi se fosse vero questo flirt con Emma Stoccolma, giusto?
2: Sì, esatto, okay. Ma non è assolutamente così. L'ha smentito lei per prima sui social. Insomma, è una diceria. Oh, poi dovesse essere successo,
3: come dicono i VIP in questi casi,
2: buon per loro.
3: C'è soltanto una bella amicizia.
1: Però c'è una differenza di età. Quanti anni ha Samurai Jay?
2: E sta a guardare il capello.
3: 29, 28. Beh, mica tanto, sai.
1: Eh sì, una decina d'anni.
3: Po' meno.
1: 10 anni.
2: Bene, signori.
3: Comunque, facendo un po' di facendo un po' di esegesi del testo, lui a un certo punto dice: ti voglio malamente, no? Sapete che in napoletano malamente non vuol dire male, vuol dire tanto.
1: Vuol dire anche malamente, nel senso
3: o malamente
1: di,
3: vuol dire malamente, malavitoso.
1: In italiano quello guappo, che vive male.
3: No, o malamente è il cattivo, il cattivone.
1: C'è un termine italiano che
2: malvivente.
1: Definisce
3: il balordo.
1: Malvivente.
3: Sì, il balordo. Invece se vive tu lo male, usi in un altro, con un'altra costruzione, se tu dici mamma mia, a me la parmigiana non piace malamente, vuol dire mi piace molto, no?
1: Sì.
3: E non ho mai pensato al fatto che anche in inglese si dice così, cioè I want you so bad in inglese, cioè che letteralmente è male.
2: Voglio forte.
3: Vuol dire ti voglio tanto. Non ci avevo mai pensato a sta cosa, quindi vado a casa che devo riflettere un po' su
2: questa cosa. Che lingua carnale che
1: mentre,
2: è il napoletano,
1: Mentre in milanese si dice mi piace
3: No, a merda lo dicono i ragazzini, è bruttissima quell'espressione.
1: Però lo usano per dire tanto.
2: Io la trovo un'espressione stupenda. Pensa quanto è carnale la lingua napoletana. Stupendo.
1: Certo. Ma lo usiamo a brutto. Di brutto.
3: Però di brutto è un po' palinaro, no? Non è milanese antico, come si dirà.
1: Tendo a dire in termine negativo per dire una grande cosa bella. Di brutto.
3: Stesso senso, è vero. Di brutto. Però mi chiedo come si dica invece in dialetto milanese lo stesso concetto, cioè per dire molto. Beh, del resto anche com'è stata quella cosa, è stata una guerra, per dire benissimo.
2: Sì.
3: Oppure la fine romun, che anche in italiano si dice la fine, cioè sono concetti negativi. Bene, benvenuti alla grammatica con i friend. Ora parliamo del trapassato remoto.
2: Un'analisi del testo.
1: Un appuntamento che anche sui libri proprio è una case history della radio. Della
3: sarebbe bello però, sai, fare un appuntamento di lingua italiana, dove ci insegnano a noi
1: l'italiano
3: ovviamente.
1: L'italiano per tutti.
3: Non è che insegniamo.
1: L'italiano per noi.
3: L'italiano per noi. Okay.
1: Dove ci sono gli insegnanti che ci insegnano l'italiano. Non facciamo prima.
3: Beh, insomma, adesso io sono un grande scrittore intellettuale.
4: Altro,
3: grazie per i 7 milioni di lettori che hanno già preordinato il mio libro, Così doveva andare, in uscita il 16 giugno.
2: 7 milioni
3: di preorder.
2: Poi,
3: 7 milioni. In questo momento
1: in 3 hanno già disdetto.
3: Sì, esatto.
1: Perché dirlo? Allora, vediamo un po' cosa avete fatto di bello. Giretto per Yokohama. Riccardo dal Giappone.
3: Ragazzi, Riccardo dal Giappone è l'ascoltatore più cool da poter vantare.
1: Porto con me sempre l'orologio di mio nonno, che è il quadrante all'80% cancellato, uno Zen del 70, la costante ricerca di un bravo orologiaio che me lo sistemi come si deve. Tony, aiutami tu, un saluto. Riccardo dal Giappone. Riccardo, ti devo dire la verità, io gli orologi, quelli di marca, assolutamente non li tocco.
3: A ritegno.
1: Mi vergogno di aprirli, non sono all'altezza di toccare qualcosa del genere.
3: Però Riccardo, io poi quando riceviamo questi messaggi mi incuriosisco. Cosa fai in Giappone? Vivi lì? Io adesso voglio sapere tutto.
2: Tutto di te.
1: Cerca qualcuno da vendere.
2: Mandaci tutto.
1: Che vuol vendere lo Zenith 70 in giro per il Giappone. Compra dell'orologio.
3: Buongiorno friends, questo fine settimana ho fatto il primo taglio alla siepe. A noi piace fare questa cosa il lunedì perché scopriamo mondi. Tu ce l'hai la siepe a casa?
1: Beh, se vuoi saperlo, io sono piegato in due, ho fatto poca bicicletta perché ho dovuto rinvasare
3: gardening.
1: 3 delle 4 piante, non mi ero mai accorto che un...
5: Di avere 4 piante?
1: No, di 4 piante, lì al mare, 4 piante, un fico d'India. Sapete come è fatto un fico d'India? Lungo, lungo, alto, alto? E fino a lì andava bene con i guanti belli pesanti per Com'è che fa il fico d'India? Ciao, come stai?
4: Ciao, sono figo.
1: Sì, però
3: perché
1: India.
3: Così? Perché così?
1: Però India, quindi parla l'inglese da indiano.
3: Ma perché?
2: Ciao,
3: perché? Ciao, cosa vuol dire?
2: Quindi un saluto alla comunità cinese che spesso menzioniamo. Anche noi siamo
1: indiana.
3: LBG, cioè ci siamo... Grazie, Camollo. Grazie, Marco. Grazie mille, davvero.
1: E poi non sapevo quanto potesse pesare... Quanto potesse pesare le... quella pianta grassa con le pale, come si chiama?
3: Con le pale?
1: Il fico d'India.
3: Il ficus sì. Benjamin.
1: No, scusami, allora l'altro, io ho un aloe, è vera tra l'altro.
3: Non è tarocca.
2: Questa è la scemarella del lunedì mattina.
3: Non è tarocca.
1: Sì. Allora, ho un paio di aloe, vere.
2: Vere.
1: Poi ho un cactus, ecco il vero nome di quello lungo lungo, un cactus. E lo guardo ogni tanto e dico: ma che cactus che tenga,
3: tra l'altro piante, cactus. Pianta educatissima, aloe. Sì, continuo.
2: Perché?
3: Hello, hello, hello. E l'altro, hello,
1: Sì.
3: Si salutano tutto il
1: l'ho preso alla UE, alle Hawaii, l'aloe.
4: Vabbè, c'è cioè Madonna, se volete.
1: E poi ho un fico d'India. Ma avendo messo come uno stupido sei fichi d'India, sei pale. Si chiamano pale quelle dei fichi d'India.
3: Ma dove l'hai fatta sta roba? Lì al mare?
2: Ma sei sicuro che fosse in
3: Italia? È strano che
2: in
3: una casa che dove vai ogni tanto in affitto hai delle piante.
1: Non è in affitto, basta, è mia. Ho una casa mia.
2: Ma ti ha appena detto che è vera.
3: Non devi vergognare, come diceva Vasco.
4: Lavori tutti al mare.
3: Lavori da 100 anni, è il minimo, va bene.
1: E cosa ho fatto? Ho preso,
3: bellissima,
1: Marico. Ho letto su... Sei veramente un coglione.
2: Però sei cattivo.
3: Ho detto Varigò. È un cognome.
1: Ma io non
2: vai
1: sono
2: a minare la privacy del tuo collega. Sei una brutta persona.
1: E io ho preso, ho messo sei pale. Ho detto la maggior parte moriranno. Un paio diventeranno. No, hanno preso tutte e sei.
3: Lì c'è il sole,
1: e io l'ho lasciate lì. Lì. Guarda che in Liguria ti cade un seme. Passi, non puoi più parcheggiare la macchina perché c'è un albero. E comunque... tu non puoi abbatterlo perché i verdi dicono no, adesso te lo tieni.
3: Paolo, che raccontava della siepe, poi raccontava che si è sfiorato il tendine facendo il gardening.
1: Io...
3: E stava quasi per farsi male.
1: Per riuscire a levare queste sei piante di fichi d'India e dividerle un po', mi sono ammazzato. Voi non avete idea quanto pesa ogni pala di questo.
3: È un lavoro durissimo, certo.
1: Mi
3: sono
1: schiantato proprio, vabbè. Chiusa lì.
3: Tra un po' leggiamo tanti altri vostri messaggi. Con festival, sport che non conosciamo, comunioni.
2: Piatti da mangiare.
3: Comunioni e cresime, sì. Concerti.
1: Quest'estate che è arrivata talmente prima.
3: Di botto.
1: Che la gente.
2: Senza preavviso, da un momento all'altro.
1: Io vedo i turisti che trovo in giro per l'Italia che sono contentissimi perché sono loro felici. Pensavano di venire qui col freschetto.
3: E invece
1: è come se fosse luglio.
3: Schiaccia, Comodo. Bravo.
1: Sì. Sabrina.
3: Madonna. Dove va Tony in vacanza? Sabrina.
1: Vergari. Albenga.
3: Vergari.
2: Vergari.

0: Scelgo sempre la formazione più adatta.
1: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
2: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
3: Sì.
2: Quando ti dicono che è misura.
3: Sì.
2: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
6: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: È permesso?
9: Prego!
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: E gliel'ho consigliato io!
9: No! Il manutentore è anche carino, sa?
8: Pure!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
12: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clear a 2,19 euro.
11: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
15: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra! Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
16: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
17: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
20: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
21: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Mi siete mancati questo weekend. Giravo per le valli con la mia bici, carico di sacchi. Avevo un sacco di...
1: E mi con dentro i fichi d'India?
0: No, la terra che mi serviva per...
2: Veramente hai fatto sta cosa?
0: Sì.
3: Ma perché... Ma non ci credi? Io lo vedo bene invece.
2: No, lui ha un po' il pollice verde, eh?
3: Sì, appunto.
0: Allora, io soprattutto l'indice e il mignolo.
2: Comunque,
0: vedi?
2: Bisogna dire la verità. Lui è uno che si butta a fare cose. Sì. Io faccio le stesse tre cose quando avevo 12 anni. Sono noiosissimo. E c'è uno che si apre a nuove cose. Perché ha l'horror vacui. Lui ha l'horror vacui che lo divora da dentro.
0: Pensa che ho comprato anche una macchinetta per grattare la ruggine a un'inferriata. E che
2: questo è un prodotto che pubblicizza prossimamente. Adesso lui fa così: fa i teaser. Adesso tra un mese sentirete: hai la ruggine sul coso.
3: Crea
2: il
3: lui, capito?
0: Non ci ho pensato. I miei amici magari ce l'hanno l'antiruggine. Che stupido, poteva approfittarne. E ho comprato questo affare qui per carteggiare. Che ha la forma di un ferro da stiro. E non vedo l'ora di provarlo perché vibra tutto. E invece di carteggiare a mano, tu carteggi con quello e svernici. Ci levi dall'inferriata la ruggine e poi dai questo gel. Che bella sta
3: cosa. Un uomo giusto e il bricolage.
0: Il bricolage.
2: Lidia, anche tu immagino non vedi l'ora di
0: io sono passato.
3: Ma ti preghiamo di farci sapere poi come sarà andata a finire.
0: Sai perché... che vi mando le foto di
3: mi coperto
0: di vernice, perché io quando vernicio mi vernicio
2: mamma
0: anch'io.
3: Però ci devi mandare il prima e il dopo. Sì. Cioè prima così, dopo il mio intervento così.
2: Se puoi mettere anche un po' di grasso, puoi anche metterti un po' di grasso.
0: Ma quello ce n'è tanto.
2: No, ma non quello corporeo.
0: Ma mi vedo bene, perché a dare questa cosa qui,
3: sì,
0: cioè perché è un in gel.
3: Bravo Tonino, bravo
2: lui sotto la doccia. Ciao ragazzi, intanto era il 105 Selection.
1: Bravo.
2: Di sì. Somber.
3: E questa è la cosa fondamentale.
2: Ragazzi, sono andata in montagna. Stiamo leggendo i vostri messaggi, come sempre facciamo di lunedì mattina, su quello che avete fatto nel weekend, per avere magari, che ne so, consigli, suggestioni, suggerimenti. Volendo fare la brillante, mi sono alzata presto per andare a fare una corsetta. C'era vento talmente forte che mi sono ammalata. Sono tornata a casa con la febbre.
3: Mannaggia.
2: Tutto perfetto. Perché è così, la montagna ha questa fama di essere balsamica, di mettere in pace, ma in realtà ci si ammala, perché l'uomo non è fabbricato.
3: Ma
2: se l'uomo
3: siamo
2: fosse
3: messi un po' tutti male,
0: ma cosa dici?
2: Se l'uomo fosse fatto per stare in montagna, New York l'avrebbero costruita su un monte, no, invece in pianura.
0: Ma che cosa
3: non è che
0: l'uomo deve
2: stare in pianura?
3: È che siamo un po' pappamolle noi ultimamente.
1: Noi?
0: Io
3: sì,
0: sabato.
3: Tu pure io un attimo, accendo l'aria condizionata, la bronchite dopo sono 2 minuti e mezzo.
0: Io sia sabato che domenica spapparanzata in spiaggia a Chiavari, dove tra poco arriverà il 105 Summer Festival con Manola e Dario.
2: Summer
0: Dario.
2: Tour, parli
3: no,
2: bene.
3: Summer Festival, ha detto bene.
0: Quest'anno si chiama
2: Summer Tour.
3: Summer
0: Festival.
3: Ma scusa, non hai seguito la nostra conferenza stampa?
2: Ero in onda
3: onda. Nella pausa, cosa hai fatto?
2: Summer Fest. Non venivo lì a. Come che devo preparare quello che devo dire?
3: Certo.
0: La conferenza stampa è durata tre giorni. C'è gente che ha messo le tende fuori. Io dicevo, stanno distribuendo i nuovi Swatch. No, erano per la conferenza stampa.
3: Mi sorprende perché tutta la sede era tappezzata di Summer
2: Festival.
3: Infatti, quindi mi sembra strano.
2: Lei ha sbagliato, ha scritto Summer Tour.
3: No,
2: Buongiorno.
3: Sabato un paio d'ore di palestra perché tengo corsi di judo. Domenica testimone di nozze del mio amico che finalmente ha sposato quel sant'uomo del suo fidanzato. Auguri!
2: Auguri.
0: Perché periodo anche di cresime, comunioni, matrimoni. Tony, la smetti di raccontare cosa compri? L'ultima volta mi convito a comprare il Severin per una settimana. Mimmo, il Severin è una delle cose più belle che esistano. Mia moglie ne ha due, non vive senza. Se io gli dico ti lascio, mia moglie fa vabbè. Se invece si rompe il Severin da fuori di testa,
2: vabbè,
0: che non hai idea, è un montalatte.
2: È evidente che a tua moglie piace il Severin. Sta con te.
0: Tony, no, sto carteggiando
2: Severo, piccoletto, e Severin.
3: Era carina. Adesso che me l'hai spiegata, era carina.
0: Penso che volevo comprare le azioni della Severin in Italia. Si chiama come me.
2: Mia moglie, per esempio, ha una.
3: Oddio.
2: Un attrezzo da cucina che si chiama pelle chion. Per lo stesso.
0: Serve per levare.
3: Ma perché scusa,
2: principio.
3: Tony, è in e tu
2: Severin
3: on?
2: Pelle
3: non chion. Ho capito.
2: Spela le patate
0: perché
2: con il pelle chion.
0: Te lo spiego un'altra volta. Sto carteggiando proprio ora con quella macchinetta. Mi ha svoltato la vita, Daniela, vedi? Quella macchinetta lì, ma poi ha anche i buchi sotto. Ha dei buchi perché aspira anche quello che leva. Capito?
3: Ma, incredibile. Ma avresti un suggerimento anche per Mauro da Genova, che dice ciliegie, ciliegie, ciliegie, ancora ciliegie, e me, quando sono pronte bisogna darci dentro nella raccolta.
0: Mamma mia, che buone, quelle appena staccate dall'albero, quelle rosse scure. Ma
2: io una sola volta sono andato a fare quella cosa col masturbatore lì, com'è che si chiama?
3: Chi?
2: Quel palo lungo per far cadere le olive.
0: Sì.
2: Una noia. E tutti, che bello, la natura. Io
3: senti,
2: un po' ho detto, io
3: Ross,
2: vado a guardare la TV.
3: Ma se vuoi raccontare cosa ti entusiasma tra le tue attività?
0: Ma sai perché?
2: La musica, i libri, il cinema, le città.
0: Perché tu sei contro natura.
2: Io sono contro natura.
3: Sei contro natura.
0: Questo è un doppio sesso, eh?
2: Ieri giro in moto in California.
0: Urca.
2: Quella in Toscana, c'è in Toscana o quella lì in
0: America? O parli della moto?
2: Beh.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio 105 lunedì mattina. Buongiorno e buona settimana, vi stiamo leggendo, scrivete in tanti, ci raccontate i vostri weekend. Per esempio, weekend di gara Road Race a Deruta, campionato italiano velocità, salita sul gradino più alto nelle due giornate di gara, Alex da Trento.
1: Poi siamo pieni di amici che mi devono dare delle dritte che riguardano, mamma mia, devi prima dare l'antirugine, devi prima dare il convertitore di ruggine, poi l'antirugine. Poi, ragazzi, io quasi quasi seguo via l'inferriata.
0: Ma secondo me fai prima, poi la cambi,
2: le cambi direttamente, togli quelle vecchie e ne metti delle nuove.
1: No, dai, ho già comprato questo affare che qualcuno chiama, come lo chiamano, mouse?
0: Levigatrice orbitale.
1: Levigatrice orbitale. Non so.
0: Comunque Tony praticamente ormai con tutta la roba che compra, lui ha acquistato un capannone.
1: Sì.
0: In Brianza.
2: Ma se tu le immagini, ti porto a vedere la mia levigatrice orbitale. Vuoi?
0: Mamma mia, ragazzi,
1: ragazzi, ma mi quante avete beccato,
2: ne sai? Quante ne sai? Allora, ciao, io ho cucito e ricamato per il mercatino che farò. Lì ad a Ferrara, ha fatto tutto da sola.
0: Prima, brava. Carino. E cosa hai preparato? Che lavoretti e che manufatti hai realizzato? Ciao, mi sono rilassato, ho fatto con la mia MBK 63 km di Sterret con gli amici fino a Monopoli. Gianvito da Noci.
2: Ecco l'accento, dove,
0: provincia di Bari. Arrivava. Rilassato, ma
1: anche Paola che vuole sapere dove comprare la macchinetta. Ma che io devo stare attento a dire queste cose. A proposito.
0: Quando fai così l'ascoltatore fa
2: cosa starà dicendo
0: adesso?
1: Ho bisogno io di una mano.
3: Ecco, bravo.
1: Devo
3: chiedi.
1: Portarmi il motorino a Finale Ligure.
0: Non puoi guidarlo fin là.
1: E mia moglie non vuole. Io ho detto,
0: ma ragazzi, non
2: si
0: è,
2: fida.
0: Non è vergognosa sta roba che fa.
1: Ma devi smetterla. Fai pace con te stesso, no? Ti uccido e ti metto io in pace.
3: Con me stesso. Sei povero.
2: Ma infatti sì. Ma perché, scusa, devi sempre denigrarlo?
1: Io non so.
2: Le sue scelte. Quindi non si fida di te.
1: No, scusate, ma c'è qualcuno che o mi presta un carrellino per portare giù la moto o mi porta giù perché mia moglie non vuole guidare fino là. Lo scooter.
0: Ha detto,
2: pensavo
0: mi porta
2: di aver
0: giù
2: capito
0: l'uccello.
2: Male io, invece no.
1: Ragazzi, io ho bisogno di parlare con un motociclista come me.
0: Con un medico devi parlare, tu dici delle cose.
1: Ho scoperto che con i motociclisti si può parlare di moto, ma non si può di scooter.
3: Madonna.
1: Questa è bellina,
0: devo
1: eh?
0: Devo ammettere che mi è piaciuta.
1: Questa è bellina. Si può parlare di moto, ma non di scooter.
2: Io sono esausta.
0: Guarda, anche io posso dire, ieri a Milano c'era una K. Ero in giro con Dario.
1: K e spada.
2: Dai.
1: K e spada. Scusate, ma io come faccio a portare il motorino a Finale
0: Ligure? Lo guidi.
3: È un furgone.
1: E mia moglie non vuole, ho detto prendi il treno.
2: Allora,
1: e
2: tua poi moglie prende il treno e tu vai in motorino.
1: Non
0: oppure scusa, la metti di lato con gli anni 50, con la longuette di lato, con la scarpa
1: in tacco. Scusa, ma il mio motorino è per due, potremmo andare in due in motorino.
0: Ma tu potresti andare in autostrada, sì.
1: Certo.
2: Ma non può guidare la macchina lei e tu il motorino.
1: Hai capito? Ha detto che ci stanno troppi lavori.
0: Ma scusa,
2: ho capito. Allora,
1: mamma mia.
0: La macchina ce l'ha il gancio traino.
1: Mamma mia.
0: La macchina ce l'ha il gancio.
2: È tutto difficile.
0: Metti dietro.
1: Mia moglie è attaccata.
0: No, tu, lei guida tu.
1: Ma lei, non guida, metto me che guida e lei sul motorino dietro.
2: Cioè, metti sul monopattino, agganci con il gancio.
1: Dai,
2: via.
1: Ragazzi, chi mi porta il motorino a Finale Ligure da Milano?
3: Quanto mi dai?
2: Ragazzi,
3: io vado in
1: quanto
3: moto.
1: Vuoi?
3: Ma parliamone, dai.
2: Scusa, Tony, devi smontare il motorino, lo porti in macchina e lo rimonti a Finale Ligure.
1: Ma
2: facile.
1: Secondo te non ci ho pensato di levare le due ruote e lo metto in macchina orizzontale?
2: Non si può fare?
1: Non lo so se ci sta, però.
3: Ma ti costa meno prendere un furgoncino, lo metti dentro e lo porti via.
1: Sì.
3: Poi lasci il furgone là.
0: Sì, certo.
1: Lo perdo.
3: No,
1: lo butto a mare.
0: Lo riconsegni dov'è? Però in realtà, vabbè che lui è ricco. Se tu prendi in una città e consegni in un altro, credo che costi molto di più.
3: Ma io
0: che
3: ti accompagno e poi ritorno indietro.
2: Ma lui ha risorse per farlo. Che
0: ma
2: gli
0: certo.
2: Frega?
1: Sì. Ragazzi, dai, datemi una dritta.
0: Fattelo rubare e te lo ricompri lì.
2: A Finale Ligure lo ricompri.
0: Tutto un carteggio assicurativo.

0: Recuperi i soldi.
1: Me lo faccio portare da Serena Brancale. Ma non a Levante, a Ponente.
2: Ma quelle le portano al suo paese là.
3: Le moto al mio paese.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: 105 Summer Festival.
0: 5 giugno, Venezia.
1: 12 giugno, Chiavari.
0: 18 e 19 giugno, Ferrara.
1: 3 luglio, Baia Domizia. Conducono gli speaker di Radio 105.
0: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
1: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: In collaborazione con
2: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
8: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
9: Pasta un penne.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
17: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
18: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
20: E che sapori, Antonella!
21: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD!
20: Ti aspettiamo!
19: MD, buona spesa Italia!
22: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più.
24: One, two, three, let's go.
1: tutto.
9: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
23: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
24: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
23: Oh, Contacta, adoro!
24: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
25: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
26: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
27: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
28: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
0: 105 Summer Festival.
29: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
30: 105 Summer Festival.
0: 5 giugno, Venezia.
30: 12 giugno, Chiavari.
0: 18 e 19 giugno, Ferrara.
30: 3 luglio, Baia Domizia.
0: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
30: Conducono gli speaker di Radio 105.
0: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
30: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
31: 105
32: 105
31: 105 Che storia!
33: Radio 105 compie 50 anni.
34: Che storia!

0: avuto un'idea della. Ho avuto un'idea della.
1: Serena Carpenter.
0: Esattamente, l'amica di Serena Carpenter.
2: Cioè?
0: Carico mia moglie, mia moglie scooter e andiamo giù.
3: Sabrina.
1: Io l'ho detto?
2: Serena.
4: Serena è una che fa tabaccaio a Milwaukee. Sì.
0: Non ho capito, avete parlato tutti, anche lì, tutti, no, tutti e quattro, è stato college. Bellissimo.
4: Quindi cosa
0: vuol dire? Vado giù in moto in due.
4: Bravo.
0: Carico mia moglie, carico anche Manola, anche Lidia e andiamo tutti
2: ma
0: insieme.
2: Sulla stessa moto o io e Lidia guidiamo la macchina che aggancia la vostra moto su cui siete, capito?
5: Beh,
2: come?
5: Potrebbe essere
0: bella
5: idea.
0: Idea. Possiamo andare tutti, tranne Ross. Possiamo andare tutti.
2: Sì, ma io tanto a lui non piacciono queste cose, le annoiano.
4: Quel giorno
2: annoiano.
4: Ho paddle. Quel giorno.
0: Sì, tu hai paddle.
4: Comunque erano i Labouche dal 1994.
0: E tra poco avremo con noi Roberto Vecchioni.
4: 11
0: e
4: mezza.
0: Le 11 e mezza, non adesso.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Sto aprendo anche altri balli, non soltanto quelli south americani, Tonino Latino quest'anno è Tonino, Tonino mondiale.
1: Tu sei formato proprio per il... Latino quest'anno c'ha un da fare perché sono usciti un sacco di singoli molto
2: comunque
1: latineggianti.
2: Posso dire, era scritto proprio nei suoi geni. Il ballo era scritto nei suoi cromosomi.
0: Perché dipende dai genitori, ormai è una cosa,
2: metà e metà.
0: Fino al 75%, metà e metà. 75% e la nostra intelligenza deriva da... Io sto guardando Comollo e non capisco, ma
2: che sua moglie.
0: No,
2: sua mamma è una donna intelligentissima.
0: Professoressa, suo papà
3: è
0: uguale.
3: Suo papà lo era. Tutti e due architetti, mio fratello architetto e io.
2: Tu la mela marcia, la mela marcia.
0: E perché uno su tre non ce la fai? Uno su tre o uno di loro.
1: È stato adottato lui, poverino.
2: Comunque uno studio pubblicato su Scientific Reports
0: di cui
2: ha analizzato,
0: sono abbonato,
2: socio,
0: socio,
2: che hanno mandato anche il giradischi con un piccolo esborso come
0: stereo.
2: Selezione dal Reader's Digest.
0: Il primo giradischi stereo ricevuto da
2: mio padre,
0: sì?
2: Ha analizzato il legame tra quoziente intellettivo e status socio-economico. Cioè, in sostanza, se tu hai un QI alto, no? Ma vivi in una situazione sociale sfavorevole, ce la fai comunque nella vita o no? E la risposta è abbastanza. Cioè, concorrono tutti e due.
0: Allora,
2: gli elementi.
0: Secondo gli autori, hanno stimato che il 75% sia ereditario il quoziente di intelligenza. Quindi non si sa se da parte della mamma o del papà la maggior parte, però è una media dei due al 75%, per il resto o è un talento, una dote o è qualche cosa che cresce nel tempo.
1: Sì, cioè in soldoni loro dicono: se una persona intelligente tende ad avere una buona istruzione, un ottimo lavoro, un reddito alto, è soprattutto grazie ai geni di mamma e papà.
0: Esattamente.
2: Però mi lascia un po' sghibottito, perché tu puoi avere un quoziente intellettivo molto alto, ma se sei nato, scusatemi, in un paese del mondo dove c'è la guerra, ci sono sacche di povertà,
0: non
2: eccetera, come fai ad emergere? Cioè, mi sembra un po' una cazzata. Cioè,
0: a parità, evidentemente, di opportunità,
1: di contesti particolari.
0: E loro hanno notato che effettivamente le persone con un quoziente di intelligenza più alto avranno un'istruzione più alta e quindi più successo nella vita. Non ci vorrà molto a capire.
2: Esatto.
0: A meno che i tuoi genitori, tu, perché conosciamo anche dei rampolli. Cioè, rampolli intendo dire quelli ricchi di famiglia. Sì.
2: E non si possono fare esempi perché sono talmente famosi ultimamente.
0: Diciamo che non è giovane. Non arriva dai giovani, non è dal giovane.
2: Non è più dal.
0: Comunque.
1: Fa sorridere anche riflettere la domanda che si fanno i ricercatori: cioè, ma allora a che serve studiare? Se senza un patrimonio genetico fortunato alla fine puoi non riuscire.
0: Cioè, ma la domanda che sono fatta è proprio questa: che cazzo studi a fare?
1: Ma che studi? Se non c'è un patrimonio genetico che mi permette di essere brillante, no? Che studi
2: ma
1: a
2: voi fa? Cascate mai in quel tranello che ogni tanto c'è sui social? Fai il test del quoziente intellettivo.
0: No, l'ho fatto una sola volta.
2: E come sei uscito?
0: No, non ho continuato perché ho capito alla fine della fiera vorranno abbonarmi a qualche cosa o vendermi dell'olio Evo o qualsiasi altra roba, perché ultimamente ricevo tutte le offerte di olio Evo, non so per quale motivo.
1: Aloe vera?
0: No, aloe vera ce l'ho già, sono esportatore di aloe vera.
2: Comunque il quoziente intellettivo medio nel mondo è 100. La maggior parte della popolazione mondiale ottiene, se fa quei test, quelli del Mensa, eccetera, un punteggio tra 85 e 115.
0: Sì.
2: Se ce l'avete 110, 119, avete un'intelligenza superiore alla media, 110, 119. Okay. 120, 139. 39, intelligenza molto superiore, quindi dotato, 140, qui c'è un errore, 140 e oltre, plus dotazione intellettiva,
0: se
2: riguarda
0: hai...
2: il 2.2% della popolazione.
0: Se hai 220 puoi attaccare qualsiasi elettrodomestico, non hai nessun problema.
1: Corrente. Cioè, ma quel quoziente intellettivo lì riguarda, sai quei bimbi che a 11 anni ottengono la laurea in medicina, che sono di piccoli geni, sono quella categoria lì?
0: Pensa che sfiga. Cioè, essere un bambino che ha 11 anni e una laurea in medicina, ma non te ne fai un cazzo. Perché
1: sono d'accordo.
2: Ma è troppo veloce.
0: Si guarda in giro e dice: papà, mamma, io so tutto della medicina. Futto. Cioè, mica fino a 20 rotti anni non
2: è vero, però. Perché tante volte. No, io tante volte sento. Io sento tipo neuropsichiatra infantile. Quando dico così vuol dire che sono piccoli.
0: Io pensavo infantile fosse una adesso, però adesso speriamo, vada bene. bene,
1: giusta osservazione. Quanto è uscito al test rispetto alla tua intelligenza? Risultato?
2: No, io sono pessimo, perché quel tipo di test lì
1: Io non arrivo alla fine mai, come Tony.
2: Non arrivo neanche io alla fine,
0: no, ma che mi annoio, sì, perché quando iniziano a darti disegni e questo, quello, quell'altro, ti fanno vedere i disegni a rete, hai presente? Quelli a rete dove ci sono i paralleli più stretti, più lunghi.
1: Io vado in crisi anche quando mi chiedono segna i riquadri con biciclette. Io sto lì 300
2: quelli per vedere se sei una, tipo un robot.
3: Sì, tipo,
1: esatto.
0: Comunque, sapete che una volta si è incantato, a me sono sbattuto lì 20 minuti. Non lo capivo. È la 14ª volta che te lo faccio. Perché devo continuare così?
2: Però poi sapete che c'è tutto il discorso invece sul tipo di intelligenza, no? Cioè, c'è l'intelligenza emotiva, c'è quella mnemonica.
0: Sì.
2: Per cui è ovvio che, cioè, io credo che tutti, forse Tony è quello che uscirebbe più alto in quella cosa lì, in quei test là tu sei più precisetti, sei più, secondo me io uscirei proprio, io e Manolo usciremo ultimi.
0: Ma io un'intelligenza
1: oppure,
0: sessuale.
1: Oppure potremmo sorprendere tutti, perché è l'intelligente che non si applica, capito il principio?
2: Sì, no.
1: Chi può dirlo?
2: Sì.
0: Ma voi come andavate a scuola, scusate?
1: Io bene.
2: Io, a parte la matematica,
0: primi della classe?
2: Io no,
1: materie scientifiche no, non classificata,
2: allora,
1: tutto il resto sì, brava.
2: Non ero il primo della classe perché avevo dal terzo anno di liceo scientifico in avanti io non ho capito più nulla di matematica, perché io sono fermamente convinto che il salto che c'era tra il secondo e il terzo anno era una cosa imbarazzante, cioè diventava improvvisamente molto difficile. Quindi io dal terzo anno ho mollato, ho detto ragazzi io non capisco quello che... Poi avevo un professore particolare che non era proprio, cioè era delizioso come essere umano, diciamo che era un po' complesso seguirlo. Quindi no, ero il secondo terzo della classe, perché ero
0: io
2: scarsissimo.
0: Io sono sempre stato il secondo, perché il primo della classe è sempre stato quello un po' stupidotto, no? Il genio ma geniale come primo della classe, ma in tutto il resto
2: un po' nerdone.
0: Sì, non c'era modo neanche di parlare con lui di moto o di scooter.
1: Ah, ok, per
0: Angolo sta battuta. Sempre il secondo della classe.
2: Mia figlia ha 135.
1: Wow!
0: Hai capito?
1: Wow,

0: Io 132, proprio da rigore proprio di mensa, si chiama mensa, ma faccio l'operaio. Cosa dire? Ma cioè perché uno che fa l'operaio, ma ci mancherebbe altro. Anna dalla provincia di Bari. Il problema, lo dicevamo un po' tutti, è che quando provi a farlo quel test, poi alla fine poi devi, come tutto ormai sulla rete o in rete, devi lasciare la mail, abbonarti a che cosa, il serio, poi ti arrivano. Cioè, se ci fosse un test pulito, da qualche parte ci sarà.
1: Gratis.
0: Sì, ma non è solo questione di costo, è che non voglio ogni volta lasciare.
2: Scusa, ma non ho capito una cosa: per fare il mensa devi avere i ticket?
0: Per forza. Per
3: forza. Vabbè, schibidi bop.
4: Che ridere.
0: Che poi cosa sono?
2: Tutti li hai messi.
3: Tutti.
2: Potevi mettere anche l'altro. Potevi mettere anche quello.
5: Po. Il gioco.
0: Cioè, scusami, sono prevalentemente scientifici o ci sono anche cose più legate alle parole, per esempio? Perché io mi ricordo tantissime cose grafiche, no?
2: Sì,
0: i quadretti,
2: le prime parti, credo,
0: poi numeriche, parte... io lì sono pessimo.
3: Poi ci sono lì sulle numeriche, è proprio mollato, è
2: poi
3: proprio
2: ci sono
3: lì
2: anche
3: che non ho finito.
2: Degli esercizi dove ti spiegano, c'è il figlio di questo, chi è il cugino, chi è il nonno.
0: Le parentele?
2: Sì, no, sulle parentele, però intendo dire qualcosa che riguarda un ragionamento.
0: Ma tipo trabocchetti?
2: Con il trabocchetti.
0: No, trabocchetti io li odio.
3: Ma io già vado in crisi quando ci sono i problemi alle elementari. Se tizio ha 10 euro in tasca, cioè io già lì vado in crisi adesso. Tizio che ha 10 euro in tasca ne spende tot, poi quanti ne restano?
0: Allora, cioè, un contadino compra no. Un contadino ha 12 uova, 3 vengono
3: 12 coppie di galline.
0: Ma vi ricordate, tipo, no? Massimo Troisi che diceva 12 uova, 3 le rompe, che poi brutto, ogni volta rompi queste uova. Nei problemi matematici, quando ti rompono sempre le uova, no? Perché fate attenzione, no? Ciao ragazzi, ho 140 e non lo dico per scherzo. Non pensavo fosse una cosa così strana. 78 alla maturità, 103 alla laurea. E quindi mi dice forse mi applico poco. Vabbè, Cristian. Quindi Lidia ha trovato di cosa si compone il test.
6: Sì, le aree cognitive del test.
0: Diccelo
6: che sono
0: un po'.
6: Comprensione verbale, ragionamento viso-percettivo, memoria di lavoro e velocità di elaborazione.
0: Forse vado bene nel primo io, negli altri tre andrei malissimo. Io secondo me esco 72 tipo. Te l'ho detto, 15. Tony è quello che va meglio.
2: Ma chi l'ha detto? Salve, io ho 126 per problemi di...
3: Neurodivergenza.
2: Cos'è il neurodivergenza?
0: Sì, lui lo scrive male.
2: Non posso esprimere il fatto di scriverlo male? Il problema?
0: No, credo che riguardi tutta una serie di patologie. Vabbè. Credo tipo la dislessia, anche
6: un funzionamento cerebrale e cognitivo diverso,
0: dalla media della
2: popolazione. E quindi non è quantificabile.
3: La dislessia, quelle cose.
2: Il test preliminare del mensa è gratuito, non c'ho bisogno del ticket, niente mail, niente soldi. Io ho 133, laurea, ex progettista meccanica, ora rilegatrice. Pensa a una rilegatrice in un club che frequentavo, era carinissimo, perché lei era lì.
5: Attenzione.
3: Dai, mamma mia, lo sta per dire.
0: Era sempre relegata fuori, a compiti più. Questo volevi dire?
2: No. Lei era. Il suo compito era rilegare tutti in modo che. Legami.
0: Mamma mia, pensavo. Posso dire? Non pensavo.
3: Sai che potevi fare di meglio?
0: Non pensavo così brutta.
3: Visto qui, ma deluso.
0: Comunque c'è un test senza menate. Ce lo segnalano. Ora lo facciamo.
2: Si chiama così, senza menate.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49€.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compro oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
14: Carrefour. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
18: Puoi provare Meclon.
17: Come?
18: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
17: Aspetta, come si chiama?
18: Meclon.
19: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
20: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: dire che stamattina non abbiamo ancora toccato l'argomento calcio. È stata, c'è stata l'ultima, l'ultima giornata di campionato ieri, con gli ultimi verdetti.
1: E lo vogliamo toccare adesso?
0: Beh, perché, lo toccherei col professor Vecchioni, perché lui ha l'ironia giusta per raccontare che il problema di salute che hai raccontato in tutte le salse l'hai avuto durante una partita dell'Inter.
2: Sì, naturalmente. Alla...
0: Buongiorno Roberto Vecchioni.
2: Sono stato male durante Atletico-Inter. Quando ha perso l'Inter mi è venuto un colpo e sono rimasto 2 mesi e mezzo in ospedale.
0: Però siamo qui a raccontarlo. Come qui,
2: non solo, ho già fatto 12 concerti, quindi
0: ma
2: sono ripreso abbastanza bene.
1: Ma si può far causa all'Inter? Si può far causa alla squadra?
0: No, perché ti ha dato
1: tante emozioni. Da una parte è giusto che la media sia così.
0: In quel caso non
2: far causa all'Inter, però questo mi ha dato un'idea.
3: Ecco, ci mancava solo questo.
2: Però vedete, appunto non succede niente, al massimo mi... No, sono un po' disperato per questa situazione che abbiamo perso Milano e Torino in una giornata sola. Beh, mi dispiace per
0: Ti dispiace davvero
2: no.
0: L'interista appunto perché per chi non avesse seguito, per chi non seguisse il calcio, Milan e Juventus non andranno in Champions League.
1: Esatto.
0: La cosa è abbastanza clamorosa. Ci vanno invece la Roma e il Como
2: che è straordinario,
0: Como fortissimo. Vabbè, quindi abbiamo fatto l'angolo del calcio, ma non è di questo, non è per vendere, non è per non per vendere, perché c'è un libro di poesie.
2: Sì,
0: Roberto,
2: cosa stranissima nel 2026, però
0: scrivere il cielo, poesie al contrario.
1: Infatti la prima cosa che ti volevamo chiedere, Roberto, cioè poesia al contrario vuol dire che tu la prima poesia che troviamo nel libro è l'ultima che hai scritto.
2: Sì, è così.
1: Corretto?
2: Sì, sì.
1: Mentre quella in fondo
2: è quella che ho fatto a 12 anni.
1: Perché qui ci hai impiegato quanto a farlo sto libro?
2: Le cose sono da 12 anni ad adesso.
1: 60 anni, eh?
2: Molte le ho buttate via, molte non le ho trovate, molte erano cassetti strani, molti erano sui fiammiferi, nella carta igienica, ovunque.
0: Chissà
2: ho
0: che
2: ricostruito tutto.
3: Sulla carta igienica è tanta
0: Intanto
3: roba.
0: Ti presentiamo Manola, non so se vi siete
2: mai
0: incontrati.
3: Ciao professore, buongiorno.
0: Stavo pensando che se farai un giro di presentazioni, magari dal fondo della sala una signora dirà: Roberto, questa l'avevi scritta per me, non l'hai messa nel libro.
2: No.
0: Ma sai, il colpo di scena che sarebbe. Sarebbe bello, eh?
2: Ma sarebbe anche vero.
3: Ah!
2: È molto probabile. No, ma c'è di tutto, guarda. Sai cos'è un libro di poesia? Perché l'ho fatto al contrario?
1: Sì.
2: Perché, come diceva, facciamo una concitazione dotta.
1: Dai.
2: Come diceva Platone, conoscere è ricordare. Allora bisogna andare indietro e capire come sono arrivato qui. Sono partito da là, lentamente, capire dove, se seri uguale, se eri simile. Poi io come voi, come noi tutti che facciamo questo tipo di mestiere, siamo dei curiosi pazzeschi.
0: Vabbè, certo.
2: La vita per noi è sapere le cose continuamente.
0: Assolutamente sì. Parlavamo prima del quoziente intellettivo. Possiamo dire che le poesie sono un po' come i sassolini, una citazione molto più bassa, i sassolini di Pollicino. Quindi guardando le poesie, al contrario, ti accorgi da dove sei partito e dove sei arrivato. E anche a metà strada dove
2: è.
1: Tu ti ricordi.
2: Ma lo pagate bene?
0: Abbastanza.
1: Tu ti ricordi, lo pagate, guardi me. Come se lo
0: perché sempre quello
1: se
0: più pagare. Ricco, anche Roberto sa. Sembra più ricco lui.
1: Roberto. Roberto, se io ti dico una poesia, tu probabilmente ti ricordi quando l'hai scritta?
2: Probabilmente gli anni più o meno, perché ho lavorato 2 mesi.
1: Ma a farla apposta viene fuori una poesia delle tue parti.
0: Ah, vabbè, perché
1: come
0: sai che...
1: Positano e il mare.
2: Ah, sì, questa è vecchia, sarà degli anni 70, immagino. Sì, è molto antica.
1: E ti ricordi quando l'hai scritta? Perché l'hai scritta?
2: Non ero né a Positano né al mare.
0: Era sulla lenteggio in coda.
2: Sarà stato. Beh, è anche facile quello, perché le canzoni si fanno anche in coda. E come dire, è una metafora abbastanza facile, devo dire la verità. Che sono bellissimi sia Positano che il mare, ma non si uniranno mai.
1: Certo.
2: Come dire, tu e io. Io non bello, ma tu sei bellissima, ma basta, ti vedo da lontano, non ti unirai mai a me, non starei mai con me.
1: È molto bella, come immagino, tutte queste poesie. Ce n'hai una che
0: preferisci,
1: che ti piace in modo particolare?
2: Ce ne ho molte che mi piacciono, ma sono molto lunghe, le lascio perdere. Però ce n'è una che vorrei leggervi d'amore.
1: Tieni. Oh, figurati.
0: Non osavamo chiedertelo.
1: Non osavamo
2: quello che mi dite faccio. il problema è che nel tempo Del tempo, gli occhiali. Sì.
0: Questo è un momento bellissimo. L'accompagnatore del professore.
1: Prenda. Vieni così ti inquadrano. Eccola. No,
4: discografico. Ecco lei.
2: Grazie per fortuna.
4: Questa è una canzone d'amore, ma la cosa importante è non dire mai cose già dette.
0: Magari a riuscirci. Comunque vorremmo dirti, Roberto, e qua siamo tutti ovviamente tanto legati a te, ma Manola in particolare è proprio una
3: Io
0: tua
3: sono emozionatissima.
0: La vedi che è un po'
3: intimidita,
0: perché lei è una fan incredibile.
2: Manola,
3: professore, tu sei il mio artista preferito, il mio cantautore amato. Io le tue canzoni mi hanno proprio preso per mano, alcune delle tue canzoni in fasi della mia vita molto delicate.
2: Ma che bella cosa, Manola, ma
3: ti voglio proprio bene.
2: Peccato che ho 83 anni.
3: Vabbè, però è questo. Quindi io sono molto emozionata, perché per me rappresenti proprio un frangente di vita importante. Ci sono delle canzoni che proprio amo.
2: Bene.
3: Questa è la premessa.
2: Questa contemporaneamente si chiama, e fa così: quando poggerò la testa per l'ultima volta sulla tua spalla, contemporaneamente una farfalla in Giappone, un pesce nel Danubio, un bonzo tibetano, il capitano di una bandiera polare, un bambino sporco di riso, la siepe di caprifoglio in fiore, avranno a modo loro un sorriso, perché li lascio nel tuo amore.
0: Ma che bella!
3: Comunque, come racconta dell'amore Roberto Vecchioni.
0: Ma poi sai, posso dire, Roberto, hai anche una bella voce, potresti anche cantare, ci hai mai pensato?
2: Sì. Dunque, ci ho provato anche.
1: E come è andata?
3: Secondo me t'è riuscito
2: bene. No, non capiva niente nessuno. Ma poi ci sono degli aneddoti fantastici. Sono canzoni che per 25 anni non se le cagate nessuno. Poi improvvisamente diventano hit parade. Tre mesi in prima classe.
0: Già l'altra volta parlavamo del fatto che una delle tue canzoni,
2: Sogno il ragazzo sogno, è stato così.
3: Mamma
2: è nato
3: mia.
2: 25 anni fa.
0: Ma qual era l'altra che tu dicevi alla fine, quando mi arriva, adesso per non parlare di soldoni, sì, però quando mi arriva la roba, la SIA è una di quelle più suonate. Qual era? Il bandolero
2: stanco.
0: Bandolero stanco.
2: Ma perché lo suonano tutti lisci?
3: C'è una canzone che secondo me dovrebbe avere un pochino più di giustizia, ed è Vorrei essere tua madre, che è una perla, secondo me, una poesia rara.
2: Ma senti, tu ti voglio bene, guarda, ti abbraccerei da qua.
1: Ha scelto bene.
2: Senza baciarti, ma ti abbraccerei. Il problema è che non si entra subito in quella canzone.
3: Lo so, perché è molto particolare, però è una forma d'amore assoluta quella lì.
2: Non c'è amore più grande. Cioè, se io verso di te ho il suo stesso sentimento che avrebbe una madre verso una figlia, non c'è di più.
3: Esatto.
2: Significa che t'amo veramente.
3: Esatto.
1: Roberto, ci sono canzoni, ci sono poesie che sono rimaste poesie, o poesie che sono diventate canzoni?
2: Assolutamente separate.
1: Sì.
0: Che è una grande disputa, no? Anche quando hanno il premio Nobel, Bob Dylan, la poesia, la letteratura è una cosa, la musica è un'altra, è un tema.
2: No, ma hai anche ragione, Bob Dylan. In realtà il centro di tutto è che la poesia non è solo nelle parole e nelle canzoni. La poesia è quando qualcosa ti emoziona. Può certo. essere un tramonto, una mamma che allatta, una ragazza che baci sulla spiaggia. Tutto ciò è poesia.
0: Certo.
2: Poi puoi scriverla, puoi musicarla, ma in realtà è già di per sé.
0: Puoi dipingere, no? Puoi declinare.
2: Cantare significa anche dare qualche cosa di più, certo, intuibile, accettabile. Sì. Cantare è nel tempo e nello spazio, sempre. Fai capire la storia.
3: È anche più fruibile, se vuoi, no?
2: Molto più.
0: Perché si muove anche su altri canali percettivi, c'è il ritmo, c'è la melodia.
2: E infatti la poesia, ma anche la poesia è un ritmo.
0: No, certo, totalmente. Mettiamo una canzone, tra l'altro, non di Roberto Vecchioni, perché non ha fatto proprio dei pezzi house, ma non li ha fatti ancora.
2: Ancora.
3: Non ancora, esatto.
0: E torniamo tra poco.

0: Roberto Vecchioni, cuffie a volume sostenuto, ha detto: bello questo pezzo. Cioè, capisci la giovinezza interiore dell'individuo. Ma faresti un pezzo così?
1: Ma si può fare, posso fare di tutto, ma non mi verrebbe così bello.
0: No, ma intendo dire, se dei producer, ma ragioniamo così, ti dicessero: guarda, abbiamo fatto un pezzo, secondo siamo dei fan, la tua voce su questo pezzo starebbe, tu lo faresti?
1: Ma perché no? Perché ma poi tra l'altro quello che conta è che cosa.
0: Bene,
1: cosa
0: era un trabocchetto perché io ho il pezzo da farti fare. No, scherzo.
2: perché hai scelto questa poesia da farmi leggere, Roberto?
1: Per farti vergognare.
2: Perché dovrei leggerla io?
1: Sì, devi leggerla tu.
3: Perché è un po' blasfema, diceva fuori.
0: Però le ho viste anche di più carnali. Allora, stiamo parlando di Scrivere il cielo, poesia al contrario, uscito il 12 maggio per Einaudi, il libro di poesie di Roberto Vecchioni.
2: Visto che a pagina 29 è una delle ultime che hai scritto.
1: Sì, esatto.
0: Sì, perché sono appunto
2: in un momento
0: cronologicamente
2: così.
1: In un momento di ombre e di nebbia.
2: Sì, ombre di nebbia. Autodifesa. A Canaan, il terzo mattino, quando più niente c'era da bersi, erano tutti così ubriachi persi da scambiare l'acqua per vino. È l'illusione di viverla che ci fa credere la vita.
0: Cosa vi bevuto?
2: È un pochino...
0: Onestamente, Roberto, che cosa...
1: Allora, io non ho più vizi da parecchi anni.
0: No, scherzando.
1: Il bere l'ho smesso 12-13 anni fa e non bevo quasi più niente. Fumare sono stato obbligato, perché con questo colpo che ho beccato quest'anno, certo, sono 5 mesi che non fumo di più. Io speravo che tutto fosse finito, che qualche vizio mi rimanesse, però nella risonanza mi ha trovato un puntino sulla prostata, mi ha levato anche la prostata, quindi ho finito proprio tutti i vizi. Cosa ridi? Voglio vedere te senza prostata.
0: No, rido perché l'autoironia è forse la più grande dimostrazione di intelligenza dell'essere umano. Adesso noi ci scherziamo, però ti abbiamo visto anche in TV raccontare questa cosa. Insomma, come si dice, te la sei vista brutta.
1: Molto brutta. Perché io non so quali droghe mi hanno dato, era peggio dell'LSD, mi ha fatto vedere cose spaventose per tenermi addormentato.
2: Era bello.
1: Era meraviglioso.
0: Fatelo a casa.
2: No, infatti, ma anche io durante l'intervento chirurgico mi hanno dato delle robe che stavo benissimo.
1: No, una meraviglia, ma poi vedevo battaglia sul muro, sì. Era una cosa strana.
3: Però professore, tu hai raccontato anche in un'altra canzone stupenda che è Ho conosciuto il dolore, come l'hai affrontato, che tempra.
1: Vabbè, ti voglio bene. Quella era una poesia, non era una canzone. Infatti
3: era
1: c'è su questo libro.
3: Stupenda.

0: bellissima per le cose che ti capitano in positivo, ma può riservarti anche delle mazzate spaventose. C'è tutto in una vita, no?
1: Beh, a me hanno tolto tutto di dentro, te l'ho già dato. Beh, la prostata non è l'unica cosa. Hanno tolto tutto, e anche di fuori mi hanno tolto un sacco di cose, perché hanno tentato in tutti i modi di spaccarmi la testa. In tante ragioni, però sono risorto sempre.
0: Sei stato più forte di tutti.
1: Perché la vita per me è movimento, è di venire, correre e fare, conoscere, non è starsene in una stanza. Quindi i rischi sono tanti, certo. Che puoi beccare chissà che cosa. Però quando finisci una canzone e hai brividi a casa tua, hai fatto quello che dovevi fare, vale per un anno, una cosa del genere.
0: Che bello.
1: Ecco, lei diceva, vorrei essere tua madre. È una strana idea quella, come ieri un'idea del genere e in tre quarti d'ora si fa una canzone. Non è mica tanto difficile.
2: Insomma, una canzone così bella che voglio, per te magari non è difficile.
0: No,
2: ma
0: poi adesso,
2: è una canzone talmente straordinaria che non credo che potesse scriverla chiunque, ecco.
0: Poi è anche vero che la canzone è una cosa breve, ma tanti dicono, no? Non so, Paul McCartney diceva Yesterday, l'ho scritta in 10 minuti. Cioè, a differenza di un romanzo che va strutturato, pensato, eccetera, una canzone può essere anche il lampo, una cosa che ti viene, no. Subito lo fermi, anzi, se non lo fermi rischi anche di che vada via, che lo perdi.
1: Ma poi intelligente questo qui. Che...
3: Sempre
0: perché mi va.
3: Paghiamo bene. Ho conosciuto il dolore, l'ho preso a colpi di canzoni e parole per farlo tremare, per farlo impallidire, per farlo tornare all'angolo. Così pieno di botte, così massacrato, stordito, imballato, così sputtanato che al segnale del gong saltò fuori dal ring e non si fece mai più vedere.
1: Questa non è tutta, hai preso un pezzo in mezzo.
3: Ho preso un pezzettino.
1: Ma è il finale che è coinvolgente.
2: È stupendo il finale.
1: Il finale è coinvolgente.
3: Ti ho conosciuto dolore in una notte d'inverno, una di quelle notti che assomigliano al giorno, ma in mezzo alle stelle invisibili e spente, io sono un uomo e tu non sei un cazzo di niente.
2: Stupendo.
3: Leggo bene?
1: Leggi benissimo.
3: Vabbè, da grande farò l'attore.
1: Un lettore, un traduttore, tutte cose.
2: Comunque se i nostri ascoltatori avessero voglia di ascoltarla dall'album Io non appartengo più, credo fosse, di qualche anno fa.
1: Sì, Io non appartengo più.
2: Per intero questa canzone che è...
1: C'è anche la melodia che ho messo sotto.
2: È un pugno allo stomaco, bellissima.
0: Senti, ce l'hai ancora tu qualche sogno nel cassetto? Visto che hai questa curiosità che divora, è proprio evidente che tu abbia questa
3: questo
0: attitudine.
3: Questo era uno dei tuoi sogni.
1: Questo era un sogno.
0: Ma ne resta anche... ancora qualcuno? Una cosa che non hai fatto ancora, dicevo prima o poi questa cosa qui la devo fare.
1: Innanzitutto voglio fare questo disco nuovo perché ho già fatto dei pezzi, non riesco ad avere il tempo. Mi sono beccato l'infarto proprio mentre stavo lavorandolo. Ed è un disco che ha un pezzo dentro... che è una canzone spettacolo che io credo che sia la più importante di tutta la mia vita, perché è un riassunto straordinario, per me è straordinario, dell'esistenza. Il tema è che si vive al buio in una stanza e quando arriva la fine apre la porta e la fine è una principessa luminosissima, cioè la morte è molto più bella della vita. E dentro c'è tutto quello che dovevo fare, che non dovevo fare, che ho sbagliato, cazzate tante, eccetera. E che facciamo? Diciamo il titolo?
0: Dai. È la prima volta che lo dici?
1: Non l'ho mai detto.
2: Ti prego.
0: Ragazzi, abbiamo lo scoop.
3: Colpo di scena.
0: Prego.
1: Titolo e basta.
0: Sì, sì, certo. Vai.
1: Ma il titolo è semplicissimo. Non so se potete che farlo.
2: Adesso io lo voglio sapere. Non posso andare a casa senza saperlo.
1: Allora, favola del tempo andato.
0: È già bella così. Favola del tempo andato.
2: Non vedo l'ora.
0: Quando la registri oggi? Oggi pomeriggio?
1: No. Ho preso tutti i lunedì per fare qualche cosa. Ci sono tante canzoni dentro, ce ne sono moltissime, ce n'è una che mi piace, che amo molto, su 28 Iene, sulla nascita della nostra Europa e tutte cose di
0: tema poi, piuttosto caldo ultimamente anche.
1: C'è una canzone d'amore molto, molto, molto importante, che forse è la più facile di tutto il disco, è quella che voi metterete.
3: Allora tu tornerai per quando esce il disco.
0: Esatto. Pensa che bello, Roberto, un ascoltatore scrive: sono a pitturare e ho le lacrime agli occhi.

0: e mi emoziona sempre.
1: Mamma
0: grande Roberto Andrea da Finale Ligure.
2: Ma sarà perché gli va la pittura negli occhi?
1: No, no.
0: come la bruschetta di Elio, mi è finita una bruschetta nell'occhio.
3: Ecco, Roberto Vecchioni, Scrivere il cielo, poesia al contrario di Einaudi, il libro di poesie di Roberto Vecchioni. Tornerai appena esce l'album?
1: Cioè, io sarò lì per abbracciarti.
0: Anzi, sarai qui fisicamente quel giorno.
1: Sì, sarò lì a Milano per abbracciarti. Non vedo.
2: Ma poi voi sapete, perché io sono sincero fino in fondo. Non è che io faccia molte radio, saranno due o tre al massimo.
3: Ma noi l'abbiamo detto già all'apertura, che tu vieni da noi
2: qui
3: sembrerebbe,
2: è fisso.
3: Sembrerebbe bello. Con piacere.
0: Grazie Roberto.
2: Però molto bene.
0: Anzi, grazie Roberto.
3: Grazie Roberto.
2: Grazie per la meravigliosa bellezza che c'era in fondo.
1: Grazie prof, è stato un onore veramente.
2: Grazie a te, tesoro.
0: Diciamo la verità, io e Tony bravi, ma belli no.
3: Ben pagati, diciamo,
0: ma belli.
1: Simpatici.
3: Roberto Vecchioni, ciao.
2: Ciao, ciao a tutti quelli che hanno ascoltato.
4: Radio 105.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
1: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
1: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
7: E se fosse solo colpa mia?
8: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
7: Cosa è cambiato?
8: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
12: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
15: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
18: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
19: 105
20: Che storia.
21: Radio 105 compie 50 anni.
20: Che storia.

0: Posso dire che Because the Night sarebbe stata una scelta più banale, più telefonata. Invece Frederick di Patti Smith, 1979, che dopo Vecchioni è perfetta.
1: Ci sta bene. E così terminiamo l'appuntamento. Grazie Roma, ciao Roma. Ciao
2: Milano, a domani.
0: Ma scusa, ma oggi a Roma è un bordello con sta roba che la Roma ha conquistato la Champions. C'è fermento in città.
2: Ma i romanisti so così, fanno quel casino all'inizio, cioè, poi insomma tornano alle loro abitudini. Possiamo non parlarne.
0: Va bene.
1: Grazie. Che lei tiene la Lazio. Grazie.
2: Bene.
1: Grazie Lidia, grazie Marco.
2: Grazie a voi.
3: Grazie
2: ciao
3: a voi, ragazzi, a domani.
0: Ciao Tony, vi lasciamo con le news e con Take Away. Noi torniamo domani puntuali alle 10, ma dove? Qui.
1: Ciao a tutti.
4: A Radio 105 le 12 in punto.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Boris Mantova. Stati Uniti e Iran trattano oltranza, ma se Washington ritiene un accordo possibile già oggi, Teheran frena, passi avanti, ma l'intesa non è imminente. Servirebbe infatti, secondo fonti autorevoli, l'ok finale di Donald Trump e del leader Khamenei. La crisi intanto morde l'Iran, dove un pollo costa più della paga giornaliera di un operaio. La prima enciclica di Leone XIV, disarmare l'intelligenza artificiale, stoppa la guerra. Piacenza, chiusa l'inchiesta sul primario di radiologia, abusi sessuali anche per 10 anni. Il professore Emanuele Michieletti, secondo gli inquirenti, avrebbe abusato di colleghe infermiere. Quando una donna gli disse di smettere, la minacciò: stai attenta a quello che fai. Tragedia a Nurri, sud Sardegna. Un papà stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. Inutile l'intervento del 118. L'uomo risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto. A Mantova un furgone questa mattina si è ribaltato in un fosso. Morti due 25enni che stavano andando al lavoro in bici. Transmontana, giallo su un concerto benefico organizzato per sostenere le famiglie travolte dalla tragedia. Un teatro sold out, grandi nomi della musica svizzera e francese, 150.000 franchi di incasso che però, stando a un'inchiesta dei media locali ripresa da Il Messaggero, non sarebbero mai arrivati ai parenti dei ragazzi. Eppure gli organizzatori confermano: abbiamo fatto i versamenti. Nathan Trevelyan, papà della famiglia nel bosco, parla fuori dal coro su Rete 4, aprendo a una collaborazione con gli assistenti sociali, più fattiva da parte della moglie Catherine, che intanto è riuscita a riabbracciare i figli dopo quasi 2 mesi. Sperano solo ora di tornare a vivere quanto prima. Mancano 3 ore alla chiusura dei seggi, si sta votando in quasi 750 comuni italiani per eleggere sindaco e consiglio cittadino. Rispetto alle ultime comunali, affluenza di 4 punti in calo stando al dato di ieri sera, 46,3%. A urne chiuse subito lo spoglio. Lo sport, triplice fischio al campionato di calcio, vinto dall'Inter. Il Napoli è secondo, ma Conte lascia la panchina tra gli applausi del Maradona. La Roma terza, torna in Champions dopo 6 anni, storica prima qualificazione per il Como che chiude quarto. Si accontenta dell'Europa League il Milan, che scivola in quinta posizione. In casa Juventus, oltre l'amarezza per gli scontri, c'è quella per il risultato. Sesto posto, niente Champions, ma Spalletti sulle voci di dimissioni è netto.
7: Non mi è mai passato per la testa. Sono dispiaciuto. Questo mi condiziona un po' la vita in generale. Ecco. Passo delle sere senza vita quando la mia squadra non esprime bene quello che è stato il lavoro di tutto quel tempo che gli dedico.
6: Tennis al Roland Garros alle 15, derby italiano, si scontrano al primo turno Cobolli Pellegrino, avanti anche Cinà, Sonego, Djokovic, Zverev, Bellucci, KO. C'è un solo uomo al comando della Formula 1, Kimi Antonelli, dopo Shanghai, Suzuka e Miami, fa poker in Canada e porta da 18 a 43 punti di vantaggio sul compagno di squadra Hamilton. Sul podio, gran secondo posto davanti a Verstappen, Leclerc quarto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line.
8: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105. Oggi è lunedì, quindi inizia una nuova settimana con 105 Takeaway, il programma con Camilla Ghini, con Maurizio, con Lauretta, con tutti quanti voi, con gli Oni.
1: Con gli ioni
0: che fanno bene alla pelle, mi certo, dicono, perché certo. Sono polarizzanti.
1: Come i peptidi.
0: Ah, una volta facciamo una puntata dedicata a tutto ciò che fa bene e che fa male per la nostra pelle, la skin care e in generale.
1: Beh, tu sei
0: per
1: un esperto, no?
0: Io assolutamente sì.
1: Sono vane pompe che lusingano solo la vanità dei superstiti.
2: La cosa brutta di noi cagnoni è che non ci credono più le persone a un certo punto.
0: Ti ho salutato, Camilla?
1: No.
3: Ciao, Camilla!
1: Ecco, ora sì.
3: Posso parlare? Guarda, due ore a rompermi il cazzo. Ma cosa di merda, mi interrompi pure. Andate a fare il culo.
0: Capito, abbiamo appena iniziato.
4: Sono brutto?
0: Eh?
2: Vieni nei miei sogni stanotte, fammi compagnia.
5: Quando mi toccano pesce, impazzisco.
0: È chiaro?
6: Bisogna correre dietro ai soldi.
1: No, mai.
6: La cosa più bella di un viaggio è il ritorno a casa. Apri la porta e senti quell'odore misto di commessi viaggiatori, segretari, minatori, agricoltori, mangiatori di spade.
7: Dio, come fai ad essere ancora single, così bella?
8: Perché tengo pesce.
0: Ah!
6: E allora pompe.
0: No!
2: Vieni nei miei sogni.
6: Bisogna correre dietro ai soldi.
1: No.
0: Il denaro.
9: Ma è una pestata. Ditecelo voi come fa. Diteci come fare, se no si va in manicomio.
0: Hai ragione.
10: Io adesso esco di qua, appunto, solo una cosa: a fare soldi.
0: È chiaro?
1: Chiaro.
0: Di chi è questa prod, Maurizio? Scusami.
11: Questa è sempre mia.
0: Infatti fa schifo.
11: No.
12: Mi faccio i miei sincere buona vigile della Madonna.
13: Fa schifo. Questo lo dobbiamo dire con grande chiarezza. È una rottura di scatole infinita.
0: Questo è 105 Takeaway, il programma che inizia sempre con un beat. Cosa stai facendo, Camilla? Scusami.
1: No, che mi sa che devo fare una fattura che mi sono dimenticata di fare.
0: Ma lo fai durante la trasmissione?
1: No, mi è venuta in mente questa cosa. Devo essere pagata.
0: Da chi?
1: Da un brand.
6: Lo so, dovrei lavorare invece di cercare dei fessi da imbrogliare.
0: News.
1: Manco li trovo. Comunque, news. Lino Guanciale.
0: Grande Lino Guanciale.
1: Grande, sì. Lino.
0: C'è un applauso a Lino Guanciale.
1: Sì. Bravo Lino.
0: Bravo. Così, perché è anche giusto decretare ogni tanto il successo, sì, di artisti che
1: paste
0: trovo.
1: Buonissime.
0: Fa?
1: Delle paste.
11: Nella carbonara, ragazzi.
1: Delle paste buonissime.
11: La matriciana.
1: La gricia.
0: No, ma ragazzi, veramente? Cioè, Lino Guanciale, fate la battuta, fa delle paste buonissime.
1: Romane, principalmente.
0: News.
1: Lino Guanciale, a 18 anni, a una festa, una ragazza mi disse che le piacevo, io scappai. Poi da ubriaco mi lanciai sulla torta.
0: Beh, Lino, scusa, ti abbiamo appena fatto i complimenti, ma che ti è successo?
1: Cioè, aveva bevuto.
14: Era giovane.
0: Mi sembra di intuire che sono un po' le stupidate. No?
1: Sì.
0: Sono le stupidate. L'argomento sono le stupidate?
1: Ma non saprei proprio di cosa parlare.
0: Guarda, appena tu apri bocca, potrebbe succedere, potrebbe.
1: Non sono la ragazza adatta per questa trasmissione.
0: Assolutamente sì. Cioè, tu non hai mai fatto stupidate?
1: No.
0: Io, ragazzi, se inizio... No. Ve la dico una al volo?
14: Vai.
0: Ma non è sull'amore, eh? Allora, un giorno, questa cosa è già andata in prescrizione. Io avevo un'agenzia di talent management,
1: yes,
0: ok? Dedicata al mondo dell'influencer, ok? Prettamente digital, ok? Vado e conosco due ragazzi. Uno è siciliano, e anche l'altra, se non erro. E piccolissimi. E si avvicinano e mi dicono, visto che io avevo già dei talent importanti che gestivo, mi dicono, ah, ma noi vorremmo lavorare con te, noi avremmo in mente di fare dei contenuti per i ragazzi, secondo me potrebbe essere una cosa giusta. Io li ho guardati,
1: okay?
0: E ho detto, ma farete mai un cazzo.
1: I me contro te.
0: Vai. Saluto, un abbraccio per il successo stellare che hanno avuto, soldi a palate, e sì, grande notorietà. E il genio ce l'avete qui di fronte a voi. Proprio, Remida, al contrario, tutto ciò che tocco, guarda, diventa incredibilmente di successo. Ma non è questo il tema. Aspettiamo
4: potrebbe,
0: le vostre.
4: Potrebbe succedere anche con me questa cosa, eh?
0: Assolutamente sì. Infatti io ti ho detto
1: attento,
0: assolutamente, Maurizio.
1: Sfighete.
0: Sottovalutato da Daniele Battaglia, e sì, abbiamo il primo feat di Zio con Martin Garrix ed Ed Sheeran.
1: Ragazzi, poi io vi racconterò dopo la storia di questa canzone, che
0: anche
1: è molto
0: no,
1: romantica, e si chiama Repeat It. Stay.

0: questa è una storia incredibile. Vi racconto di questa collaborazione tra Martin Garrix ed Ed Sheeran. Praticamente un giorno di pioggia si sono incontrati, hanno detto: oh, allora come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Sì, sei un grande.
1: E poi
0: a un certo punto hanno detto: ma ti ricordi di Cristina? Cristina chi? Ah, ma anche tu hai fatto l'amore con Cristina? E da lì è nata questa canzone incredibile. Questa è Radio 105, 105 Take Away. Le storie della musica, le grandi storie.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran scrivono in realtà questa canzone Repeat It.
2: Il signorino dovrebbe essere squalificato perché ha portato la droga dentro la trasmissione.
0: No, dai, ti prego, diccela.
1: Sono permalosa.
0: Dai, vai.
1: Niente,
3: qualcuno ha dei problemi seri perché siamo un gruppo di 20 persone e dobbiamo adattarci con questa cosa?
4: Sì, io.
3: Qual è?
4: Non mangio i cici.
0: Prego.
1: Comunque sì, sono pesanti i cici. Comunque, niente, la scrivono 10 anni fa questa canzone. Fanno sentire uno sneak peek, un pezzettino piccolissimo su Instagram di questo pezzo tanti anni fa, ma non la pubblicano mai.
0: Certo.
1: Succede che recentemente
0: si sono rincontrati
1: e hanno detto: ma perché non pubblichiamo quella canzone visto che tanti fan la vogliono? E quindi ecco a voi, Repeat It.
0: Ah, cioè, questa posso dire che è la più bella storia mia con Cristina.
1: L'hanno ritrovata, in realtà era scritta inizialmente come ballad, l'hanno velocizzata, cioè con Martin Garrix, insomma, hanno fatto tutto questo effetto più...
0: Certo, hanno aumentato il BPM.
1: Esatto, e quindi vabbè, adesso Lino Guanciale. Comunque,
0: posso? La metto io?
5: C'è una cosa che ti voglio dire da tanto tempo. E te la voglio dire davanti tutti quanti. E te la vorrei urlare. Sì.
0: E sti cazzi! Prego.
1: Ok.
0: La news di oggi.
1: Lino Guanciale.
0: Grande Lino.
1: Ha raccontato un aneddoto adolescenziale.
0: Ma c'hai i capelli un po' grigia lui, no?
1: No, beh, dai, naso da pagliaccio ora. Ti prego, i capelli. Tra l'altro la gricia è la mia preferita.
0: Sì?
1: Sì, rispetto alla carbonara.
0: Vai.
1: Mi piace di più. Avevo 17-18 anni, ha ricordato l'attore, spiegando che tutto accadde.
6: Il signore perché ascolta il grido della mia preghiera.
1: Vabbè, comunque lui stava ballando con questa ragazza, lei a un certo punto gli confessò che lui le piaceva. Ma Guanciale non colse subito il segnale.
0: Fatto una rima, brava.
1: Sì. Io non l'avevo capito. Quando la situazione diventò chiara, niente bacio romantico né scena da film. Ho fatto l'unica cosa sensata per me all'epoca. Sono scappato.
0: Dove?
1: È andato via. Ha raccontato. Corse dagli amici per chiedere conferma e dice: ma voi l'avete capito? La risposta fu secca: sì. Il finale però è la parte più memorabile.
7: Perché sì, perché no. Ha fatto, non ha fatto, prima, dopo, tutte cagate.
1: Mi sono ubriacato per movimentare la serata, mi sono lanciato sulla torta della ragazza.
0: Ma cosa è successo a Lino Guanciale?
8: Vabbè, era giovane.
0: Era giovane.
1: Tu che eri un principino a 18 anni?
0: Io a 18 facevi? Anni, io stavo al cocco a 18 anni.
1: Appunto. E niente.
0: Guardavo le catene del titilla.
1: Non so cosa sia.
0: Vabbè, dai.
1: Fine della storia.
0: È finita, insomma, cazzatine che abbiamo fatto. Ci colleghiamo subito con i nostri ascoltatori al 342 41 15 105. Ma prima la cazzatina più importante di Camilla Ghini. Ne hai fatte tante, se vuoi. Ne stavi raccontando anche una 5 secondi fa.
1: Qual era?
0: E se vuoi la puoi dire anche ai nostri ascoltatori, visto che sei protagonista di un evento, no?
1: Ma quale evento?
0: Ma ce la fai?
8: Sì, quello che hai detto prima.
0: Ma hai la memoria palco. Del pesce rosso?
1: Ah, sul palco! Allora.
0: Stavo parlando di stupidate.
1: Sono
0: stupidate,
1: no,
0: amici.
1: Già me ne sono venute in mente altre 8, quindi
0: guarda.
1: Me l'ero persa,
0: c'è
1: scusate.
0: Un archivio, guarda.
1: Ero sul palco del Nameless, la nostra direttrice se lo ricorderà, perché ero arrivata a Radio 105 da circa una settimana.
0: Perfetto.
1: E conducevo egregiamente sul palco del Nameless questo festival insieme a un conduttore locale, diciamo, del festival. Ok, quindi pioveva tantissimo, io avevo indossato dei tacchi meravigliosi, pieni di paillette.
0: Beh, mi sembra la location giusta, no?
1: Vabbè, dovevo stare sul palco, dovevo essere figa, scusami.
0: Ho capito, ma sei al Nameless.
1: Poi c'eri tu, poi c'è, come ti sei vestita, non ti sei messo al tacco 12? E invece
0: perché io parlo così, non sono buttafuoco.
1: Quindi a un certo punto succede che inizia a piovere.
9: Merda.
1: A dirotto. io ero sul palco e quindi ovviamente la pioggia mi veniva tutta addosso.
0: Certo.
1: Col microfono dico a tutte le persone presenti, tantissime, del Nameless: ragazzi, sono tutta bagnata.
0: Mi sembra una standing ovation per Camilla Ghini. Cosa non dire in quella situazione?
1: E ti assicuro che tutte le persone presenti hanno iniziato a urlare.
9: Mi
1: da
9: sono bagnata. Mi sono bagnata.
1: Non so, qualcuno magari l'ha fatto, non lo so. Però...
10: Dai,
0: dai, sono son stupidaggini.
1: Se eravate lì al Nameless nel 2024, mandate questo video. Ecco, perché c'è memorabile.
0: Un archivio infinito di cose che possono riguardare Camilla Ghini. Però, dai, le stupidate a volte si fanno, no? Ci sono quelle cose che, ovviamente, chi non fa stupidate vuol dire che è perfetto e non vive. Cioè, no. Dai, non si può vivere.
1: Che brutto.
0: Ci sono un sacco di cazzate che abbiamo fatto. Perlomeno io ne ho fatta una gigantesca. E devo dire la verità: è vero, la più grande di tutte.
10: Sì,
0: è vero, sì. Maurizio.
10: Sì. Qual
0: è?
10: Io me la ricordo.
0: Te la ricordi?
10: Con Facchinetti.
0: No, quella non la possiamo dire.
10: Quella è grande.
0: No, quella è grandissima. Okay. Però ce n'è un'altra che ne ho fatta di cazzatina. Un giorno arriva un direttore di una radio e mi dice, la radio è 105, mi dice, ma ti va bene Maurizio come tecnico?
1: No.
0: Io, sì, ho fatto errore mio, ho sbagliato, lo so, però poi ho dato tempo al tempo e siamo sempre da capo, quindi abbiamo Paola Iezzi con la stessa direzione qui a Radio 105 Take Away, nonostante Maurizio abbia mandato in onda il brano, cioè,
1: esatto.
0: Quindi è incredibile.

0: Torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Il prossimo appuntamento, dal 30 maggio al 1 giugno, è ad Alba, ma su estate.it trovate più di 100 tappe da nord a sud per vivere giornate di sport e divertimento e provare anche il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali, al gusto arancia o limone.
1: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Perché scegliere Genertel?
1: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
7: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
6: Basta un penny.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati senza uso di antibiotici.
13: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
16: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
19: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
20: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
21: ...105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Il 105 selection di questa settimana, Somber con Potential, qui su Radio 105 a 105 Takeaway.
1: Non vi sono, do 5 euro.
2: Sono 5 euro, no, però, no, ah, però attenzione, no, non l'abbiamo detto ai nostri ascoltatori, per il selection Camilla è autorizzata perché è il suo ruolo a dire il nome di determinati artisti. Lo spiego perché c'è un ospite in studio. Abbiamo bannato alcune parole che Camilla non può dire di alcuni artisti,
0: perché
2: sennò poi parte un asciugone su ma Somber di qua, ma Somber di là e altri artisti. O Post Malone, che non puoi dire altre cose del genere. Ma dirà Lorenzo Salvetti, ma a me che capita me ne frega.
3: No.
2: Benvenuto.
3: Grazie.
2: Benvenuto.
0: Grazie, grazie. Benvenuto.
2: Perché un giorno sappi che il tuo nome sarà all'interno
0: sarà
2: della
0: bannato,
2: sua della
0: non sarà bannato.
3: Sarà un onore.
2: Vuol dire che insomma sarai già nell'Olimpo, nel gota dei grandi della musica. Però speriamo. Devo dire la verità, in questo momento come stai?
3: Bene, c'è molto caldo oggi.
2: Sì.
3: C'è molto caldo.
0: Non ci sono più le mezze stagioni.
2: Allora, quando si inizia a parlare del tempo, vuol dire che un po' il cervello è andato in pappa.
0: No, stai riposando, Lorenzo.
3: Allora, sì.
0: Sei riposato.
3: Sto riposando. Sto
2: dove ti trovi adesso?
3: A Milano.
2: Ok, molto bene. Che giorno è oggi?
3: Lunedì?
2: Perfetto, lunedì. Molto bene. Di che mese?
3: Ok, maggio.
2: Perfetto. Cosa è uscito il 22 maggio?
3: È uscito il mio primo EP.
2: Allora ragazzi, Lorenzo mi è sul pezzo. Mi è sul pezzo. Ci sei?
3: Ci sono, direi. No,
2: allora diciamo la verità. Tu prendi quando una persona giustamente viene catapultata dopo la vittoria di Amici, è normale. Cioè, si è un po' rincitrulliti. Perché a un certo punto vedi la gente che ti incontrano, sei un grande tutti che così festeggiano dalla mattina alla sera, e tu a un certo punto giustamente hai il momento in cui non capisci più,
3: certo,
2: però ti vedo centrato.
3: No,
2: sai,
3: ci sono,
2: i giorni della settimana, sai che esce l'EP, sai anche
0: uscito,
2: come si chiama,
0: è uscito, quindi
2: sì, sai anche il nome,
3: si chiama Stupida Vita.
0: Stupida Vita,
2: perfetto,
3: è del 2026.
2: Allora io devo dire, abbiamo appurato che Lorenzo è in bolla, è in bolla. Allora possiamo anche parlare, se vuoi,
3: si può.
2: Di musica, perché da questo momento in poi io sono abbastanza dittatoriale in questo.
3: Okay.
2: Devo far finta, ma lo faccio per professionalità, cioè da questo momento per me Amici non esiste più. Cioè, nel senso, è adesso cioè, non che non esista, perché
3: certo,
2: il tuo percorso è stato egregiamente raccontato e ti sei conquistato la vittoria come tutti hanno avuto modo di vedere,
3: certo.
2: Però è già passato,
3: esatto.
2: Cioè, nel senso, siamo
0: adesso
2: siamo al qui ora adesso,
3: giusto,
2: con lo sguardo verso il futuro.
3: Bello,
2: e quando esce un EP, il primo poi in questo caso, c'è una attenzione particolare. Quindi a questo punto, oltre l'in-store, che sono fondamentali,
3: certo,
2: per avere il feedback delle persone che ti ascoltano, tra l'altro oggi sei a Milano.
3: Sì, Mondadori, Corso Buenos Aires, mamma mia.
2: Ragazzi,
0: alle ore 17.30.
3: Ecco, questo non me lo ricordo.
0: Ci sono io apposta, alle 17.30, quindi non mancate ragazzi che siete a Milano, andate a trovare Lorenzo.
3: Anche
0: che
3: se c'è caldo siamo al fresco.
2: Ma sì, alla grande.
3: Potremmo anche
2: alla grande
3: così.
2: Esatto. Vale che vada, c'è quel minimo di sbalzo termico tra fuori e dentro, però vabbè.
3: Simpatico.
2: L'importante è non bere un caffè.
0: Escursione termica,
2: esatto. No, cosa succede in questi e-store? Cioè, un racconto o modo di parlare anche di quello che c'è? Tu come racconteresti questo tuo EP? Perché, sai, farti delle domande è sempre troppo. Quando c'è il primo lavoro, c'è troppo dentro il tuo progetto.
3: Certo.
2: No? Allora, tu come lo racconteresti questo EP?
3: Ma lo racconto semplicemente come quello che è, un lavoro di un anno. Al lavoro di un anno, cioè, ci sono dentro tante cose, oltre ai pezzi usciti dentro Amici, ci sono tre pezzi che sono un anno veramente dove ho fatto di tutto, ho sperimentato tanto e niente, ho messo questi tre pezzi diversi però con un filo conduttore, cioè dentro un po' della mia città, io parlo molto di Verona, ci sono molto legato, affezionato veramente tanto.
2: C'è anche un brano, se non erro, Romeo e Giulietta, giusto?
3: Si chiama così,
2: esatto.
3: Che è proprio, cioè, questa ballad super elegante che parla di...
2: Giuro che sto scherzando, però c'è una persona che conosco, adesso non farò il nome,
3: certo,
2: però che è andata a Verona, è famoso balconcino,
0: sì,
2: poi a un certo punto guardando il balconcino ha detto, beh vabbè,
0: È un balconcino.
2: Cioè, allora, io, no, adesso è interessante. Sto dicendo c'è anche chi poi non ha emozioni, no, certo. E invece è bello vedere il contrario.
3: Verona, cioè, se una persona va a Verona per vedere solo il balconcino, sinceramente. Cioè,
0: ma
3: con
0: sono
3: tutto
0: tutti
3: il
0: innamorati a Verona?
3: Sì.
0: Tutti?
3: Sì.
0: Pure tu?
3: Per ora non particolarmente. Cioè, per ora sono
0: innamorato
3: molto in focus, innamorato della musica.
1: La vita può passare anche in secondo piano. La vita può, per ora, insomma.
0: Giusto.
2: Allora, ovviamente le canzoni che hanno già sentito durante il tuo percorso, sì, d'amici, queste mi soffermo un po' di meno, non
3: certo.
2: Perché,
3: no,
2: assolutamente. Perché giustamente assolutamente fanno parte proprio del percorso che dicevo prima, però tipo Romeo e Giulietta, che so, sì, ci sarà modo di ascoltare, insomma, il brano e tutto quello che è. Però parliamo, visto che lo stiamo per ascoltare adesso, dimmelo tu.
3: Questo titolo è stato proprio una condanna, posso dirlo.
2: lo so, te la cerchi.
3: Detto, ma sì,
2: ma chi sarà così stupido?
0: Condanna, però rimane
2: da fare
0: in testa, quindi comunque alla fine uno se lo ricorda.
2: Dimmelo.
0: Dai.
3: No, dimmelo tu, è un pezzo a me piace proprio tanto. Cioè, è super avevo bisogno di questa cosa. Io sono sempre una persona che di solito scrive crogiolandosi, insomma, adesso piano piano sto mutando in altre cose a livello proprio musicale, però in quel periodo sentivo il bisogno di cavolo, diamo un po' di freschezza. Poi tante volte mi è stato detto: sembri un settantenne nel corpo di un diciottenne, capito?
2: Posso dire?
3: Che ci sta, nel senso, a volte mi sento
0: non
3: anch'io così.
2: Per me è un complimento, ovviamente.
3: Ma infatti anche a volte mi sento così. Però ogni tanto vorrei anche far vedere che
0: la vita da diciottenne.
2: Sì, insomma, anche un po' scazzato, perché
3: esatto,
2: è giusto così.
3: Insomma.
2: Cioè, a un certo punto uno dice: hai 18 anni,
3: esatto,
2: goditela un po'. Però poi succede anche che c'è chi si diverte a mettere un po' anche della sua esperienza di vita all'interno,
3: certo,
2: delle canzoni.
3: Certo.
2: Facciamo una cosa, l'ascoltiamo. Dimmelo tu. No, me lo dici? Dobbiamo mandare in onda la canzone.
0: Io.
2: Dimmelo tu.
0: Lo dico io.
2: Lorenzo, non è che abbiamo tre ore. Me lo dici?
3: No, dimmelo tu.
2: Dimmelo tu.
0: Vabbè, lo dico io. Lorenzo Salvetti, dimmelo tu.
4: Dici che...

0: si chiama così, dimmelo tu, di Lorenzo Salvetti qui a Radio 105 per parlare del suo EP. Ricordo ancora che sei in giro per l'Italia con il tuo in store. Oggi sei a Milano, corso Buenos Aires, Mondadori.
1: Ne dico altre se volete. Sì, vai. 27 maggio a Brescia.
2: Così
1: 28
2: me maggio.
1: Okay,
0: fanne una
1: ti
0: tradimento.
1: Dico dove sarai.
0: Fanne una tradimento.
1: Okay, tipo, ma dove sei il 28 maggio?
0: Grande Lorenzo.
2: No, ce l'ho.
0: No,
2: vai. Piano, ce l'ho.
0: Concentrati bene, non dare la prima risposta che ti viene in mente.
2: Ok.
0: Ce l'hai una musica tensiva, Maurizio?
1: Dove sei il 28 maggio?
2: Il 28 maggio. Facciamo tre opzioni.
0: Vai. Ok.
1: Ma tre opzioni.
2: Certo, vabbè, okay. Ci sta.
0: Ci sta.
1: Comunque un po'. Il 28 maggio. Abbiamo detto che non sei a Brescia perché il

0: Maestre, con a questo date. Punto lo dico, il 30 a Senigallia, okay, e il 31 maggio all'Aquila.
1: Proprio...
0: Poi andiamo a Perugia, andiamo a Bologna, andiamo a Napoli e a Campobasso.
2: Allora Lorenzo, adesso è il momento di scoprirti.
0: Hai
2: avuto così tanta tensione in vita mia?
3: Mamma mia.
2: Abbiamo sudato tutti, però è il momento di scoprirti come artista, perché come ho già detto, ma ovviamente... Le persone che ti incontrano per strada ti celebrano per quello che è stato il tuo percorso ad amici, che hai egregiamente vinto. Che cosa ti dicono le persone quando ti incontrano? Cioè, la cosa per cui sei entrato in empatia con loro, secondo te?
3: Allora, io sento tante volte anche
2: io empatia,
3: in store...
2: Sono una persona intelligente.
3: Wow.
2: Però fare un applauso all'empatia.
0: Resilienza.
3: Termine proibito comunque.
0: Sì, sì.
3: No, una cosa che mi dicono tanto gli store che sto sentendo anche in questi giorni, che mi dicono tanto: resta semplice così come sei e non rovinare la tua purezza. Questa è una cosa che mi dicono tanto e mi fa super piacere. Anche
2: io credo che sia quella la chiave del tuo successo,
0: sempre.
2: Nel senso che... Sembri, perché non si sa mai,
3: certo,
2: fino in fondo,
3: no,
2: il famoso ragazzo che con il lavoro, con la passione, alla fine si può conquistare un po',
3: certo,
2: quello che vuole,
3: certo,
2: nella vita. Però ci arriva, passami anche un po' il termine, con difficoltà, con, cioè non è mai niente di dovuto,
3: no, certo.
2: E poi è un atteggiamento che non è sfrontato, è abbastanza pacato,
0: easy
2: questo,
0: going,
2: esatto,
0: easy going
2: anche a te, comunque,
0: sì,
2: tante
4: ma come parli bene, ma c'è la fisica, insomma, Rai 1,
2: ecco, vabbè, questo deve rimanere per sempre. Però c'è anche un tema, ed è l'ultima domanda che ti faccio.
3: Okay.
2: All'interno, insomma, del primo lavoro come album ci sono quelle cose che diventano le hit, che poi nel corso del tempo dovrei fare per forza. È così.
3: No, certo.
2: È così.
3: Certo.
2: Cioè, sono quelle cose dove tu magari avrai intrapreso un percorso, fai musica country, ok?
3: Certo.
2: Però ti diranno: quale canzone, secondo te, di questo EP devi sceglierne una?
0: Non mancherà
2: musica
0: mai.
2: Tensiva per salutare Lorenzo.
0: Ma perché dobbiamo mettergli tutta questa pressione
2: oggi? Mi sono svegliato teso.
3: Ma questa è facile, ce l'ho diretta.
0: Quella?
2: Secca, guarda che questa rimane l'intervista,
0: sì,
2: social,
0: no,
2: cose.
0: Andiamo, certo,
2: cioè, Lorenzo,
3: certo,
2: ha detto,
3: certo.
0: Lorenzo Salvetti, due punti.
3: Dimmelo
2: ha
3: tu.
2: Detto.
3: Dimmelo tu.
2: Dai, dimmelo tu.
3: No, dimmelo tu.
2: Ma dimmelo tu.
3: Dimmelo tu.
2: Senti, Lorenzo, non mi fare arrabbiare. Mi devi dire la canzone.
0: Io ho paura qua. Finisce male.
2: Allora, ringraziamo ovviamente Lorenzo Salvetti per essere stato qui con noi. Bocca al lupo per tutto.
3: Grazie mille.
2: Grazie di cuore di essere passato
3: a
2: Radio 105 a Take Away.
3: Grazie a voi.
2: Ciao.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno. Solo da ogni euro.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
15: Radio 105. E allora...

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
4: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
7: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
6: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
7: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
14: 1, 2, 3,
15: perché 4, fermarsi? 5, 6. Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di €30 con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni!
20: 105
21: Che storia!
22: Radio 105 compie 50 anni.
23: Che storia!

0: Chiudiamo così questa puntata di 105 Takeaway scoprendo che ballo come Eric Astley, però lui aveva 20 anni in questa canzone Never Gonna Give You Up, io invece ne ho 44 e continuo a ballare così.
1: Ma non vergognarti Daniele, sii te stesso.
0: Io sono me stesso, sarò me stesso anche domani a partire dalle 12. Grazie Camilla, grazie Maurizio, grazie Lauretta, a tutti quanti voi. Ciao!

0: Squizzati d'Italia, buongiorno a tutti! Allora, siamo pronti per un'altra puntata degli Squizzati di 105. Tutto pronto in regia, abbiamo il nostro Sicco con quelle manine sulla regia, abbiamo Asaia, responsabile unica della redazione composta soltanto da lei, abbiamo Uzzi che si è messo in postazione radio questa mattina, tutto bello levigato con la magliettina bianca, devo dire grande, esatto. Grande spolvero questa mattina, abbiamo le nostre zie al centralino, abbiamo il nostro bombetta pronto, insomma siamo tutti pronti per un'altra puntata. Oggi dobbiamo scegliere l'argomento come lo facciamo sempre, leggendo le notiziole che ci hanno colpito. Allora, innanzitutto leggiamo questa notizia, caro Uzzi, che nel Gran Premio del Canada di Formula 1, l'italiano Antonelli, ragazzi, io ti fa Antonelli, deve venire in Ferrari, ragazzi, diciamolo.
1: Sarà difficile ancora.
0: Deve venire in Ferrari.
1: Va bene.
0: Dai, deve venire in Ferrari, assolutamente. Allora, trionfa davanti a Hamilton, tra l'altro anche Hamilton bravissimo, però trionfa davanti ad Hamilton a 19 anni, Kimi Antonelli, vi rendete conto? Ed è sempre più leader del mondiale, quindi un applauso ad Antonelli che è italiano, speriamo arrivi in Ferrari. Dai, veramente, dai, speriamoci, veramente.
1: Vogliono i soldi.
0: Come i soldi?
1: Lo devi pagare, lo devi mettere sotto contratto.
0: Ah, ho capito, lo facciamo, non è che devi. Cioè, si può fare.
1: Chiamare a Maranello e dire. Chiamate Kimi Antonelli.
0: Facciamo. No, adesso non si chiama più così.
1: Ah, no?
0: Si chiama?
1: No.
0: Chi mi prende?
1: Questa
0: chi mi
1: bella.
0: Prende? Non lo prende più nessuno. Allora, volevamo fare una puntata sulla Formula 1, eccetera, ma non la facciamo.
1: È presto.
0: Ancora presto. Andiamo a leggere un'altra notiziola. Allora, l'autobus 85, ve lo dico subito, è la linea più bloccata della capitale.
1: Poverino.
0: L'autobus 85. Ed è diventato virale un video al Celio dove residenti e turisti spostano un'auto in divieto di sosta per liberare il passaggio del...
1: Vabbè, dai, non l'autobus. Si fa così, non si lasciano le macchine così, sennò non possono passare persone.
0: Lo sai, ma sai perché si chiama 85?
1: La linea?
0: No. Sai perché? No. Devono spostare 85 macchine per farlo passare. All'85esima passa.
1: Pensa il 182.
0: No, mamma mia, ragazzi. Io una volta mi ricordo c'era il 46, il 46 barrato dove vivevo io. Non ho mai capito perché invece di chiamarlo 47 non avevano barrato. C'era, non so, anche a Milano succede che c'è il barrato.
1: Ci sono. Fanno dei percorsi diversi. Più o meno è lo stesso percorso, ma poi deviano. Potrebbero mettere un altro numero.
0: Ma scusate, una puntata su questo, potremmo fare i numeri. Diamo i numeri. Guarda, una puntata sui numeri non è male.
1: Bella.
0: Comunque non è questa notizia. La notizia che ci ha fatto, come dire, venire in mente il tema del quiz è questa. Allora, in pieno svolgimento la 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia.
1: Sì.
0: Ed è già un grande successo, intanto perché è comunque un'esposizione fantastica, invito ad andarla a vedere. Poi perché Venezia è una bellissima città. E sta, come dire, diventando Venezia, oltre che una meta quindi esclusivamente turistica, un vero e proprio laboratorio globale dall'abitare e dalla creatività. Giusto?
1: Esatto, esatto. Tra l'altro,
0: spiega.
1: Perché tra l'altro la Biennale di Venezia, che quest'anno è nata un poco sotto, voglio dire, le polemiche per l'esposizione russa, ma a noi non interessa, sta avendo un successo strepitoso. Stanno arrivando da tutto il mondo ed è diventato il punto proprio di riferimento della creatività.
0: E quindi noi abbiamo pensato di dedicare questa puntata a Venezia con tutto quello che c'è intorno. Quindi puntata dedicata a Venezia. Noi ci ascoltiamo Samurai J con Flamenco Paranoia. Torniamo, giochiamo sempre con 2000 euro, scopriamo dopo lo schizzino chi sono i primi due concorrenti che giocano con noi e ci divertiamo. A tra pochissimo, Flamenco Paranoia!

0: Paranoia, ragazzi, sono le 16.07 per la precisione. Dobbiamo andare subito con lo squizzino, così scopriamo chi sono i primi due concorrenti di oggi. Dai, andiamo con lo squizzino.
1: Lo
0: vai,
1: squizzino. Lo squizzino.
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
0: 41 anni, vive a Milano, mi dicono. Architetto e DJ. Miseria, mi piace. Un architetto che fa il DJ non è male. E si esibiva nei club, poi ha smesso e si è messo a fare l'architetto. Mi piace. Convive. Ha una grande passione per la musica e per il mondo della radio. E ci ha scritto: ascolto sempre il vostro programma. Mi piacerebbe provare a mettermi in prova con l'adrenalina della diretta. E allora benvenuto Riccardo. Buongiorno.
4: Ciao Enrico, ciao, ciao.
0: Riccardo, ti voglio sentire con l'adrenalina però, ti voglio sentire bello carico.
4: Ciao Enrico, ciao.
0: Così mi piace Riccardo. Oggi parliamo di Venezia. Ti piace Venezia?
4: Sì, molto, molto. Ci sono stato più volte, mi piace tantissimo.
0: Ma ti faccio una domanda. Non ci vivresti?
4: Ma no.
0: No.
4: Come dicono tutti.
0: Stai meglio a Milano?
4: Sì, sto meglio a Milano.
0: Allora, Venezia, allora diciamo che, poi andiamo con lo squizzino, diciamo che Venezia, tutta la parte storica, è bellissima, però certo viverci, forse tanti turisti, eccetera, eccetera, forse è abbastanza difficile. Ti faccio una domanda, dove si trova Venezia? In Veneto o in Trentino?
4: Io mi trovo in Lombardia.
0: No, dove si trova Venezia? In Veneto o in Trentino?
4: In Veneto.
0: Mi piace Riccardo, sei spizzato come mi piace a me. Mi piace Riccardo. Oh, adesso ti metto contro Luana. Luana ha 30 anni e da 6 mesi si è trasferita dalla Sicilia a Varese per amore, quindi dobbiamo scoprire come mai. È un'impiegata amministrativa, ama la musica, gli animali, leggere, la miseria, e ama pure l'hummus di ceci. Luana, buongiorno.
5: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Senti, ti sei trasferita dalla Sicilia a Varese per amore, nel senso che, come dire, ti sei innamorata di Varese o di qualcuno di Varese?
5: No, di qualcuno di Varese, di qualcuno di Varese.
0: E convivi?
5: Sì, conviviamo da 6 mesi, procede tutto bene, quindi incrociamo le dita.
0: Ma sì, 6 mesi è poco. Senti, e dove vivevi in Sicilia? Di dove sei?
5: Io sono della provincia di Ragusa, Pozzallo.
0: E com'è il cambio tra il clima di Ragusa e quello di Varese? Com'è?
5: Insomma, ci vuole un po' ad abituarsi, però diciamo non c'è il mare.
0: Però come si chiama il tuo compagno?
5: Matteo.
0: Quindi Matteo ti riscalda, ti porta il calore che ti manca siciliano a Varese.
5: Sì, esatto.
0: Senti Luana, ti faccio la domanda, poi mi devi dire l'humus di ceci, sì, che lo metti ovunque, mi ha scritto Asaia. Allora, come si chiama la tipica imbarcazione veneziana? È la gondola o la vongola?
5: No, io direi la gondola.
0: Ma tu dici bene Luana. E allora ragazzi, siamo pronti, Riccardo contro Luana, partiamo subito con il primo gioco ed è questo o quello.
6: Questo o quello.
7: Questo o quello.
8: Questo o quello.
7: Questo o quello.
0: Facile, vi do due nomi, mi dovete dire chi è nato a Venezia. Facilissimo. Chi commette due errori è fuori. Partiamo con Riccardo. Marco Polo o Cristoforo Colombo?
4: Marco Polo.
0: Bravo. Luana, Giacomo Leopardi, Giacomo Casanova?
5: Giacomo Casanova.
0: Perfetto. Riccardo, Carlo Goldoni, Giuseppe Verdi?
4: Carlo Goldoni.
0: Ma bravo. Luana, Jacopo Tintoretto o Raffaello?
5: Jacopo Tintoretto.
0: Ma brava. Riccardo, Veronica Pivetti o Veronica Franco? Scusate. No, te la cambio. Bebe Vio o Federica Pellegrini?
4: Federica Pellegrini.
0: No, Bebe Vio. Bebe Vio è veneziana. Luana, Mara Venier o Silvia Toffanin?
5: Mara Venier.
0: Certo. Riccardo, attenzione a non commettere il secondo errore, eh. Giacomo Puccini o Antonio Vivaldi?
4: Antonio Vivaldi.
0: Certo. Luana, Canaletto o Giotto?
5: Canaletto.
0: Brava. Riccardo, Michelangelo o Tintoretto?
4: Tintoretto.
0: Esatto, anche perché l'avevamo già detto prima, quindi i nostri autori, come dire, giocano e vediamo se siete attenti. Abbiamo visto che siete attenti. Luana, Bud Spencer o Riccardo Scamarcio?
5: Bud Spencer.
0: Esatto. Riccardo, Gabriele Muccino o Terence Hill?
4: Terence Hill.
0: Esatto, ragazzi, stanno andando bene. Luana, Deborah Capriolio o Serena Grandi?
5: Serena Grandi?
0: No, allora adesso un errore a testa. Ora chi commette il prossimo è fuori. Riccardo. Giorgia Meloni o Massimo Cacciari?
4: Cacciari.
0: Esatto. Luana è l'ultimo. Se non lo sbagli sei dentro. E siete tutti e due dentro. Renato Brunetta, Alice Line.
5: Last Line.
0: No, errore, Renato Brunetto, e con questo errore Luana era proprio l'ultima. Ti saresti salvata, andavate tutti e due al prossimo gioco, eliminata. Luana! Luana! Luana!
5: Sì,
0: mannaggia, mi dispiace, però Riccardo si salva, vabbè. E prosegue, bravo Riccardo! Mannaggia Luana, che m'hai combinato! Luana!
5: Peccato, peccato!
0: Ma com'è possibile? Com'è possibile? Allora, sulla Pellegrini, l'ultimo. Ragazzi, vogliamo verificare dove è andata la Pellegrini, però?
1: Verona,
0: scusate.
1: Verona, non è Venezia.
0: È Verona, è
1: Veneto,
0: nata Verona?
1: È Veneto, sì. Provincia di Verona.
0: Quindi non è nata a Venezia,
1: non è nata
0: però.
1: A Venezia. Mentre Bud Spencer e Terence Hill sono nati tutti e due a Venezia.
0: A Venezia?
1: Sì.
0: Veneziani?
1: Sono veneziani.
0: Non l'avrei mai detto. Comunque, Luana, ti saluto. Ciao, Luana.
5: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao,
5: grazie.
0: Ciao, ciao. Riccardo, tu sei pronto per la prossima manche?
4: Prontissimo, prontissimo.
0: Sei carico?
4: Carichissimo,
0: Riccardo,
4: carichissimo.
0: Però te devi andare a prendere il caffè, pare che stai a dormire. Riccardo, te devi andare a prendere il caffettino.
4: È un po' di emozione.
0: Dai, non ti devi emozionare. Allora, noi continuiamo a parlare di Venezia, andiamo in pubblicità, poi torniamo e continuiamo a giocare.
2: Ragazzi, domanda seria. Ma quanto tempo è che non mangiate una pizza come si deve? Allora vi diciamo noi dove andare. Alla Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente, anche a Milano, la vera pizza romana cotta nel forno a legna. Sottile, autentica, scrocchiarella. Dimenticate la solita pizza. Niente bordi alti o impasti gommosi. Solo il profumo del legno e un equilibrio perfetto tra condimento e fragranza. C'è solo una regola. Si mangia con le mani e si gode in compagnia. Pizza Romana da Giulio Cesare. Scovatela sui social e correte a provare.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte, Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: Super conveniente per la vita.
14: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
16: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
16: Ma vivo in Italia.
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
19: Sa, sa.

0: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
4: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
5: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Ragazzi, qua bello della diretta, Sono le 13:18 per la precisione. Allora, scusate, chiedo scusa io per gli autori. Può capitare nella diretta, ovviamente. Bud Spencer è nato a Napoli, poi io me ne sono reso conto dopo. Non può essere nato a Venezia, Bud Spencer.
8: Esatto.
7: Ma esatto, una ceppa. Dicevi che era nato a Venezia, te lo stavi pure. Dai, da una figura così. Io chiedo scusa ai nostri ascoltatori.
8: Può capitare,
7: però, siccome sono una persona seria.
8: Può capitare. Adesso, e quindi, siccome Luana aveva risposto alla domanda, e Luana ritorna in gioco.
7: Certo, la richiamiamo per Luana, per favore, perché l'aveva sbagliato lei. Scusate. Luana, ci sei?
9: Sì, ci sono, ci
7: allora,
9: sono.
7: Scusa Luana, sulla domanda che abbiamo fatto Bud Spencer, che era nato tra Bud Spencer e Scamarcio. Bud Spencer non è nato a Venezia, ma nemmeno Scamarcio, capito?
8: Quindi non era corretta, esatto, la domanda, okay.
7: Quindi non era corretta. Allora, adesso succede questo, che ti devo fare una domanda. Se tu la indovini, quindi sarebbe l'ultima per te, tu vai avanti, ti salvi, okay, e giochi. Se la sbagli è comunque il secondo errore che commetti, quindi guarda, veramente, okay, hai una grande chance, ok?
9: Ok, concentrata, ok.
7: Sei concentrata?
9: Concentrata, concentrata.
7: Devi essere veloce nella risposta. Ti do due nomi, okay, mi devi dire il nome del personaggio famoso che è nato a Venezia. E spero che, okay, l'abbiano verificato i nostri autori, ok?
8: Sì.
9: Ok.
7: Madame Patty Pravo.
9: Madame?
7: No, Patty Pravo! Niente, Luana, io ce l'ho messa tutta.
8: Patty Pravo.
7: Luana, ce l'ho messa tutta. Verifichiamo Patty Pravo, verifichiamo Patty Pravo. Giusta, verificata. Allora, Luana, eliminata due volte. Ciao, Luana.
9: Va bene, ciao, ciao, grazie, ciao,
7: ciao, ciao, ciao. Riccardo, ci sei?
10: Eccomi, eccomi.
7: Dobbiamo scoprire chi ti sfida. Andiamo con lo squizzino.
11: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
7: Allora, caro il mio Riccardo, ti metto un'altra femminuccia, sei contento?
10: Sì, vai.
7: Ricca, però secondo me Ricca, o te sveno, qui sono due le cose, Riccardo, l'emozione basta, te la devi togliere questa emozione.
10: Va bene,
7: andiamo, te la devi togliere. Vai. Allora, sì, Marcella, sì, okay, abbiamo, a 42 anni e vive a Loco Rotondo, in provincia di Bari. È una postina. Convive a una bimba di 2 anni che si chiama Ludovica, ama i viaggi, il cinema, la lettura e ci ha scritto: se vincessi porterei la mia famiglia in vacanza quest'estate. Buongiorno Marcella!
12: Ciao, buongiorno!
7: Come stai?
12: Tutto bene, grazie.
7: Tutto a posto Marcella?
12: Sì, sì, tutto a posto.
7: Sei emozionata? No!
12: Un pochino.
7: Senti, la tua bambina ha 2 anni, ti dà da lavorare di notte, si sveglia, cosa combina? Perché mia figlia quando era piccola...
12: No, è bravissima, dorme, sì.
7: Tu la metti a letto,
12: brava,
7: si sveglia la mattina tranquilla, di notte ti lascia dormire?
12: Sì, esatto.
7: Così puoi consegnare le lettere in giro tranquilla, senza no stare così stanca.
12: Esatto, giusto? Altrimenti sbaglierei. Quindi sbagli. Per fortuna, insomma, dorme.
7: Allora, attenzione, ti faccio una domanda. Oggi il tema è Venezia. Abbiamo Riccardo dall'altra parte che si è salvato. Luana, che ha giocato prima di te, ha avuto una seconda chance, ma niente, non ne ha approfittato. Ora ti faccio la domanda: come si chiama la piazza centrale di Venezia? San Marco o San Gennaro?
12: San Marco.
7: Bravo. E quindi abbiamo Marcella che sfida il nostro Riccardo. E noi giochiamo adesso ad un gioco molto divertente che lei indovina cosa.
13: Indovina chi? Indovina chi? Ma anche cosa?
7: Siete pronti? Ci stai, Riccardo?
10: Prontissimo, vai.
7: Ci stai, Luana?
12: Marcella.
7: Ah, Marcella.
12: Ci sono.
7: No, però hai visto che Marcella è sveglia, ragazzi, perché regia diceva: ma lei Marcella, invece avete visto, l'ho chiamata Luana, attaccate Asaia, perché tu sei in malafede. No, la nostra Asaia è in malafede, ha detto, vedi, tu prova a vedere che è distratta, l'ho sentita un po' distratta, invece vedi come sta sul pezzo.
14: Ha fatto lo scuorno della cravatta.
7: Lo scuorno della cravatta. Allora, partiamo con Riccardo. Riccardo, attenzione. Anzi, no, partiamo con Marcella. Marcella, ci sei?
12: Ci sono,
7: Marcella,
12: sì.
7: Allora, attenzione, mi devi dire di cosa parlo. Festa! Dai! Venezia, festa!
12: Non ho capito la domanda.
7: Festa! Festa!
12: Carnevale!
7: Oh! Brava! 1-0, Riccardo, ora tocca a te. Mi devi dire di cosa parlo. Cultura!
10: Biennale.
7: Bravo! Ragazzi, vai. Ma che bravi! Poi avrei detto opere, arte, contempo, ma bravi, bravi, bravi. Marcella, ora di chi parlo? 1700. Andiamo da Riccardo. Conquistatore.
10: Conquistatore.
7: Torniamo da Marcella. Scrittore. Niente, torniamo da Riccardo. Giacomo.
10: Casanova.
7: Oh, bravo, 2-1, si arriva a 3. Marcella, sei pronta?
12: Pronta.
7: Allora, attenzione, attenzione, attenzione. Di cosa parlo? Remo.
12: Gondola?
7: Ma certo, due pari. Ed ora Riccardo si arriva a 3. Vediamo cosa combini, eh. Mi devi dire di chi parlo. Uomo. Ma largo, largo. Non è un nome proprio
10: uomo?
7: Di una persona, ma sì, uomo.
10: Cioè, uomo.
7: Sì. Buttati, Venezia, uomo.
10: Leonardo.
7: No, andiamo da Marcella. Vende. Sì, sì, sì. Torniamo da Riccardo. Compra.
10: Mercante.
7: Il mercante per 3-2. Si salva Riccardo. Bravo Riccardo. Colpo di
10: grazie,
7: scena. Riccardo
10: grazie,
7: supera
10: grazie.
7: Marcella. Marcella, ciao.
12: Ciao.
7: Ciao, ciao, ciao Marcella.
10: Ciao.
7: Allora adesso ragazzi ci ascoltiamo Material Lover di Sienna Spyro e poi noi torniamo con gli squizzini di 105. Tieniti pronto, con lo squizzino scopriremo chi ti sfida, caro Riccardo, va bene?
10: Ciao, a dopo,
7: a
10: ok?
7: A tra pochissimo.

0: tanto chi ho. Eh? Perché qui sono le 13:28, chi ho in linea? Secco, tu non mi puoi fare amico. Le sorprese. Sapete, dico ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo, siamo in diretta, sono le 13:28 e 36 secondi per la precisione. Mi stanno facendo degli scherzi. Siccome sono da solo e hanno capito che quando sono da solo faccio dei casini, perché faccio come quando uno rimane a casa da solo. Però io ho Riccardo, ci sei?
1: Riccardo, pronto? C'è sicuro.
0: Ricca, ci sei?
2: Eccomi.
1: Niente, era andato.
0: No, vabbè, Riccardo, ragazzi, niente. Ma tu mi devi spiegare, Riccardo, una cosa. Allora, mi devi spiegare cosa stai facendo. Ma sei un DJ, scusami, che dorme. Ma
3: possibile? Scava un po'
2: ma perché all'interno suo.
0: Zicco, ti stai zitto, dici, ma anche te. Scusami, Riccardo, dimmi. Parla,
2: ma il problema non è il DJ, il problema è fare l'architetto che porta via tanta energia e tanta attenzione. Il DJ
0: veramente
2: ti rilassa a confronto.
0: Ma però sì, ti piace questa cosa che tu sei architetto di giorno e DJ di notte?
2: Beh, adesso molto di meno, però in passato sì.
0: Che musica suoni? Che musica suoni?
2: Io sono nato a metà anni 80, quindi tutta la scena house. French touch, anche un
0: sì.
2: po' di tecno.
0: Ma questo vigore li mettevi? Con sto vigore così oppure gli davi una botta di energia quando...
2: No, la botta. Ma io sono uno di quelli slow player. Io sono molto sotto le linee. Non sono uno che emana troppa energia. Però poi quando
0: vai,
2: faccio le mie cose
0: quando vai in console sei un fenomeno. Senti, allora adesso io non so chi ti sfida, perché mi vogliono fare sorprese e non me lo dicono. Allora io faccio così. Chi c'è in linea?
4: Sono io, Francesco.
0: Oh, Francesco, già mi piace, Francesco. Senti, mi dici quanti anni hai, da dove vieni? Perché mi hanno detto che non mi hanno detto nulla di te. Vai, presentati.
4: Niente, vai, allora, vai, 39 vai. Anni e sono di Forlì.
0: Bene, poi che fai?
4: Poi faccio il commercialista. Sono sposato, due figli. E basta, mi piace guardare il calcio, non tanto oggi perché è stata una schifezza ieri sera, ma fa lo
0: stesso. Per chi tifi?
4: Per il Milan, purtroppo.
0: Si era capito. Invece tu, Riccardo, per quale squadra tifi?
2: Pure io, ecco perché c'ho anche la piva oggi.
4: È per quello che sta male oggi con l'umore.
0: Comunque il Milan rimane sempre una bella squadra, ragazzi, dai, no? Ci può stare un campionato? No, non va convinto, niente. Sentito un gelo?
4: No.
0: Niente, no, non va convinto.
1: Non li convinti, assolutamente.
0: Puzzi, niente, non sono riuscito proprio a convincere.
1: No, perché non solo ieri sono rimasti così, ha vinto anche l'Inter il campionato, quindi pensa come sono ammazzati, poveretti, distrutti.
0: Per questo, dite, Riccardo, Francesco.
2: Un po' sì.
0: E allora facciamo lo spizzino su Venezia, dai. Spizzino su Venezia. Ti faccio la domanda, caro il mio Francesco. Mi devi dire come si chiama il palazzo di Piazza San Marco? Il Palazzo Ducale o il Palazzo Duvalle?
4: Palazzo Ducale.
0: Bravo Francesco! Ladies and gentlemen, e abbiamo Francesco contro Riccardo in O la sai o te ne vai.
5: O la sai
6: o te ne vai.
0: Allora, questo è il gioco musicale. Intanto vi domando, cosa fate giovedì sera alle 21 circa?
4: Io guardo Sarabanda.
0: Chi l'ha detto?
4: Celebrity. Francesco, un punto.
0: Bravo Francesco. E tu, Riccardo, cosa fai?
2: Guarda, stavo cercando il telecomando, però sì, guardo anche la banda.
0: Grazie ragazzi. Guarda, sarà una puntata fighissima, una bella puntata, guardatela. Allora, Francesco, parto con te. Mi devi dire come si chiama questa canzone, ed è una canzone di Patti Pravo. Non sbagliare il titolo, mi raccomando, che se segui Sarabanda sai dov'è l'inghippo, vai.
7: Tu mi fai girare, come fossi un...
4: La bambola.
0: Bravo!
7: Tu mi fai girare, come fossi una bambola.
0: Riccardo, ora tocca a te. Questa è una canzone dei Pooh. Ci sei?
4: Sì.
0: Vai!
7: Mi dispiace, devo andare.
0: Dai.
2: Il mio posto è là.
0: No, è tanta voglia di lei.
7: Mi dispiace, devo andare.
0: Capito? Niente, meglio che non canti. E quindi hai dato tutto a Francesco. Francesco, 6-2. Ora, per te, non sbagliare. Donatella Rettore. Vai.
7: Diventa bianca questa notte da falene.
4: La mette?
0: Ma che bravo!
7: Io la metto, io mi taglio le vene.
0: Pensavo dicessi dammi una lametta, invece il titolo esatto. Si vede che sei cresciuto con Sarabanda, Francesco?
4: Sì, assolutamente, assolutamente.
0: Si vede, questo era proprio uno di quei titoli, come anche la bambola prima, che molti dicono bambola e cadevano proprio su bambola. E anche la stessa cosa con lamette, molti dicono dammi una lametta. Riccardo, tu sei a zero, bisogna che recuperi.
4: Dai, andiamo.
0: La per te, non la puoi sbagliare, Loredana, per te, vai.
4: Non l'ho capito.
0: Ma dai, sei bellissima. Ma come non ho capito? Ma ti fai anche il DJ. Ma dai, sei bellissima. Riccardo.
4: Non l'ho sentita bene poi.
0: Sì, vabbè, tutti dite così. Quando ne sapete, non l'hai sentita bene. Mi sembra mia moglie quando non capisce la cosa. L'ho sentito, non prendeva bene. Ah, 4 punti per Francesco. Francesco, se indovini la prossima, vai a 5 e schiacci Riccardo. Ci sei?
4: Ci sono.
0: Oh, questa è bella. Perché è di Francesca Michelin. Vai. Ho sentito un'emozione
4: accendersi. Nessun grado di... No, non lo so.
0: Nessun grado di separazione.
7: Nessun grado di separazione.
0: E quindi punto a Riccardo che va 1. Allora, siete 4-1. Riccardo, ora tocca a te.
4: Vai.
0: Assolutamente recuperare il secondo punto. Questa non è una canzone da sbagliare, perché a un certo momento Elisa mi canta questa bella canzone. Vai.
7: Siamo nella stessa lacrima.
4: Luce negli occhi.
0: Azzarola. Solo luce,
4: luce.
0: Bastava luce.
7: No. Luce che cade.
0: No! Mannaggia Riccardo, con questo errore hai dato il quinto punto a Francesco. Mannaggia. E Francesco, attenzione,
4: bravo,
0: attenzione.
4: Francesco.
0: Va lo squizzone.
4: Grazie.
0: Allora Riccardo, io ti saluto intanto. Ciao Riccardo.
4: Grazie Enrico, ciao a tutti.
0: Ciao. Francesco, ciao. Sei pronto per lo squizzone?
4: Prontissimo.
0: Ti senti carico?
4: Carichissimo.
0: Allora ti do un consiglio: mentre ci ascoltiamo una bella canzone, ora ti dico quale, tu vai a prendere un po' di informazioni per quanto riguarda Venezia, vai in giro, vai su internet,
4: sì, esatto, ok? Va bene, ci provo.
0: Perché dopo ci sono 2000 euro, ti farò tante domande, tu in 60 secondi mi dai 5 risposte esatte e ti porti a casa il montepremio, ok?
4: Va bene.
0: Vedo che ci sono tante ma tante persone che mi stanno scrivendo e mi stanno così facendo i commenti sulla precedente puntata di Sarabanda Celebrity, quella che è andata in onda giovedì. Sono contento che state scrivendo. Molti mi dicono: dai, visto che è registrata, ci puoi dire chi ha vinto? Beh, intanto vi dico che le due squadre sono molto avariate, come si può dire. Ci sono tante, no? Sai, Uzzi, quando ci sono variate, non sono avariate, sì. Mi diverto a dire. E ci sono tanti concorrenti,
1: tutti diversi tra di loro.
0: Diversi tra loro, sono eterogenee, per usare un termine del conduttore, sì, che parla bene, no? Due squadre eterogenee. Vi dico che una capitana è. La conoscete benissimo, Orietta Berti.
1: Vabbè, allora è divertentissima la puntata.
0: Contro chi, voi mi direte? Abbiamo messo un'altra generazione proprio contro Orietta Berti. Quindi proprio dall'altra parte abbiamo tatuaggi contro... Come potremmo dire, Uzzi?
1: Beh, contro, diciamo, il savoir-faire di un tempo. Capito? Diciamo l'eleganza.
0: Della Berti contro...
1: I tatuaggi. Ma, a proposito di tatuaggi, Jack La Furia è stato molto agguerrito la scorsa puntata.
0: Jack La Furia si è dato proprio a 360 gradi. Quindi ci ascoltiamo adesso un bel pezzo che è di Saif, al centro un po' di tanti pettegolezzi in questo periodo. Buona domenica. Poi torniamo, squizzone per Francesco, scopriamo se riuscirà a vincere il nostro montepremio. A

0: E allora sono le 13.40, siamo in diretta qua su Radio 105, gli squizzali di 105, e dall'altra parte si sta preparando il nostro Francesco. Francesco, ci sei?
1: Sono qua.
0: Allora, senti, caro il mio Francesco, dobbiamo andare allo squizzone e ci sono ben 2000 euro. Tu hai scritto: sono uno squizzato perché faccio il commercialista, arrivo alle 13, che ho due palle, e quando vi sento vi diverto un casino.
1: Esatto, così. Esattamente.
0: Cioè, tu praticamente arrivi a casa a quell'ora, non ho capito, oppure stacchi mentre sei al lavoro, sono curioso.
1: No, ma o vado verso casa oppure faccio, cioè, tipo qualcosa in pausa pranzo, che può essere una partita di tennis piuttosto che altre cose, e in mezzo a questo ci infilo anche gli squizzati, ecco.
0: No, vabbè, guarda, veramente sono molto contento, mi piace questa cosa. Tra l'altro adesso leggo un messaggio. Enrico, come possiamo guardare Sarabanda noi che stiamo all'estero? Allora, c'è un modo: bisogna fare l'abbonamento a Mediaset Infinity per gli stranieri. E poi si può vedere, quindi, caro ascoltatore che mi hai scritto, potresti farlo. Comunque, sì, è sempre meglio vederlo, chi può, su Italia 1, alle 21.15 circa partiamo, 21.20 su Italia 1. Allora, Francesco, noi siamo pronti, vado con la sigla dello squizzone e poi iniziamo, vai!
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
0: Allora, Francesco, 39 anni, abbiamo detto, vivi a Forlì, sei un commercialista, l'abbiamo già detto prima, che mentre torni a casa ascolti gli squizzali 105, sei sposato, hai due figli, come si chiamano?
1: Giacomo e Matteo.
0: Senti, da quanto sei sposato?
1: Da quest'anno faccio i 14 anni.
0: 14 anni, wow! E come si chiama tua moglie?
1: Claudia.
0: Claudia, che salutiamo. Cosa fa Claudia? Ti aiuta?
1: Claudia fa l'insegnante. No, in questo momento non c'è, ho buttato tutti fuori dallo studio e sono da solo in studio. Che fa l'insegnante, tra l'altro è stata qualche settimana fa a Venezia, sarebbe stata d'aiuto.
0: Vedi, sarebbe stata d'aiuto, ma non avrebbe potuto suggerire, quindi meglio così, esatto. Che Claudia sta insegnando. Ora tu però ti devi concentrare, perché in 60 secondi di tempo mi devi dare 5 risposte esatte. I secondi vanno velocissimi. Hai una percezione del tempo qui che è ancora più veloce, ed io, mentre formulo la domanda,

0: mentre l'isola di cui ti stavo parlando è l'isola di San Michele. Ora hai 45 secondi di tempo. Hai dato soltanto una risposta, ti devi organizzare. Sei pronto?
1: Ci sono.
0: Tempo. Quante sono le isole che compongono l'arcipelago di Venezia?
1: 100.
0: Come si chiama, no, il piatto di riso tipico di Venezia con i piselli?
1: Passo.
0: Come si chiama l'isola famosa per le case colorate nella laguna veneziana?
1: Passo.
0: Come si chiama il Palazzo dei Doggi a Venezia?
1: Palazzo Ducale.
0: Stop! Allora, due risposte. Allora, le isole che compongono l'arcipelago di Venezia sono 118. Il piatto di riso tipico di Venezia con i piselli è Risi e Bisi, ma l'isola famosa per le case colorate, bellissima tra l'altro, che sta nella laguna di Venezia, è Burano.
1: È Burano. È venuto in mente adesso. Hai ragione.
0: Mannaggia.
1: Hai ragione.
0: Murano è l'altra dove invece si fa il vetro, ma Burano è bellissima, sembra veramente una cartolina. Allora, hai due risposte, 25 secondi. Ora però devi reagire, eh? Qui ti devi proprio dar da fare, ok?
1: Vai.
0: Ci sei?
1: Ci sono.
0: Non sbagliare. Tempo, in quale serie milita il Venezia Calcio?
1: B.
0: Stop, cosa hai detto?
1: B, come Bologna.
0: B, esatto, sono tre.
1: Ha vinto il campionato.
0: Sono tre. 19 secondi. Due risposte mi devi dare. Ci sei?
1: Ci sono.
0: Attenzione, attenzione, attenzione. Tempo, come si chiamano le strade strette pedonali di Venezia?
1: Passo.
0: In quale giorno viene celebrato il santo patrono di Venezia? San Marco Evangelista.
1: 25 aprile.
0: Stop!
1: 25
0: sono
1: aprile.
0: 4. Risposte esatte. Le strade strette pedonali di Venezia si chiamano calli o la calle o calli. 9, non quelli dei piedi, 9 secondi. Se mi dai una risposta in 9 secondi, guarda, io al massimo forse ne posso leggere due, forse se vado veloce, quindi devi stare molto attento. Qui anche un colpo di fortuna. 9 secondi e vinci 2000 euro. Dimmi quando sei pronto.
1: Ci sono.
0: Mannaggia. 9 secondi. Deve essere proprio veloce. Vado?
1: Vai.
0: Tempo. Mi devi dire qual è il simbolo di Venezia.
1: Il leone.
0: Stop. Allora, la risposta leone che tu mi dai, in realtà
1: leone alato.
0: È il leone alato, non è proprio il leone, ma è il leone alato. Quindi la risposta che mi dai non posso proprio accettarla perché il simbolo è il leone alato. Quindi hai ancora 4 secondi, ma stai a far fatica oggi, Francesco. Vedi che ti è venuto in mente adesso che è il leone alato, ok? Allora adesso
1: sì,
0: io leggo velocissimo la domanda. Poi dico tempo. Se rispondi esatto sono 2000 euro, ok?
1: Ok.
0: Allora, parliamo di un film che è stato girato a Venezia, ok? Ti dico il titolo. Tempo, The Tourist. Dimmi chi erano i protagonisti.
1: Brad Pitt.
0: Angelina Jolie e Johnny Depp.
1: Johnny Depp, è vero.
0: Mi bastava, guarda, avrei accettato uno soltanto dei due, mi dispiace. Mannaggia, ma questo errore del leone alato, guarda, mannaggia la miseria, non ti ha fatto vincere 2000 euro, però posso dirti una cosa, spero ti sia divertito perché comunque sei stato simpatico.
1: Sì, certo, mi sono divertito, è stato bello.
0: Va bene, grazie. Allora io ti saluto. Ciao Francesco, ciao.
1: Che peccato
0: che era riuscito a vincere il Montepremi, però diamo la linea alla pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo. Che peccato.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella?

0: solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
5: Oi, oi.
4: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No!
9: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
13: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro. E per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
12: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
16: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Sai che suono ha la serata perfetta?
19: Deliveroo!
18: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
20: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo... casco! Beps! L'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
21: Una cittadina isolata.
22: Ma che cosa? Internet è scomparso!
21: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
23: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Brand Your Love, sono le 13.57 puntuali a 45 secondi e sono in diretta con gli spizzati di 105, proprio diretta vera. Qui c'è qualcuno qua che potrebbe dire, devo ringraziare.
1: Mamma inizio, no vabbè, ma perché?
0: Ma perché mi devi sempre dire che, ma perché fai
1: Senti,
0: così?
1: Senti, oggi sii buono perché mi sono strappato la schiena.
0: No!
1: Sì, come hai fatto? Sì.
0: Come hai fatto?
1: Mi muovo come C3PO di Guerre Stellari adesso.
0: Ma scusa, è successo mentre facevi una cosa, sesso sfrenato? Oppure...
1: Ma va, ho fatto un tuffo in mare, ho detto
0: no!
1: Un tuffo. Faccio un tuffo solo. Figa, mi sono strappato la schiena, niente, mi muovo come un robottino anni 80.
0: Che poi ho visto che l'acqua è sporchissima questi giorni, ma che è
1: successo? Ma tua sorella è sporca, ma dove vanno i barboni a fare il bagno?
0: Tu vai a Bahamas a farti il bagno, alle Bahamas con tutte le chiappette bronzate.
1: Ti piacerebbe vederle, buon gustaio.
0: Ma l'ho vista un sacco di volte, sai?
1: Ma chi? Mamma mia. Senti, te ne
0: ragazzi,
1: vai, per favore.
0: Una volta che è arrivato con il jet ski, tutto capito, tutto bello abbronzato, capelli al vento, capito? È arrivato veramente.
2: Scusate, ma tutto questo parlare tra due persone molto ricche mi ha fatto venire una voglia di champagne che fa paura.
0: Senti, tu non devi parlare perché tu vieni a cena. E dillo Marco, vieni a cena e tu ordini il vino, io bevo solo il champagne. Ma va a culo, va!
2: Che cazzo vuoi? Ci avevi una bottiglia di Barolo, un litro e mezzo.
1: Facciamo gli sbruffoni e poi abbiamo il tavernello sul tavolo.
2: Ma c'avevo un Barolo da 400 euro sto
1: ma
2: merda.
1: Chi? Ma non chi?
0: Ma quando mai?
2: Ma già che mi hai pagato da bere ti lamenti anche.
0: Ma con che paga che stai a dire? Io bevo solo il champagne, se no mi viene la gastrite.
1: Guarda che c'è Olivia che ti aspetta con gli spinaci, vai, devi andare.
0: Andiamo alla linea allo zoo di 105. Ciao ragazzi,
1: Bobby. Ciao.
0: Con lo champagne bevo. Ma va a fangù.
1: C'ha ragione però, c'ha ragione. Oh ragazzi, non riesco a muovermi stamattina. Mamma mia. Oh, che male.
2: Sei sicuro che mal di schiena non voglia di qualcosa di...
1: Può essere, poi sai, poi parli con Papi, ti scattano quelle libidine.
3: Sì, cioè, è un po' così. È il fascino del cieco.
2: Sì. Slovacco.
3: Sì, no, le non due. Vedente proprio.
1: Ah, okay, le due, andiamo, vai.
4: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
3: Suonano!
4: In tutta Italia sono le due. Sta per iniziare il programma radiofonico di culto. Il programma che ha cambiato la radio, la comunicazione, il modo di pensare e il linguaggio di milioni di persone. Qui non sto dicendo cazzate, ma la pura verità. Ora invece dirò solo minchiate. Alla console computer, il fonico più veloce del mondo, Renato Palmieri.
5: Renato?
4: E adesso, signora Puccioni, metta sulle cuffie perché oggi le farò un quiz.
5: Ce l'ho.
4: Mi dovrà dire con questi aggettivi chi è tra Paolo, Fabio e Marco.
5: Ok.
4: Pronta?
5: Vai.
4: Mediamente alto e cafone.
5: Paolo.
4: Esatto, Paolo Noyes. Ora antipatico, scoglionato e asociale.
5: Fabio.
4: Esatto, Fabio Alisei. Poi bello, bellissimo, insuperabile.
5: Marco
4: Mazzoni.
5: Mi veniva
4: bene.
5: Pippo.
4: Allora vi auguro un'incredibile settimana di fuoco. Sigla.
1: Scusa, poi ti veniva Pippo,
5: ha
1: sognato una volta, adesso è il bello del gruppo, non ho capito.
6: Sai, quell'atletico che non si strappa,
5: che scala le montagne.
1: Ma vaffanculo, che hai scalato la montagna, deficiente.

0: Lo Zodi 105, sì, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Pensa a te, buongiorno Italia, buongiorno! Buongiorno bella gente, buongiorno! Allora, io in teoria sarei dovuto partire venerdì per andare in quel di Las Vegas a sistemare i miei problemi. E il signor Massimo Boldi, con i capelli lunghi, si è dimenticato di me. Quindi avrei dovuto... E nel senso che devo partire, andare a New York, raggiungerlo lì e poi insieme andare a Las Vegas. Tutto quindi... organizzato. Io aspetto a comprare il biglietto per andare a New York, perché insomma, non è che uno compra biglietti così a cazzo di cane.
2: Certo.
1: Gli continuo a scrivere: senti, è confermato, è confermato, è confermato. Non mi risponde, non mi risponde. Poi c'è la tattica del puntino, me l'ha insegnata Angelo della Vipernolo.
2: Sì.
1: Quando una persona non ti risponde, gli mandi solo un puntino. Succede che praticamente quel puntino fa sì che il tuo messaggio vada in testa ai messaggi.
3: Ah, no, io uso la tattica della riga. Me ne faccio una e mi dimentico della telefonata.
4: Pensavo glielo offrivi.
3: No.
5: Io metto un punto interrogativo.
1: No, mandi il puntino. Il puntino continua a far salire il tuo messaggio in cima ai messaggi. Furbo. Bella tattica. Sta di fatto che non mi risponde. A un'ora e mezza dall'orario in cui dovevamo partire, gli mando un messaggio alla sua assistente. Sai che lui c'ha l'assistente.
2: Sì, certo.
1: Dice: ma sei a New York? E dico: no, sono a Miami.
3: Hai risposto con quanti puntini a questa frase? Tipo 7 puntini, una riga.
1: Ah, ma Chris pensava che tu fossi qui. E dico: sì, certo, io vado, prendo, parto, vado in aeroporto senza sapere dove cazzo
5: ti
1: devo andare.
5: Ti dava per scontato, Marco.
1: Sì, capito, sta merda. Che poi ieri sera mi mandavi messaggi, sono in un locale con una veneta. Cosa le devo dire io? Gesboro. Ti scrivevo. Mi sono scritto da qualsiasi. Te magno la mona. Le mandavo tutta sta roba. Niente, sta di fatto che non sono andate. Quindi
3: abbiamo tolto un giorno di programma ai nostri fedeli ascoltatori.
1: Sì, per colpa di quella merda lì, quella brutta merda lì.
4: E devi andarci mercoledì, quindi.
1: No, non devo andare. Ma adesso affanculo, ho risolto comunque a distanza. No. Sta di fatto.
3: No, aspetta, non dovevo
1: però,
3: fare.
1: Però ho detto questo weekend, se no poi mi rompono i coglioni, mi faccio un bel tuffo in mare, giusto?
3: Ma da che altezza l'hai fatto per spezzarti il bacino?
1: Bassissima. Cioè ero sul bordo dell'acqua praticamente. Ho fatto questo movimento, adesso mi muovo come C3PO. Porca puttana, sono come Pippo adesso.
3: Ah, sei come Wender più che altro, perché Pippo lo vede in forma.
4: Ma quando sei salito in mare hai fatto
1: Stanotte è stata una bestemmia dietro l'altra, perché appena mi giravo era come se mi pugnalasse uno nel fianco.
4: Wow!
1: Ragazzi, la vecchiaia. Allora,
3: l'inattività forzata che un pelo.
1: Può essere. Infatti, oggi mi iscrivo in palestra e poi non ci vado, ma almeno mi iscrivo, ti dà quella sensazione.
3: Marco, tu devi cominciare a fare la beer run come faccio io.
1: Hai ragione.
5: Ma come hai pronunciato anche?
1: Senti, scusa, Fabio, però io ho visto.
3: Dai, dillo.
1: No, vero. Ho visto i video che ha fatto la nostra amica Chiara. Dove cercava di intervistarti, non ti si inculava nessuno e passavano le persone davanti.
3: Esatto.
1: Quando eri lì, mentre guardavi il cellulare, avevi una bonza altro che birrani.
3: Porca, finalmente l'hai detto, cazzo, aspettavo.
1: Figa.
3: Quanto faccio cagare!
1: Ma scusa, no, fino a ieri...
3: È impressionante!
1: Cosa è successo?
3: Ma io mi sono visto nelle immagini, ho detto, ti prego, fai un crop.
1: No, ma hai i fianchi larghissimi, no, come una donna incinta.
3: Ma sono una cosa inchiavabile.
1: Cos'è successo? Scusa.
3: No, è successo.
4: Ma così ci spiazzi tutti.
3: Ma no, ma io mi sono visto.
4: Così
3: no.
4: ci stai evitando tutta l'aggressività.
3: Sono stato.
4: Non devi reagire così, devi dire, no, non è vero, sono fisicone.
3: Guarda. No, sono una merda.
4: Six pack.
3: Sono un duplo.
4: Ragazzi,
1: una mozzarella di merda. Mentre
3: ma no, oggi no, guarda, oggi sono perfetto.
1: Come oggi no?
3: Ti spiego, la birra dovresti bere 4 birre, una per ogni tappa.
1: Sì.
3: Noi abbiamo iniziato con 4 birre prima di partire e siamo arrivati a 12. E sono rimaste tutte lì, perché invece di correre le abbiamo strisciato. Preso
1: chissà che
3: tram.
1: Pisciata ti sei sparato.
3: No, neanche una goccia.
5: Allora è un problema, tesoro.
3: Cazzo, si è fermata
1: mentre
3: lì.
1: Pippo Palmieri ha scalato una montagna con sua moglie. Ma perché? Ma perché?
4: Perché mi sto preparando per questa cosa qua che farò a settembre, che si chiama Selvaggio Blu, dove devo fare questi 7 giorni. ricordi abbastanza pesanti di trekking e di calata in corda doppia, come ho fatto.
1: Sai che
4: ieri.
1: Tu prima o poi morirai, nel senso tu, Monica ci manderà un messaggio.
4: No, mi sto allenando bene, infatti ieri alle 5
2: ma Palmieri a Cinisello, a Cinisello 70 euro è un club di scambisti, sprechi le stesse calorie e torni a casa con la moglie più sorridente.
5: No,
2: fida.
5: No, Monica era contenta,
2: ma sarebbe molto più contenta con sei cazzi.
3: È brava a recitare.
2: Mi sono dimenticato, c'è il figlio di Wendell che ci sta guardando.
3: Allora 5 cazzi,
1: 5 cazzi, 5 cazzi. Va bene, detto questo, tu Puccioni tutto bene? Buon
5: io
1: weekend.
5: Tutto bene, sì, ho festeggiato la Maya che ha fatto 21 anni ieri, ha fatto torte da mangiare, cose. Tranquilla.
1: Senti, ma chi era quel signore con quel casco grigio in testa che festeggiava?
5: Mica Stefano.
1: Mica sembra Lord Fenner invecchiato.
5: Ah, e sabato sera è venuto il mio cugino dal Sudafrica, quindi
1: che cazzo ce n'è?
3: È diventato nero?
5: No, infatti no, assolutamente no.
4: Quanto ce l'ha lungo?
3: Non è stato contagiato allora.
1: Vabbè, velocemente perché dobbiamo collegarci dopo. Vabbè, lo facciamo dopo ogni anno.
3: Dopo.
1: No, c'è la storia della Repubblica. Abbiamo scaricato un video anche di Checco Zalone.
5: Audino veloce, sì.
1: Sì, comunque, il 2 giugno si festeggia comunque la festa della Repubblica.
3: Anni. Siamo a casa, io sono a Istanbul. Sì.
1: Cioè, 2 giugno 1946, se non sbaglio, quel giorno gli italiani votarono un referendum storico e scelsero la Repubblica invece della monarchia. Idioti.
3: Stronzi, cretini.
1: Non saremmo in questa situazione. Bravo, però erano in Savoia.
2: Avremo qualcuno da sfottere, ci divertiremo tantissimo.
5: Vabbè, ancora.
1: Ne parliamo dopo. Adesso ci colleghiamo con l'episodio 4 di Gnagno 5.
6: Signore e signori. Signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo 5.

0: Peppe.
1: Gnagno 5, la leggenda continua, non muore mai.
2: Proprio come Leone. Outs. Outs.
3: E rieccoci qui, super puntuali per sentire le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno ai giorni nostri. Con la fama rinnovata dall'isola e da tutto il resto, Marco e i ragazzi sono stati invitati ad un mega evento in trasfertissima.
4: Wow, ma qui è pieno di influencer, artisti e un sacco di altra gente, cazzo merda puttana.
2: Inga, sì, adesso anche noi dobbiamo imparare a usare i social, inga, chiara ferragna.
3: I nostri eroi girano per l'evento. Naturalmente ogni persona che li vede chiede foto e autografi. E ovunque vada la fattoria diventa l'attrazione. Un classico. Ma ad un certo punto i ragazzi incontrano una persona molto speciale.
5: Chi è?
6: Aia. Salve ragazzi.
4: E tu chi sei, cazzo merda culo?
6: Io? Sono Venditti.
2: Ingavi per Venditti. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò.
0: De Gregori.
2: Bella,
6: A parte che quello è De Gregori. E comunque io non sono Antonello, sono Francesco Saverio Venditti Izzo. Attore, doppiatore, super figo. E sono quello vero, non è intelligenza artificiale.
4: Quello vero? E come cazzo ci sei finito, Ignagno?
6: Magioni mi ha fatto un pompino.
4: Oh beh sì, certo.
2: Inga, raga, ho portato delle caramelle. Volete?
4: Ma sì, dai, merda minchia.
2: Inga, l'ho detto che sono caramelle drogate.
4: Cosa?
3: L'evento finisce e ai ragazzi non abituati alle droghe sale una botta devastante.
2: Chi è?
4: Oh cazzo, merda, culo, troia. Non mi sento tanto bene, inca. Sono pazzo per sempre, sono pazzo per sempre. Mi sto rimpicciolendo.
6: Ehi, Marco, ti senti bene?
7: Bene.
4: Ma tu sei Venditti. Con le mani, amore, con le mani ti prenderò. Crosta succhia merda.
6: Quello è sempre De Gregori, cazzo. È proprio vero che voi della fattoria siete dei figli di troia?
4: Beh, che facciamo?
6: Boh. Siamo soli. E tu sei il mio nuovo migliore amico della vita, quindi.
4: Venditti e Mazzoli Show!
6: Forza, ma Marcolino Bello, prossima tappa, casa di Paolino Noise. Voglio vedere se le sue chiappe fanno davvero quel rumore di cui parli sempre.
4: Sei davvero tutto pazzo, cazzo, cazzo, pazzo!
6: Oh sì, pazzo, cazzo, cazzo, pazzo!
3: I due pazzi, cazzi, cazzi, pazzi vanno a casa di Paolo, che sta dormendo serenamente.
4: Ok, entriamo molto silenziosamente. Ma che cazzo, la chiave è sotto lo zerbino, non serviva a spaccarla con un calcio girato.
6: Guarda come dorme il nostro sacchiotto colorone. Tieni questa granata al plasma, Marco, se si sveglia. E la infili nel culetto.
4: Ma da dove l'hai tirata fuori?
6: Sono Francesco Venditti, non servono spiegazioni.
4: Mi piaci, tartapalla al pistacchio.
8: E ora... Motosega!
2: Inga, ma che... Marco? Venditti? Cazzo succede in ca?
8: Oh, porca troia! Che...
2: Il mio braccio in ca!
8: E su, quante storie solo per un braccio mozzato, dai!
2: Ma tu sei tutto pazzo, in ca!
6: Non sono pazzo, sono Francesco Saverio Venditti Izzo.
8: Oh no, attento Marco, è comparso un ninja da una nuvola di fumo.
4: Manco per il cazzo, Barbagianni inculatorio.
3: E super rapido, Marco pazzo estrae la granata al plasma e fa saltare in aria la casa di Pao. Tutto tace, ma un suono desta il nostro Marcolino. È in un letto d'ospedale.
4: Porca troia, che botta. Cazzo merda.
6: Devi andarci piano con le droghe, Marco. Reni da donarti non ne ho più.
4: Quindi è stato tutto un sogno da droga? Berlino Ovest merda?
6: Non ne ho idea, però con te avevi questa stella ninja.
4: Ma quindi non era un sogno, Stratocaster frocissimo?
6: Ma sai cosa? Sai che cazzo ce ne frega? Ho scoperto che tu sei forte e hai anche una gran bella voce. Ti andrebbe di doppiare un cartone animato?
3: Chissà che cosa aspetta il nostro Marco.
4: No!
3: E comunque sì, era tutto un sogno. In verità il nostro Marcolino ha passato la notte in ospedale per una caramella drogata, mentre Pippo Palmieri si è bloccato a guardare Indiana Jones coi serpenti che uscivano dalla TV.
6: Esatto, bambini. Ricordate, la droga è merda.
3: Puoi dirlo forte, amico mio. Ed ora è con le mani, amore, e per le mani ti prenderò.
8: Fanculo. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò.
3: Vi per venditi.
0: Regnagno 5 che è la
5: ma il Merluz?
2: No, venditi.
5: Ma che venditi?
7: È il figlio, la voce di Deadpool.
5: Veramente?
9: Sì, Francesco. Sì, l'abbiamo fatta anche al telefono.
5: Ma lui non era lui?
9: Sì, no. Sì. Non c'era.
5: Quello
2: no,
5: vero?
2: Non c'era.
5: No, c'era. Certo che c'era.
2: Quando l'abbiamo conosciuto, no.
9: Ma quando l'abbiamo fatta al telefono, sì, però.
2: Sì, ma il furiosone lui, è uno con cui passare serate divertenti.
5: Sembrava il Merluz. Comunque, me li scoperei tutte e due.
2: Sì, al Merluz gratis non l'avrebbe mai fatto.
5: No, non è vero.
2: Ma neanche minacciarlo.
5: Allora, il Quirinale chiede ai cittadini che cos'è la Repubblica per te.
9: Okay? Esatto.
5: Ha creato un sito apposta dove uno può inviare il proprio video spiegando che cos'è la Repubblica per lui. Lo ha fatto anche Checco Zalone.
9: Sì.
5: Sentiamo che cazzo ha detto, sentiamo, vai.
10: Per me la Repubblica è libertà e quando si è liberi ci si sente re.
5: No, scusa. No, era tutto, è stato fatto
2: è
5: tutto per il contrario.
2: È sempre un coglione. Dopo tanti anni è sempre rimasto. Cazzo.
5: Mamma mia. Comunque, secondo me ne vedremo delle belle, Marti. La gente che cazzo. Ma la gente non sa un cazzo. Il problema, c'è ChatGPT che aiuta molti. Basta fare due click e sai di che cosa stai parlando. Il problema è che tanta gente non si prende neanche la briga di andare sull'intelligenza artificiale e quindi ne vedremo delle bellissime. Ma pubblicano qualsiasi cittadino, Puccioni?
9: Beh, cioè, in teoria credo che quelli che offenderanno...
2: Ma fanno uno scremo dal Tevere in giù,
11: secondo
2: me.
11: Ma vi prego, ma fateci un programma televisivo in seconda serata su Italia 1, perché è una roba bellissima.
2: Sì.
11: Mamma, quanta gente, ignorante.
9: Credo che metteranno quelle ascoltabili.
5: Devono mettere... Vi ricordate quando Radio... Cos'era? Aspetta,
9: Popolare,
5: Radio Radicale. Che aveva aperto le linee della segreteria telefonica e c'erano ste faide, io passavo le ore.
2: Ma erano in diretta, Marco, ti ricordi? Era la diretta.
5: No, non era in diretta.
9: Era
5: no,
9: la segreteria telefonica era.
5: Che andava in diretta, nel senso che tu chiamavi dopo un po'.
11: Ma non era censurata, cioè non c'era nessun tipo di filtro. Ma
5: c'era sta faida tra i romani e i milanesi, una roba.
2: Ma erano loro che facevano onde storte, perché noi da ragazzini ascoltavamo questo programma pirata che si chiamava Onde Storte ed era base fondamentalmente di canzoni e bestemmie. E poi ogni tanto c'era qualche contenuto un
5: ma
2: po'
5: Radio
2: diverso.
5: Radicale era di Pannella, se non sbaglio.
2: Era di Pannella,
9: Radicali, sì.
2: Quanto
9: sì,
2: ci manca Pannella? Sì.
5: Porca troia.
2: Ci sarebbe un bisognone di Pannella adesso.
5: Sì. I suoi torcioni anche.
11: No. Delle manifestazioni in cui lanciava.
2: No, tipo. Perché ci sono tante cose da sposare adesso, capito? Sì. Lui ha sempre combattuto campagne molto precise.
5: Ma che cazzo.
2: Al di là dell'orientamento.
5: L'unica roba da sposare adesso è il buon senso. Basta, manca
2: quello. Chi ce
5: quello.
2: L'ha, Marco? Chi ce l'ha? Non lo
5: è
2: vendono.
5: È quello il problema.
11: Cazzo ce ne frega.
5: Però sentiamo cosa pensa gli italiani della Repubblica attraverso la zecca. Prego Pippuzzo, andiamo, vai.
12: Radio 23 centimetri presenta la zecca.
13: Tutto il resto è gioia.
14: Allora, per gli 80 anni della Repubblica Italiana, il Quirinale ha chiesto a cittadini comuni, ma anche a personalità in vista del calibro di Checco Zalone, di mandare un pensiero, un video, un post per celebrare la Repubblica e in qualche modo anche per parlare della situazione di questa Repubblica Italiana, la terra dei cachi, o meglio la terra che fa cacare. Ecco, io vorrei sapere da voi, quindi adesso avremo le linee, qual è il vostro pensiero per gli 80 anni della Repubblica, come è ridotto il nostro paese. Dai, apriamo le linee, dai. Apriamo con Servo di Satana. Qual è il tuo pensiero per gli 80 anni della Repubblica? Vai.
15: Tutti comunisti. Tutti comunisti.
14: Tutti comunisti.
15: Ma dov'è il Duce? Dov'è il Duce?
14: No. Credo sì, penso sì, che abbiano fatto anche vilipendio di cadavere.
15: Ah, ma lo sono trombami. Sì, sì, sì, sì. Lo trombami perché volevo assorbire i suoi poteri.
14: Sì.
15: Dio è con me, bisogna stare ai pelati. Attenti soprattutto ai pelati che sono comunisti.
14: Ecco.
15: Però il Duce era una persona grande, grossa.
14: Grande, grossa, no, cioè era bassino, era bassino. Era un nanerottolo.
15: No, tua madre puttana, era un nanerottolo, perché ti sparo con un fucile.
14: Era un nanerottolo.
15: Non c'è niente.
14: Il pensiero per la Repubblica, non ho capito qual è.
15: Per me il pensiero della Repubblica è come essere come i Neanderthal. Sono tutti Neanderthal chi vive per la Repubblica. Mi non vive per la Repubblica, mi vive per il Duce.
14: Sì, ma è morto e sepolto ormai da più di 80 anni.
15: Ma i suoi ideali, suo cazzo duro, cappella di fuori.
14: Cazzo duro, cappella.
15: La bandiera che sventola sulle fighe.
14: Sì, allora scusa, ripeti. Allora, gli ideali sono cazzo duro, cappella di fuori.
15: Cazzo duro, cappella di fuori, bandiera sventolata dal culo. E soprattutto, chi vive per la Repubblica è un Neanderthal de merda.
14: Molto bene, ci rivediamo al momento di raccogliere la selce da schiaggiare. Ciao, ciao, ciao, grande servo di Satana, ciao. E andiamo dallo zio Bepi, dal trattore. Come stai oggi, Bepi?
16: Beh, agitato stamattina, sono agitato.
14: Come mai?
16: Perché, ok, lavoro sempre mai, quattro nicchie, ho assunto, noi lavoro, beh, sono incazzato. E niente, dovrei ritornare a cantare mentre raccoglie, come faceva una volta.
14: Col cotone.
16: No, no, anche con l'uva, quando gli raccoglieva, doveva cantare, perché così non si ammagnava i quattro nicchie.
14: C'è da fare pulizia della vigna.
16: Fai a me un altro tipo di pulizia.
14: Che pulizia faresti te?
16: Etnica, tutta etnica.
14: Senti, ma al di là delle tue vicissitudini personali, hai mandato il pensiero su che cos'è per te la Repubblica?
16: La merda, tocca.
14: Perché?
16: Adesso, non so ti, però mica so la partita IVA e tutto quanto.
14: Sì.
16: Adesso chiede tasse, è come una bottiglia di vino. Ti compri una bella bottiglia di vino, è prosecco, bella, fresca dal frigo.
14: Sì, buona.
16: Più della metà ti butti via.
14: Perché?
16: Perché te la devi dare allo Stato e metà ti devi, la te pare, giusto?
14: Ma scusa,
16: e fa il culo e tutto.
14: Ma non è, cioè, non è buttata via, è investita in servizi pubblici, scuole, polizia.
16: Ma no, a investire a Quirinale che andare dentro col trattore.
14: Va bene, Bepi, quindi un pensiero finale, la Repubblica è
16: la merda.
14: Ecco. Un abbraccio, ciao Bepi.
16: Ciao
14: Bepi, ciao. E andiamo a Roma dove c'è Furio dal taxi. Buongiorno Furio, come stai?
17: Ehi. Grazie.
14: Non male come inizio di conversazione, soprattutto se fossimo due scimmie urlatrici saremmo già amiche.
17: Fai schifo, come fai?
14: La cosa è reciproca, non ti preoccupare. Senti, hai mandato il tuo messaggio al Quirinale dicendo che cos'è per te la Repubblica, l'hai fatto?
17: Sì. Ci devono dare i soldi, siamo morti di fame. Siamo un bagno di lacrime qua, ma che non lo vedi? Un bagno di lacrime, ci devono dare i soldi, sti bastardi.
14: Chi deve dare i soldi?
17: Sti cani.
14: Ma chi?
17: Tutti quelli dentro al Quirinale, tutti quelli là. C'è che cremate, il cappettino, il cornettino. Ma vaffanculo, merde. Ma cedete dai sordi a noi.
14: Ma chi?
17: A noi.
14: Tu così hai fatto il video per il presidente? Così?
17: Sì. Nudo.
14: Ti sei messo nudo, hai detto?
17: Nudo, col cappello all'Albano. Col cappellino all'Albano e dateci i sordi, merde.
14: Merde, così. E secondo te ti arrivano?
17: Ma che, ma ecco, vai a fare spesa, te bastano due piotte. So delle merde, so. Il pane. Pezzo di pane 6 euro, 7 euro, mamma.
14: Che cazzo vai a fare la spesa? Da Tiffany un pezzo di pane 6 euro. Che cazzo vai a fare la spesa?
17: Fammela tu, Crucia, fammela tu.
14: Ma io non la faccio la spesa, io ho persone che mi nutrono. Pagate per nutrirmi.
17: Dacci i nomi di questi, dacci i nomi di pezzozzi, chiamatina, eccoci.
14: Non te le puoi permettere perché sei un morto di
17: fame.
14: Bravissimo. E c'è le pezze ar?
17: Culo.
14: Ogni volta che arriva da pagare le tasse te la pinder?
17: Culo.
14: Bravissimo, un abbraccio grandissimo. Ciao.
5: Bello lui.
14: E chiudiamo questa straordinaria puntata non proprio entusiasta nei confronti del tricolore con l'ospite più atteso, l'opinionista che tutti desiderano, l'amico mio direttamente da Grey School. Amico spara cuoricini, buongiorno.
18: Allora.
14: Ecco.
18: Allora.
14: Sì.
18: Smettila di. Allora, dai, facciamo un discorso serio.
14: Oh, bene, sì.
18: Cosa vuoi? Dai.
14: Allora,
18: amico mio, buongiorno. Cosa vuoi?
14: Buongiorno, amicone del mio cuore.
18: Ecco. No, allora, non cominciare, amicone del mio cuore, tutte queste puttanate. Cerca di fare un discorso serio.
14: Giusto.
18: Voglio vedere se questa sera la mandi in onda. Voglio vedere.
14: Ok. Dai. Allora, ti do un'opportunità, va bene?
19: paura.
18: Oh. L'opportunità la sto dando io a te.
14: No, no, io do l'opportunità a te perché dovrei
18: io
14: farti.
18: Parlando a te.
14: Dovrei
18: io
14: farti Totò sul culetto. Dovrei farti Totò sul culetto. Dovrei farti Totò sul culetto. Perché sei spesso indisponente. Ecco.
18: Totò sul culetto.
14: Totò sul culetto.
18: Sei tu con la tua propaganda d'odio che fai.
14: Ma quale propaganda?
18: In quella trasmissione del cazzo.
14: Io racconto la verità. Infame. Racconto la verità. Racconto la verità. Non sono.
18: Ma che le verità vuoi raccontare? No. Racconti la tua verità. No. Una verità sudicia. No. Molto. Una verità sporca, falsa. Non è la verità quella lì.
14: No, perché tu
18: infame.
14: Sei. Infame. Tu sei un dolce furetto e sai che io dico la verità.
18: Dolce furetto. Vedi che sei un porco. Vedi. Tu sei solo capace di chiamarmi non perché è la mia opinione.
14: Ma
18: sei solo chiamato di chiamarmi solo per farmi bollire il sangue.
14: Assolutamente
18: no. Sì, sì, sì. No. Infame. E quando sì. Tu non mi incroci capi bastardo.
14: Che cazzo hai detto? Dolce furetto, non si è capito che cosa hai detto.
18: Dolce furetto.
5: Dai, era predisposto.
14: Eccolo.
18: Ti trasformerai in un foretto. Al ferroni, maledetta merda.
14: Sì.
18: Ti verrai sotto, bastardo.
14: Ma quando?
18: Ti vivo. Userò le tue ossa di cane per attaccare gli ombrelloni di cane. Ne farò una vita con le tue ossa. Poi mi sviena per gli ombrelloni, brutta merda di cane. Morirai tra mille pene. Le mille pene dell'inferno, maledetta merda.
14: Banale.
18: Devi morire.
5: Ma poi le confinate.
14: Ma tu guarda, stavamo chiacchierando così amabilmente per un dolce furetto del partito Lembo. Il furetto è un animale bellissimo,
5: sì.
14: Pelosino, sottile, tenero e anche onnivoro, insomma. A me sembrava un complimento, no? Vabbè, mi sei incazzato. Andatevene a fa culo, ciao, prossima settimana, ciao.
5: Sei una merda, scusa, era partito bene, era disposto anche.
20: Ah, dolce furetto.
5: Ma è dolce furetto, scusa, ma fallo parlare.
20: Non hai visto com'è il furetto?
21: Il furettino è bello, il furettino è già bello.
5: Sì, però lui questi appellativi li odia.
20: Perché
5: cioè,
20: è una persona squilibrata.
5: Ma no,
20: lui,
5: ma scusa.
20: Allora, domani sali solo a 92, li prendi tutti e fai, oh ciao, dolce furetto. La gente, oh ciao, grande, capito? Tutti,
5: no, ma
20: solo lui,
5: però. Ma non è vero. Vero.
20: E anche noi che siamo tuoi amici quando fai così.
21: Ma quando entri in radio ti faccio, oh furetto, com'è?
19: No.
20: E subito saliva nel caffè.
21: Ehi, brocio!
20: Così ti strappo i
5: È punta del cazzo nel caffè, cioè proprio è automatico.
22: Prova a dirmi dolce tatone.
20: No, tatone è solo Marco. Tatone è solo Marco.
23: Marco, attraverso la prossima domanda che ti farò, capiremo se sarà una settimana buona per i componenti dello zoo. Oppure no? Tutto bene con le nuove frequenze di Revolution Las Vegas?
5: Sì. No, sì.
19: Sì o no?
5: Sì.
19: Dai, dolce furetto, dici se sì o no.
20: Dai, allora, tatone.
5: Tu non mi devi chiamare dolce furetto per la forza di Grayskull.
24: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
25: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
26: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
25: Ma non ho nemmeno l'acqua.
26: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere. Per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
25: Che forte, Cystiset Forte!
26: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
27: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Pippo, solo tu mi puoi capire. Ieri, siccome è Memorial Weekend, oggi è festa in America, no?
1: Sì.
0: Per tutto il fine settimana. Ieri c'erano l'equivalente delle frecce tricolore, che poi in realtà sono due diverse.
2: Sono frecce, sono delle strisce.
3: Ma va, sono balestre bicolore quelle altre tricolore.
0: No, allora ci sono i Thunderbirds che sono ieri hanno scoperchiato.
2: Ma,
0: noi stavamo mangiando in un ristorante in spiaggia, vicino alla spiaggia, che non ha il tetto, ha delle tele, no? Figa, è volato sopra uno.
2: Spendi due soldi per andare a mangiare, però.
0: Ma carettino.
2: Dove cazzo
0: è? Una
2: zanzariera.
3: No, ma perché sei pazzi sulla spiaggia e fanno volare delle robe che sono senza senso.
0: No, ma ragazzi, ma una roba.
3: Sono pazzi.
0: Ha quasi scoperchiato il ristorante. Ci siamo cagati addosso. Io pensavo fosse caduto dentro.
3: E quando rompono il muro del suono attaccato alla spiaggia,
2: lo rompono, lo incrinano.
3: Certo, comunque, lo fanno, veramente.
0: Comunque, in Italia noi abbiamo le frecce tricolore. Sì, in America hanno i Blue Angels e i Thunderbirds.
3: Che non si possono vedere, poi tra parentesi anche.
0: In che senso? No,
3: perché? Per mettere
2: no, perché vanno veloci.
4: I più famosi sono i Blue Angels, sì, ovviamente.
2: A Blue Angels sembra una roba di guardie giurate, però, ragazzi.
0: No, no. I Blue Angels hanno l'aereo azzurro e giallo.
2: Non l'avrei mai detto.
5: Ma fanno come le frecce tricolori e quindi tirano, cioè hanno il fumo.
2: Tirano le bestemmie.
0: Sì,
5: fumo
0: sì,
5: colorato,
0: sì,
5: quelle robe là.
3: No, questo sono noi che siamo una nazione un po' così.
5: No, perché siamo tricolori. No, loro
3: gli, gli europei. Invece gli americani fanno volare delle bombe proprio.
0: Ma guarda che lo dicono gli stessi americani che le frecce tricolore sono imbattibili, cioè, sono
5: certo,
0: i numeri uno del mondo, eh. Cioè sono pazzeschi, bravissimi.
3: Però gli americani sai che sono un po' più per il rumore.
0: Allora ieri mi sono un po' cacato addosso, nel senso che sorvolavano i cieli di Miami delle robe, cioè, tipo stealth, cioè la qualsiasi, hanno tirato, cioè c'erano carri armati per strada.
3: Sì, sì, per far capire, allora, tutte le forze armate portano i mezzi e li fanno volare davanti alla gente che prende il sole.
2: E c'era un iraniano che prendeva appunti. Allora questo ha battuto, questo ancora non l'avevo visto. Tutti in mostra, anche quelli segreti, capito? E loro prendevano appunti.
0: E poi, ragazzi, io non voglio spoilerare nulla, però io questo fine settimana ho visto la fine di The Boys. È finita.
2: Ecco,
0: finita.
2: Non devi dire niente.
0: Allora, io chiedo a tutti di guardarla entro questa settimana, sì, perché io devo fare la chiusura di The Zoys. E quindi,
2: purtroppamente, Marco, non posso perché questa settimana mia moglie non c'è e quindi dedico tutta la serata alla masturbazione. Quindi,
0: ma che cazzo, guarda, ti masturbi se lo guardi, ti ecciti perché è un
2: forse
0: finale.
2: Forse ti ecciti tu.
0: È un finale, io standing ovation, te lo giuro, in sala.
3: No, allarme spoiler,
0: standing ovation.
4: Io mi sarei aspettato una cosa diversa. Una cosa diversa.
5: E quindi l'hai visto?
4: Io certo che l'ho visto.
5: Ah, scusa. Sì,
0: grande.
4: Bellissimo,
0: grande.
4: Bellissimo. Mi aspettavo quella cosa in più che poi non è venuta.
0: Ecco, se mi consentite, amici produttori di La Brea. La Brea, questa serie che è sempre su Amazon, credo Amazon o Netflix, una delle due. Allora, credo che voi abbiate speso più o meno la stessa cifra che hanno speso per The Boys. Vi consiglio, cari autori, sceneggiatori e produttori, di guardarla attentamente e rendervi conto di quanti soldi avete buttato. Perché La Brea è la più grande puttanata mai realizzata nella storia della televisione e del cinema. È una roba, e hanno speso milioni per farla.
2: No, però Marco, come fai a guardare quello quando c'è Vieni Avanti Cretino adesso su Prime? Cioè proprio in home page, sai quando c'è il mosaico digitale, no? Ci sono tutte le nuove uscite, Dune 3, vedi cosa, com'è che si chiama? Timothée Chalamet.
0: Ma posso dirti
2: Vieni Avanti Cretino subito.
0: Bellissimo, vince su tutti.
2: Tutto, capolavoro assoluto.
0: I B-movies italiani battono qualsiasi capolavoro cinematografico americano, c'è un cazzo da fare. I film con Lino Banfi.
3: Vabbè, là Luciano Salce, raga.
2: Allora, io vorrei chiedere a Pier Silvio, si può parlare direttamente con lui fuori dal confessionale?
3: Molto rispetto, molto.
0: No, credo che non si possa, cioè credo che tu debba prima riferirti a Gesù, che è Pierpaolo.
2: Prima a Pier Cristo.
0: Cioè, no, quello è... Devi
2: Spirito Santo.
3: Ma sai che Marco si evolverà in Pier Marco?
2: Sì.
3: Un giorno, quando
2: un giorno
3: sì, è un'evoluzione che fa in media.
2: Sì, è come i Pokémon.
3: Cioè, dopo anni di carriera, quando
0: allora io a dicembre devo rinnovare il contratto, potrei chiedere: senta, posso aggiungere un Pier al mio nome? Pier Marco Mazzoli? E ti dicono: guarda, non ti possiamo più pagare, però puoi tenerti il titolo.
3: No, devi fare un training su Tatooine, dove c'è un Pier Yoda.
2: Esatto.
3: Segnato,
0: ok.
2: Però poi hai le chiavi d'oro di Mediaset. quelle cazzo. Che aprono tutte le porte, ma soprattutto ne chiudono tante altre.
3: Cosa volevi dall'onnipotente?
2: Dall'onnipotente, dall'estremo, sì, dall'estremo, sì, dal Thanos di noi altri.
0: Sì. Parti da un gradino sempre più basso, devi sempre. Sai che funziona così?
2: Vado
0: no?
2: dalla Barbara del centralino?
0: No,
2: troppo basso.
0: No,
2: troppo
0: no, il Pierpaolo, cioè devi parlare con Pierpaolo, che poi.
2: Ah, col bellissimo!
0: Sì. Esatto.
2: Con lui il quasi santo.
0: Sì. Esatto.
2: Okay, prego. Allora, quasi santo. Sì. Se potesse intercedere per me, avrei una richiesta personale per quanto riguarda il palinsesto di Mediaset. Uh-huh. Vorrei un ciclo di film dedicati a Franco e Ciccio,
3: sì.
2: Anche in terza serata.

0: quella vecchia moda, che secondo me è ancora attuale, quella di uscire, cercare un ragazzo o una ragazza e scopare, quella roba lì no,
1: è sì. No, e poi come, scusa, se non finisci in una rotatoria come festeggi il fatto di aver scopato?
0: Giusto, giusto.
2: Questo è lo Zoo di 105, il programma che sfrutta al 100% la deficienza naturale.
0: Sì. Noi siamo lo Zoo.
3: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
4: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
3: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
5: Perché scegliere Genertel?
6: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
11: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
10: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
11: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops. Con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
17: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
19: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
19: Oh, Contacta, adoro.
20: Contacta, perché niente è più importante

0: i tuoi occhi.
1: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
3: Buono, veramente.
4: Quando ti dicono che è misura.
3: Veramente?
4: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
6: Che storia!
7: Radio 105 compie 50 anni.
8: Che storia!

0: pecori.
1: Diventi da capo questa canzone.
2: Mamma mia. C'è 51 anni, ragazzi.
0: Che video, ragazzi. Se state ascoltando in radio, dovete aprire l'app in questo momento o andare sul sito e guardare sto video, che è una roba.
2: Possiamo rimetterla?
1: Si chiama Eric Spruz, non Pritz.
0: Mamma mia!
1: Anche la sciugata di topa!
3: Che linguona che mi sono immaginato!
0: Madonna!
1: Gnam gnam!
0: Ieri sono andato. Scusate, vedo queste pecorine, faccio fatica a parlare.
1: Aspetta, fai finire.
0: Che cazzo! Madonna! Che poi nel 2000.
1: Non riesco a seguirti, lasciarlo finire. Andiamo agli sgoccioli.
3: Lascia l'audio aperto. 10 secondi, 10
1: secondi. 10 secondi, fammelo godere.
0: Che bel ragazzo.
3: Ecco, è arrivato lui.
0: Ma che forma di
1: culo. Questa becca
3: fino all'ultimo secondo.
0: Bastardo,
1: finito.
0: Allora, ieri sono andato a fare il brunch con questa coppia di amici omosessuali. Che saluto.
1: Che diamine, scusa.
0: Daniele e suo marito, insomma.
2: Detti i Bulicci.
0: No, io Daniele l'abbiamo avuto anche in onda. Ti ricordi? Anni
2: mi sono lavato le mani dopo, mi ricordo.
0: Ma smetti, da cretino. No, lui è il numero uno, perché lui è apertissimo a ridere e scherzare su qualsiasi roba. Allora ogni volta dico: ma non ti piace la bella forma di culo? Lui mi dice: mio marito c'ha un culo stupendo. Dico: però c'ha il ciondolo davanti. E niente, abbiamo fatto 2 ore e mezza di discussione. Alla fine
4: ti ha convinto.
2: Gli hai detto come lo preferivi tu il ciondolo?
0: Mi ha convinto.
4: Ti ha convinto. Infatti,
0: ma ha detto: è bellissimo, perché mentre fai da dietro puoi fare ding dong dan.
1: Senti, ma tua moglie, che in realtà è la loro migliore amica, ma era contenta di questa cena?
0: Scusa, tu che cazzo vuoi? Che anche tua moglie è stessa roba. C'ha 2 amici omosessuali.
1: Sì, ma io non passo il pranzo a rompere.
0: Vabbè, ma noi scherziamo. Perché lui ogni volta mi dice: ma secondo me tu sei gay.
2: Ma non solo secondo lui, comunque, vabbè, sono anni che noi caldeggiamo il tuo coming out.
0: Mia moglie invece dice: no, guarda, Marco non è gay, gli piace la mia
2: non
0: topa.
2: Gli proprio non gli interessa.
1: Tua moglie è frocia.
0: Anzi, mia moglie ieri ha detto davanti al cameriere: mio marito ha proprio un bel cazzo.
1: Il cameriere ha portato lo spumante aperto.
2: Non vedrà l'ora che torniate, questo cameriere. Hai dato una mancia un po' più grossa.
1: Possiamo rimettere Eric Pritz, per piacere?
2: Io me lo riguarderei.
0: Mamma mia, che Eric Pritz, l'altro, che ha un'etichetta discografica che si chiama Praida Records. Ha suonato quest'anno a Ultra, se non sbaglio era il sabato, ha fatto una performance pazzesca, bellissima. Ed è uno che c'ha una certa ormai. Però i ragazzini, quando lui sale sul palco, impazziscono. Cioè, quelli che amano questo genere musicale, nonostante lui sia un vecchio, comunque riesce a intrattenere molto di più.
2: È quello che succede a Palmieri.
0: Esatto, bravo, esatto. Ma Palmieri ormai sta abbandonando un po', diciamo, il DJ per diventare scalatore di montagne.
1: C'ha più serate lui, cazzo, che l'oracolo.
0: Beh, bravo Pippo, ragazzi.
2: Bravo di tutti, Palmieri.
3: Guarda, ti dico che poi questo fine settimana io, Paolo e Wender andremo alla Fiera delle ciliegie di Lari e lì daremo il massimo della vita.
0: Ecco, vedi, Eric Pritz fa Ultra, tu fai la Fiera delle ciliegie, però ci sta.
3: Bella,
1: guarda Marco,
4: vuoi mettere le ciliegie?
1: Devo dire,
4: io
1: una volta sono stato alla Fiera della Patata.
0: Sì.
1: Quando l'ho vista al calendario, ho chiamato Paolo Giussi e ho detto: sei certo di quello che stai dicendo? C'erano 18.000 persone e un palco da 30.000 watt, cioè una roba.
2: Perché la gente vuole mangiare, distrarsi parzialmente,
1: e divertirsi,
2: prendere la magliettina.
0: Alla Fiera della Patata comunque c'è da mangiare, voglio dire, solitamente.
1: È che i nomi sono bizzarri, sono nazionali popolari, però in realtà sono diventati tutti dei festival.
2: Anche la sagra della Fersulla, dove saremo a luglio, è di un certo spessore. Non so cosa sia la Fersulla, però ci andremo.
0: Se non sbaglio, anni fa, quando gli tagliai la testa a Leone mentre eravamo sul palco, che gli grondava sangue sulla fronte e cercò di pestarmi a sangue, ti ricordi? Era la Fiera del Tortello, se non sbaglio. Beh, forse ad Alba eravamo, adesso non mi ricordo.
1: Alba, Fiera del Tartufo?
2: Non eravamo così famosi all'epoca. Quella del Tartufo. Lì andava Eric Pritz. Infatti la serata si chiamava Acud Pritz.
0: Comunque, visto che in questi giorni abbiamo parlato molto di avvistamenti e il governo americano sta rilasciando sempre più immagini, palle di fuoco, dischi volanti, il Pentagono pubblica la seconda serie di documenti su gli oggetti non identificati. Sono 6 PDF, 7 file audio e 51 video che documentano incontri tra fenomeni anomali non identificati. Fabio, mi spiace.
1: Ce n'è anche uno in 4K, Fabio, sì, con un bel disco volante.
4: No, sì, come fatto? Come fatto?
1: No, c'è quella 4K, non l'hai vista.
2: Come fatto? Come fatto?
1: Tondo,
0: varie forme.
2: Ma come quello di UFO Robot, sì, di Goldrick. No,
0: tu però hai sempre detto, finché non vedo non credo.
2: Certo.
0: Ora, io sono d'accordo con te che tutti i governi mentono, dicono un sacco di troiate, però non credo che questi documenti possano essere falsi. Cioè, del Pentagono un po' ci dobbiamo fidare, no?
2: E ah, quindi... del Pentagono ci fidiamo, vabbè, quelli che si sono fatti l'attentato da soli senza missile e senza aereo.
0: Sono d'accordo con te su quello, okay. Però voglio dire, sono documenti
2: ufficiali.
0: Cioè, adesso
2: ci fidiamo del Pentagono.
0: Ma di chi ci dobbiamo fidare? Ti fidi di chi? Scusami.
2: No,
0: di...
2: ma io ci credo che sono documenti ufficiali, bisogna vedere che cos'è.
0: Non lo so, non
2: cioè,
0: lo so.
2: Se tu guardi alcune sculture assire, no? Sì. Dici, ah, oh, cazzorini, gli assiri, cioè sono una popolazione non
0: finisci, finisci.
2: Che cazzo c'hai con gli assiri, scemo di
0: finisci
2: merda?
0: Finisci con gli assiri.
2: Che mio nonno era assiro, figlio di puttana.
3: Merda.
2: Scusate, quando mi toccano gli assiri, raga, il bambino lì si frega un cazzo. No, alcune sculture assire, sì, ci sono assire, dei dignitari che hanno questi copricapi che nel corso del tempo sono stati interpretati come, ah, guarda, erano dei sovrani alieni che comunicavano.
0: Perché sembravano dei dischi volanti.
2: Ok, e questo, sì, no, e questo per 50 anni, 60 anni. Poi a un certo punto hanno trovato una tomba, hanno trovato il copricapo. No, era fatto di cuoio e merda. E
0: era un cappello.
2: Era un cazzo di cappello brutto. Sì. Quindi gli assiri, da popolazione aliena, sono passati a persone con pessimo gusto nei cappelli.
0: Vabbè, che brutto, però.
1: Il diavolo veste assiro.
2: Esatto.
0: Magari gli assiri hanno lavorato per anni per dire rimarremo riconosciuti sulla terra per i cappelli più belli del mondo. Invece, no,
2: nella città c'era Bursalin che faceva questi cappelli, famosissimo. Loro pensavano di spaccare.
1: Però stai deviando.
0: Sì. Infatti.
2: No, allora, nel senso, tu vedi una foto, ma il disco trovato.
0: Video.
2: Il disco volante l'hai trovato?
1: Sì.
0: Sì.
1: Cioè,
2: dov'è?
1: Vedi, non è che lo fermi. Scusa, dov'è? Posso portarti da lì? Sei che non ci crede.
4: Dov'è? Devi andare a cercarlo.
2: No,
4: comunque.
2: Ma dov'è? Cioè, tu l'hai fotografato, no?
1: No, il video.
2: Hai fatto il video?
1: Sì.
2: Video, poi dove è andato?
1: Il caccia non riescono a inseguirlo. Poi non riescono a inseguirlo.
4: Sopra il lago Huron.
0: Sì.
1: Quello fatto c'è il lago Duer, il 3
0: 51 video documentati, sì, che documentano incontri tra fenomeni anomali non identificati.
2: Non identificati.
1: E piloti militari.
0: Ho capito, ma se non sanno che cos'è, non è che uno lo sa. Cioè, allora, diciamo che io sono un alieno, no? Vengo, passo vicino alla Terra, passo di fianco a un aereo, ma non voglio essere riconosciuto e quindi me ne vado. Come fa l'aereo militare a identificare?
2: Ti dice c'è qualcosa da nascondere.
1: Secondo me arriveremo
0: magari spaccio. No,
1: arriveremo a un punto che gli alieni mettono la maschera di Batman e ci passano di fianco agli aerei per pigliarci per il
2: ma
1: culo.
2: Ma non è che tutto quello che noi non conosciamo è alieno, tipo, ma l'abbiamo menzionata prima.
0: Non stiamo dicendo che è alieno, stiamo dicendo che sono oggetti non identificati.
2: Ma io adesso ti mando la foto della Fersulla e tu dici, ma che cazzo è? Beh, lì è la Fersulla, no, non è un oggetto alieno, è la Fersulla.
0: Non sanno cosa siano, però sono oggetti non identificati.
1: Sì, certo. Però, scusa, un caccia UFO, che insegue.
0: UFO significa Unidentified Flying Object.
1: Perfetto,
0: quindi,
1: ma un caccia che insegue un disco volante che vola secondo regole, regole fisiche noi non riusciamo a gestire.
2: Non ho visto il video.
1: È un disco volante che se non l'ho visto da un caccia militare.
2: Ok, ma se non l'ho visto,
0: scusami, sono lì.
4: Come dice che tra i contenuti più discussi ci sono diversi filmati a infrarossi dalla qualità sgranata, tipica delle riprese effettuate tramite sensori e telecamere militari. Il Pentagono ha spiegato che la pubblicazione è avvenuta anche in seguito alle richieste avanzate da alcuni deputati delle Camere.
2: Sì.
4: E ci sono anche testimonianze di ufficiali dell'esercito che sono rimasti senza parole dallo shock subito.
0: Allora, scusami, uno scrive: Alisei è un comunista di merda e non capisce niente. Però su questi fai la ragione, non si capisce mai veramente cos'è. Ma ragazzi, ma se si chiamano UFO... sono oggetti non identificati,
2: certo.
0: Quindi non sappiamo se sono alieni, se sono, che cazzo, dei pazzi miliardari. Magari è Bezos che con tutti i soldi che ha si è costruito degli aerei velocissimi.
1: Ma scusa Marco, ma mi fai incazzare la gente? Scusa, passiamo 20 anni, 30 anni a lamentarci che i governi ci tengono all'oscuro di tutto. Poi
2: certo,
1: a un certo punto i governi rilasciano i documenti. No.
0: Perché? Perché? Perché li ha rilasciati Trump, che è il nemico numero uno del mondo,
2: ma perché,
0: capito?
2: Perché
0: l'avesse fatto Obama tutti.
2: Ma li hanno rilasciati, ma non è cambiato niente. Cioè, non è che hanno rilasciato un paper scientifico su Science dicendo: guardate, abbiamo trovato questo oggetto.
0: Ma se non sanno che cos'è, ma non è non sono atterrati sulla Terra.
2: Ma Marco, anche io mi sono svegliato nelle mattine in un motel, guardavo e non sapevo cos'era.
4: Però non è paragonabile, dai, Fabio.
2: Non era alieno.
4: Questi ammettono che non sanno che cosa sono, però è qualcosa che non si sa cosa sia.
2: Ah, sì. Ma su questo che non lo sanno, ma...
0: Per quanto riguarda l'area 51, per esempio, se effettivamente ci fossero degli alieni, chiamiamoli così, degli esseri che provengono da altri pianeti, io dubito che ce li farebbero vedere, perché scatenerebbe l'inferno sulla Terra. Cioè, se tu fossi cosciente del fatto che esistono altri esseri che provengono da altri pianeti, quindi abitabili, cioè cambierebbe tutto, gli equilibri sulla Terra cambierebbero completamente.
2: Ma perché?
0: Ma perché? Ma dai, Fabio.
1: Anche tutti quelli che vivono in nome di una data religione, qualsiasi, eh. Cioè, che pensa.
2: Ma ragazzi, ma uno che crede che c'è un uomo barbuto seduto sul cielo, ci crede anche se ci sono gli alieni. Cioè, quella roba lì non sta in piedi mai. Se ci credi, ci credi.
1: Qualcuno in meno.
2: Ma sai come gli indiani, è il dio anche degli alieni.
0: Non devi offendere chi crede, perché anche tu credi in una cazzo di ideologia che non sta in piedi.
2: No, io non credo in niente. No, allora.
0: Sì,
2: la religione si basa sulla fede. Se tu credi che ci sia un tizio barbuto che abita in cielo, può essere il dio tuo, può essere tranquillamente anche il dio degli alieni, non cambia niente.
0: Però
2: fai come gli indiani, butti dentro tutto.
0: Le religioni sono tantissime e poi ci sono persone che hanno una propria idea e vanno rispettate tutte.
2: Sì,
0: perché nemmeno tu sai perché sei qua. Cioè, quindi
2: io sostengo che non c'è un perché, che è diverso.
0: Vabbè, ma quello perché sei un sinistronzo del cazzo.
2: Sono un materialista fondamentalmente.
0: Vabbè, ecco, perfetto. Invece ci sono persone che credono ed è giusto che possano credere.
2: Ma lo integri comunque. Cioè, la Chiesa quando
0: però in questo caso non stiamo parlando di una roba di un uomo barbuto su una nuvola. Stiamo parlando di oggetti filmati da aerei militari e non, e sono inconfutabili le immagini
2: che non si sa cosa sono. E va bene,
0: ma quello perché siamo un popolo di ignoranti.
2: Okay. Cioè, ma stavamo dicendo, se dicessero che effettivamente hanno delle prove che ci sono gli alieni, cambia tutto.
0: Sì.
2: Allora, la Chiesa ha ritrattato 770 miliardi di volte quello che c'è scritto
0: nella Chiesa.
2: Abbiamo parlato dell'impatto religioso, Paolo l'ha detto.
1: Non solo, anche economico.
2: Ecco, allora, la Chiesa, quando Galileo ha puntato il cannocchiale alla sua, ha detto: no, ragazzi, la Terra che gira intorno al Sole.
0: Non ho capito
2: cosa
0: ritrattato. C'entra la religione, cosa c'entra?
2: Paolo l'ha detto.
0: Ma se anche esistessero altre persone su altri pianeti, perché non possono essere state inventate da Dio, da Allah o da qualsiasi altro?
2: La stessa cosa che ho detto io, non cambia un cazzo per la religione. Hanno macinato tutto.
0: No, infatti.
2: Per l'economia neanche.
0: Beh,
2: hai
0: per
2: qualcun altro
0: sì.
2: A cui vendere i bitcoin.
0: Certo.
2: Sono i primi che si fanno inculare.
0: Figa, no, che poi mi tocca fare le radio anche su altri pianeti. Basta, ragazzi. Basta. Poi sto lì a aspettare in aeroporto che mi porti Chris con l'astronave su un altro pianeta.
2: Su SpaceX.
0: No. Mamma mia. Vabbè, comunque, cioè, secondo me.
2: Io continuerei a guardare i file di Epstein invece che gli alieni, però.
0: Ma ragazzi, ma i file di Epstein dovete finirla con sono lì da vedere. Se nessuno va a vederli, sono cazzi tuoi. Allora, Trump li ha pubblicati tutti, cioè Trump, il suo entourage. Sono 6 milioni di documenti, quello che hanno trovato. Siccome il signor Epstein, quando è morto, ha lasciato un biglietto con scritto: non troveranno un cazzo, perché evidentemente ha bruciato gli hard disk, non lo so, qualcuno l'avrà fatto per lui. Quello che c'era da vedere è lì, sono 6 milioni di documenti.
4: Però è assurdissimo che tutta quella gente, solo il principe Andrea è stato Epstein.
1: C'è una che si mangiava i bambini. Cioè.
0: Sono d'accordo con te, però voglio dire, bisognerebbe prendersi la briga di leggerli tutti.
4: Ma non io, gli inquirenti devono farlo, mica
0: io. Ho capito,
4: io.
0: Ma fallo tu, li volevi? Sono lì da vedere.
4: Ma io non li voglio vedere, assolutamente.
0: Guarda che ci sono dei ragazzi, anche italiani, che hanno spulciato tutti i documenti, hanno fatto servizi e robe, ce n'è per tutti i gusti e colori.
4: Ma non capisco perché non ci sono conseguenze per tutti i gusti e colori.
2: Ma cioè, nessuno
0: perché ci hanno messo adesso. Allora, prima ti fanno uscire gli Epstein file che volevi, ma nessuno li va a leggere. Due, scoppia la guerra in Iran e quindi la gente guarda quello. Poi ritornano i propalle, poi la flottiglia e poi quello e quell'altro.
1: Poi
0: la gente
1: pandemia.
0: La gente è distratta da 800.000 miliardi di robe e evidentemente nessuno si sta focalizzando.
4: Ma le persone non devono essere loro a interessarsi.
0: Dovrebbero essere i tuoi colleghi a tirarle fuori, il giornalista.
4: Gli inquirenti, scusami tanto. È una
0: gli inquirenti le hanno pubblicate, poi tu fanne quello che vuoi.
4: come? Io ne devo fare quello che voglio.
1: Certo. Noi ci aspettavamo che tu ci portavi tutto.
0: Sì. Okay. Io mi aspettavo che tu ti studiassi questo fine settimana 6 milioni di documenti e li portassi.
2: Non fai un cazzo.
1: Noi ci aspettavamo che passassi la tua pulciosa giornata sfogliandoli, no, invece un cazzo.
0: Invece di fare i compleanni alle figlie,
2: invece
0: stronza.
2: Di stare là, quanti ne deve fare ancora? Dai.
4: Speriamo per lei.
0: Stronza.
1: Ti sei infilato in un giro merda, neanche te ne sei accorta.
4: Non me ne frega niente.
1: Cioè, ma devo farlo io, devo farlo.
0: La Puccioni ha ragione. Quei documenti lì contengono delle robe terrificanti su tutti: destra, sinistra, centro, sopra, sotto, avanti, indietro.
4: Pulito c'ha la rogna, veramente.
0: Bravissima. Allora io dico, sono tutti collusi. Cioè, voglio dire, i giudici dovrebbero prendere quei documenti e iniziare a punire chi ha fatto determinate robe.
4: Invece c'è solamente Andrea, il principe Andrea, e un paio di persone che si sono dimesse. Cioè, è tutto qui. Tutto finito.
1: Ma quella che si mangiava i bambini, che gli è venuta la malattia agli occhi, in realtà. Cioè.
0: Quella non l'ho vista.
1: Perché quella famosa.
0: Se non ne parla nessuno, l'opinione pubblica gira l'attenzione dall'altra parte.
1: È una presentatrice americana molto famosa, adesso si è ammalata agli occhi per questa famosa malattia.
0: Perché mangiava i bambini.
1: Che viene a quelli che si nutrono di carne.
2: I bambini.
1: Dei cannibali.
2: I bambini.
1: È la malattia tipica dei cannibali.
0: Non lo so, ragazzi. Hanno smentito il fatto che Michael Jackson avesse fatto delle robe terrificanti sull'isola, anzi adesso sembra che lui salvasse i bambini da Epstein. Però vai a capire qual è la verità. Chi è che dovrebbe dirci la verità? Chi, Puccioni? Chi? Tu devi dirci la verità, Puccioni.
4: Io però quei file non li voglio vedere, quindi...
1: Allora sei fuori.
4: Ma vedi? Tanto non mi cagherebbe nessuno.
1: Sei fuori.
0: Ma ho capito, ma scusami, anche la roba degli UFO adesso hanno pubblicato i file. Prima dicevano nessuno pubblica, li hanno pubblicati, lei li da vedere, poi non ci credi.
4: No, ma io ci credo, a quei file ci posso anche credere.
0: Credere.
1: Oh, sì. No, ci può anche credere. Porca puttana.
4: Però poi non so cosa posso farci. Ecco, è quello.
1: Forse li devi prima leggere. Sì, devi farci un contenuto.
0: Porco.
2: No, mi sono trattenuto io. E vedi, vai sul prosaico.
0: Mi è venuto in mente super compare.
2: No, sei prosaico.
1: Sì, un attimo.
2: Non sia così prosaico anche lei.
4: Zitti, basta, comunque basta. La verità non sapremo mai.
0: Esatto, sì. Complotti complottosi. E se fosse un'astronave?
2: Guardando quei file lì ti chiedi, e se fosse un'astronave? Lì lo capito, scopo, ragazzi. Capito?
0: Ma il problema sai qual è? Che noi ci aspettiamo sempre il salvatore, no? Cioè quello che arriva e risolve il problema. Non esiste, non c'è. Non ci sono i supereroi.
2: Salvatore c'è, fa i lavori qua in radio.
0: Sì,
2: anche bravo.
0: Salvatore quello, ma quello che salva il mondo, quello che ti porta la verità. Non c'è. I giornalisti fanno il loro lavoro, cioè ti buttano fumo negli occhi e cercano di distrarti dalla realtà. E anche di fronte a 6 milioni di documenti di Epstein, nessuno ci sta dicendo un cazzo. Quindi dovremmo andare noi personalmente prenderci un mese
4: però
0: di tempo.
4: Però non sono solo i giornalisti, mi dispiace contraddirti, sono
0: ma anche la politica, certo.
4: È soprattutto la politica e di conseguenza
0: però,
4: poi
0: però perdonami Puccioni, se tu avessi il culo sporco e ci fossero dei documenti che lo attestano, cioè tu vorresti che ne parlassero? No,
4: bloccherei lo stretto di Hormuz, certo.
1: Questa è un'accusa ben precisa.
2: Qua si punta il ditone.
0: Sì, ma il problema è che mi spiace per voi, può essere un coglione quanto vuoi, una testa di cazzo, un uomo di merda.
4: Posso pensare che
0: ma
4: lo sia.
0: Può essere quello che vuoi, a me non me ne frega un cazzo, per me la politica è merda e tutti quelli che la compongono.
4: Certo.
0: Però da quello che ho visto è quello meno peggio, pensa. Cioè, in quei file
4: considerato che il predecessore ha preso un Oscar per la pace sulla fiducia e poi ha fatto schifo, un Nobel per la pace sulla fiducia e poi ha fatto schifo, direi che hai ragione.
0: Sei guerre? Ho capito, cioè è così, amore mio. Che te
4: sono il più pulito anche lì c'è la rogna.
1: Il grigione.
0: Di Obama.
1: Il grigione.
4: Lui il Nobel per la pace gli hanno dato sulla fiducia.
0: Lui, e se lui fosse l'alieno?
1: Ma lui è un alieno, lui... ragazzi. Cioè.
0: Allora, sì, senti.
4: Obama?
1: Obama, sì.
0: Obama.
1: È grigio,
0: Obama non è né nero né bianco, è grigio.
1: La donna
0: è
1: uomo.
0: C'ha la donna uomo col cazzo non cazzo.
4: Non è vero. Ragazzi,
1: Tomare uomo.
2: Allora è di Sondrio. Se è così, non è alieno, è di Sondrio.
1: Il sole è strano.
4: Non è vero.
0: Io farei una roba, ragazzi. Allora, per tagliare la testa al tonno, io farei così. Domani ospiterei Red Ronnie, che ne sa più di tutti.
1: Sì, sì. Ti prego, sì, perché potresti.
2: Quale dei sette Red Ronnie?
0: Non lo so, dobbiamo. dobbiamo trovare quello che se ne intende di alieni. Okay. Domani io voglio Red Ron in onda al telefono e ci spiega lui tutto. Adesso. Sai che lui fa puntate sugli alieni, cioè
4: sugli alieni, sulla benzina anche, no?
2: Sulla benzina degli alieni anche. Cioè, non possiamo averlo fisicamente.
0: Sì, sai perché non ci vogliono dire che esistono gli alieni? Perché la benzina sugli altri pianeti costa molto meno,
4: sicuramente. Esatto.
0: Vabbè, comunque oggi non giochiamo perché Lucilla è malata e quindi mettiamo 32 secondi di pubblicità e poi i mamma.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema Jasmine Mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Tutto pronto, Skeletor. Oh, al tuo comando svuotiamo del suo sangue questa immondizia di essere schifoso. Lo conserviamo e buttiamo via il cadavere. Tanto puzza già come se si stesse decomponendo.
1: No, non voglio morire! Sono troppo giovane! Vi prego, non fate i cattivonni!
2: Troppo tardi. Presto procedete!
3: Fermi! Non torcete una fibra sintetica al costume di quella creatura.
4: Puttanella con le tette giganti. Come osi comparire in questa magione del male e dettare ordini al potente Skeletor?
2: Sai, come ti permetti di interrompere il mio operato malvagio, che posso dire è anche colpa tua? Se non mi avessi dato questo cazzone immane da riempire di sangue, non sarei qui a rompermi i coglioni con questo cesso di essere.
3: Hai ragione, Skeletor, è colpa mia. Volevo farti un dispetto, ma involontariamente ho messo a repentaglio la vita di altri esseri e creato scompiglio ad eterno. Sono qui per riparare e darti un organo genitale normale e funzionante. Ma tu dovrai lasciare andare il gabebbo e lasciare andare i tuoi propositi di conquista.
2: Accidenti, la potente maga del castello che si trasforma in piccione è venuta a chiedermi pietà! Questa è una bellissima notizia! Vi tengo tutti per le palle, finalmente!
3: Adesso non esagerare. Se volessi vi trasformerei tutti in posacenere di Das, ma sono troppo buona per farlo. Mi divorerebbero i sensi di colpa per sempre.
0: Cosa facciamo, Skeletor? Io sono pronto al succhiaggio. Aspetto solo il tuo ordine.
4: Cosa decidi, Skeletor?
1: Accetta, ti prego!
3: Allora cosa vuoi fare?
4: Ma tu hai sempre un suono di falco prima di parlare.
3: Almeno gli uccelli io li uso come suono, non come svago ossessivo.
4: Come ti permetti, brutta zoccola?
2: Basta! Finitela, ho deciso che accetterò l'offerta della maga piccione. Ma ad una sola condizione: voglio un cazzo bello e di dimensione fuori media, completamente funzionante, bello dritto e che faccia a dovere la sua mansione. Ma dopo la magia... sarai tu, potente maga, a farmelo testare su di te direttamente. Queste sono le mie condizioni.
3: Ma sei stronzo. Vuoi scoparmi con il cazzo nuovo? Ma non stai parlando sul serio,
2: vero? Ho la faccia,
3: vero,
2: di uno che scherza.
0: No, Skeletor, tu non ce l'hai manco la faccia.
1: Accetta, ti prego! Non farmi morire! E poi io posso guardare, per favore?
5: Come?
3: Fammi capire, ma da una piuma prendiamo l'intera ala. Già che ti salvo la vita, vuoi anche guardare mentre Skeletor mi scopa? Ma non ti sembra di esagerare?
1: Vabbè, ci ho provato mea! Fate come vi pare! Basta che mi lasciate andare, vi prego!
3: Va bene, Skeletor, affare fatto. Ma niente baci con la lingua e scegli solo una posizione. E naturalmente niente buco del culo. Quello è per il mio futuro fidanzato.
2: Ah, Cristo, ma sei una ingorda!
3: Ah, sì, cazzo, spingi, dai, spaccami! Ah, sì, così, ficcamelo nel culo, dai! Ah, sì, cazzo!
2: Ma non era per il tuo fidanzato!
3: Dai, dai, sfondami, cazzo! Ah, sì, sì, dai, che squirto!
2: Ma veramente stai facendo?
3: Dai, cazzo, chiama pure il tuo amico, che ho voglia di una doppia!
2: Credo di esserci rimasto un pelo scioccato!
6: Che ingordona!
7: Ha capito, Sorceress!
8: Master, è il dominatore dell'universo!
9: Sono contento che abbia salvato il gabebbo. Ci sarei rimasto male. Sì, povero gabebbo.
10: Abbiamo scoperto una sorceress.
11: Beh, quella è donna peccione.
10: È donna peccione.
11: Essendo donna peccione.
9: Ci piace lo peccione.
10: Chissà se gli ha fatto la fica di dietro, però è
9: Basta.
11: Non c'era la passera col becco.
9: È vero, è un po' che non sentiamo parlare i men.
10: Però la settimana scorsa che gli ha chiesto la fica di dietro.
9: Sì, però niente, cioè è un po'...
10: Abbiamo chiuso il capitolo cazzone.
9: Ok, adesso...
11: E il capitolo Gabebbo soprattutto.
10: Esatto. No, non è detto,
9: Gabebbo. Gabebbo lo teniamo, ragazzi, Gabebbo è bellissimo.
11: Sì, è come il nano di Game of Thrones, alla fine in ogni stagione.
9: Senti, leggevo che, sai che il doping in Italia, in Europa, nel resto del mondo, anzi, ma anche in America, no? Cioè, fanno queste cose anti-doping durante le competizioni, eccetera. Invece a Las Vegas... 50 atleti hanno gareggiato in gare di nuoto, atletica, sollevamento pesi, sì, senza controlli antidoping, anzi sotto protocolli farmacologici.
12: Sì, esatto.
9: Cioè, per vedere
11: la Juve.
12: No, no, vabbè.
9: Per cercare di creare dei super uomini,
12: sì,
9: capito?
12: Praticamente sì, è un po' un'associazione inquietante. Loro li hanno portati prima negli Emirati, se non sbaglio,
9: sì,
12: hanno sottoposto a tutto un ciclo di cure, di... cioè ogni atleta aveva il suo
11: mix. La Ivan Drago.
12: Esatto, il suo mix preciso. E poi hanno fatto, cioè stanno facendo, hanno fatto comunque ieri a Las Vegas gare tra dopati e non, con premi incredibili. Ma tra l'altro tra gli sponsor ci sono dei soggetti inquietanti, i ricconi.
9: Beh, cioè, Donald Trump,
12: i miliardari,
9: Peter Thiel,
12: esatto.
9: Poi aspetta,
12: Balaji,
9: Aaron D'Souza. D'Souza.
10: Sì, ma le cose inquietanti quali sono? Cioè,
11: è che hanno infartato tutti.
12: No, però sei sottoposto, cioè anziché eliminare il doping,
9: l'hanno volutamente integrato.
10: Ma viviamo in una società dove la gente si dopa dopo 4 gin tonic al bar, bar picchio in corso.
9: Si chiama biohacking.
12: Bravissimo.
9: Vogliono creare dei super uomini. Vedrai che The Boys, la serie TV di cui parlavo, diventerà realtà un giorno. Sbaglieranno, non so, inietteranno qualche porcheria e diventiamo supereroi.
12: Transumanesimo, ragazzi.
9: Con la sfiga che abbiamo io e te, Paolo. Allora, io e te diventiamo due supereroi inutili. Cioè, allora, si accorciano le gambe.
10: Noi abbiamo il superpotere di allacciarci le scarpe senza chinarci. Cioè, è una cosa.
11: Anche perché non vi riuscite.
9: Allora, com'è che si chiama il V1? Si chiama, no?
11: Il composto V1. Yes.
9: Il composto dei supereroi. A me e te scompaiono le gambe e i piedi rimangono attaccati al busto.
11: Io mi ricordo un grande numero 10 nella Sampdoria che aveva il composto Bamba 2 e segnava tutte le domeniche in sforbiciata finché non l'hanno legato.
10: Ma quello che dicevo prima, la gente si dopa comunque. Cioè, che cosa serve nello sport? No.
12: Però qui non è che ci sono solo testosterone, steroidi, ma anche
9: qua sono
12: ormoni
9: super doping
12: della crescita,
10: bello,
12: modulatori metabolici, Adderall, droga dello studio e peptidi.
9: Top!
11: Pensa a Sinner che l'hanno legato per 0,5 mg di una pomata per i calli.
12: Esatto.
9: T'ho detto, nel resto del mondo è una roba che è inaccettabile, invece questi sono gare fatte per dopare.
11: Ma è giusto!
12: Per scoprire i limiti, per superare i limiti biologici.
10: Fighissimo!
12: Ma no, è inquietante.
10: Ma perché? Perché? No, tanto sono atleti che scelgono loro di massacrarsi. Va bene.
9: È scienza, dai.
10: Sono gladiatori, dovete crepare nell'arena, per il mio ludibrio.
11: Ma sì, cioè se a un certo punto si accacciano una parte e sputano sangue,
10: amen, l'hanno scelto loro,
9: hanno firmato, quindi sono consapevoli.
10: Arriverà il giorno che avremo pollice su, pollice giù, va
11: allora,
10: bene.
11: È come giocare in terza categoria, cioè tu entri in campo ma lo sai che ti massacrano. È la stessa cosa, lo accetti per lo spettacolo.
10: Vuoi vedere,
9: ma ragazzi, torniamo ai problemi reali. Abbiamo dei problemi molto più grossi. Tony Cazzo ha difficoltà nel trovare la sua famosa giacca di jeans. E forse l'ha trovata. Lo scopriamo nella nuova puntata di Tony Cazzo.
13: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
14: Ciao!
15: Pronto?
14: Emiliano! Ciao, sono Tony, come stai?
15: Va bene, te?
14: Bene, bene. Dove sei adesso?
15: A lavorare, dove sono?
14: A lavorare sei? Che ore sono? Scusa, 12:40, lavori ancora a quest'ora?
15: Sì.
14: Vabbè, ma io sono abituato a lavorare di notte, quindi...
15: mi ricordo quando venivi al picchio rosso.
14: Ti ricordi?
15: Come? Certo.
14: Senti, ti ho chiamato per sapere... se per caso sai qualcosa della mia giacca di jeans.
15: La tua giacca di jeans te l'ha rubata Zanarini.
14: Ma veramente?
15: Lo mette in tutte le serate picche rosse che fanno qua a Formigine.
14: Ma scusami un attimo, perché, cioè, perché me nella discoteca non mi hanno chiamato per venire a mettere i dischi?
15: Io so che dunque era l'88 e ci fu una serata dove c'eri tu con Franchino e Ricky Leroy.
14: Sì, vero, Franchino me lo ricordo. Sì, Ricky Leroy, vero, grande, grande. Mi ci hanno spaccati con loro. Poi mi sono fatto delle tavolate incredibili, di mangiate incredibili. Ma scusa, che giorno era quella lì, quella serata lì?
15: Ah, era un venerdì sera, era un venerdì...
14: Che anno era?
15: Passato troppo tempo.
14: Che anno era?
15: 88.
14: Perché lì, quell'anno lì mi hai... 88. Mi inculavo una riccia in quel periodo. Come si chiamava? Sì,
15: uno delle due gemelle di Formigine.
14: Bravo, bravo, bravo. Sì. Perché una volta mi sono inculato una e mi era l'altra. Mi ero confuso.
15: Può essere.
14: Gran putanoni quelle.
15: Beh, diciamo che se li hai confusi li fatto un bel po', perché uno era rossa e uno era bionda.
14: Allora ero fattissimo buonasera. Senti, mi puoi chiedere se mi dà questa... tu l'hai vista la giacca di jeans che ha addosso?
15: Ce l'aveva il primo sabato di settembre scorso, arrivava il Picchio Rosso. Adesso ne fanno un altro il 24 maggio, dove c'era il Picchio Rosso, dove c'era la discoteca fisicamente.
14: Sì.
15: Probabilmente se la metterà anche lì, perché la sfoggia come una reliquia.
14: Ma scusa, per essere chiari, cioè per capire se è la mia giacca, ma tu sai cosa c'è dietro?
15: Ha un tappetino di spugna con un disegno che non sembra un cannone, sembra una canna.
14: Sei sicuro? Perché in teoria dovrebbe essere un cazzo che sbocca.
15: Guarda, io so che io da lontano vedo che sembra una canna con del fumo sopra.
14: Allora è quella. Se vai vicino c'è scritto anche Tony Cazzo.
15: Allora guarda, vieni il 24 maggio a Formigine e la trovi addosso a Luca.
14: Sì, insomma, gliela strappo.
15: Vabbè, fai anche poca fatica, perché messo come messo fai poca fatica.
14: Quanti anni ha adesso lui? 120?
15: Ce n'ha 67.
14: 67? Lo calcio col rovescio, sì. Va bene, allora grazie che mi hai chiamato, vengo a prendermi la giacca.
15: Ma grazie a te, sarà un piacere rivederti.
14: Senti, visto che ci sei anche tu, pensi un po' se riesci a organizzare qualche troione.
15: Guarda, lascio a casa mia moglie e ci organizziamo.
14: Bravo, così mi piace. Bravo. Va bene, sei stato gentilissimo,
15: Grazie a te.
14: Un abbraccio, Emiliano. Emiliano.
15: Dimmi.
14: Sempre con il cazzo in mano. Ma no.
15: Sempre.
14: Sempre. Ciao Emiliano.
15: Ciao.
14: Ciao, grazie. Secondo me questo Emiliano mi ha preso leggermente per il culo. Vabbè, dai, continuiamo con la ricerca.
16: Tony Cazzo è tornato.
17: Tonto.
14: Pierangela.
18: Aia.
17: Sì.
14: Ciao, sono Tony. Antonio, come Tony. Stai?
17: Aspetti, non riesco a ricordare.
14: Dai, pensaci bene.
17: No.
14: Dai, che ti ricordo, siamo stati anche insieme tantissimi anni fa,
17: Mi sa che ha sbagliato il numero.
14: Ma no, sei Pierangela. Sono Tony. Ma non ti ricordi di me? Ti parlo di... ti parlo di fine anni 90, metà anni 90.
17: Ma dove siamo conosciuti? Io non so dove.
14: In discoteca.
17: Io ero... sbagliato.
14: Ero il DJ. Pronto? Bastarda di merda, mancava poco, ma pochissimo, proprio la scannavo.
16: Tony Cazzo è tornato.
14: Ma vediamo se ce l'ha questa ragazza, questa mia vecchia amica, questa vecchia fiamma degli anni 90. Questa qua mi ricordo che gli piaceva farsi spaccare le ciabatte dell'Adidas nelle chiappe mentre la sequenziava. Le donne sono veramente strane. Vediamo se risponde.
17: Giondo.
14: Ehi, Giondo, come stai, mangiacazzi? Tutto bene?
17: Ma vai a farti
11: Vai a
14: ma che non capisco. Cioè, 30 anni fa gli dicevo mangia cazzi, mica mi buttava giù il telefono. Guarda che la vecchiaia fa brutti scherzi.
9: Sì, soprattutto
18: se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
9: Puccioni, mi fai una cortesia? Sì. La mattina, no, quando stai facendo ricerche, robe varie, vai nell'ufficio dove c'è Wender.
12: Sì.
9: E guarda nello zaino se c'ha magari, sai, la bottiglietta piccola, quella di whisky.
12: La fiaschetta? Quella...
9: Sì, secondo me sì. secondo
11: non
9: me.
11: Non vedi che se la alza.
19: No, ma lui si droga con le bocce, ragazzi.
12: Ma no, esatto.
19: Lui lancia il pallino, butta due rosse e mica è fattissimo.
20: Un componente dello zoo sta cercando una persona professionale. Ecco le caratteristiche.
19: Sì.
20: Massaggiatrice muscolare. Età massima 35. Esperta in recupero da arrampicate e da sessioni di kite. Mandare una mail a Pippo Palmieri con allegate foto in costume. Grazie. Noi siamo
9: il picchio di Formigine, qui a Modena era una discoteca storica. Noi andavamo sempre al Mac 2, vi ricordate?
19: Sì.
9: Mamma mia. Stupendo.
19: Discoteca col soffitto più basso del mondo. Sì. Quando facevi su le mani sentivi le nocche. Cra cra.

0: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
12: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
11: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Marche d'aderenza. Carrefour.
17: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia.

0: Dai, leva la nana che puzza, va. Mamma, no, la odio questa qua. La odio. Mi sta sui coglioni proprio.
1: Maledetta memole.
2: Ma cosa dite?
0: Sì, è proprio una bambolette. Sai le bambolette, quelle finte?
1: Mamma mia, il tappo del tabasco, dai, leva.
0: Mamma mia, basta. Oh, comunque in Italia quasi una persona su due tradisce il proprio partner, eh. Lo dico qua, e lo dico qua. E occhio, una persona su due.
2: Io no,
0: io nemmeno. Io nemmeno.
3: Paolo sì, la sequenza, secondo me.
0: Paolo sì, Fabio sì, Pippo sì. Vedi? Sì, giusto, giusto.
1: Quindi tu sei tre volte fedele, pensa. A tutti e tre i mariti.
2: Due mariti, sì.
0: Oh, comunque sì, Primo posto comunque c'è la Thailandia, il secondo Danimarca, il terzo l'Italia,
3: capito? Ah, i danesi di merda, lo sapevo.
0: Siamo traditori, paesi di traditori, vergogna. Invece ho una bella notizia, ragazzi, possiamo veramente realizzare il sogno di una vita. Allora, a due passi dall'Italia, in Grecia, vendono un'isola, si chiama l'isola di Makri, a soli 274.000 euro. Ci compriamo un'isola, fondiamo il nostro.
1: Sai che
0: nostro...
1: sarà fatta di cacca di capra?
0: Ma che cazzo,
2: cioè, non ci sarà di vespe.
1: Sì, sì, proprio cacca di capra.
0: Allora, fino a pochi anni fa la vendevano 8 milioni, poi nessuno si è interessato. E hanno abbassato la base d'asta, è scesa a poco più di 247.000 euro, ragazzi.
3: La dimensione.
0: Allora,
1: cacca
0: vediamo un
1: di
0: po'.
1: Capra.
0: Vediamo. Stai zitto.
2: Isola
0: allora.
2: Di Macri.
0: Cittadina per acquistare un'intera isola privata, non si tratta però del classico investimento da sogno con ville di lusso e beach club esclusivi. Chi decidesse di comprarla dovrebbe accettare una vita essenziale, quasi completamente immersa nella natura e lontana. Mamma, che bello!
3: Che palle!
0: Puccione, andiamo io e te, lontana da ogni comodità moderna.
2: Dice che c'è un grande inghippo, però.
0: In che senso?
1: La cacca di capra.
0: L'isola di Makri, situata nel Mar Ionio, all'interno dell'arcipelago delle.
2: Te lo dico io, ce l'ho. Una rete di debiti milionari e vincoli ambientali insormontabili. Di conseguenza vai lì, puoi
1: e non puoi spostare la cacca di capra.
2: Non puoi neanche fare il bagno, cioè della serie.
0: La Madonna,
3: cioè la compri,
0: dai,
3: la fissi da Google Maps.
0: Ah, c'è l'inculata allora.
1: Se no non la vendevano a 31.000 lire, no?
0: 31.000 lire, cazzo vuol dire?
2: Cioè, costa meno di un appartamento a Milano.
0: Durante la pandemia, quindi 2020, c'era quest'isola nelle Bahamas, bella grossa, con già tre ville sopra, una decente, le altre due erano un po' così, un po' messe male, con piscina naturale, tutto, e addirittura una pista d'atterraggio per dei piccoli aerei. Volevano solo 2.5 milioni.
3: Sì, ma Marco, non riesce a trovare un elettricista che viene a South Beach? Come cazzo lo trovi uno che viene a fare dei lavori?
0: Ma lì eri a 10 minuti di barca dalla terraferma, c'era comunque quest'acqua.
1: Da quale terraferma?
0: Terraferma,
3: un altro posto
0: Bahamas.
3: Cacato.
0: C'era un ospedale anche. Col dottor Manone. C'era dottor Manone.
3: Sto avendo un infarto. Un attimo, che organizziamo la barca.
1: Aspetta,
3: c'è mare grosso, non possiamo andare.
0: Scusa, a Milano c'è l'ambulanza. Ora che arriva l'ambulanza, sei morto lì. C'è il motoscafo. Vai, ti aspetta il dottor Manone.
1: Ma tu sei due vertebre fratturate sul motoscafo.
0: Vabbè, ma il mare è piatto lì. Eri comunque dentro una specie di baietta.
3: È solo l'Atlantico. Meno che periodo lì degli uragani là.
0: Siete dei coglioni. Se avessimo investito tutti, 1.000 lire qua, 1.000 lire là, un po' di ascoltatori, allora, facciamo un resort per i russi con delle belle ville di lusso, facciamo venire giù gli chef stellati, servizio aereo da Miami.
1: Allora Marco, l'investimento vero è un box a Novara.
3: Sì.
0: Ma
3: vaffanculo. Quello è l'investimento. Ma vai, box a Milano.
1: Un bellissimo box doppio a Novara.
0: Pensa, la compravamo io e te, no? Io e te la compravamo con un bel mutuo centenario.
3: Parecchio. Tu stavi qua a guardare Marco che se la godeva.
2: Sì, esatto. Però magari mi prendeva lì per fare le pulizie. Ma che o le cazzo torte, dici? Potevo farti le torte.
0: Ma amica, ma tu no, facevi la sguattera per i ricchi.
2: La sguattera
0: per i ricchi. Ti facevo trovare una biciclettina arrugginita anche lì.
2: Ma perfetto, comunque meglio lì che qui. Cioè, nel senso, no?
0: Capisci?
2: Scusa, l'ambiente fa.
0: Meglio sguatterare su un'isola delle Bahamas che sguatterare a Milano in zona
2: esatto.
0: Allora.
2: Io sono la prima, infatti.
0: Però purtroppo l'hanno venduta, non c'è più. Più.
1: Pazienza.
0: E pensa che lo stronzo che l'ha comprata, Adesso l'isola vale 8 milioni, avremmo guadagnato i soldi, potevamo girarla, pom pom, facciamo i soldi, tutti ricchi, tutti felici. Invece no, lippido, chiosi di merda a fare le vostre
1: troiette. Ma lui vuole comprarsi la moto d'acqua nuova e frana sempre tutto. Io l'avevo già messi sul tavolo, Marco, in monete da 10 centesimi.
0: Ma lo so, amico mio.
1: Ci ho messo una settimana a metterle sul tavolo.
0: E tu sei un finto comunista, tu in realtà sei un capitalista.
1: E io ci ho fiuto per il business, Marco.
0: Allora, tu sei capitalista.
1: Adesso ho preso questo idrovolante.
0: Come lo scemo di merda che spende i soldi per le moto d'acqua che non usa.
1: Sto coglione.
0: Sto cretino.
3: Quante ne hai?
0: Due. Sette ne ha. Quante ne ha? Sette. Sette moto d'acqua.
3: Sì. E una in ogni posto dove c'è dell'acqua.
1: Sì, sì, anche nei supermercati dove c'è la cassa di San Bernardo c'è la sua moto d'acqua.
3: Anche in vasca da bagno.
1: Sì. A proposito di vasca da bagno, quando è che la tiri fuori?
3: È già tirata fuori ieri, dove ero secondo te, mentre tu eri a fare la beer run.
1: Cazzo.
2: No, era a riprendersi dalla beer run.
0: Cazzo, Paolo, devo venire per deriderti anch'io.
1: No, è un'esperienza bellissima, Marco, soprattutto quando inizia la tempesta e hai finito la benzina. Come l'ultima volta.
4: Quanti watt di potenza hai adesso sonora?
3: 600 watt RMS.
2: Che vuol dire?
1: Guarda, vuol dire la faccia.
3: Tanto casino.
0: Guarda la faccia da godurioso, poi non se ne gode mai.
1: No, ma se non facevamo il testa a testa con un Riva, ci bastava la benzina per tutto il giorno.
2: Certo.
1: Il tipo gli ha detto: ma te, con quella motoretta lì, riesci a starmi dietro? Figa, io c'ho 31 nodi, finita la benzina. Però siamo andati forti.
3: Però gli abbiamo fatto il culo.
1: Sì, però ci è rimasto male il tipo, solo che poi siamo tornati a nuoto.
0: Ma senti, ma è la banana sempre, no? È la bananetta, quella dove ti incastri dentro.
3: Sì, la banana bruttina, sì, la
0: non
3: merda.
0: Non è bruttina, non è brutta.
3: No, è una merda, dai.
0: È uno sgorbietto del...
3: Sì, è una merda, dai.
0: Posso trovare... una merda.
3: No, è una merda.
1: È una pecca, per tutte le mie cose. Una pecca ce l'ha.
3: Sì.
1: Ma anche frigo troppo.
3: Voi, sapete della pecca della mia barca? Siete voi.
1: Frigo troppo piccolo.
3: Voi siete la pecca perché della mia barca e della mia vita.
0: Ma ce l'hai il bagno? C'ha il bagno per fare,
3: certo,
0: la cacca?
3: Certo, tutto intorno.
1: Ah, come posacenere. Se ci avessi un frigo più grande, io quando arrivo con 140 euro di spesa saprei dove metterlo.
3: Fabio, tu ti sei presentato in barca col tagliere, il coltello spigolato, la frutta da cuocere, la verdura da cuocere. Dimmi, togli i finocchi, dove li cuocio?
2: Una grigliata lui voleva fare.
1: Ma io sono per la avventura.
3: Sarebbe così, Fabio. Non ci stava.
0: Fabio, guarda, mi spiace che ogni tanto io e te scazziamo, perché saremmo i soci perfetti in tutto.
1: Lo so, Marco, hanno detto andiamo in barca e mi sono immaginato un po'.
4: Ma perché hai sbagliato posto? Dovevi andare al ristorante La Goletta.
0: Ecco. Anche oggi.
5: Forza, forza, vieni giovane Harry Potter, dobbiamo andare, il treno sta per partire.
6: Ok, professor Silente, ma stiamo andando ad Hogwarts, la scuola di magia?
5: No, ragazzo mio, ti porto in un posto ancora più magico. Gallarate.
7: Proprio così, giovane Harry Potter. Vieni a Gallarate, perché a Gallarate c'è il ristorante La Goletta. C'è stato anche Snoop Dogg.
5: Non esiste posto migliore per mangiare il pesce.
7: Puoi dirlo forte, Silente, vecchio marpione. Alla Goletta a Gallarate potrai gustare piatti marinari dal sapore genuino.
8: Fermi tutti qui. Sono Voldemort, il signore oscuro. Cosa state facendo?
5: Stiamo mangiando al ristorante La Goletta, via Tiro a Segno 24, Gallarate.
8: Cosa? Ma è il mio ristorante preferito. Perché non me l'avete detto subito? Mangiamo tutti insieme?
7: Allora, gustati i deliziosi piatti di pesce. E se ancora, ancora...

0: ristorante La Goletta Gallarate. E come direbbe Harry Potter?
1: Porco
0: no, sì,
2: no. Pippo, sei stato ufficialmente battuto da Francesco.
3: No, vabbè. Ma è veramente il ristorante di... Ah sì, è
2: della
3: vero,
2: fidanzata di Francesco.
3: Allora, se andate lì a mangiare, lui fa il cameriere. Cioè, sì. Maggioni fa il cameriere lì.
4: Lui si sfama con quello, poi fa anche lo 055.
2: Oh, facciamoci delle domande, ragazzi.
3: C'è una piccola disparità, devo dire.
4: Ma è giusto che sia così. Noi ci assorbiamo tutto.
5: Anzi, andrebbe acuita.
4: Esatto.
6: Più così.
4: Sì?
6: No, non è possibile.
4: È incentivante per il ragazzo. No,
2: domani.
3: Sai, anche perché tu hai l'illusione che prima o poi le cose cambieranno.
4: No,
3: invece no.
4: No, che ti impegni. Noi faremo in modo che tutto rimanga esattamente com'è. Forse peggiorerà.
6: Forever. Lo status quo.
4: Giusto.
3: Aspetta, mi è arrivato un messaggio. Quest'anno, Puccioni.
4: Cosa? Purtroppo abbiamo. Hanno bisogno di una cassiera La Goletta.
2: A domani, ciao!
7: Ciao. Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
13: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
14: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
15: Che confusione sarà perché...
16: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
18: Super conveniente della vita.
19: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
7: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
3: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati 6

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom,

0: Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
2: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
3: e di vincere, Antonella.
4: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
4: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
7: C'è 105 Mi Casa.
6: 105 Mi Casa Live.
8: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
7: C'è 105 Mi Casa.
6: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, cara Fabiola.
0: Buongiorno, amici. Guarda che puntualità, che meraviglia. Che ore sono, Darietto?
1: Le 16.
0: Vai,
1: adesso,
0: vai.
2: Ladies and gentlemen.
3: Che colore, Fabiola.
2: From the Radio 105 Main Studio.
0: Colore del mare.
3: Io invece c'ho che pallone, Dario. Che pallone.

0: it's showtime!
1: Music and cars! Perdere!
2: Buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Buon pomeriggio, amici fancarsisti, buon lunedì, buon primo giorno di una nuova settimana estiva, praticamente,
3: sì,
2: lo diciamo.
3: Buon primo luglio quasi,
2: ecco,
3: perché
2: quasi,
3: le temperature
2: sì,
3: sono quelle, quantomeno qua a Milano lo sono, ragazzi, 33 gradi mentre venivo qua in radio con la mia vespetta, capito?
2: Lo sapevamo. L'avevamo detto, sì, il nostro Andrea Giuliacci, insomma, sì, ne aveva parlato venerdì scorso, si sapeva, adesso non so quanto durerà.
3: Beh, mercoledì però... 35.
2: No, dico questa settimana, sì, poi non so se rimarrà, insomma, rimarranno queste temperature fino a settembre, insomma, da una parte spero di no, lo diciamo sempre, perché poi in città
3: a questo caldo,
2: complicato,
3: mamma, se diventa
2: certo
3: complicato.
2: Chi vive al mare invece, insomma, è assolutamente fortunato, perché al mare grandissime giornate,
3: immagino.
2: Bellissimo.
3: Io ho sentito il mio babbo che sta giù in Sicilia, e però in Sicilia questo caldo non era ancora arrivato, per cui c'erano le temperature perfettamente primaverili,
2: bellissimo,
3: 24-25 gradi, la sera un po' meno, si stava da paura, e infatti l'ho invidiato un pochino,
2: certo,
3: perché lui, insomma, adesso piano piano inizierà a vedere proprio l'estate siciliana arrivare.
2: Certo, certo, lì... ma questo poi, tra l'altro, devo dire, è il momento più bello, perché ci sono le temperature assolutamente calde, probabilmente un po' troppo sopra
3: adesso,
2: la media,
3: sì.
2: Però ci sono i colori della primavera,
3: bravo,
2: non ci sono i colori dell'estate, quindi magari, sai, vai in giro un
3: tutto
2: po' più
3: secco,
2: esatto. Invece in questo periodo è stupendo, io sono stata in Liguria e c'era veramente una situazione bellissima.
3: Non l'avrei mai detto che sei stata al mare, a parte che lo sapevamo, però l'avevi detto anche venerdì.
2: Bello,
3: sei bellissima.
2: Grazie.
3: E
2: grazie.
3: Come dice la nostra direttora, sei un po' questo look un po' selvaggio,
2: un po' selvatica, mi ha detto.
3: Sì, sì, selvatica.
2: Quegli animali selvatici.
4: Un po' gitena.
3: Un po' gitena.
2: Buongiorno Pivati, come stai?
4: Ciao, sto bene.
3: A pezzi.
2: No, però anche lui è stato un giorno al mare.
4: Me ne sono andato a fare un giretto al mare.
2: Sì.
4: Solo che poi lunedì paghi un po' lo sbatti, no? Del mare in giornata. Bello, ma un po' sbatti.
2: Eh sì, è vero.
4: Quindi poi caldo, 33, sarei rimasto lì.
2: Certo. È vero,
4: ma
2: è
4: come
2: vero.
4: Batman, il dovere mi chiama.
2: Bravo. E qui in radio anche la zia, che salutiamo. Meravigliosa.
4: Incredibile.
2: Zia. La nostra Pennetta, la salutiamo. Buongiorno Darietto.
3: Buongiorno Fabiolina.
2: Buongiorno, tutto bene tu? Sei stato bene?
3: E
2: il sandalo
3: guarda,
2: magico,
3: aspetta, dov'è?
2: Ragazzi.
3: Qua. Giugioli, il sandalo, prendi il sandalo. Guarda, bravo, vabbè, vieni qua, zoom il sandalo. Guarda, vieni, dove sei?
2: Qua c'è la coscetta,
3: dov'è?
2: La gambetta.
3: Così, guarda,
2: eccolo,
3: che bello.
2: Lì.
3: Che meraviglia.
2: È quello che ha detto ringaccio. Ringaccio ci odia.
3: Ringaccio, perché anche Fabiola, devo dire,
2: io ho queste,
3: un'altra versione.
2: Sono,
3: aspetta,
2: esatto,
3: che qua.
5: Madonna, che schifo.
3: Povero Giugioli, lo stiamo facendo lavorare come un dannato, non ha mai lavorato così tanto.
4: È tutto infiammato.
2: Senti, permettetemi di salutare un amico che ultimamente non aveva la radio. Non ho ben capito dove aggiustare, esatto, quindi non lavorava senza poter ascoltare la radio. Noi invece, insomma, lui è sempre stato un grande ascoltatore,
3: sì.
2: Si chiama Floriano, invece da oggi ci riascolta, quindi sono molto contenta. Bentornato tra di noi.
3: Ciao Floriano, lo sai che siamo nel 21° secolo, che esiste un'applicazione alle cuffiette del
2: però
3: cellulare.
2: Però lui quando lavora non può,
3: non
2: perché
3: riesce
2: fa
3: a mettere...
2: un lavoro particolare, okay. Quindi non può, insomma, se deve concentrare evidentemente per il resto. Quindi bentornato.
3: Bene,
2: bentornato.
3: Bene. E benvenuti a tutti quelli che invece ci hanno scoperto da poco e che hanno voluto, insomma, continuare ad ascoltare questo programma che si chiama 105 Music and Cars.
2: Esatto, esattamente. Poi ci chiedono che cosa è successo nella replica stamattina. Bah, non
3: abbiamo dubbi.
2: Non abbiamo nessun tipo di notizia.
3: Ah, notizia, no, dubbi. Ho detto
2: non
3: dubbio.
2: Sappiamo,
3: dubbi,
2: non sappiamo.
3: Non sappiamo. Cosa è successo? Ditecelo voi.
2: E poi Marco dalla Norvegia,
3: sì,
2: visto che ci parlava di questo colloquio, ha fatto un colloquio, è andato molto bene, l'hanno preso, quindi evviva.
3: Bene, bello.
2: Quante cose belle, contenta.
3: Music and Cars porta bene.
2: Mm-hmm.
3: Allora, Pivaz, questa è famosa, la Berti nazionale.
4: Orietta.
3: Bene.
2: Poi, questo te lo diciamo, dai. Adelmo.
4: Sì, che bel nome Adelmo.
3: Adelmo. E questo?
4: Vai, Pompelmo.
2: No? Zenobio.
4: Zenobio è stupendo.
3: Ma Zenobio sembra un paese nell'Odigiano.
4: San Zenobio.
2: Sì. Esatto. Quindi Adelmo.
3: Orietta.
2: E Zenobio sono i santi di oggi.
6: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Mamma magnetic.
1: Assolutamente sì, sono d'accordo.
0: È vero,
1: anche,
0: no, eh?
1: Sì, anche poi il lunedì, che è una giornata insomma un po' particolare per tutti, perché si ricomincia a lavorare, per quelli che hanno avuto la fortuna di potersi fermare durante il weekend. È per questo che il lunedì, che tendenzialmente è considerato la giornata più complicata della settimana, noi abbiamo scelto di darvi un po' di buona di speranza, più che di
0: sì,
1: buona speranza.
0: È vero,
1: cioè, il viaggio
0: è vero,
1: di buona speranza.
0: È vero, è vero.
1: Come lo facciamo? Con piccole notizie che così magari vi rasserenano un po', ma soprattutto vi fanno appunto ben sperare per un futuro che non è così, insomma, già stabilito che sia negativo.
0: Esatto.
1: Io me la voglio immaginare così.
0: Arrivano le nostre
1: good news.
2: Good news. Good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
0: Beh, sicuramente l'avranno cominciata già da un po' gli australiani,
1: sì,
0: perché in Australia, per esempio, l'Australia offre 3 ore di elettricità gratuita al giorno grazie all'energia solare.
1: Bene. In Uzbekistan ora chi alza le mani contro le donne sarà costretto a lasciare il paese senza diritto di ritorno.
0: Questa sarebbe una roba meravigliosa. Adesso, ma non sto scherzando, al di là di tutto, al di là di quello che, di cui spesso parliamo, no? Delle pene che evidentemente non sono ancora così importanti
1: dure.
0: E così dure, però sarebbe pazzesco. Cioè
1: sì,
0: essere costretti a lasciare il paese è una cosa completamente diversa.
1: Senza poter tornare mai
0: esatto,
1: più.
0: Esatto, esatto.
1: Io lo farei per le donne, per i bambini,
0: sì,
1: per tutti gli indifesi in generale,
0: sì,
1: gli animali, ecco, quella roba lì.
0: È vero, è vero. Il Brasile ha creato 10 nuovi territori indigeni proteggendo oltre 117 milioni di ettari di foresta.
1: Si stanno pentendo un pochino di tutto quello
0: sì,
1: che hanno combinato negli anni. L'Unione Europea ha approvato la prima legge che obbliga gli stati a ripristinare gli ecosistemi naturali.
0: Bello, da stato
1: bisogna vedere come se la caveranno.
0: E passiamo invece alla Polinesia francese, che ha creato la più grande area marina protetta del mondo.
1: Bello.
0: Quindi, insomma, bello davvero.
1: Queste sono un po' di good news che vi abbiamo dato noi di Music & Cars, però se siete curiosi potete andarne a cercare delle altre anche sulla pagina Instagram cosedalmondo.it.
0: Esattamente. Allora, oggi è lunedì.
1: Oggi
0: voi sapete
1: lunedì,
0: che come tutti i lunedì all'interno di 105 Music & Cars, che cosa si fa? Che cosa si fa?
1: Giochiamo intanto, che è una cosa importante, per cui se volete giocare, tra poco vi spiegheremo anche nella prima ora c'è questo gioco, insomma.
0: Sì.
1: No, dicevo, è un bellissimo gioco.
0: E,
1: no, è che c'è un problema sul microfono. Dico,
0: no,
1: un bellissimo
0: sento, non capisco,
1: gioco.
0: Sento fino a un certo punto e poi aspetta, abbassa un attimo
1: allora,
0: la base.
1: È un gioco bellissimo, che è storico.
0: Se... E no, ma c'è qualcosa che
1: c'è
0: non
1: qualcosa
0: funziona.
1: Che non va, non funziona.
0: Ragazzi,
1: vabbè, ma ve lo spieghiamo tra poco. Nel frattempo, però, è uscito questo venerdì. Prima dicevo Buona Speranza, come capo di Buona Speranza. A me piace molto questo disco perché in fondo fa anche quello. Si chiama Buon Vento.
0: Sì.
1: Ed è il disco nuovo di Lorenzo Giovanotti, che in questo caso ha deciso di collaborare con un ragazzo molto giovane che a noi piace tanto, che è Alfa.
0: Esatto.
1: E il pezzo a me piace perché mi dà proprio quella sensazione di che le cose belle possano succedere.
0: Sì, un po' un titolo alla giova, devo dire, in questo caso. Buon vento, lo ascoltiamo, ricordiamo il numero per prenotarvi, 342 41 15 105.

0: buon vento a tutti! Il nuovo di Jovanotti con Alfa nella prima ora di 105 Music and Cars, amici.
1: Io non sento la base.
0: Non capisco.
1: Vabbè, comunque, allora.
0: Sì, un gioco stupendo. È il gioco più bello di questa radio, di questo gruppo radiofonico, se vogliamo.
1: Incredibile. Sì, se volete provare a partecipare anche voi, ed è un gioco insomma che conoscete molto bene, però anche per i nuovi ascoltatori, è un gioco che anche da neofiti si impara molto velocemente, molto semplice, perché le regole sono proprio basilari, è il gioco del sì o no.
0: Esatto, quindi per partecipare le regole sono veramente semplicissime, non bisogna dire sì, non bisogna dire no, bisogna rispondere subito, non possibilmente non ripetere la stessa risposta, anche se a volte magari insomma questa cosa
1: sì, un pochino,
0: se non è eccessiva, è vero.
1: Sì, sì. Sarebbe bello se il gioco lo faceste solo voi, nel senso che voi vi fate le domande e voi vi date le risposte senza dover dire né sì né no. Così noi non avremmo nessun peso.
0: Ma non ti preoccupare che le cose ti arrivano,
1: va
0: caro
1: bene,
0: Darietto.
1: Va bene, dai, 342 41 15 105. Per partecipare dovete scrivere
0: sì o no. 105 Music and Cars. Amici, con l'estate torna la stagione dei grandi eventi musicali. Occasioni in cui facciamo amicizia con perfetti sconosciuti e poi quasi sempre ci perdiamo di vista. O forse non più.
1: Infatti Heineken per la prima volta in Europa al Nameless Festival presenta il Clinker, una soluzione geniale a un problema che abbiamo vissuto tutti. Il Clinker è un bracciale smart, non da polso ma da bicchiere.
0: Basta un brindisi con qualcuno per scoprire attraverso la musica la vostra affinità e soprattutto per rimanere in contatto. Provate il Clinker a Nameless Festival all'Heineken Stage.
2: Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene?
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
10: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
11: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
17: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
18: Tutti per Orocash.
19: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
20: Una cittadina isolata.
21: Ma che cosa? Internet è scomparso!
20: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
22: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
23: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Selection, la nostra selezione di questa settimana. Questo ragazzo, questo cantante americano Somber, che insomma abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi, in questo 2026 potenzialmente è il suo anno, lo è stato sicuramente al Coachella, ma a questo punto.
1: Ma sì, dai,
0: che bello, non vedevo l'ora. Music and Cars. Present. Sì o no?
1: Sì o no? Sì o no? Uè. Fischiamo.
0: Volevo salutare Carla da Brisighella che sta vendendo le ciliegie del compagno.
1: Sta vendendo?
0: Sì, io non so questo se è un non so se è un messaggio subliminale. Cioè sta prendendo le ciliegine del compagno e le sta vendendo.
1: La trucca. Dai, no. Senti, facciamo gli auguri di compleanno a Ferruccio da Palazzolo.
0: Urca.
1: Oggi è il suo compleanno.
0: Caspita, Palazzolo Acreide in Sicilia? Potrebbe essere, che io conosco quella.
1: Non lo so. Palazzolo credo che sia anche in zona Brescia, infatti.
0: Ah, c'è anche Brescia.
1: Quindi
0: okay,
1: credo sia quella, però facci sapere Ferruccio.
0: Sì, Ferruccio. Non so perché me lo immagino di Palazzo Acreide.
1: Ferruccio Amendola.
0: Che poi è Palazzo Acreide, mi sa. Sì, Ferruccio Amendola.
1: Amendola, insomma.
0: Esatto. Allora, a proposito di nomi che hanno a che fare col sud.
1: Ciro!
2: Pronto?
0: Ciro?
1: Urliamo troppo per te, Ciro, lo so, hai ragione. No, Ciro,
0: cosa,
1: ci senti?
0: Tutto bene, sì.
1: Che fai a Milano, Ciro?
2: Lavoro, trasporto il cibo per le scuole.
1: Cibo per le scuole. Senti, Ciro, di dove sei tu esattamente?
2: Allora, sono nato in Calabria, ma ho l'origine di Napoli.
1: Ammazza! Okay. Quindi un giro pazzesco. Nato in Calabria, origine di Napoli, quindi i tuoi genitori evidentemente sono napoletani.
2: Sì. Okay. Esatto.
1: E poi come sei arrivato a Milano? Quanto tempo fa sei arrivato a Milano?
2: 30 anni sono.
0: Ammazza! Caspita! Beh, sei anche praticamente milanese. Aspetta, vado un attimo.
1: Si sente l'accento, parli proprio così.
3: Ma quanti anni hai?
0: Infatti,
1: quanti
0: anni hai?
2: 57.
0: L'hai
1: detto come se fosse Ciro.
0: Vado un attimo dalla zia che deve prenderne un po' oggi.
1: No, la zia, tienimela tranquilla per favore, che poi c'è il gioco nella seconda ora, insomma. Allora Ciro, caro Ciro, con chi vuoi giocare? No, non è vero.
0: No.
1: Sei pronto a giocare?
2: Credo di sì.
1: Mi raccomando, sai cosa non devi dire mai?
2: Né sì né no, sembra la stessa risposta.
1: No, dai!
0: Bravo!
1: Sì.
0: Non devi dare la stessa risposta, e poi fondamentale, devi rispondere velocemente. Bravo.
1: Ha detto Gigetto, come il mio coso, il mio peluche.
4: Hai portato Gigetto?
1: E non ce l'ho Gigetto, perché non sono passata da casa, non ce l'avevo il Gigetto.
0: Io
1: c'ho
0: il sandalo machico oggi, io te lo dico.
1: No! Sì, però anche il sandalo magari può funzionare. Senti Ciro, hai già indossato i sandali?
2: Ancora non credo.
1: Certo.
0: Ma ce li hai a casa un paio di sandali?
2: Certo.
1: Ok, bravo. Normalmente li metti al mare, immagino.
2: Proprio
0: è proprio lì. Non cosa?
1: Cosa Ciro volevi aggiungere?
2: Non li metto a mare.
1: Non li metti al mare? Non li metti mai?
2: Non li uso.
0: Usi. Quindi li hai comprati senza usarli. Ma al mare ci vai almeno, Ciro?
2: È d'estate. Agosto.
1: Ma dove vai? In Calabria?
2: Certo.
1: Ma vai anche in zona Napoli?
2: A volte.
1: Preferisci Napoli, diciamo quella zona lì, o la Calabria?
0: La Calabria.
2: La Calabria.
0: Veramente.
2: Questa stagione in Calabria.
1: Va bene. Hai capito che però Ciro Ciruzzo nostro, ridendo e scherzando, una pausa di qua e una piccola pausa di là,
0: un certo di su e un certo di giù, perché l'ha detto 5-6 volte,
1: si è portato a casa però il
0: va bene
1: kit. Dai, bravo,
0: dai, Ciro.
1: Grazie.
0: Prego,
1: vuoi
0: Ciro
1: salutare qualcuno?
2: Ma la mia compagna che è qua vicino, i miei figli e tutti quelli che mi conoscono.
1: Senti, voi.
0: Grazie.
1: Ma senti Ciro, facciamo i nomi. Come si chiama la tua compagna?
2: Giusi,
1: la salutiamo. I figli come si chiamano?
2: Uno Stefano e l'altro Manuel.
1: Va bene, li salutiamo tutti. Un bacio, Ciro, buona settimana.
2: Grazie anche a voi.
1: Ciao Ciro. Bello, evviva, ciao, bravo.
0: Ciao. Vabbè, dai,
2: ciao,
0: dai.
2: Ciao.
1: Dai, dai, ciao.
0: Alla fine ce l'ha fatta. Vediamo se sarà la stessa cosa per Fabio. Fabio.
3: Sì, pronto.
1: Pronto, cosa, Fabio?
0: Fa caldo, Fabio.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sì, fa caldo, sì, ma tira vento.
1: Tira vento. E quando vento tira?
3: Ma è una settimana che ci sta facendo diventare pazzi.
1: A Brindisi, a Brindisi.
0: Tiravento. Vabbè, ragazzi, però almeno fa un po' più fresco rispetto al caldo torrido. Fabio, senti, cosa fai a Brindisi?
3: Però non fatemi dire troppo sì e troppo no, che poi ci prendo l'abitudine.
1: Certo, hai ragione, hai ragione. Senti, quindi voi vogliamo rompere il ghiaccio? Ah, il ghiaccio.
3: Io a Brindisi sono giardiniere.
1: Senti, Fabio, vogliamo giocare subito?
3: Proviamo.
1: Dai, proviamo. Sì o no?
0: Fabio, sono curioso, sei molto concentrato in questo momento.
3: Diciamo.
1: Senti, sei uno. Ecco, bravo, normalmente giochi con noi anche da casa quando sei in giro. Ci provi?
3: Io vi ascolto tutti i giorni, però io nel gioco sono sfortunato, non ho mai vinto niente nel gioco.
1: Però quindi tu non hai mai vinto niente, per esempio, di Radio 105, qualche gadget, niente?
3: Mai, forse questa è la volta buona.
0: Ma speriamo, infatti, speriamo. Senti, ma speriamo. Non sei fortunato al gioco, sei fortunato in amore?
3: Speriamo. Non lo sai?
1: Beh, ma hai una compagna?
3: In cerca.
0: Sei single, single.
3: Single.
1: Quindi mi sei un pezzo d'uomo libero, così.
0: Poi giardiniere.
3: Adesso i ragazzi semplici non vanno più.
0: Ma non è vero. Ma chi te l'ha detta questa cosa? Gli amici te l'hanno detta?
3: Si sente un po' in giro, vogliono tutti questi ragazzi.
1: Intanto hai vinto. Vorrei sapere però da te, aspetta che stavi dicendo, vogliono tutti questi ragazzi.
0: Come li vogliono?
3: Vabbè, era per girare le domande. Io sono sposato e ho 3 figli.
0: Ma sei un mentiroso!
1: Bravo!
0: Ti stavi andando a impelagare in una situazione complicatissima.
1: Bravo.
3: Ma poi mi dovete domandare quanti figli e sì e no e
1: per evitare. Ma sei un grande. Manda. Sei un grande. Bravo. Vabbè,
3: io
1: non c'è.
3: Tutti i giorni, quindi è.
1: Bravissimo. Devo dire che nel gioco non c'è la regola che non deve mentire.
0: No, assolutamente.
1: Quindi ci mancherebbe. Bravo. Poi dopo il gioco, quando finisce, insomma, magari ci dite la verità. Hai fatto bene, sei riuscito a portarti a casa il kit.
0: Si è evitato le domande.
3: Mia figlia Aurora che vi segue insieme a me.
0: Vedi.
3: E voglio salutarla.
1: Salutiamo.
3: Da 9 anni.
1: Evviva la piccola Aurora, la salutiamo.
0: Bravo Fabio. Hai evitato le domande quelle un po' complicate su cui cascano tutti dei figli. Bravo.
1: Senti, a parte Aurora, vogliamo salutare qualcun altro?
3: E gli altri 2 più grandicelli, Melissa e Luis. E
0: vabbè,
3: mia moglie
0: Stella. Allora, detto.
1: Come si chiama la moglie?
0: Luis.
3: Stella.
1: Che bello, Stella.
0: Avevo capito che la moglie era Luis, ma...
1: No, Luis è l'altro figlio.
3: Luis come Luis Figo, è mio figlio maschio.
1: Ok.
3: E c'ho un'altra più grande di 20 anni che si chiama Melissa.
1: Però, ammazza, comunque, hai capito, c'è dato da fare, c'è dato dentro alla grande, Dico.
3: E c'ho 44 anni.
1: Ammazza, quindi dici ne ancora di anni. Sarà contenta Stella.
0: Quello, porta di qua, porta di là.
1: Hai capito, giardiniere. Un bacio.
0: Ciao Fabio.
1: Ciao Fabio, buona settimana. Niente, Pivati, non si può più giocare. Mi dispiace, Darie.
0: Guarda. Adesso vado a piangere in bagno.
4: Dobbiamo aspettare lo scontro tra sandali.
0: Ma quello non è un vero sandalo, quello è un sabò.
1: No, esatto, è un po' un sabò.

0: Sì.
1: Mi piace anche per questo orario. Stiamo arrivando quasi alle 17. Magari molti di voi sono appena usciti dall'ufficio, sognano il prossimo weekend che sarà un po' lungo.
0: Bellissimo. Gaia in 105 Music and Cars. Ricordiamo il numero 342 41 15
1: 105.
2: 105 Music and Cars.
3: 105
2: Music and Cars.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
11: Ah, però.
12: Quando ti dicono che è a misura.
11: Ah, però.
12: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci.
13: Misura, gustati il benessere.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4 che aspira e lava in una sola passata a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
15: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
18: Un thriller emozionante.
20: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
19: Apri la cassaforte.
20: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
21: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
22: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
23: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
24: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
22: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
25: Lo lascerai, prima o poi.
22: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: American Girls nella prima ora di 105 Music in Cars, gente che veramente ci ascolta da ogni dove.
1: Sì,
0: è vero, vero, l'hai visto,
1: sì,
0: anche tu la bandierina.
1: L'ho vista la bandierina e stavo pensando invece di American Girls, siccome è Colombian Girls.
0: Colombia. Salutiamo insomma tutte, sì, le persone che ci ascoltano da lì. Evidentemente non c'è il nome di questo nostro ascoltatore o ascoltatrice, però li salutiamo tutti.
1: È bello però sapere che ci ascoltano anche da una parte così lontana rispetto all'Italia del mondo. Bello, mi
0: questa
1: fa piacere.
0: Questa è una
1: piacere.
0: Cosa stupenda, devo dire, perché una volta, tanti anni fa, chi ascoltava la radio insomma era anche abbastanza limitato al paese in cui ascoltava.
1: Sì,
0: questa,
1: certo,
0: cosa di poter ascoltare la radio anche veramente dall'altra parte del mondo, trovo che sia straordinaria, bellissima.
1: No, è bello anche per chi magari va semplicemente qualche giorno, anche un paio di settimane, e ci porta con sé.
0: Bravo, un

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno.

0: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
2: Basta un penny.
4: Per molti il futuro è solo incertezza.
5: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
12: Famila, con noi, sei in famiglia.
13: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
14: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua, dove ci butti?
15: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
19: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
20: Deliveroo!
19: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
21: 105
22: Che storia!
23: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia!

0: Jackson, questa è veramente la storia. Mamma mia.
1: Come storia, non è un disco nuovo, perché secondo me ha delle potenzialità.
0: Ah, dici?
1: Sì, cioè mi sembra un po' vecchio, cioè l'ha già fatto Bruno Mars, dischi simili, non lo so, però secondo me potrebbe.
0: Sai che sei veramente bravo.
1: Sono bravo.
0: Io lo dico sempre che c'hai un orecchio, ragazzi. Bravo, bravo. Bravo.
1: Grande, è un orecchio.
0: Sei un grande, sei proprio un orecchione. 105 Music and
2: Cars. Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: E che ore sono, caro Dario?
1: Guarda, te lo dico mostrando
0: l'orecchio.
1: 16:59 e 50 secondi, basta!
2: Radio 105, proud to be different.

0: Sorry, scusa, lo sento.
1: Ah, ma veramente, PTN, pinguini tattici nucleari.
0: Nella seconda ora di 105 Music in Cars, amici fancarsisti, benvenuti. Questo è un lunedì, lo sapete, il lunedì comunque si gioca, intanto si comincia una nuova settimana, si torna magari da un weekend dove uno possibilmente, dico, magari si è riposato un pochino. Salutiamo anche tutte le persone che invece magari non si sono fermate, anzi tutte quelle che venerdì scorso attraverso il brusaporco si sono sfogate proprio del fatto che, insomma, magari non avrebbero avuto neanche un momento, ecco.
1: Esatto. Allora, aspetta un attimo perché adesso...
0: perché c'è una notizia, lo so, un po' particolare. Effettivamente, che ha a che fare, tra l'altro, caro Darietto, tu quando l'abbiamo letta tu mi hai detto: ah, ma io questo non ho ben capito se lo conoscevi, se ne avevi già sentito parlare.
1: No, l'ho scoperto, sai, quelle, la rubrica delle notizie che non lo erano in realtà, no? Cioè, ne abbiamo già affrontato in un paio di occasioni, perché in effetti per tanti anni abbiamo creduto, andando soprattutto quelli che andavano a Roma magari per una vacanza di 2 o 3 giorni, capitava spesso di vedere il volto di una persona.
0: Esattamente come la rubrica che abbiamo fatto qualche giorno fa parlando di questo cantante, di questo artista, che era una notizia fake, caro Pivaz, di questo artista che effettivamente sembrava vero, aveva rilasciato questo singolo pazzesco e poi alla fine abbiamo scoperto che era una notizia assolutamente fake. Anche in questo caso lo è, probabilmente.
1: Sì.
0: E quindi, se noi abbiamo la sigla, caro Pivaz, senti,
2: 105,
0: senti, eccola qua.
2: Music in Cars presenta Verità o menzogna.
0: Eccole qua.
2: Sfatiamo notizie che sembravano vere, ma in realtà non lo erano.
1: Allora, questa più che una fake news è una cosa che ci hanno volutamente fatto credere, ok? Per tanti anni, tra l'altro, solo che recentemente è venuto fuori da diverse interviste che questo personaggio non era affatto quello che tutti pensavamo fosse.
0: Intanto parliamo, credo, di un prete, giusto?
1: Allora,
0: un prete coreano.
1: No,
0: non è un prete coreano.
1: No, in realtà è un assistente di volo.
0: Ah, scusami, allora è un assistente di volo. Okay.
1: È un
0: assistente di volo. Ah, ok, scusami.
1: Sì.
0: Niente. Torno in cantina.
3: Potete sintonizzare la radio?
0: Scusate. Stavo ascoltando 101.
3: C'è un prete coreano.
1: No. Allora, no, perché
3: che fa l'assistente di volo?
0: C'è il prete coreano.
1: C'entra, perché comunque credo che sia arrivata fin lì la notizia. Comunque, detto questo, si parla del famoso calendario dei preti boni.
0: Sì, quelli belli,
1: quelli
0: dai,
1: belli.
0: Sì, quelli giovani possibilmente adesso, sì, sicuramente non i preti di una certa età, ma hanno fatto un calendario con questi queste figure, insomma,
1: tutti con abito talare, quindi tutti vestiti da prete, era il calendario romano, calendario che viene ristampato ogni anno, tra l'altro, chiaramente aggiornato, ma con le foto di questi ragazzi molto belli in abiti appunto da prete.
0: Sì.
1: In copertina di questo calendario c'è sempre stata, adesso vi verrà sicuramente in mente, se cercate calendario romano prete bono,
0: lo
1: trovate subito, ok?
0: Sì.
1: È una foto però scattata 20 anni fa.
0: Pensa te.
1: Esatto, perché questo ragazzo, in realtà palermitano, è per quello che ti ho detto, io ce l'avevo in casa.
0: Chi?
1: Questo ragazzo qua, perché
0: come
1: 20 anni.
3: Ah, lo ospitavi tu?
0: Ma
1: no,
0: veramente?
1: No.
0: Ma come ce l'avevi in casa?
1: Ce l'avevo in casa, nel senso
0: io.
1: Che era un ragazzo della mia età.
0: Sì.
1: Quindi la foto scattata 20 anni fa. Io 20 anni fa mi ero appena trasferito a Milano, per cui io ho vissuto per degli anni a Palermo, coetaneo di questo giovine talmente cotanto bono che si fece fotografare per scherzo da un fotografo che gli chiese proprio di indossare il vestito da prete.
0: Sì, perché non era intelligenza artificiale,
1: no,
0: ragazzi.
1: No.
0: Lui ha indossato per scherzo, evidentemente,
1: questo abito. Sì, perché questo fotografo gli ha chiesto: guarda, hai un bellissimo viso, siccome sto facendo delle foto a dei ragazzi vestiti da prete, ti andrebbe di farlo, e lui l'ha fatto.
0: C'è
1: foto.
0: Il nome di questa persona,
1: sì, Giovanni
0: Galizia.
1: Esattamente.
0: Esatto.
1: E abbiamo fantasticato tutti, cioè, voglio dire.
0: Beh, insomma, immagino.
1: No, ma tu te lo ricordi?
0: Il giorno successivo cominciarono ad andare tutti in chiesa. Beh, insomma, successe, devo dire, un gran casino. L'ho visto, me lo ricordo.
1: Lui
0: ha un viso puro, poi molto pulito,
1: molto
0: insomma,
1: pulito,
0: un bel ragazzo.
1: E
0: puro.
1: Lui
0: puro magari no, pulito forse sì, ecco.
1: Beh, era molto era molto puro, diciamo. Adesso Giovanni ha 39 anni, non è un prete, non lo è mai stato, e quindi
0: mai lo sarà,
1: no?
0: Ecco.
1: Assistente di volo palermitano, e quindi insomma qualche settimana fa ha rilasciato, perché dei giornalisti si sono messi sulle sue tracce, e ha rilasciato un'intervista che poi è diventata virale,
0: sì,
1: e qui è stata ripresa anche da quotidiani in tutto il mondo, in cui
0: da
1: lui
0: qui
1: dice,
0: allora il prete coreano,
1: sì,
0: perché c'è un prete coreano in questa storia, non me lo sono inventato, è vero,
1: Cioè, il prete sexy in realtà è un assistente di volo palermitano, e lui dice: questa foto mi perseguita da 23 anni.
0: Vabbè, mi perseguita, mi
1: sembra. Però la gente pensava che lui fosse veramente un prete.
0: Ma chi se ne frega? Cioè, voglio dire, ma lui non ha mai limitato la propria professione, ha sempre lavorato come assistente di volo, però.
1: Sempre.
0: Insomma, adesso
1: le uscite di sicurezza sono qui.
0: Beh,
1: amen.
0: Insomma, tanta roba.
1: Capito, tanta roba.
0: Bene.
3: E quindi coreano?
0: Il prete coreano, ma in realtà sembra, perché questa storia è passata dal Telegraph,
1: esatto,
0: dalla Rai a una TV francese, fino a questo prete coreano che era di passaggio in Vaticano, quindi insomma per far capire che una storia che insomma è passata di mano.
1: Sì, ed è andata in giro per tutto il mondo e molta gente ci ha creduto.
0: È diventato un caso mediatico, esatto.
1: Esattamente, quindi sappiate, quando andrete a Roma e vedrete questi calendari, magari la vostra compagna o voi donne vi infatuerete di questa foto,
0: ecco.
1: Tanto questa foto Calga aveva già 90 anni. Perché
0: comunque
1: è già grande,
0: esatto.
1: Lui lì aveva 23 anni, adesso ne ha 39.
0: Sappiate,
1: Giovanni,
0: che non tutto quello che voi pensate sia reale.
1: Esatto.
0: È davvero così,
1: ecco.
0: Bravo comunque lui.
1: Bravo,
0: complimenti
1: Giovanni.
0: A Giovanni,
1: sì, sì. A me piace tanto Giovanni.
0: Complimenti anche al fotografo.
1: Bravissimo,
0: perché, insomma, adesso non sappiamo come si chiami, però è stato bravo.
1: Bravo.

Rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music and Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni, concentrate nel peso di un vinile.

0: Francesco, sempre, che è un ascoltatore molto molto attento, arriva sempre con, ci fa dei complimenti per la scelta a volte dei Thank God, a volte insomma di dischi viaggio, a volte in questo caso del nostro 180 grammi.
1: Sì, perché lo abbiamo già detto, questo Francesco probabilmente ha fatto il DJ per tanto tempo, tant'è che ha scritto: grandi ragazzi, che pensate anche a noi vecchi DJ, Chaka Khan, il sample originale degli Stardust. E l'abbiamo suonato in Music and Charts settimana scorsa, il disco degli Stardust.
0: È vero, perché c'era infatti questo sample iniziale che era stato ripreso. Sì, bellissimo, bello, bellissimo. Bel 180 grammi di questo lunedì. Lo ricordiamo, il peso di un vinile che ci permette veramente di, così, riascoltare un po' quella che è stata la storia poi della musica al di là dei generi.
1: Esatto. Ma che giorno è? Io non ci sto capendo più niente. Perché c'è già la base del gioco? Sai che mi son perso.
0: Perché stavi guardando le foto e stavi seguendo ancora l'intervista del prete.
1: Sì.
0: No, che mi ha fatto vedere, perché lui effettivamente, questo ragazzo, ha rilasciato, sì, poi un'intervista. E beh sì, insomma, beh, chiaramente in 20 anni cambiamo,
1: è cambiato,
0: tutti. È cambiato,
1: certo,
0: anche lui,
1: è
0: diventato insomma un uomo e certo.
1: Bene. Allora,
0: no, dico,
1: no, cioè, no, assolutamente sì. Tra l'altro, credo che anche lui abbia grande orecchio per la
0: musica, per la
1: musica.
0: Anche secondo me. Sì. Amici, lanciamo la sfida.
1: Va bene, allora aspetta un attimo, che qua prendo.
0: Ma io non ho però il sandalo magico. Il mio non è sandalo magico.
1: Pronto? Pronto? No.
2: Infatti ho detto tra ciabatte fetenti.
1: Pronto, mi senti, Fortuna? Potresti venire da me? Grazie.
0: Allora,
1: sandalo magico, Madonna.
0: Esatto, prima il sandalo magico dava i numeri, ogni tanto lanciavi dei numeri così a caso.
1: A caso proprio.
0: Secondo me sarà più, probabilmente ti porterà fortuna nel gioco. Io,
1: speriamo,
0: non ho ancora nessun tipo di
1: talismano.
0: No, non ho addosso.
1: Ma vuoi
0: nulla.
1: Il mio gatto? Perché io il gatto ce l'ho comunque.
0: No, grazie, a me
1: no,
0: il gatto, quello lì, devo dire la verità, sai quanto io possa amare i gatti, ma quello lì,
1: quello
0: non
1: lì
0: mi
1: no,
0: mette un po' di...
1: A me
0: no,
1: che carattere, però.
0: Non mi piace
1: tu,
0: di plastica, capito, così.
1: Ma non è plastica, è terracotta.
0: Ma non è vero, sembra. Ma
1: te lo dico.
0: Allora,
1: vabbè,
0: tu hai il rito per me,
2: Pivaz. Ho preparato
0: Pivaz
2: un rito per combattere il tuo sandalo fetente.
1: Ma questa cosa che vi state tutti comunque unendo per darmi conto, non è bella.
2: È una settimana,
1: cioè,
2: che deve venire con Gigetto, non c'è mai sto cazzo di Gigetto. Allora
1: e non lo
2: vuole
1: portare. Gigetto non è passata da casa oggi, ma diamole tregua. Poi Gigetto comunque è impegnativo.
0: Gigetto è un po' impegnativo, non posso andare in metropolitana con Gigetto.
2: Cioè, sì, ma è una settimana, Gigetto sì e Gigetto
1: però
2: no.
1: Però intanto,
2: Gigetto sì, Gigetto,
1: Gigetto
2: no,
1: sì, settimana scorsa comunque è riuscita nell'intento di evitare il cappottone.
2: Allora, sì, però ho preparato un rito.
0: Non ho vinto anche?
1: Abbiamo fatto parità, mi sa. No, hai vinto.
0: No, ho vinto,
1: hai
0: ragazzi
1: vinto.
0: Che parità abbiamo. Era 3.
2: Hai visto Zanzaman qua.
0: È incredibile. Niente, non gli entra proprio. È la vittoria
2: è
0: degli altri. Allora, amici, 342 41 15 105, sì. Se volete giocare con noi, questa è una nuova settimana, dovete scrivere di qua o di là.
1: Più di qua che di là.
0: Più di là che di qua.
1: No, più di qua.
0: Di là.
1: Più di qua.
0: Di là.
3: Puzza di formaggio, di zolfo e di dente, porta fortuna al nostro concorrente. Ciabatta pelosa, ciabatta fatata, regala al campione una gran giocata. Aglio, cipolla, calzino bucato,
1: ma non ce
3: proteggi
1: l'ho
3: questo gioco dall'innominato.
0: Grande!
1: Ma il sandalo peloso ce l'ho io, questo sembrava più una cosa, ah, è conto.

0: Amici, sentite anche voi quel momento della giornata in cui il cervello smette di lavorare e pensa a una cosa sola: la pizza!
1: Sì, sì, lo sento. Allora tutti alla pizza romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano.
0: È la vera pizza romana cotta nel forno a legna, sottile, stesa a mano e soprattutto scrocchiarella come Roma comanda.
1: Dalle ricette tradizionali alle creazioni più spinte, sempre con ingredienti di prima qualità.
0: C'è solo una regola per gustarsela: si mangia con le mani e si gode in compagnia. Pizza romana da Giulio Cesare, scovatela sui social e correte a provarla.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
8: Bravo Carlo, sono venute bene?
7: In realtà no, direi proprio di no.
8: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
7: Flyer Alarm.
8: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
12: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
11: Basta un penny.
13: Permesso? Che bel parquet!
14: Ha visto?
13: E che bel freschetto, condizionatore!
14: Eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
13: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
14: Sì! Io consiglio H2O Reflex a tutti.
13: Ma che fa? Me ruba il mestiere.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
17: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
20: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
21: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
22: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
23: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra.
0: Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Émile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
23: C'è 105 Mi Casa.
9: 105 Mi Casa Live.
24: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
23: C'è 105 Mi Casa.
9: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
25: Radio 105. Proud to be different.

0: Lady Gaga.
1: Dolci.
0: Prima del nostro gioco.
2: I am born to runway.
3: Vai. 105 Music and Cars presenta
2: di qua

0: del sandalo magico. Mazza, che sono lerci.
1: Mamma mia, ragazzi, come sono lerci.
0: Guardali così.
1: Vuoi vederli da vicino, Pibaz?
2: Come se avessi accettato, grazie.
0: Guardali, ce li ho qua.
2: Non ti invidio per niente, Fabi.
1: Oh, vabbè, va.
0: Guarda che belli.
1: Si
2: meno male che siamo
1: di,
2: in questo studio con il vetro.
0: Si sente l'odore di cuoio, no, cuoio. Che secondo me è la mia pianta del piede, che è pelle umana, ma va bene lo stesso.
1: Allora, Sandro da Padova è il primo a giocare. Sandro, Sandrino.
0: Ciao, Sandro.
3: Presente, ciao.
1: Che ciao, voce. Ma che voce.
3: Grazie.
1: Prego. Ma prego, parla un po'. Che cosa fai a Padova?
3: No, in realtà non sono a casa, sono fermo in autostrada, perché mi avete chiamato, io ho mandato il messaggio che stavo guidando e poi niente, mi sono fermato, stavo di ritorno da fare la spesa.
1: Ah, la spesa.
0: Madonna, ma che voce c'ha,
1: Sandro? Così, detto così, la spesa.
0: Ma io mi sono innamorato.
1: Ma che spesa hai fatto?
0: Ma Sandro, che lavoro fai?
3: Uso la voce.
1: No, ma immaginavamo, vedi che ragazzi, non è che noi siamo proprio di primo pelo,
0: no,
1: insomma.
0: No,
3: ci mancherebbe.
1: Che cosa fai con la voce?
3: Mai pensato, do la mia voce in giro qui e lì, nel senso che
1: sei un doppiatore?
3: Pubblicità. No, i doppiatori sono un'altra categoria,
1: certo.
3: Loro sono attori, sono persone. Talenti. Vabbè, ci sono un umile servitore dei documentari, delle pubblicità.
1: Ammazza, però servi bene, te lo dico.
0: No,
1: io.
0: Guarda, io sono. Ma Sandro, ma. Anzi. A parte che col mio lavoro, dico anche con lo studio, che serve sempre.
1: Stai calmo,
0: le voci,
1: Dario,
0: servono sempre.
1: Stai calmo.
0: Poi mi faccio dare il contatto, Sandro.
1: No,
0: cioè, lavoro per lui, lavoro per
1: questo
0: me.
1: Questo ci mancherebbe anche altro. Insomma, allora, caro Sandro, intanto da che parte vuoi stare? Perché questo gioco è anche un po' così.
0: Sandro, scegli bene.
3: No, allora, c'è un ragionamento da fare. Io con Viola ho avuto il piacere di conoscerla, non si ricorderà, ma si parla veramente di Italia Network.
1: Ma veramente? Sono passati un po' di anni, sì.
3: Tanti anni, anni, per cui ho una sorta di legame affettivo verso di lei.
1: Ragazzi,
3: lei.
1: Ah, c'è legame?
3: Nulla
1: per
3: contro di te.
0: No, ma
1: Dario, hai legame. Era conosciuto nei tempi dello Squarenta. Scusami,
0: tanto l'intelligenza artificiale ti toglierà il lavoro.
1: Ma non è. Che cattiveria! Allora, invece, con il Darietto giocherà Francesco da Milano.
0: Ma che è
1: Francesco?
0: Francesco?
4: Eccomi.
1: Eccolo, come stai, Fra?
4: Ciao, bene. Non ho la stessa voce, non lavoro con la voce, per fortuna.
0: Ecco. E non sei manco di Milano.
1: E non sei neanche di Milano, perché con la voce non è proprio un accento milanese.
2: Tutta la truffa.
4: Esatto. No, sono lucano.
0: Sei lucano. Bene.
1: Che cosa fai a Milano?
4: Lavoro in banca.
1: Ok, va bene.
0: Comunque nella vita serve sempre.
1: Anche quello, esatto. Darietto, non trovi pace.
0: No.
1: Allora ragazzi, attenzione adesso, pari o dispari. Darietto, vai, scegli tu.
0: Dai, va bene. Dispari.
1: Vai.
0: Bim,
1: ok.
0: Sei pari. È la mannaggia.
1: Allora, Sandro. Allora, tu puoi scegliere tra queste due categorie, attenzione, visto che oggi è lunedì, molti di voi sono stati magari a fare il weekend al mare. La prima categoria è spiagge della Sicilia o della Sardegna, oppure imbarcazioni a vela o non a vela.
3: Oh, che due cose bellissime. Io direi spiagge, però.
1: Spiagge della Sicilia o della Sardegna, quindi io ti dico dei nomi e tu mi risponderai così. Sicilia-Sardegna, a seconda di quello che pensi sia giusto, ok?
3: Ok, speriamo di essere capaci in geografia, dai.
1: Ma bravo, tu puoi fare quello che vuoi. Andiamo, vai. Fontane Bianche.
3: Fontane Bianche, direi Sicilia.
1: Portoferro.
3: Portoferro, Sardegna.
1: Cala Spinosa.
3: Cala Spinosa, direi Sardegna.
1: San Pieri
3: mi sa Sicilia.
1: Piscina
3: Sardegna 100%.
1: Cala domestica
3: Sicilia.
1: No, cala domestica Sardegna.
3: No, chiedo scusa ai miei amici sardi.
0: E le cale in effetti. No, però non è vero.
1: Avresti portato a casa 6 punti. E invece purtroppo 0. sbagliando l'ultima, purtroppo zero. Sandro, porca miseria.
0: Comunque volevo dire che ci sono tante cale anche, Cala Rossa, cioè anche in Sicilia ci sono, sì, oltre alla Sardegna.
3: Perché
0: ci sono, cioè sono tante.
1: Porca miseria. Vabbè, rimani lì comunque, vabbè. Sandro, vediamo come anche settimana scorsa c'è stata una puntata in cui entrambi hanno fatto zero. Non credo sia questo il caso.
0: Speriamo di
1: non
0: no.
1: Voglio,
0: però,
1: certo, ci mancherebbe portare sfortuna a Francesco. No, ci mancherebbe. Ho detto rimani qua perché perlomeno poi magari comunque ci salutiamo.
0: Ma
1: dopo,
0: a parte
1: tranquillo.
0: Che voglio dire, con tutte le volte che ho tirata io, anche se l'avessi tirata lei,
1: sì,
0: non succederebbe niente.
1: Tra l'altro.
0: Allora, andiamo veloci, Francesco. Per te è rimasto imbarcazioni a vela o non a vela, ok?
4: Okay.
0: Quindi io ti elenco un tipo di imbarcazione e tu mi dici se secondo te c'hanno la vela o meno. Quindi a vela o no. Va bene? Pronto? Giochiamo. Brigantino.
4: Non a vela.
0: No, invece a vela. Brigantino.
1: Che è un po' Max.
4: Vela.
0: Chiatta.
4: Non a vela.
0: Rimorchiatore.
4: Non a vela.
0: Catamarano da regata.
4: A vela.
0: Goletta.
4: Vela.
0: Overcraft.
4: Non a vela.
0: Catch.
4: Non a vela.
0: No, brigantino.
4: A vela.
1: Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Alla fine vinci, Francesco, con un punto. Ragazzi, sbagliare all'ultima è veramente devastante, perché magari uno fa veramente un bel gioco come quello di Sandro, arriva all'ultima, la sbaglia e il problema è il rischio e di non riuscire neanche a portare a casa un punto. Allora Sandro, saluta chi vuoi, mi dispiace tantissimo.
3: Saluto voi e tutti i miei amici, che so che ce ne sono tanti che ascoltano 105.
1: Sì.
3: Mi dispiace per i miei amici sardi che li ho delusi perché sanno quanto io ami la Sardegna.
1: Lo so, vabbè, ma però. tu hai l'ugola d'oro, hai questa voce, quindi fregatene.
3: Manderò vocali di scuse a tutti.
0: Va bene.
1: Un bacio, ciao Sandro,
3: ciao,
1: davvero,
3: ragazzi,
1: buona
3: grazie,
1: settimana.
3: Ma
0: anche
1: grazie
0: per noi.
1: A te, grazie a te, ciao, davvero. Mamma mia.
0: Francesco, guarda, l'abbiamo rosicchiata all'ultimo secondo, perché è stato veramente una sulla sfumata, veramente. Più che altro mi dispiace, Catch era vela e avevi sbagliato, meno male che Brigantino te lo ricordavi, perché avresti potuto anche sbagliare. Vinci il kit di Radio 105 con un punticino piccolino, però insomma è comunque una vittoria. Dai. Saluta chi vuoi, Francesco.
1: Io sono contenta per te, Francesco, ma ci mancherebbe.
4: Saluto voi che vi adoro, vi seguo praticamente tutti i giorni quando rientro a casa.
1: Grazie.
4: E tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
1: Grazie davvero.
0: Va bene.
1: Ciao,
0: bacio, Francesco.
1: Un bacio grande.
4: Grazie mille, un bacio.
1: Buona
4: a voi.
1: Settimana.
0: Ciao.
4: Grazie, grazie.
1: Cavolo, ragazzi, veramente abbiamo rischiato comunque.
0: Abbiamo rischiato lo 0-0.
1: Sì, porca miseria. Bravi entrambi, sono arrivati quasi senza sbagliare. Forse Francesco aveva sbagliato all'inizio, però vabbè 1-0 per te, caro Dario.
0: Io il sandalo non lo tolgo più, me lo faccio appiccicare alla pianta del piede.
1: Fatelo tatuare.
0: Notato,
1: che bello.
5: 105 Music and Cars ha presentato
6: I 4

0: La stessa direzione. Paola Iezzi in Music and Cars.
1: Volevo dire a Francesco da Forlimpopoli, che si è improvvisato così maco dicendo che avresti vinto 7-1, che non hai portato benissimo la tua beniamina Fabiola. Io ci starei attento.
2: Che cattiveria. Siamo a livello di accusare la gente.
1: No, ma ha scritto
0: le cattiverie non
1: adesso
0: vanno bene,
1: no,
0: Darietto.
1: Ma allora Fabio ha scritto 7-1.
0: Insomma, condividere questa sua speranza, una previsione.
1: Ma così tanto spostata, cioè alla fine di oggi prevedo che Fabiola vince 7-1. Oggi sarà il vostro futuro del gioco.
0: Ecco, no, magari il futuro del gioco anche no, amico.
1: Francesco.
0: Prego.
3: Ciao, sono Sandro. E volevo dire che ho sbagliato apposta perché voglio lavorare con il ladro da Rietti.
1: No, non parlava proprio
4: così.
1: Questa
4: voce. Che ladro!
1: Ma perché che ladro?
4: Cioè,
1: perché ladro?
4: Quando devi vincere,
0: mamma mia,
4: ladro!
0: Ragazzi, è arrivato con l'ultima, cos'è l'ultimo secondo?
1: Ma avevamo un secondo.
5: E come direbbe Sandro,
6: la Fabiola ha perso. E qua si gode, si gode, si gode.
7: Dario da Rietto, Coroneto, anche oggi il culo
1: No!
4: Ma Darietto, ma fammi capire, ma te il tuo tempo è diverso da quello di Fabiola, eh? Non posso godere oggi, ma dai!
0: Lo so, mio.
4: Secondo me l'avevi già finito il tempo.
1: No, bello mio,
4: che
1: nonno.
0: Ma dei secondi un po' più...
1: No, è quella, la base è quella, il file è lo
0: stesso.
1: Amici,
0: non vi preoccupate, bisogna essere positivi, è solo lunedì, dai, tranquilli.
1: Infatti potrei portare a casa la vittoria tutti i giorni e fare
0: potrebbe,
1: un bel capo.
0: Certo, perché
1: con questo caldo non te lo auguro, però...
0: Come no, potrebbe essere, vediamo, domani vediamo.
8: 105 Music and Car.
9: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: 1, 2, 3,
14: perché
13: 4,
14: fermarsi?
13: 5,
14: negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
15: Carrefour.
16: 105. Traffic.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 1 coda di 7 km tra Magliano Sabina e Orte per lavori di ripristino a seguito di un incidente in direzione di Milano. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, un incendio provoca incolonamenti per 3 km tra Reggio Emilia e il bivio per la 22. Un incidente sulla 4 causa 3 km di coda tra il bivio per il raccordo di Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Trieste. Sulla 12 invece incolonamenti in uscita per lavori a Rapallo in entrambi i sensi di marcia. Infine sulla statale 73 Senese Aretina, traffico rallentato per un incidente all'incrocio Le Ville in direzione della statale 1 Aurelia. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia, viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
18: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
19: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29€.
8: Famila, con noi, sei in famiglia.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso, devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve.
10: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte Cystiset Forte!
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
16: e di vincere, Antonella.
17: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la

0: Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: casco.
1: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: 105 Summer Festival.
8: 105 Summer Festival.
7: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
8: 105 Summer Festival.
7: 5 giugno, Venezia.
8: 12 giugno, Chiavari.
7: 18 e 19 giugno, Ferrara.
8: 3 luglio, Baia Domizia.
7: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
8: Conducono gli speaker di Radio 105.
7: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
8: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. È l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Wrecking Crew, I Just Died in Your Arms Tonight.
1: Che pezzone,
0: bello,
1: Fabi.
0: Devo dire la verità, bello. Anche un po', per quanto mi riguarda, un po' malinconico, questo pezzo. Per me è sempre stato anche un po' malinconico all'ascolto, però bello, un bel disco viaggio.
1: Anche con questi synth proprio
0: mamma
1: anni 80.
0: Mamma mia.
1: Però è proprio viaggio per questo, perché gli fa fare anche un viaggio nella memoria, in questo caso. Siamo arrivati alla fine di questa puntata meravigliosa di Music in Cast. Stupenda.
0: Bellissima. Sei cattivo perché hai vinto, ma non importa, amici. Salutiamo la nostra Pinnetta, salutiamo la zia, grazie Pivati.
2: Ciao.
1: Ciao Pivaz.
0: Grazie Darietto.
1: Grazie Fabiola.
0: Ma soprattutto grazie a voi, amici fancarsisti. L'appuntamento è per domani, non prendete impegni, o perlomeno, anche se lavorate, voi mettetevi, insomma, cuffiettine, auricolari, cercate di ascoltarci in qualche modo dalle 16 su 105. Beh. A domani,
1: ciao.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio, spoglio in corso. A Venezia, Reggio Calabria, avanti il centrodestra, ad Arezzo verso il ballottaggio. De Luca stacca tutti a Salerno. A Prato in vantaggio il centrosinistra. Affluenza al 60,1%, 5 punti percentuali in meno rispetto alle ultime consultazioni. Sospetti casi di Ebola a Milano, due persone rientrate dall'Uganda con la febbre si trovano ricoverate all'ospedale Sacco. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31, entrambi cooperanti della provincia di Como, i loro familiari sotto sorveglianza. Ascoltiamo l'assessore al welfare della Lombardia, Guido Bertolaso.
4: Siccome provengono da una zona che è interessata in questo momento da questa epidemia di Ebola, ovviamente è scattato immediatamente quello che è il nostro meccanismo di vigilanza e di sorveglianza.
3: 8 tifosi juventini arrestati grazie alla visione delle immagini del drone in seguito agli scontri prima del derby tra Torino e Juventus. Emessi 11 DASPO, in prognosi riservata al 36enne rimasto ferito da una bottiglia. Per il padre è stato un lacrimogeno, aperta una inchiesta per lesioni gravi. Raggiunte intese su molte questioni, ma un accordo tra Stati Uniti e Iran non è imminente, anche se i negoziati proseguono. Lo conferma Donald Trump sul suo social Truth e chiarisce: o sarà una grande intesa o non ci sarà. Ancora divergenze, riferisce Teheran. Arriva la prima enciclica di Leone XIV. Con Magnifica Humanitas, il Papa chiede di disarmare l'intelligenza artificiale e promuovere la dignità. Il messaggio accorato del Santo Padre è quello di rimanere umani. Tennis, esordio vincente a Roland Garros di Parigi per Jasmine Paolini e Matteo Berrettini. Entrambi accedono al secondo turno. Ora il derby italiano tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Ma l'attesa è per il numero uno del mondo Sinner, che domani sfiderà il francese Tabor. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, certo.
5: Eh beh, ma i nostri controlli.
6: No, no, le mie sono migliori.
5: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: si ricomincia. Mamma mia, c'è una faccia socio oggi, davvero.
1: Sono sudato oggi, da stamattina che corro.
0: Ah, vai a cagare.
1: Qua negli
0: ma
1: studi,
0: cosa corri chi?
1: Casino,
0: ma se
1: proprio
0: sei arrivato un minuto e mezzo fa. Sei arrivato un minuto
1: appunto,
0: e mezzo fa.
1: Ho fatto le scale di corsa.
0: Sì, mamma mia, che uomo pecero, veramente.
1: Sì, mi sa che prenderò questo treno per sempre.
0: Scordatelo, anche perché domani devi essere qua più o meno alle 2 di notte. Quindi
1: vabbè, dormo qua.
0: Bravo. Se poi ti prepariamo qua, socio, sì, adesso che fa anche caldo, che è arrivata l'estate, sì, ormai che è esplosa. Mm. Al parco Indro Montanelli, qua dietro, dove c'era lo zoo.
1: Ci ho già dormito, non mi vogliono più.
0: No,
1: ospite indesiderato.
0: Hai rotto le palle anche i barboni,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: dormono
1: sì,
0: lì. Figurati te, cioè, guarda, veramente.
1: Devo fare.
0: Tra l'altro, oggi mi è venuta in mente una roba di quando qualche anno, tipo l'anno scorso, che ho beccato questo signore più o meno della tua età, sugli 80-85 anni.
1: Puoi aspettare a dirmela come sorpresa? Ti prego, dai.
0: Cioè?
1: Sarò a 11.000 metri sabato e domenica. Magari da lì riesco a vederlo.
0: Dai, ti stavo raccontando una cosa bella, mamma mia. Che carattere di
1: tre
0: merda
1: in due
0: hai,
1: giorni. No, sei in due giorni, magari. Dai, in cima, magari su seri.
0: Vabbè, allora, se non ti interessa ciò che dico,
2: no.
0: Allora vai a cagare, per
1: dai,
0: favore.
1: Dai, racconta.
0: No, ormai basta. Mi
1: fatto solo,
0: no,
1: c'ha
0: no,
1: solo
0: no,
1: me come amico.
0: Adesso no.
1: Te lo devo raccontare per forza.
0: Non te lo racconto più. Basta, morirai nel dubbio.
1: Guarda.
0: Salutiamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music and Cars. Così come. Aspetta, che è lunedì, con calma, che mi sfriziona il cervello.
1: Antici?
0: Cos'è?
1: Ci hanno
0: anticipato.
1: Sì.
0: Oh, con Music and Cars,
1: sì.
0: Così come salutiamo la Claudietta, il centralino, la Zaretta redazione, e con noi ritorna bello pimpante più che mai
1: Mattia Uè Napoli. Le altre non me le ricordo.
0: Angry, come mai così buonasera, calmo oggi?
1: Eh?
0: Come mai così calmo? Non hai
1: perché urlato? Ho dei problemi alla voce.
0: Ok.
1: È una settimana, no, 15 giorni che.
0: Tu hai dei problemi, punto.
1: Sì.
0: Alla voce, anche dei problemi alla voce. Buonasera.
3: Buonasera, buonasera. Poverino, il socio Martin.
0: Cioè questa roba qua, io ho problemi, ma vaffanculo. Lui c'ha,
3: sì, ma fa tenerezza lui, dai.
0: Amore, cioè fa tenerezza. Sei come un po'.
1: C'è il pelo bianco.
0: Sei come il Ciccio Bello, cioè bisogna farti,
1: sì,
0: le coccole.
1: Sì, sì, sì.
0: Per
1: sì,
0: favore, allora, oggi, per la prima volta nella vostra vita, al 342 41 15 105,
1: sì,
0: potreste mandare un messaggio vocale di coccole al socio Martin, tipo gli fate ghirighiri, ciriciri. Sei,
1: soci,
0: cici, sei
1: soci,
0: un cicimucci.
1: Lunedì 25 maggio. Segnatevi questa data.
0: Sei un cicimucci.
1: Perché a causa della mia insufficienza glottica, tra un po' dovrò parlare sempre e per sempre così.
0: Mamma mia.
1: E Paolino va fuori di testa, sì, quando cioè, lo
0: no,
1: faccio.
0: No, cioè, sei lento
1: questa,
0: così.
1: Questa sarà la mia voce. Questa dovrebbe essere la mia voce normale.
0: Sì, vabbè, ma da sei lento
1: e
0: così.
1: E spingo di gola.
0: Vabbè. Siccome. Prova a spingere di culo, che magari ti viene meglio. Prova.
1: Già fatto, ma non ho più mutande da cambiare.
0: Va bene, allora, vi prego, fategli le coccole al 342
1: sì,
0: 41 15 105. Pronti per cominciare? Allora, ovviamente le coccole, missione quella lì oggi per cominciare.
1: Sì.
0: Le coccole? Basta?
1: Sì, sì, basta.
0: Nient'altro?
1: Non so, vuoi qualcos'altro?
0: No, cominciamo.
1: Andiamo avanti.
0: Cominciamo
1: Mi manca il Fargi, mi manca.
0: Dai, cominciamo con Tolto Io.
1: Con Beat Drop, suonano i Base Electro.
0: Cos'è? Meno male che ha problemi solo di voce,
3: lui,
0: cioè,
3: anni ancora non
1: lui,
3: però,
1: lui però l'ha capita.
0: Sì, no, l'ho capita anch'io.
3: Problema sono gli ascoltatori che non hanno capito.
0: Noi, gli ascoltatori non hanno capito una mazza, però tranquilli, noi l'abbiamo capita che siamo qua, però va bene.
1: Dai.
0: Però tranquilli, ha problemi solo alla voce,
1: Sì,
2: cioè, non... sì.
0: Ha problemi tutto intorno, tutto, lo dico io.

0: Vieni qua che ti faccio sulla pancia.
1: Com'è che... Guarda che bello. C'è solo coccole per il socio Martin. A te Paolino caccole. Grazie. Grazie. Mortacci vostri.
2: Martin, pucci pucci, sì. Ce l'ho io una coccolina per te. Passa la ciapanta al culo.
1: Guarda, tra l'altro ti suggeriscono anche per la voce dovresti provare con le supposte effervescenti. Per via orale.
3: Per via orale, cioè, via orale, orale significa una volta all'ora, giusto?
1: Una volta all'ora, sì. Tu provaci nel frattempo. Chi è?
4: Ai, dov'è che mio curru cucucu bello amore, mi ciccio bello.
1: Bello lui. Allora, entriamo in clima argomento, ragazzi. Oggi dobbiamo parlare di stadio. Allora, in pratica, cosa è successo? L'arcinoto e conosciutissimo pool
3: di arbitri dell'Inter,
1: di esperti, oggi ci ricordano che gli uomini non piangono per amore, ma piangono per il calcio. E oggi mi verrebbe da dire quale giorno migliore per dare questa notizia, cari amici della Juve e del Milan.
3: Che schifo che vabbè, fai.
1: Guardate il bicchiere mezzo pieno. Avrete il mercoledì sera libero. Nel senso, quindi allora oggi vi volevo far odiare da un po' di persone. Allora oggi
3: non c'era bisogno.
1: Oh mio Dio, che bel lunedì che è oggi. Allora, in pratica, gli uomini piangono allo stadio. Sembra che il calcio abbatta i muri dei sentimenti maschili e che sia più facile per un uomo emozionarsi per un gol piuttosto che per amore. Quindi molto più facile.
3: Pensate la pochezza del cervello di qualcuno che piange perché una squadra nella quale non gioca.
1: Vabbè, ma lì è il tifo.
3: Perde. E magari non si commuove per quando gli nasce un figlio.
1: Quello potrebbe essere, sì. Cioè, è proprio una roba che hanno studiato. Cioè, gli uomini è più facile che si emozionano per uno sport, in questo caso il calcio, piuttosto magari che per amore. Poi il figlio è nato, cioè per
3: ma
1: amore...
3: Io quando vedo il record delle Olimpiadi mi emoziono.
1: Sì,
3: io piango con qualsiasi cosa.
1: Ma tu sei una fontana, cioè tu praticamente vedi uno che si rompe un'unghia, piangi tu. Senso, perché lui ha tutto questo aspetto.
3: Se vedo uno che si rompe un'unghia, rido.
1: Lui ha questo aspetto burbero. Perché
3: proprio io
1: poi dopo piange.
3: Sono un tenerone.
1: Ve lo dico adesso, qua sono le 6:10. Questa sera nella carovana dei ricordi Martin piangerà. Ve lo dico adesso, guarda, proprio tranquilli.
3: Stasera mi sa di sì.
1: Va bene, da qui arriva l'argomento di oggi. Allora, oggi vogliamo parlare di film e vogliamo parlare di lacrime. È un argomento che facciamo una media una volta ogni 2-3 anni. Oggi vorremmo domandare a tutti voi: il film per cui ho pianto?
3: Tutti.
1: Sì, tu sì, praticamente. Martin piange anche per Fantozzi, Fracchia, qualsiasi roba.
3: Quando me li fanno vedere più di una volta nella vita, sì.
1: Allora, il film per cui avete pianto. Allora, scusami, faccio una piccola premessa. È normale che se uno dovesse guardare, cioè io e Marley, faccio un esempio, apposta per farvi piangere, ok? Altri film no. Ecco, quei film lì. Cioè, tipo che ti è scappata la lacrima quando non doveva.
3: Shakespeare in Love.
1: Tu hai pianto per Shakespeare in Love?
3: Dal dodicesimo minuto, aspetta, tredicesimo minuto e 26.
1: Ma non si può.
3: Fino alla fine poi. Nonostante, allora, io adoro Shakespeare. Quella è una farsa, è una cosa inventata. Non c'è niente di vero. Hanno mescolato alcune storie della vita di Shakespeare e alcune opere. Quindi per me, cioè, dovrei guardarlo inorridito. Dal tredicesimo minuto circa.
1: Cioè, tu piangi dal tredicesimo minuto di quella cacata di film lì. Allora,
3: quando entra la Guinetta e comincia a recitare a Silvia.
1: Allora, quindi il film per cui ho pianto. Non abbiate vergogna, perché è normale che ognuno di noi si emozioni per qualcosa. Maestra, io... Allora, Il labirinto del fauno. Io non piango nei film. Allora, io nei film non piango mai, praticamente. Il labirinto del fauno, quasi. Non ho proprio pianto. Sono arrivato a lì, ok? Quello per cui ho versato una lacrima, che il film è l'unico film che mi ha fatto piangere. Io, uomo arido proprio, ho pianto per Coco.
3: Ragazzi.
1: Cioè, Coco, te lo giuro.
3: Visto che ti piacciono i cartoni animati, comunque i film d'animazione, ancora non ti sei visto Una tomba per le lucciole?
1: No, non l'ho ancora visto quello lì. Quello lì è mortale.
3: Avrete bisogno delle lacrime finte.
1: Allora, il film per cui ho pianto. Provate a pensarci, insomma, tutti i film per i quali avete versato qualche lacrima, ci sta. non abbiate vergogna di dire tipo ho pianto per quattro amici da salvare. Sì. Vabbè, ci sta. Io ho pianto per Coco. Cioè, comunque.
3: Vabbè, Coco
1: la, la scena.
3: Scusa, perché con Up non hai pianto?
1: No, con Up no.
3: Porca miseria.
1: No, Up.
3: I primi 26 minuti, ragazzi miei.
1: No, Up zero proprio.
3: I genitori portavano i bambini al cinema per vedere Up. Sì. E durante i primi 26 minuti c'erano solo bambini nel cinema. I genitori erano fuori tutti
1: a piangere, praticamente a consolarsi. Dai, che dopo finisce bene. Allora, il film per cui ho pianto, Matti.
5: Sì.
1: Allora, tu che sei uno che guarda un sacco di film, no?
5: Sì.
1: Sì, sì, infatti
5: ne ho guardati sicuramente più di te.
1: Sì, ma
5: che non hai visto Pulp Fiction.
1: Io lo ammetto, io non ho visto Pulp Fiction e non lo guarderò mai.
5: Io solo i Goonies non ho visto.
3: Stai zitto che non hai visto i Goonies.
1: Cioè, tu non hai visto i Goonies,
5: Ma è l'unico.
1: Ma che è l'unico chi?
3: Allora, socio, col senno di poi, se stasera dovessimo andare da qualche parte a vederci Goonies,
1: sì,
3: non, una lacrima non ti scenderebbe.
1: Sì, sì, sì.
3: Porca
1: assolutamente
3: miseria.
1: Allora, dai, il film per cui hai pianto, vai.
5: Ma io sarò anche scontatissimo. Ma come mi ha fatto piangere Il Miglio Verde?
1: Sì, davvero? Proprio.
5: Ma lo piango ogni volta che lo vedo.
3: Scusa, ti correggo, non sei scontato, sei rubato e venduto a metà.
1: Quindi, va bene, quindi allora bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Oggi parliamo di lacrime. Come si dice a Napoli, cos'è che chiagne fu. Allora, il film per cui avete pianto. È ovvio, non abbiate timore anche di dire film.
3: Sì, magari rimanete anonimi se avete vergogna.
1: Cioè, c'è gente che ha pianto con Scemo e più Scemo, nel senso, cioè.
3: Vabbè, adesso.
1: Sì, vale tu.
3: Piangi Scemo più Scemo. Alla fine.
1: Alla fine.
3: Ma perché? Ma sono veramente coglione.
1: Quando va via il pullman di modelle, lì ho pianto, vedi, per esempio. Va bene, allora, il film per cui io pianto.
3: E ce lo scrivetecelo al 342 4115 105, sms, whatsapp vocali, instagram, telegram, tutto l'internet che c'è.
1: E oggi
3: e anche sul fondo del barattolone di popcorn
2: per Martin, solo per Martin.
1: Ti fanno le coccole, però dai, non sei contento?
3: Sì, era una coccola questa.
1: Era una coccola.
3: Bene, bene, buona domenica allora.

0: papà, buona domenica.
1: Io ho pianto per
2: io piango per l'italiano ogni tanto, che manca anche a me ogni tanto, ma voglia proprio.
3: Hai risposto al sondaggio del Presidente della Repubblica?
2: Quale?
3: Per te che cos'è la Repubblica? Puoi andare sul sito del governo e scrivere
2: che cos'è, la Repubblica per te. Avrò da fare questa sera. Allora, 342 41 15 105, vi abbiamo domandato oggi il film per cui avete pianto. È normale, ogni tanto davanti alla televisione ci si emoziona e si piange. Per esempio,
3: Attraverso i tuoi occhi, l'hanno scritto in tanti. Gaia da Milano, sì, pesante.
2: Cambia la tua vita con un click, Dario da Strevi. Oppure
3: Leon, quanto pianto.
2: Ma perché devi piangere con Leon?
3: Vabbè.
2: Vabbè, no, sì, sì, ci sta. Allora, poi fermati. Stefano da Vignola, io sono un cuoco e ho pianto per Ratatouille. Allora, fermati. Ratatouille è l'unico film dove il cattivo non è cattivo. Cioè, il cattivo diceva, cioè, quello che è il cattivo diceva solo che in cucina non era cosa buona far cucinare i topi. E per quello era cattivo.
3: Madre.
2: Che cazzo?
3: Dov'è ambientato?
2: In cucina?
3: No, ho capito.
2: Ah,
3: la città.
2: In Francia.
3: Lì i topi in cucina, ne abbiamo visti, eh.
2: È l'unico film dove il cattivo non è cattivo, cazzo. È uno che rispetta la legge, vabbè. Poi io ho pianto per Fire Squad, Mirko da Verona.
3: Scusa che mi devo preparare per...
2: Vai.
3: Gran Torino.
2: Poi
3: quante lacrime.
2: La vita è bella alla fine del film e non ci siamo parlati per 10 minuti perché piangevamo tutte e due, io e il mio amico.
3: Ho pianto quando è morto il libanese in Romanzo criminale. Vabbè, non limitatevi alle scene.
2: Poi Re Leone, Ladri di bicicletta, Gianluca da Pomezia.
3: Ho pianto con Qua la zampa, dato da Orzi Nuovi.
2: Ci dobbiamo fermare, noi fare una piccola pausa, vi ricordiamo soltanto le nostre coordinate, quindi oggi parliamo di film che vi hanno fatto piangere, il film per cui avete pianto, ok?
3: 342 41 15 105.
1: Io ho pianto per
2: Ti vogliamo bene.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
1: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Super conveniente
10: per Navidad. Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Estate palco luci!
13: E tu sei pronta?
14: Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti.
15: Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno.
16: Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio.
17: Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te.
18: Capelli luminosi, zero crespo, zero stress.
19: Quest'estate il tuo stile è Dreamy.
20: Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
21: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
22: Nasce Sportage 3 Fuel con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
23: Kia. Movement that inspires.

0: Somber con Potential su Radio 105 all'interno della carovana con i due soci Pauline e Martin. Allora, oggi abbiamo parlato di come gli uomini piangano di più allo stadio rispetto alla fine magari di una storia d'amore, e da lì è arrivato l'argomento di oggi, ovvero il film per cui ho pianto. 342 41 15 105, si parla di film. Quando avete versato delle lacrime davanti alla televisione?
1: The Passenger, Emanuele da Biella, quale?
0: Te lo stavo per dire anch'io, perché ce ne sono un paio. C'è quello che...
1: c'è quello che avete visto tutti, e quello sulla vita dell'uomo lucertola.
0: E no, ma poi c'è una... ce n'è un altro poi, The Passenger, che è quello dove loro fanno l'incidente aereo, ma sembra che siano vivi nel tasso sono morti. Ve l'ho spoilerato, nel senso, tanto è di 15 anni fa, dai, che cazzo.
2: Cioè. Ma io non l'ho visto, però!
0: Vabbè, guardatelo, sai già come va a finire, dai.
1: Siamo pari, lo sai? Siamo pari con Tokyo.
0: Ma no, ehi!
1: Siamo pari con Tokyo.
0: Cioè, tu hai detto che era morto Tokyo della Casa di Carta il giorno che era uscita la puntata.
1: No, il giorno
0: ti
1: prima.
0: Il giorno prima. Cioè, l'Italia ti ha sfanculato praticamente. Sto parlando di un film di 20 anni fa, ma forse anche di più.
1: L'ho sparata a caso io.
0: Sì.
1: L'ho sparata a caso.
0: Ma se hai fatto tutto il giorno a dirmi l'ho letto, l'ho visto.
1: Non ho mai visto la serie.
0: Ma che falso.
1: Che cazzo ne posso sapere?
0: Allora, il film per cui ho pianto, per esempio, ho pianto per Il paziente inglese, con Cetta da Catanzaro. Io prima di te e poi pure Bambi, Dani da Bolzano.
1: The Million Dollar Baby, devastante.
3: Ho pianto per l'ultimo Avatar, la balena ferita.
1: Ah, sì.
0: Sai che non ho ancora visto l'ultimo Avatar? Sì. Magari non spoileratelo.
1: Tanta roba.
0: Scusate.
1: C'è una balena ferita.
0: Nessuno dice, ma scusatemi, ma per Ghost non ha pianto nessuno.
1: Sì.
0: Dai, la scena voglia. Che lui ricompare, tanta roba.
1: 8 amici da salvare, Eric da Rovigo.
0: Chi è?
4: Se volete piangere con un film dovete guardare Inside Out.
1: No.
4: Io allo stomaco fa meno male.
0: No, beh, a me Inside Out proprio non. Cioè, ma faccio proprio. Posso dirlo?
1: Ne ho visto.
0: Ha fatto proprio.
1: Ne ho visto uno ieri sera.
0: Fatto proprio cagare.
1: Intitolato Inside Out.
0: Ma
1: mi
0: era
1: ha fatto
0: porno.
1: Piangere qualcos'altro.
0: Era porno,
1: sì,
0: era.
1: Ho però un piano.
0: Allora.
1: La lacrima è scesa.
0: Siete pronti? Vi rovino l'infanzia, cioè.
1: Dai.
0: Vi faccio riaffiorare un ricordo che vi ha rovinato l'infanzia. Massimo da Cavenago che scrive: un ponte per Terabitia.
1: Sì.
0: Sono stato male per un paio di giorni.
1: Sì. Il treno dei bambini. Salvatore da Sondrio.
0: Poi suffragette, quando il marito le toglie il bambino. Va bene. Samantha da Poirino.
1: A Cico non potrei più rivederlo. Troppo dolore. Barbara da Ferrara.
0: Che è?
5: In tutte le versioni dei film, dal primo degli anni 80,
0: sì,
5: fino agli ultimi, nel Signore degli Anelli, durante la morte di Boromir. Pianto e sempre piangerò.
0: Sì, ok. Allora, tra l'altro, guarda, a proposito del Signore degli Anelli, dice anche un altro amico, un altro socio: ho pianto per il ritorno del re nel terzo capitolo del Signore degli Anelli, quando Gandalf saluta gli hobbit a Porti Grigi. Questo ne sa, cioè Porti Grigi lo sappiamo
1: Porti
0: in tre
1: Grigi.
0: Persone lo sappiamo, e io, te e qualcun altro probabilmente.
1: Ma solo io piango con l'ultima puntata di Friends, Alessia da San Canzian di Sonzo. Stavo per guardarla, a metà mi hanno detto che gli attori allora guadagnarono 1 milione di euro a puntata. E lì mi è passata la voglia di piangere.
0: Anche The Boys, siamo lì,
1: sì,
0: ho visto.
1: Ma sono passati 20 anni.
0: Sì,
1: però.
0: È vero.
1: È
0: pronto, socio, per un'altra cosa che ti ha traumatizzato? Cioè, ha traumatizzato un sacco di bambini. Andrea da Cerretto di Spoleto. L'unico film che mi ha fatto piangere è stato Marcellino Pane e Vino. Cioè, ragazzi,
1: Marcellino Pane e Vino mi spaventava.
0: Allora,
1: un po'.
0: La scena di quando Gesù scende. Insomma, non è che c'è, cioè, da bambino. Insomma.
1: E poi c'è la director cut. Non c'è la scena tagliata. E Gesù scende e lo prende a sberle. Perché hai finito di mangiarmi davanti. Questo bambino si riparava di sopra. Mangiava il panino col prosciutto. Gesù.
0: Basta,
1: un pezzettino,
0: però,
1: dai, un pezzettino.
0: Va bene, allora.
1: Ma la voce che aveva?
0: Era una roba.
1: Ti traumatizzava.
0: Allora, le nostre coordinate. Il film per cui avete pianto. Non vergognatevi di dire film che magari non sono prettamente drammatici.
1: Tipo, guarda, L'Incompreso.
0: L'Incompreso.
1: A me fa riderissimo.
0: L'Incompreso.
1: Ma dai, è troppo sfigato.
0: Il film per cui ho pianto. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali.
1: 342 41 15 105.

0: ricerca per The Passengers. Sai quanti film ci sono che si chiamano Passengers?
1: 9.
0: 4. Quello che dicevo io, che ho spoilerato, sì, perché mi ha pigliato pure male. Ho detto, fammi vedere di che anno era. 2008, dai, sono perdonato. 20 anni fa, dai. Allora, vi ricordiamo soltanto l'argomento, poi al rientro leggiamo tutti i vostri messaggini. Quindi il film per cui ho pianto. Quindi tutti i film che vi hanno fatto versare qualche lacrimuccia. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali.
1: 342 41 15 105.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
15: con il sottoscritto Enrico Papi
16: e Lodovica Comello.
15: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
15: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
15: solo su Radio 105.
16: Vi aspetto!

0: Io ho pianto per il corvo, 90 minuti di vita buttati, lupo da Piacenza.
1: Ma vai a cagare, vai a cagare sugli ordiacci. Ha pianto per il corvo, proprio 90 minuti di vita buttati. Ma vai a cagare sulle ortiche, va. Allora, non mi toccate il corvo che divento antipatico, Mi sale il crimine,
2: Poi piangi.
1: Mi sale il crimine. Allora, cioè, il corvo divento... divento non più cattivo di Cardinale con il Milan 15 minuti fa.
3: A me è piaciuto più il secondo del primo, vedi tu.
1: No, sì, non dire eresie. Dire cozza.
3: È molto più credibile.
1: Ma va là, vabbè.
3: Molto più credibile e onirico.
1: Vabbè, a te piace più il secondo, ma a te non ti è piaciuto il corvo. A me sì, quindi dai.
3: Il corvo è, era facile.
1: Il corvo è uno solo, il primo. Gli altri 27 che hanno fatto, anche no. Dai. Comunque, 3-4-2-41-15-105.
3: Allora
1: cioè, magari. Dicevo, 3-4-2-41-15-105. Oggi vi abbiamo domandato il film per cui avete pianto.
3: La moglie del soldato.
4: Wow. Quella con, come si chiama l'attore nero, 3 e un quarto?
1: RuPaul.
4: No, no, quello 3 e un quarto.
1: Taglia la tela.
4: Forrest Whitaker.
1: Dai, chi è?
5: Ciao soci, Antonio da Foggia. Io ho pianto tantissimo per Salvate il soldato Ryan.
1: Sì, sì. Tanta roba. Poi, lacrime a fiumi, Elvio da Genova per Filadelfia. Beh, insomma, dai, Filadelfia.
3: Salvate il soldato Ryan. I primi 20 minuti camera a spalla che ti viene da vomitare.
1: Ti viene da vomitare.
3: Per forza sembra, che piangi.
1: Sembra Call of Duty, sembra. Però cioè, veramente una roba allucinante.
3: Allora, ma il sesto senso ho pianto quando il ragazzino racconta della madre e della nonna, Ivan da Modena.
1: Sai cosa? Il sesto senso quando dice vedo la gente morta,
3: sì,
1: mi ha preoccupato di più quando io vedo la gente scema.
3: Era Puccio.
1: Quello mi preoccupa un po' di... Cos'è
3: era
1: che
3: Puccio Gallo. Che sì. Diceva, alle 5 del mattino quando chiudeva il sesto senso.
1: Vedo la gente morta.
3: Passava Puccio, guarda la gente in terra, cioè, vedo la gente morta. Ciao Puccio.
1: Ciao bello.
3: Grandissimo.
6: No, vabbè ragazzi, sette anime pesantissimo.
3: Pesante.
6: Quel Will Smith. Mamma mia, i pianti.
1: Poi io pianto.
3: Muccino.
1: Io pianto per io e Marley, a Chico, Ghost, il bambino con il pigiama righe. Non si firma, ma.
3: La storia infinita quando muore Artax.
1: Artax! Artax! Che lui a Treio gli dice: tipo stupido cavallo, una roba del
3: genere. Sì, non fermarti, stupido
1: mamma
3: cavallo.
1: Mamma mia! Marco! Marco, uno di noi, ma Marco, sì, amico, fratello, uno di noi. Io pianto alla fine di Ghostbusters Legacy quando salutano Egon.
3: Ah,
1: che
3: sì,
1: ricompare.
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Se qualcuno non lo sapesse, l'attore che
3: adesso
1: diceva
3: non spoilerare Egon, che Egon è morto.
1: Sì, ma è morto 20 anni fa, poverino. Cioè, nel senso, pace all'anima sua. L'attore che interpretava Egon nei Ghostbusters è venuto a mancare. Chi è?
7: Io, signora maestra, io ho pianto per Bomber con Bud Spencer.
3: Ah, sì.
7: Come una fontana.
1: Sì.
7: Davide da paesaggio.
3: Harry Potter quando muore Dobby. Dobby qual è? Il calzino, no?
2: Sì, sì, è lui.
1: Sì, poi il labirinto del fauno, Antonello da Casalgrande.
3: A Star is Born ho pianto talmente tanto e sono stato così male che non posso più neanche guardare un minuto. Jacopo.
1: Non è un film, ma una serie. Braccialetti rossi.
3: Sì.
1: Non so. Sì. Sì, hai visto?
2: Sì,
1: sì, anche
3: pesante,
1: tu l'hai visto?
3: Sì, abbastanza pesante.
1: Vabbè, stasera ho finito le serie da guardare, devo cominciare qualcosa di nuovo.
3: Non ne hai neanche uno di braccialetto rosso.
1: Continuate voi il film per cui ho pianto.
3: 3-4-2-41-15-105.

0: Self-aware, quasi, anzi praticamente addirittura d'arrivo di questa nostra prima ora in cui oggi abbiamo versato lacrime, o per meglio dire, vi abbiamo domandato di quando avete versato lacrime davanti a un film, il film per cui io pianto, al 342-4115-105.
1: Io pianto per L'attimo fuggente e Un sogno per domani, Andrea da Mesagne.
0: Ancora una valanga che scrivono per Leon, ho preso Cristina per fare un nome su tu, ma veramente una valanga per Leon.
1: Che nome cazzuto.
0: Lei era.
1: Aveva già 18-19 anni, sì, sì. Dimostrava 12.
0: Non era.
1: Quella lì. Quella lì.
0: Non mi viene adesso. Quella Devo lì. Spingere più forte. Non mi viene. Dai. Non mi viene.
1: Charlize Theron.
0: No, non è Charlize Theron.
1: RuPaul.
0: Non è RuPaul. Dai, che tu non te lo ricordi neanche tu. Chi era l'attrice? Non te lo ricordi neanche lui. Non sa ricordare neanche lui.
1: Quella sudafricana.
0: Non era sudafricana. Sì. Quella che poi ha fatto V per Vendetta.
1: Esatto.
0: E lei, giusto?
1: Quindi, sì.
0: Il cigno nero, sempre lei. Non mi viene
1: bravissimo.
0: In mente. Vabbè.
1: Quella lì.
0: Io pianto per L'ultimo samurai, oppure Il misterioso caso di Benjamin Button.
1: Giovanni da Piacenza, Sweet November. Capostipite di una serie di film dove lui e lei si innamorano e uno dei due muore per una malattia brutta.
0: Ok, va bene.
1: Poi ne hanno fatti una marea.
0: Allora, vi ricordiamo sulle nostre coordinate, perché tanto poi l'argomento lo chiudiamo come sempre nella seconda ora. Quindi, il film per cui io pianto, 342
1: 41 15 105. Nella seconda ora poi si discuterà del perché in tanti ci avete segnalato Interstellar mentre Paolino non l'ha nemmeno capito.
0: No, io non l'ho neanche visto.
1: Lo spiegherai poi, dai.
0: Volevo chiudere con Marco da Gassino Torinese, che dice: io, ragazzi, piango ogni volta che vedo un film. Il film del mio matrimonio.
2: Della 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 8 km di coda per un veicolo in avaria tra Magliano Sabina e Attigliano in direzione di Milano, per un altro mezzo in avaria, rallentamenti sulla A11 tra Alto Pascio e Monte Catini Terme in direzione di Firenze. Un incidente invece sulla A22 provoca incolonnamenti per 2 km tra Trento Nord e San Michele verso il Brennero. Infine sulla statale 553 di Atri è chiusa per frana all'incrocio di Silvi Marina con la statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio.

0: Famila, con noi sei in famiglia.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
0: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
6: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone.

0: Carrefour. Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
5: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
6: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
5: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Le elezioni amministrative, spoglio in corso dalle 15. Centrodestra verso la vittoria a Venezia, Reggio Calabria e Arezzo. Centrosinistra avanti a Prato e Chieti. L'ex governatore campano De Luca trionfa a Salerno. Affluenza in calo al 60,1%. Gli eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno. A Bologna fermato un 22enne con origini marocchine accusato di terrorismo. Stava preparando un attentato per lo Stato Islamico. Il giovane aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. È stato arrestato. Attivato il monitoraggio sanitario su due cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute rassicura, il rischio Ebola in Italia resta molto basso, si attendono gli esiti degli esami. Secondo i media, un compromesso per porre fine alla guerra tra Iran e USA e riaprire lo stretto di Hormuz è stato raggiunto e sarebbe ormai nelle mani del presidente Trump e dei leader di Teheran per un'approvazione finale, ma ci vorrebbero ancora dei giorni. Le borse europee intanto chiudono tutte in netto rialzo, scommettendo sulla pace. La procura di Torino, dopo gli scontri in occasione del derby della Mole, ha aperto una inchiesta per lesioni gravi. 8 i tifosi juventini arrestati e 11 i DASPO emessi. Il 36enne rimasto ferito, forse da una bottiglia, è in coma farmacologico alle Molinette. Ascoltiamo il primario di neurochirurgia, Diego Garbossa.
4: Finché i pazienti non sono svegli, fuori dalla rianimazione e in una condizione di cure intensive, sono sempre in pericolo di vita.
3: Tra Allegri e il Milan è finita rottura immediata dopo la disfatta con il Cagliari, costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il proprietario del club, Cardinale, azzera tutta la dirigenza. Chiuso il rapporto con la Di Furlani, il DS Tare e il direttore tecnico Moncada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, di cosa c'è?
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: No, le mie sono
5: migliori. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio 105, proud to be different.

0: lanciata, comincia così l'ora numero 2 della carovana di 105. Allora, chiudiamo quello che è stato l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora. Abbiamo parlato di come gli uomini si emozionino e quindi piangano più facilmente allo stadio rispetto a una storia d'amore, a una fine. E da lì l'argomento di oggi, un argomento che facciamo una volta ogni 2 anni circa, perché ovviamente i film escono quotidianamente. Il film per cui ho pianto.
1: Ce l'hanno scritto in 300, ma ho preso solo quello di Giacomo dall'Anghirano.
0: Vai.
1: Perché è l'unico che l'ha scritto giusto.
0: Vai.
1: Attraverso i miei occhi, non i suoi occhi.
0: Chi è?
2: Bohemian Rhapsody. Ebbene,
0: wow.
2: Sì.
0: Tanta roba, Poi.
1: Il Miglio Verde, Franco dalla Mezza Terme.
0: Ho pianto con il cartone animato Sing, Simone da Ravenna. No, Sing no, non mi fa piangere. Beh, bellissimo.
1: Quello sugli indiani, no?
0: No, cazzo dice, quello che cantavano babao. Poi per
1: canto
0: esempio
1: il cartone Up e Lacrime Cascata.
0: Ho pianto per Autumn in New York. Quella. Enrico da Vicoforte,
1: sempre con Chiappo Ribes, sempre che uno dei due si ammala.
0: Autumn in New York, c'è mica Richard Gere.
1: Che lui è vecchio e si fa. Sì.
0: È una storia d'amore, lui è vecchio e si fa.
1: Sì, si fa la giovane.
0: In tutti i film Richard Gere si fa qualcuno, cioè nel senso, non c'è un film in cui non tromba quello
1: di
0: lì.
1: Diciamo.
0: No, beato a lui. Che è?
3: Ciao soci, un film molto vecchio, L'ultima neve di primavera.
1: Sì.
3: Bellissimo.
0: Sì, ok.
1: Mamma, senti sulla colonna sonora.
0: Piangi già solo con la colonna sonora, cioè. Ho pianto con Schindler List, Ale dei Colli Tortonesi.
1: Valeria da Modena, Manchester by the Sea. Pianto con singhiozzo, sì.
0: Poi Giorgia che scrive: io piango tutte le volte soltanto che sento Nati Vegna. L'ha detto proprio così, Nativegna.
1: Allora, quella è la storia della vita del nostro regista Fargetta,
0: cioè?
1: Del nostro Walter Fargi.
0: Cioè?
1: E lui diventa re, e cioè lo scimmiotto che gli dice:
0: sì.
1: Ma il Fargi gli domanda: ma io sono re di dove? E lo scimmiotto urla: ah, se regno!
0: Sei sicuro che era così?
1: Sì.
0: A Seregno gridano.
1: A Seregno!
0: Va bene, allora, noi ci dobbiamo fermare con l'argomento. Vi dico soltanto una cosa. Faccio un piccolo spoiler così.
1: Eccolo.
0: So che resterete lì. Tra poco ci sarà la carovana dei ricordi.
1: Sì.
0: Oggi la carovana dei ricordi è la colonna sonora di un film.
1: Basta.
0: Che avete nominato in mille.
1: Sì,
0: e non ve lo leggo.
1: Non l'abbiamo letto apposta.
0: Ecco. Di tutti i film manca quello lì.
1: Vediamo chi indovina. 342, 41, 15, 105.
0: Indovinello.
1: Indovinate qual è il film. È l'unico film che fa piangere che non abbiamo letto in un'ora.
0: È vero, è che sarà tra
4: poco. Posso dare un aiuto ulteriore?
0: No.
4: Lo dico lo stesso.
0: No.
4: Gian Antonacci.
0: No.
4: Così.
1: Fanculo.
0: Ma vai a cagare tu. Dai, così è facile, scusa.
1: Il film è Gian Antonacci.

0: ci hanno provato a indovinare, ci hanno provato. Allora, Terminator il film? No. Acico? No, no. Nemmeno. Coco della Disney? Nemmeno.
1: No, no. Titanic? No.
0: La mia Africa? Nemmeno. No, Armageddon? No, no, no, no, no, no, no, no, no, e no.
1: No, no, no, no.
0: Allora, vi avevamo fatto questo piccolo giochino perché? Perché vi abbiamo spoilerato, diciamo così, che l'appuntamento della carovana dei ricordi di oggi.
1: Chi era?
0: Cos'è?
1: Una cosa che fa? Vicky Vikingo, scusa.
0: Mi tu grattato, hai dei problemi, tu hai dei problemi.
1: Mi sono grattato il naso in una maniera strana. Sì. E ho detto: cacchio, è una cosa che ho dentro, che ho visto da qualche parte. Sì. Era Vicky Vikingo.
0: Si chiamano traumi infantili.
1: No, tu ricordi Vicky Vikingo?
0: No, il mio me lo ricordo
1: preferito.
0: Allora, dicevamo: arriva l'appuntamento della carovana dei ricordi. Che oggi, con lo spoiler che vi abbiamo detto che è una colonna sonora di un film, esatto, che molti di voi hanno scritto che avete pianto con quel film lì. Va bene. Sì. Allora, come funziona la carovana dei ricordi? Ovviamente apriamo il grande libro delle pagine della storia della musica e, raccontata dalla meravigliosa voce di Tamara Donà, vi raccontiamo il perché quella canzone è stata scritta, il per come è stata scritta, magari se ci sono dei retroscena un po' particolari. E oggi devo ammettere che, insomma, è bella, bella interessante la storia.
1: Visto
0: di oggi,
1: che oggi siete già sul mood triste, piango, mi riguardo quel film lì perché è un po' che non lo vedo, raccontateci appunto se durante l'ascolto, durante la storia, sentite qualcosa.
0: Secondo me la colonna sonora di oggi,
1: secondo me non ci scrive nessuno perché avevano le lacrime agli occhi e non vedono il
0: secondo
1: telefono.
0: Secondo me tanti di voi l'hanno usata con fidanzate,
1: sì,
0: che magari
1: sì,
0: sono diventate
1: Paolino
0: ex.
1: Ce l'aveva musica per trombare volume 2.
0: Ce l'avevo nel CD che avevo in macchina, sì, vedi? Per andare a trombare volume 2 era, se non sbaglio, la terza traccia questa, va bene. Allora, mettetevi comodi se volete scriverci le vostre emozioni. 342 41 15 105. Arriva la carovana
1: dei ricordi.
2: Radio 105 presenta La carovana dei ricordi. Un viaggio nel tempo fra i più grandi brani che hanno scritto le pagine della storia della musica.
3: Della storia della musica. Musica, musica, musica, musica.
2: La carovana dei ricordi, solo su Radio 105.
4: È il 1997. Strade infinite, fari nella notte, chilometri che scorrono senza lasciare traccia. I Goo Goo Dolls sono lì, sospesi. Non più all'inizio, ma neanche davvero arrivati. Vivono in quell'angolo fragile dove i sogni resistono, ma iniziano a pesare. E al centro c'è John, uno che la vita l'ha sentita forte, troppo presto. Prima il padre, che se ne va, portato via dall'alcol. Poi, pochi giorni dopo, la madre. Un attacco di cuore. Come se il mondo avesse deciso di chiudere tutto insieme. Un silenzio frastornante piomba nella quotidianità di John. Da quel momento resta il vuoto. Un silenzio che non si riesce a spiegare, che non si riesce a condividere. Così lui scrive. Non per successo, non per carriera. Scrive per restare in piedi, per non sparire dentro quel dolore. I Goo Goo Dolls decidono di incidere un nuovo album, una sorta di ultimo tentativo per arrivare in cima a quella scala che per tanti anni aveva regalato più sofferenze che gioie. Parallelamente a quella decisione, a Hollywood, la produzione del film City of Angels è alla disperata ricerca di una canzone inedita da legare alla pellicola. La storia è quella di un amore impossibile. Qualcuno disposto a rinunciare all'eternità pur di sentire cosa significhi essere umano, anche solo per un istante. Ed è lì che succede qualcosa. Qualcosa che non puoi controllare. Per la prima volta John non si protegge. Non indossa distanza. Non usa ironia per nascondersi. Smette di difendersi. E si lascia attraversare. Non nasce una canzone, nasce una confessione. Non un esercizio di stile, una verità nuda. And I give up forever to touch you. Rinuncerei all'eternità pur di poterti toccare. Rinuncerei a tutto pur di poterti toccare. Non è solo amore, è bisogno di esserci, di sentire, di essere visto davvero, senza filtri, senza maschere. La musica resta semplice, quasi fragile. La chitarra accordata in modo aperto. La voce non cerca di essere perfetta, cerca di essere vera. Ma è dentro quell'imperfezione che succede qualcosa di raro, diventa universale. quando viene pubblicata, non è solo una canzone che gira in radio. Non è nemmeno solo una colonna sonora. È qualcosa che entra nelle persone. Si incastra nei loro silenzi, nei loro ricordi, in tutto quello che non hanno mai saputo dire. Le persone si riconoscono in quelle parole senza nemmeno sapere perché. In fondo, tutti abbiamo avuto quel momento, quello in cui non volevamo essere perfetti, volevamo solo essere capiti. Quello in cui il difficile non è farsi amare, ma trovare qualcuno che resti.

0: La carovana dei ricordi oggi, Goo Goo Dolls con Iris.
1: Che
0: colonna
1: culo
0: sonora,
1: che hanno avuto i Goo Goo Dolls, eh?
0: Colonna sonora del film City of Angels, che non abbiamo appositamente letto. Non abbiamo appositamente letto nella prima ora. Proprio per questo, qualche emozione. Matteo D'Astenago che scrive: è stata la colonna sonora del mio primo amore. Che ricordi?
1: Ci sono 33 gradi, ma io ho la pelle d'oca. Quante emozioni questa canzone, Arianna.
0: City of Angels, sto già piangendo. Brividi, bellissima, la donata, tanta roba, bravissima.
1: Pelle d'oca, canzone meravigliosa.
0: Dai. Gli amori impossibili sono quelli che durano per sempre. Wow. Bello, bello, bello, grande Bibi.
1: Bibi.
0: Allora, direi che è arrivato il momento di voltare pagina. Lo sapete che lunedì, insomma, ci piace questa piccola parentesi, ma ci piace anche farvi dei regali. E lunedì regaliamo sempre il kit firmato Radio 105.
1: Sempre. Se lo meritano.
0: Vabbè, oggi, vincono, oggi uno dei due per forza. Oggi non serve un socio, oggi ne servono due. Ok, quindi scrivete in questo momento al 342 41 15 105. Oggi si gioca con Spaesati. Quindi, si è capito che non sapeva cosa giocassimo oggi?
2: Non era difficile. Mi dispiace che non possa essere visto sempre. Perché le sue espressioni.
1: Cioè, allora, io a causa di un guasto, di un blackout, sono arrivato un minuto prima dell'onda. Se lui non mi scrive che cosa facciamo oggi, non lo posso sapere.
0: È vero, mi sono dimenticato di dirgli che avremmo giocato a Spaesati. Insomma, non era difficile.
1: Non è un problema.
0: Comunque c'è la base, si chiama Spaesati base.
1: Prima ho letto la base, mi hai tolto la palla in due.
0: Va bene, comunque. Allora, oggi giochiamo a...
1: Ho spento il monitor.
0: Oggi giochiamo...
1: A base.
0: Oggi giochiamo a base, sì, ok. Oggi giochiamo a Spaesati. Servono due di voi, ragazzi. Quindi prenotatevi scrivendo il vostro nome, Spaesati, al 342...
1: 4115. C'era l'altro?
0: 105. Quello non cambia mai, no? Torna una nuova estate di concerti e musica live. Avete fatto caso che in queste occasioni ci sentiamo amici da sempre, anche con gente appena incontrata, anche se dopo il concerto finiamo col perderci di vista?
1: Beh, fino ad ora. Quest'estate infatti Heineken presenta al Nameless Festival il Clinker, un bracciale smart non da polso ma da bicchiere.
0: Basta un brindisi, anche con un perfetto sconosciuto, per scoprire attraverso la musica la nostra affinità e soprattutto per rimanere connessi.
1: Provate il Clinker al Nameless Festival, Heineken Stage.
3: Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
12: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
14: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
15: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
17: E che sapori, Antonella!
18: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
20: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
19: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
20: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
21: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: su Radio 105 all'interno della carovana. Direi che è arrivato il momento di giocare oggi con la geografia. Quanta ne sai di geografia?
1: Mi sono perso venendo qua oggi.
0: Ritorna all'appuntamento con Spaesati.
2: La carovana di 105 presenta Spaesati. Se la geografia a scuola non ti ha mai fatto paura,
3: io.
2: Se ti senti più intrepido di Marco Polo con la Cina, se credi di essere più coraggioso di Cristoforo Colombo quando scoprì l'America, allora quante ne sai del paese in cui vivi? La carovana di 105 presenta
1: Spaesati.
0: Quindi socio, oggi giochiamo a nome. Oggi chiama nome
1: Spaesato.
0: Bravo, ok. Ma io speriamo
1: sì che mi spaeso.
0: Bravo. Allora, prima di spiegare il gioco, anzi possiamo spiegarlo, abbiamo i due concorrenti sono già in linea.
1: Sì, sì, io ho anche i nomi.
0: Perché io non ho i nomi?
1: Perché sei stronzo.
0: Cioè tu hai sbagliato fino adesso e sono stronzo io che non ho i nomi. Fammi capire, va bene.
1: Chi è causa del suo mal?
0: Sì,
1: pianca, è scemo.
0: Pianca Spaesati, vai. Allora, presentali tu allora, dai.
1: Ma non volevi spiegare il gioco?
0: Presenta,
1: che poi mi confonde.
0: Presentali, dai.
1: Allora, da Ravenna abbiamo Roberto.
0: Roberto, pronto?
4: Pronto, ciao.
0: Ciao Roby.
1: Ciao Roby.
0: Come
1: la
0: stai?
1: La città che ha dato i Natali al nostro Mattia.
0: Sì.
4: Ah, sì?
1: Sì, sì, sì, sì,
0: sì, sì, sì, no, era una notizia che gli
1: interessa. Cosa fai a Ravenna oltre che guardare mosaici?
4: Vado in spiaggia, perché sono in pensione io.
0: Grande! Allora, che cosa hai fatto nella
1: fatto
0: vita?
1: Così giovane?
4: dipendente.
0: Dipendente, ok, dipendente, ok, perfetto. Okay, andiamo a conoscere il tuo avversario.
1: Sostanza?
0: Andiamo a conoscere l'avversario, l'avversario di oggi.
1: Da Siena, una delle città più meravigliose del pianeta, Francesco.
0: Francesco, pronto?
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao Francesco. Anche tu sei in pensione?
6: Sì, con cazzo.
5: No, è ancora.
0: Ok.
1: Di quale contrada sei, Francesco?
5: Allora, io sto in provincia di Siena, sono di Annicchio, ma sto in provincia di Siena, quindi non sono un senese puro.
0: Non sei senese puro, okay. Cosa fai di bello nella vita?
5: Lavoro in una multinazionale farmaceutica.
0: Ok, allora.
1: Ma allora mi servono delle medicine per il bel di scheda.
0: A te ti serve.
1: Stai zitto, e del panforte.
0: A te ti serve qualcosa per il cervello e per la memoria.
1: Ma mandami allora il panforte che lo adoro.
0: Allora ragazzi, vi spieghiamo come funziona il gioco. Entrambi avrete un minuto di tempo. Noi vi daremo un elenco di paesi. Voi ci dovete dire la provincia, ovviamente, di quel paese. Quindi le cose sono due: o sapete la geografia italiana a memoria, oppure dovete sbagliare rapidamente. Questo perché? Perché una volta che voi ci date la provincia sbagliata, noi vi diamo quella corretta, ma si ricomincia da capo. Le uniche due regole sono: se ci accorgiamo che andate a googolare, ovviamente annulliamo la cosa. E la seconda regola è: non si può ripetere la stessa provincia. Cioè non è che noi diciamo i paesi Milano. Esatto. Dovete provare
1: ogni
0: a cambiare.
1: Volta dovete dirne. No, provare ogni volta dovete dirne una.
0: Perché
1: diversa.
0: Magari vi va bene. Magari una volta ogni tanto può anche arrivare la fortuna, quella con la C maiuscola. Allora, cominciamo da chi?
1: Da Roberto.
0: Cominciamo da Roberto. Allora, Roby, hai capito?
4: Certo.
0: Perfetto, allora
1: bene, mi raccomando, sbaglia la svelta se non la sai e poi si ricomincia. Un minuto di tempo per Roberto. Zanè.
4: Verona.
1: Vicenza. Zanè.
4: Vicenza.
1: Cocconato.
4: Cocconato. Brescia.
1: Asti. Zanè.
4: Vicenza.
1: Cocconato.
4: Asti.
1: Vicchio.
4: Firenze.
1: Giaveno,
4: Livorno.
1: Torino. Zanè.
4: Vicenza.
1: Cocconato.
4: Asti.
1: Vicchio.
4: Firenze.
1: Giaveno.
4: Torino.
1: Camerano.
4: Ancona.
1: Valgrana.
4: Brescia.
1: Cuneo. Zanè.
4: Vicenza.
1: Cocconato.
4: Asti.
1: Vicchio.
4: Firenze.
1: Giaveno.
4: Torino.
1: Camerano.
4: Ancona.
1: Valgrana.
4: Cuneo.
1: Silvi
4: Marina.
1: Finito il tempo.
0: Niente, sei però ne ha fatte.
1: Oh, sei, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Bravo, sei. Bravo, davvero.
1: Quasi,
0: sei.
1: Quasi record. Quasi
0: sei,
1: record.
0: Sì, grazie. Il record è 7, però bravo, bravo, veramente. Ok, no, ti parcheggiamo
1: ci
0: lì
1: credevo,
0: per un attimo.
1: Questa volta ci credevo al record. Porca miseria.
0: Ti parcheggiamo lì per un attimo, io non ho il nome dell'altro concorrente.
1: Francesco.
0: Francesco, ok, Franci, perfetto. Allora, un minuto
1: e
0: di tempo.
1: Così anche prima.
0: Sì, lo so, sono
1: okay, no.
0: Non mi compare, ho della tecnologia, no, niente, okay, non okay. Mi vuole bene. Allora, Francesco, hai capito, no?
5: Sì, ho capito, l'ho perso.
0: Ci proviamo?
1: Ho capito, l'ho perso.
0: Bene, ok, un minuto a partire da adesso. Mo' vediamo se hai capito da un pezzo. Caldarola.
5: Aosta.
0: Macerata. Caldarola.
5: Macerata.
0: Bergantino.
5: Bergamo.
0: Rovigo. Caldarola.
5: Macerata.
0: Bergantino.
5: Rovigo.
0: Ambivere.
5: Verona.
0: Bergamo. Caldarola.
5: Macerata.
0: Bergantino.
5: Non me lo ricordo.
0: Si ricomincia. Sì. Sbaglia.
5: Roma.
0: Rovigo. No. Caldarola.
5: Rovigo. Macerata.
0: Bergantino.
5: Rovigo.
0: Ambivere.
5: Passo.
0: Bergamo. Caldarola.
5: Macerata.
0: Bergantino.
5: Marrendo.
0: Rovigo. Caldarola.
5: Rovigo. Macerata.
0: Bergantino.
5: Rovigo.
0: Ambivere. Bergamo. No, finito il tempo, è finito il tempo.
1: Oggi non ce la fai, dai.
0: Io non ce la faccio, scusami.
1: Scusa.
0: Però aveva capito bene il gioco, dai. Adesso
1: no, no, aspetta. Lui ha detto: ho capito che ho perso.
0: Ah, sì?
1: Non ho capito da un pezzo.
0: Ah, ti sembrava che avesse detto.
1: No, no, ha detto: ho capito che ho perso.
0: Francesco! Francesco! Aspetta, botta. Ho paura quando mi dite Paolino posso una cosa, già mi preoccupo.
5: No.
0: Sì.
5: Stamattina ti ho mandato un video con i vestiti da lavoro e i vestiti normali.
0: Ah, grande.
1: Che
0: grande.
1: Culo.
0: C'è ragione.
1: Mi scambiate anche le foto delle mutande?
0: No, quello no. Mi ha mandato un video bellissimo di lui che è vestito da lavoro o vestito normale. Su Instagram.
1: Sì, l'ha già detto lui.
0: Fermati, tutte entrambe le cose con la maglia di Radio 105. Uh-huh. Che cazzo ci avete oggi? Tu avete tutti in fretta? Oh.
1: No, sei tu.
0: Cioè, non lo so, veramente, mamma mia. Che Francesco, ti dobbiamo salutare perché c'hanno fretta. Quindi ti mandiamo un abbraccio enorme.
1: Adesso lo salutiamo. Possiamo dare tempo a Roberto, il mio concorrente che ha vinto?
0: Allora, intanto salutiamo Franci. Ciao Francesco.
1: Ciao Francesco.
0: Ciao bello, ciao. Roby, ti porti a casa il kit di Radio 105.
3: Benissimo, grazie.
1: Grande. Vogliamo le foto, mi raccomando. Da pensionato e in spiaggia.
0: E tu entrambe le cose con la maglietta di 105, esatto.
3: Grande. Il cappellino anche.
0: Ti diamo tutto, sì, maglietta, sì, cappellino, portapasta e zainetto.
1: Sì.
3: Perfetto. Almeno, aspetta,
1: li tieni tu o hai qualche nipote?
3: No, non ne ho dei nipoti. Sì, ho un nipote, figlio di mio fratello.
0: Cioè, no, non ce l'hai.
3: Nipoti miei non ne ho.
1: Sì.
3: Non ne ho.
0: Cioè, non era difficile. Cioè, la domanda.
1: Aspetta, è nipote figlio di suo fratello, quindi non è nipote diretto.
0: È un nipote.
3: No, sono suo zio.
1: Sei zio, esatto.
0: Sei lo zio.
1: Quindi lui non è tuo nipote.
0: No. Ma va.
3: Certo che è mio nipote.
0: E allora.
3: ma non di mio figlio, ecco.
5: Non ho capito, scusami.
0: Certo. Va bene così. Roby, non peggiorare la situazione.
1: Grande Roby.
0: Va bene così, ok?
1: È una meraviglia.
0: Ti mandiamo un abbraccio enorme, ti mandiamo il kit.
3: Ciao, grazie.
1: Ravenna c'è in Romagna, qua con San Giovese.
0: Roby, mi raccomando, le pillole rosse stasera, ok? Ciao bello, una
1: prendi quella blu che
3: non
1: è
3: prendo.
1: Non prendi
3: non
1: pillole.
3: Non prendo nessuna medicina, guarda. Grandi
1: perché in Romagna c'è mica bisogno di quella blu.
0: Si prendono esatto. Il San Giovese che va giù con la meraviglia. Ciao Roby, un abbraccio. Ciao bello. Che fatica oggi,
1: pensa dove la fanno lei.
0: Cosa lei?
1: A Lamborghini.
0: È sempre lì.
1: È sempre...

0: Gang Girls su Radio 105, quasi addirittura d'arrivo della puntata odierna.
1: Come stai, Harry?
0: Io bene.
1: No, Harry, che
0: sei? Sì, lo so.
1: Harry, stai bene.
0: No, così è troppo però, socio.
1: Allora,
0: è vero che domani è martedì che c'è riso zero.
1: No, nessuna battuta.
0: Ok.
1: Nessuna battuta. Qual è il modo per far aspettare un idiota?
0: Non ti risponderò mai perché tanto si riversa su di me, guarda. Immaginavo la cosa, guarda. Invece oggi, io che ti penso, sono andato su internet, stavo girovagando, stavo catteggiando.
1: Stavo facendo un cazzo sul lavoro.
0: Avevo finito di scrivere, sapevatelo. Sono entrato in contatto con il meraviglioso mondo animale. Okay. Cioè non mi tocca lavorarci, ci entro anche in contatto. Okay. Tu sai che cos'è il cacapò?
1: No. Non ne ho proprio idea, anche perché
0: fermo.
1: Vorrei stare lontano da una cosa che si chiama cacapò.
0: Cacapò. Sì. Allora, il cacapò.
1: La Dora Baltea e la Dora Riparia.
0: No. Tu insieme fai il cacapò. No.
1: Cacano il po'.
0: No. È un animale.
1: Sì.
0: Sai che tutti quanti dicono tu che animale sei? Io sono il leone, la tigre.
1: Sì, sì, no. Io sono il cacapò.
0: Noi due siamo due cacapò.
1: Bene.
0: Allora, il cacapò, tu pensa la natura.
1: Cioè, hai deciso anche per me.
0: Sì, sì. No, tu sei il cacapò.
1: Okay,
0: cioè, tu sei proprio il cacapò per eccellenza.
1: Posso vedere la foto nel frattempo?
0: Allora, è il pappagallo più pesante del mondo. Fermati.
1: Beh, tu sei pesante.
0: È un pappagallo.
1: Oh.
0: È un pappagallo che non vola.
1: Perché è troppo pesante?
0: Non vola, non sei andato a sapere perché non voli. Okay. Fermati. Sai come fa per conquistare le pappagalle?
1: Scorreggia.
0: No. Allora. Fa un buco in terra.
1: Sì. Vabbè, se non vola.
0: Poi si mette dentro.
1: Sì.
0: E comincia a urlare. Comincia a urlare come un pappagallo, sperando che qualche pappagalla caschi nel suo richiamo. Nel 99% dei casi non succede.
1: Ed è ancora vivo?
0: Tu fermati! E poi conclude su l'internet con quello dicendo. È una specie a rischio. Per forza un coglione. Adesso non voglio.
1: Scusami. Siamo due cacapò.
0: Per forza è un pirla. Adesso non vorrei.
1: Ma non fanno i figli, scusa. C'ha il becco da pappagallo.
0: È bellissimo.
1: Gigantesco.
0: Sì, sì.
1: La faccia da gufo.
0: È vero, ma è un brutto.
1: Guarda, te lo giuro.
0: Io da grande. Allora, ero convinto di rimanere. Di fare il koala da grande. No, io voglio diventare un cacapò. Voglio fare il buco in terra.
1: Attenzione.
0: Urlare e aspettare che
1: non
0: le donne arrivino.
1: Non solo è un idiota.
0: Sì.
1: Ed è single come
0: sì,
1: noi due.
0: Sì, è single,
1: Il cacapò. Cacapò. Dalmori, cacapò. Pappagallo notturno. È anche notturno.
0: Siamo due cacapò, te l'ho detto. Guarda,
1: è
0: veramente
1: l'unica specie del genere. Strigo.
0: Ma basta, socio, va bene, adesso non è che dobbiamo parlare di cacapò, cioè dobbiamo.
1: Finemente screziato, no?
0: Niente, è riuscito
1: è
0: a farmi,
1: verde merda.
0: Farmi stare sui coglioni anche il cacapò adesso.
1: Mamma.
0: Ci dobbiamo fermare noi, così almeno Martin va a studiare tutte le cose del cacapò.
1: Sì, bellissimo.
0: Sì, lo so che ti piace, adesso è finito. Guarda, è già interessantissimo, finito.
1: Voglio sapere cos'è l'agnatostomata.
0: Va bene, allora andiamo in pubblicità così tu studi, va bene? Ok, perfetto. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Su 105 l'ora
2: della carovana. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: 105 Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di un chilometro tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per un incidente in direzione Napoli, sempre in autosole un veicolo in avaria causa 9 chilometri di incolonnamenti tra Ponzano Romano e Attigliano verso Milano, un altro veicolo in avaria questa volta sulla A13 provoca un chilometro di coda tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna, prestare attenzione per ostacoli in carreggiata sulla A7 tra Serravalle Scrivia e l'allaccio con la diramazione Predosa Bettole verso Milano. Infine, sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro, traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Nola per la A30 in direzione della statale 7 via Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
6: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Scelgo sempre la formazione più adatta.
15: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino

0: le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
2: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
3: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
2: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net. Hey!
4: 105 Radio 105 Proud to be different.
5: Quando

0: adesso. Cosa vi ho sbloccato col cacapò, eh? Quanto abbiamo studiato durante la pubblicità?
1: Non è cacapò, è cacapò.
0: Cacapò!
1: Hai detto, hai usato un angelo.
0: Adesso, figurati. Adesso è Piero Angela, adesso, che mi devi spiegare.
1: Hai messo una G in più.
0: Sì? Sarà che devo andare in bagno allora, va bene. Siamo arrivati praticamente alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105. Prima 20 di...
1: 20 anni, ragazzi. Ma vi rendete conto? 20 anni.
0: Mamma mia. E ancora ogni tanto, ci facciamo ridere. Io per esempio, quando ti guardo, rido sempre.
1: Certo.
0: Va bene. Siamo arrivati alla conclusione. Allora, intanto salutiamo e ringraziamo la nostra Claudietta.
1: Sì.
0: La nostra Saretta.
1: Sì.
0: E poi ringraziamo anche
1: quello là, dai,
0: a Cesare quel che è di Cesare.
1: 23 coltellate?
0: No, scusate. Bisogna salutarlo e ringraziarlo. Ringraziamo il nostro.
1: Anche tu, cuoco.
0: Ma che cuoco? Non ha fatto il cuoco. Ringraziamo il nostro Mattia.
1: Ha cucinato Napoli Angry.
0: L'avevamo chiamato anche Angry Birds. Ecco qual era Angry l'altro Birds. Soprannome. Ecco qual era. Va bene, siamo arrivati alla conclusione. Vi lasciamo in compagnia adesso del sommo Max Brigante.
1: Io non credo più.
0: Con C

0: 105 mi casa.
1: Scusa, San Tommaso.
0: Cioè, tu vorresti toccare Brigante per crederci?
1: No, no, ci voglio mettere il naso. Cioè... Dove non te lo dico.
0: Sai che non so se è molto d'accordo, eh? Non lo so. Chissà se sta ascoltando questa
1: saluta
0: roba.
1: Saluta anche il mio amico Simo J, che da oggi è felicissimo perché gli ho passato un link che wow.
0: No, no, io non lo saluto. Bravo. Io Simo J non ci credo in Simo J.
1: Nadia,
0: lui è stronzo che mi bullizza.
1: E Nadia che oggi è per questo che siamo amici.
0: Ma infatti va bene così.
1: Nadia che oggi indossa una canotta azzurra che le sta di un bene, ma di un bene.
0: Sì, basta così?
1: Beh, salutarli tutti e tre.
0: Allora, un abbraccio anche a Nadia. Vi lasciamo con 105 mi casa.
1: Scusami. Allora io do l'abbraccio a Simo.
0: Io saluto tutti tranne Simo. Okay. Vi lasciamo con 105 mi casa, ma prima ovviamente vi salutiamo con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che insegui la felicità e quando la raggiungi sei così stanco che non riesci a godertela?
0: Questa l'ha fatta per Nadia, questa è proprio per...
1: Questa per Simo.
0: Tu stai puntando a un 10 stasera, ma siccome sei
1: la maglia stirata,
0: prenderai 5.
1: Ho la maglia stirata.
0: Ci risentiamo domani, ovviamente, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è l'ora della carovana. Dategli 5! 105 è l'ora della carovana.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Amici, come state? Le 8 di sera di questa nuova settimana, lunedì 25 maggio, in diretta su Radio 105. Io sono Max Brigante, benvenuti, abbiamo una bella settimana davanti e abbiamo un umore da cercare di raddrizzare, soprattutto del nostro amato, amatissimo, tecnico DJ Simo J, che niente, oggi non ha fatto un sorriso.
1: Guarda, sono contento perché la pillola del grande Martin... cioè è stata dedicata a me e quindi sono molto contento, grande amico, ti ringrazio molto. Ce ne servirebbero parecchie di pillole per la situazione calcistica che, per carità, oramai non seguo più il calcio, quindi mi tocca relativamente.
0: Ieri
1: eri però comunque fa girare
0: ieri alle 8 di sera eri convinto di essere in Champions comunque, no?
1: Allora io non ero convinto neanche dalla settimana prima, in verità. Comunque così devo dire che
0: male.
1: Sono vicino ai ragazzi che erano allo stadio, non quelli in campo, quelli sugli spalti, tutti, perché hanno reagito in modo giusto. È giusto fischiare, è giusto insultarli tutti dal primo all'ultimo. E poi oggi il presidente, il dottor Cardinale, ha fatto piazza pulita, quindi ha esonerato il mister, ha licenziato Iglitare, mi dispiace, ma qualcuno dovrà pagare, Furlani e Moncada, quindi con l'ufficialità, l'ho detto perché è ufficiale proprio del sito del Milan. E poi c'è questo titolo che il Milan riparte da Ibrahimovic, che in verità pensavo fosse già lì. Però a quanto pare
0: non dire niente su Ibra, non te lo consiglio, perché comunque il ragazzo, insomma, lo conosciamo bene,
1: ogni tanto lo incrocio,
0: per cui è meglio, è meglio non dire niente. Ieri prima della partita io viaggiavo in treno, intercetto un reel che penso fosse di qualche tifoso del Milan, dove mi sembra di aver intuito sono andati a protestare sotto la sede prima della partita.
1: Sotto la sede, fuori dallo stadio.
0: Magari era fuori dallo stadio, allora non lo so.
1: Fuori dallo stadio, secondo me.
0: Insomma, ho visto che un po' di dirigenti del Milan non godevano della simpatia dei tifosi prima della partita e probabilmente ancora meno dopo.
1: Te li ho appena praticamente elencati.
0: Nadia, tu ti sei accorta nel tuo mondo fatato di cosa è successo ieri da un punto di vista calcistico, sportivo o niente?
2: Allora, mi sono accorta perché ho regalato i biglietti per andare a vedere la partita a mio fratello, super tifoso del Milan.
0: E quindi che regalo di
2: Pensavo di fare un bel regalo, in realtà proprio con le orecchie basse è tornato a casa e quindi mi ha scritto e ho capito che la situazione era grave.
0: Era grave. Diciamo che non doveva perdere il Milan una partita in casa col Cagliari, che era tranquillo, cioè non doveva fare dei punti per forza.
1: Soprattutto perché poi la Juve ha pareggiato con il Torino, quindi sarebbe bastato un pareggio.
0: Detto questo,
1: faccio i complimenti alla Roma di Gasperini.
0: Complimenti alla Roma del Gas, giusto?
1: E al super complimenti a Fabregas, a tutto il Como, per
0: assolutamente.
1: Due anni fa erano in B.
0: Assolutamente, grandissimo progetto il Como. Tra l'altro l'abbiamo detto tantissime volte nei nostri collegamenti sportivi con Nicolò Ceccarini. E quindi va così.
1: E poi posso dire ancora, voglio solo dire due cose. Abbraccio i carissimi amici juventini che saranno con noi il giovedì. E poi non l'ho mai fatto, lo faccio perché comunque ho tanti amici anche di quell'altra squadra che festeggia due trofei.
0: Bravo,
1: e
0: Simo,
1: faccio i complimenti comunque, perché hanno fatto una bella grigliata. Oggi ho visto, appunto, tramite amici che lavorano dentro la società, hanno fatto una bella grigliata e se lo meritano.
0: Complimenti all'Inter, che ha fatto una grande stagione. Bene, Nadia, scusaci se abbiamo iniziato così, ma non potevamo far finta di niente. Ieri è stato veramente uno shock.
2: No, certo, poi tutti questi bei sentimenti di Simone vanno rispettati, quindi assolutamente.
0: Non ha fatto un sorriso tutto il giorno,
2: niente.
0: Ha trattato male tutti nei corridoi, però è arrivato pronto per la diretta e ha detto delle cose carine, sensate. Quando parlava dei fischi dei tifosi, non lo so, ma io rispetto comunque la sua posizione. Abbiamo un ospite in presenza questa sera? Ok. Per cui potrebbe essere interessante anche guardarci in televisione. Siamo al 66 del digitale terrestre.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: fan dell'R&B, della musica black, Kelani con Usher, Should I Never, la prima canzone di questa puntata di 105 in casa di questo lunedì sera, dove verrà a trovarci un nostro amico che abbiamo anche sentito di recente, ma questa sera viene a trovarci in presenza.
1: Sì, perché lo sentiamo spesso dalla sua casa di Roma e quindi
0: anche una bella casa.
1: Ci fa sempre vedere
0: la collezione delle scarpe, esatto.
1: I vestiti vari. È venuto vestito con delle scarpe, quindi lo volevo
0: Simone,
1: dire.
0: Simone, ma che notizia è?
1: Lo volevo dire, però.
2: No, è venuto con delle scarpe vestito meno.
0: Ah sì?
2: Per fortuna.
0: Ah sì. Vabbè, Nadia è pericolosa ultimamente.
1: Sì, è meglio tenere la zitta. Stai un po' lontana dal microfono, per favore.
0: Anche dall'ospite,
1: esatto.
0: Magari.
1: Esatto. Stiamo parlando del 3 che torna a trovarci, perché parleremo delle sue date importantissime di settembre. Il 2 settembre al Circolo Magnolia e qua a Milano, e il 6 settembre al Roma Summer Fest. Quindi due grandi feste dove tutti si potranno scatenare. Ne avevamo già parlato, ma è giusto riparlarne.
0: A me piacciono poi i concerti di settembre, perché ti fanno un po' sentire che l'estate non è finita, no? I concerti siamo molto abituati ad andare a vedere a giugno, a luglio. Poi torni agosto, un po' tutto finito. Invece ultimamente ci sono questi grandi concerti anche a settembre. Ed è bello, perché ti vivi anche quella stagione lì, che è bellissima tra l'altro.
1: Beh sì, poi se questo è il preambolo dell'estate è questo qui, nel senso che qua a Milano ci sono 624 gradi.
0: Ah vabbè, sì, in questo senso.
1: Sì, arriveremo con delle temperature gradevolissime a settembre, quindi sono d'accordissimo con te.
0: Molto bene, il 3 quindi protagonista di questa puntata di 105 mi casa, fra 10-15 minuti sarà qui con noi in studio.

0: Tornati i Pinguini Tattici Nucleari. Questo è il nuovo singolo, si chiama Sorry, Scusa, Lo Siento. Un abbraccio a Riccardo e tutti i pinguini. Noi andiamo in pubblicità e dopo la pubblicità viene a trovarci il 3 qui a 105 Mi Casa.
1: Svegliamo tutti i giorni, 105 tutti i giorni. C'è 105 Mi Casa.
2: Elisa festeggia con noi.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Perché scegliere Genertel?
10: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: È permesso?
12: Prego.
11: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
11: Gliel'ho consigliato io.
12: No, il manutentore è anche carino, sa?
11: Pure.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: Dai, racconta.
20: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
19: Un altro malessere?
20: No, è tornata la candida.
19: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Mi piace molto questo pezzo di Lady Gaga con Doechii, Runaway. 20-24 minuti in diretta su Radio 105, è venuto a trovarci il 3. Ciao Guido.
1: Ciao ragazzi, grazie dell'invito. Spesso ammette sta storia per chi ci volesse seguire. Let's go.
0: Stai mettendo una storiella?
1: Adesso proprio.
0: L'hai messa?
1: Messa adesso.
0: Senti, forse Simone non lo sa che ci sta guardando in questo momento. Prima abbiamo parlato di calcio con lui, no? Noi siamo milanisti e Simo,
1: famo il derby.
0: Sì, Simo è anche un po' tanto milanista. E ieri ovviamente ha vissuto una serata di merda proprio tremenda, sì. No? Col Milan che rimane fuori da tutto, o meglio fuori dalla Champions. Però per la prima volta ha fatto i complimenti all'Inter. Per la prima volta in un anno. Lo sai che Guido è interista? Lo sapevi?
2: Sì, lo sapevo.
0: Ah, ok.
1: Diciamo che i complimenti quest'anno ce li siamo meritati.
0: Diciamo così.
1: Mi dispiace per i colleghi, però quest'anno Milano non è rossonero.
0: No, per niente proprio, per niente.
1: Un po' per uno, dai.
0: Senti, giusto poi chiudiamo, ovviamente non siamo qui a parlare di calcio, però ci ho pensato. L'Inter ha veramente una squadra molto forte. Ha dominato il campionato italiano, ha vinto la Coppa Italia. E probabilmente, guardando anche le squadre europee, beccata in un altro momento avrebbe potuto fare anche meglio in Champions, no? E infatti ho pensato che secondo me a volte è proprio il momento in cui giochi le partite.
1: Ma certo, è tutta una questione di anche casualità.
0: Sì.
1: Cioè, diciamocelo, il calcio è così, quindi dipende chi becchi in Champions, in che momento.
0: È così.
1: Io quest'anno mi accontento del doblete e sono contento.
0: Sì, beh, ci credo. La finale di Champions invece è il 30. Ho visto che giocano alle 18 e ho anche letto da qualche parte che d'ora in poi le finali verranno disputate alle 18 perché è passata una norma, insomma, che per motivi di ordine pubblico è più giusto così. Sarà un primo caso perché eravamo abituati a vedere le finali
1: alle 9.
0: Alle 9, sì, esatto. Però, insomma, va bene, alle 18 la finale sarà tra Arsenal e PSG. E PSG che l'anno scorso ha battuto l'Inter,
1: diciamo,
0: che quindi gioca da campione in carica.
1: Sì.
0: Io non seguo molto, non so come sono le previsioni.
1: Ma io oltre l'Inter ti dico la verità, mezzo me ne frega niente, quindi
0: anche tu non segui molto, cioè,
1: no, io pure.
0: Simo, le scommesse cosa danno?
2: Beh, le scommesse PSG danno favorito. PSG.
0: PSG poi, favorito?
2: Poi lo sai, il nostro amico che rema da quel lato lì.
0: Sì, vabbè, PSG favorito comunque. Sì.
2: Però l'Arsenal comunque non è che sia proprio...
0: No, immagino, se è arrivata fino lì, immagino. Vabbè, comunque. Guido, noi siamo qui perché ci sono due date importanti che hai aperto a settembre.
1: Sì, andiamo Roma e Milano, che vabbè sono due case praticamente.
0: Eh sì.
1: Facciamo il 2 settembre Milano, che poi tra l'altro a mezzanotte è il compleanno mio, quindi penso festeggerò coi fan che saranno lì.
0: Vabbè, ma è bellissimo.
1: No, infatti è stupenda sta cosa.
0: Ma che compleanno è? Stupendo.
1: Che poi tra l'altro l'ultimo palazzetto è stato il 9 novembre, che era il compleanno di mia madre, quindi pare che lo famo apposta.
0: Bellissimo. Ma il tuo compleanno è il 2?
1: È il 3 settembre.
0: È il 3, quindi tu finisci.
1: Sì, a questo punto allungheremo lo show di una mezz'ora. E...
0: ma è bellissimo.
1: Mi aspetto una torta, qualcosa del genere.
0: Bellissimo.
1: E poi il 6 settembre a Roma, in un posto nuovo che non ho mai suonato se non al 1° maggio, però quello durante il COVID. Quindi okay. Una cosa brutta. E, all'Auditorium, Parco della Musica. E vabbè, ancora a settembre ci vuole, però già stiamo preparando insomma tutta la roba. Sarà uno show particolare, ecco.
0: Dicevo prima, tra l'altro, che negli ultimi anni e vi dico anche quando, dal Marrageddon in poi, che fu a settembre, ho iniziato ad apprezzare molto i concerti a settembre, perché mi danno la sensazione di estate che non finisce.
1: Sì, del prolungamento dell'estate.
0: Sì.
1: Poi vabbè, parto da un presupposto: settembre è il mio mese preferito dell'anno. Non perché c'è il mio compleanno, questa è una cosa a parte, ma perché proprio cioè, per me l'estate fa troppo caldo. Settembre, capito?
0: Okay.
1: Dopo agosto, che pare che non lo so, la città non ci sta più, sono morti tutti. Settembre si ricomincia a vivere, cioè è una cosa che mi fa bene.
0: A me, e guarda, mi ricollego a quello che dici: ci sono due mesi che danno delle vibes a volte simili e che ho capito che si connettono molto con me, che sono quelle delle ripartenze.
1: Esatto.
0: Cioè, a me
1: gennaio e settembre.
0: Sono gennaio e settembre.
1: È vero.
0: A me è sempre piaciuto, ma lo dico ormai dopo anni di psicanalisi. È sempre piaciuto stare in un progetto, no?
1: Certo.
0: Cioè, quello che mi tiene vivo è stare in un progetto. A volte anche che non si realizza, ma sai che...
1: Sì, però comunque la sensazione di starci
0: un
1: dentro
0: un po' ti eccita, no?
1: Certo.
0: E settembre e gennaio sono le ripartenze, sono anche dove le persone hanno un po' proprio quella voglia di ripartire.
1: Sì, di ricominciare.
0: E quindi anch'io colgo quelle vibes molto positive. Mettiamo un disco, il 3, Anima Nera.
3: Sì, lo so che stai con lui e che forse non ha senso, ma ci penso.

vorrei avere solo una vita normale, chiederti com'è andato quell'esame, per far felice tuo padre hai fatto l'università. Però adesso cosa ti rimane?

0: È venuto a trovarci il 3 questa sera qui a 105 Mi Casa. Stavamo parlando di estate mentre andava Anima Nera e mi è piaciuta la tua risposta, che secondo me combacia con la risposta di tantissime persone che ci ascoltano in questo momento. Ovvero, la domanda è: ma quindi quest'estate? Devo capire.
1: Sì, la risposta è capiamo che cosa fare. Perché è un'estate complicata. Io comunque voglio un attimo ricentrarmi, voglio capire cosa fare, come farlo. E i miei fan pensano che io sto su Instagram a mettere storie dove faccio altre cose, tipo, non so, un giorno faccio il sarto perché mi taglio le magliette da solo, okay. E pensano che la musica io l'abbia abbandonata, non è... ovviamente sto scrivendo cose che canteremo per i prossimi anni, però devo capire il modo per, diciamo, renderle pubbliche, ecco, quindi certo, mi sto ricentrando
0: certo,
1: un attimo.
0: Certo, certo, ma capiamo, sull'estate è qualcosa di comune. Simo, per esempio, tu quest'estate cosa farai? Senti.
2: Beh,
0: stiamo capendo.
2: Capiamo. Si è attivata una chat da poco. Veramente, questione 10
0: okay,
2: minuti fa.
0: Stai capendo. Nadia, per cortesia, d'estate tu cosa farai?
3: Io sto aspettando che capisci tu per regolarmi di conseguenza.
0: Io sto capendo. Se possiamo aprire una chat anche con Guido.
1: Se mi mettete nel gruppo, sì, capiamo insieme.
0: Cioè, magari proviamo a farci, aiutiamoci a vicenda.
2: Sì,
0: e capiamo un attimo cosa fare quest'estate.
1: Volentieri.
0: Senti, quando e come solitamente prepari un live, visto che poi hai aperto le date il 2 a Milano e il 6 a Roma. Quanto tempo prima vai in prova? Che tipo di show vuoi fare? Se te lo immagini prima in testa e poi lo provi con i musicisti, se nasce tutto invece in sessione in sala prove, cioè come lavori
1: online?
0: Diciamo
1: che io di base ho un'idea mia, che è quella di fare un concerto dove non è che si canta e basta, che detto così è strano perché comunque è un concerto di musica. Io cerco di instaurare con il pubblico un rapporto d'amicizia, cioè come se volessi parlare con tutte le persone che sono lì, che non è facile chiaramente perché siamo tanti, però appunto instaurare una sorta di legame, no? Nel senso, cioè, se ti canto solo la canzone te lascio poco, magari, ecco, raccontare qualche aneddoto, fare un vero e proprio show. A me piace tanto parlare, cioè io non ti nego che magari, che ne so, tra qualche anno magari farò uno show nei teatri dove parlo e basta,
0: certo.
1: Capito? A me piace molto.
0: Mi viene anche da dire, Guido, che è un po' la tua cifra, cioè questa relazione con la fanbase. Tu l'hai sempre curata, no? L'hai sempre curata anche con delle cose molto interessanti. E ti è anche tornata molto, perché poi hai un fandom molto forte che ti ha permesso anche di fare tante cose importanti.
1: No, sono contento di questa cosa, che poi si è vista a Sanremo, no? Dove si vede la tua fanbase, le persone che spendono dei soldi per votare te. Quella è una cosa importante. Al giorno d'oggi siamo in un'epoca dove quello che conta è, secondo me, più degli streaming, più di tutto, sono le persone che hai con
0: sicuro,
1: te. Esatto,
0: sicuro,
1: le persone che vengono ai concerti, le persone comunque ti sostengono e che ti vogliono bene per davvero, capito? Non che sei l'artista del momento.
0: Assolutamente.
1: È una cosa in cui credo e ho sempre creduto e crederò fino alla fine.
0: Ci sono dei discorsi interessanti, ma non vogliamo stare qui a farvi dei pipponi, però proprio di persone che lavorano nella musica a livello locale e internazionale, è un po' di anni che si parla di super fan. No, sì. I super fan sono proprio questo tipo di fan, cioè i fan che veramente seguono l'artista, lo amano, lo vanno a vedere live, se l'artista fa un evento vanno all'evento,
1: esatto.
0: Lo sostengono.
1: Ma infatti,
0: ecco,
1: guarda, ti dico che
0: questo
1: quando,
0: è un po'
1: faccio,
0: tutto.
1: Quando faccio i miei live, le prime 2-3 file sono sempre le stesse facce.
0: Conosci?
1: Cioè ormai li chiamo per nome, io dico
0: conosci.
1: Regà, cioè inutile comprate il biglietto,
0: lo
1: scrivete,
0: certo.
1: Ormai siamo amici, capito?
0: Sai che capitò una cosa molto carina qui, in questo studio proprio, prima non avevamo queste pellicole sui vetri e quindi si vedeva sotto,
1: okay.
0: E c'era Laura Pausini ospite e sotto c'erano un sacco di persone e Laura conosceva secondo me il 70% delle persone sotto per nome e fece in diretta e dice: vuoi vedere, te lo dimostro, quella è Carolina che ha due figlie,
1: capisco,
0: no?
1: Certo.
0: Sapeva tutto delle fan, dei fan. Ed è veramente molto, molto bello. Guido, in bocca al lupo allora per quest'estate tutta da capire.
1: Viva il lupo.
0: Ma soprattutto in bocca al lupo per le due date. Il 3 suonerà il 2 settembre al Circolo Magnolia a Milano, poi a mezzanotte, quindi tra il 2 e il 3.
1: Esatto, ne faccio 29.
0: Diventa anche più grande.
1: Esatto.
0: E poi a Roma il 6 settembre al Roma Summer Fest, che è al Parco,
1: Parco della Musica Auditorium.
0: Parco, Parco della Musica, all'Auditorium a Roma. Guido, grazie per essere passato
1: grazie
0: da noi.
1: Voi,
0: ci vediamo presto allora. In bocca al lupo per quest'estate.
1: Viva il lupo.
0: Ciao. Ciao.
4: Radio 105.

0: Nuovo pezzo di Olivia Rodrigo, si chiama Drop Dead. Per quelli che ancora amano vedere i videoclip, perché insomma la musica ha anche una sua parte visuale, a me per esempio piace sempre vedere i video, ricordo che siamo anche in televisione al 66 del digitale terrestre e oltre a vedere noi che parliamo, che può essere anche poco interessante, vedete i video di tutte le canzoni che trasmettiamo, che invece è sicuramente più interessante.
1: Beh sì, quello della Rodrigo comunque meritava.
0: Perché? Cioè, quello di Tyla che sta per arrivare?
1: Adesso lo riguardo perché non mi viene in mente.
0: Guarda bene, concentrati.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
1: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Radio 105.

0: la domenica.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
3: casco.
2: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve.
5: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
9: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Per me è una Heineken! Questa è totale!
16: Vero, ma da qui non vedo niente.
15: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
16: Grazie.
15: Allora, un'altra per...
16: Andrea!
15: Una Heineken per Andrea. Comunque piacere, sono Luca.
16: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
18: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
19: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
18: Oh, Contacta, adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
22: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
23: E di vincere, Antonella!
24: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35

0: quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te, acquista su Amazon.
2: 105
3: Che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia.

0: Ma faccio una proposta. Oh, poi magari è un po' esagerata, ma non possiamo chiudere tutte le sere con questa canzone? Cioè, che diventi la nostra chiusura, tutte le sere.
1: Bisogna... Era qua il nostro responsabile dell'ufficio musica.
0: Cioè, che roba è chiudere tutte le sere con Don't Look Back in Anger degli Oasis? O anche un altro pezzo degli Oasis. Chiudiamo
1: solo
0: con gli Oasis. Sì.
1: Domani provo a chiederglielo.
0: Ne parlavo con un amico sabato sera a cena. Mi è risalita la voglia di un live degli Oasis, anche perché in giro, un po' così nei blog, si dice che siano molto vicini ad un annuncio di nuovi live che potrebbero essere nel 2027. Ovviamente, quando si tratta di Oasis, sono tutte supposizioni sulle quali i fan vivono. Io sono tra questi, sono tra i fan, e quindi mi piace sognare e pensare di rivedere un live degli Oasis. E io spero che questa cosa possa avvenire. 20 e 58 minuti, credo che ce ne dobbiamo andare, lasciando lo spazio al 105 Night Express. Simo, grazie per la tua conduzione tecnica magistrale.
1: Grazie a te.
0: E anche il tuo momento iniziale, il tuo cappello introduttivo e le comunicazioni anche che hai dato direttamente dal sito del Milan. Quindi sei stato super super preciso. Grazie Nadia che è stata con noi questa sera. Domani chi ci viene a trovare?
1: Domani,
0: ragazzi?
1: Altro ospite in presenza, giusto? Vegas Jones torna a trovarci.
0: Ah, domani sera, molto bene. Dalle 20 alle 21 noi torniamo qui. Ciao ragazzi!

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Ok, a Radio 105 30 secondi e saranno le 21.

0: Stasera sei da solo. Io questo sento nella sigla del Night Express.
1: Siamo soli.
0: Siamo soli, Davidino, amico mio. Siamo soli.
1: Soli soletti questa sera.
0: Siamo soli. Che cosa fanno due maschi da soli che, quando normalmente non c'è la sorella più grande? Che cosa possiamo fare?
1: Ma possiamo parlare di tante bellissime cose fuori onda.
0: Beh, quello lo possiamo fare anche quando c'è. Possiamo giocare alla PlayStation fino a domani mattina. Possiamo guardare i filmazzi, quelli che si guardano da soli tra uomini. Ma non è così, perché anche stasera è con noi, sebbene solo per questo intervento, Lucilla Gossi. Buonasera, Lucilla.
2: Ciao amico mio, ciao a tutti.
0: Ciao Lucilla,
2: è qui con voi.
0: Che cosa succede? In realtà non l'ho capito, non lo so, non so nemmeno se te lo voglio chiedere. Voglio solo sapere come stai, visto che sei al telefono.
2: Allora, sento che sto già bene. Ok, sono tipo spossata come una che ha avuto un po' il virus, però sto bene.
0: Ok.
2: Per cui domani sarò dei vostri, sono qui a casa. Ogni tanto stare durante la settimana a casa con i miei tre figli mi fa ricordare di come sia bello, nel caso in cui ne avessi bisogno, essere lì.
0: Ecco. Io pensavo, quanto è bello aver messo al mondo tre figli che quando non stai tanto bene ti coccolano.
2: Bellissimo, anche bellissimo stare con voi e lasciarli mettere le cose in lavastoviglie per conto loro e non dovergli dire non urlare.
0: Certo, perché giustamente se ci sei tu un sacco di cose che normalmente si demandano tra di loro e poi per ovvi motivi qualcuno deve fare, le devi fare tu, le fai tu.
2: Esattamente. Come va? Come è andato il weekend?
0: Molto molto bene, Luci. Oggi sono, come dire, molto è presente quando sei entusiasta, però sei un po' entusiasta col freno a mano, ma allo stesso tempo sei anche preso bene per tanti motivi. Insomma, io oggi sto carichissimo. Ci volevi?
2: Bene,
0: mi manchi proprio stasera.
2: Allora ti dico la verità, anch'io sono presa bene e fino alle 3 stavo da Dio. Poi ho avuto una debacle pomeridiana.
0: Le 3 sono terribili, le 3 sono terribili, lo dico sempre.
2: No, ma poi ti dico appunto, virus intestinale che ha colpito proprio a quell'ora, e, per cui però sono contenta di vederti domani. E se hai voglia di chiamarmi anche più tardi, credo che fino alle 10:30 potrei reggere.
0: Ok, vediamo. A sto punto il caro, come si chiama? Il cariglione lo mettiamo quando ti chiamiamo a te.
2: Quando mi chiamate a me, se volete, esatto. Per me un attimo, togli. Chi c'è? Davidino?
0: C'è Davidino, c'è Davidino.
2: Davidino, ciao amico mio. Non troppo a lungo perché potrei crollare.
0: Sarebbe un grandissimo momento di radio, io sarei molto contento di tutto questo. Va bene.
2: Più di 10 secondi.
0: Questo lo vediamo, però vabbè, domani torni. Stasera, come avete capito, Lucilla è al telefono perché non riesce a essere in onda per tutta la puntata e quindi torna domani.
2: Riesco ad essere in onda solo adesso un'altra volta.
0: E forse dopo, chi lo sa? Se mi mancano cose, io ti chiamo, ti butto in onda.
2: Chiama quando vuoi, tanto io guarda, sono in postazione letto, sdraiata, orizzontale, però ci sono.
0: Comunque, senti, Luci, vogliamo commentare, tanto abbiamo tempo, stasera sono da solo, quanto tempo. Come al solito, quando sono da solo c'è molto più tempo a disposizione di quando siamo in due.
2: Grande classico. Allora, che cosa vuoi commentare? Fuori dall'isola?
0: No, la delicatezza, la delicatezza di Valeria Stoppelli. Oggi, allora amici del Night Express, quando oggi nella chat di gruppo è uscito fuori che Lucilla non si sentiva tanto bene, a un certo punto
2: ci ha proposto di fare il gruppo Night Express passaggio veloce rapida benedizione a Lourdes.
0: Ah sì, a Fatima, esatto. No, un po' quello e un po' a un certo punto Lucilla ha descritto come si sentiva, no? Quali erano i sintomi, che cosa avesse, e la Stoppelli con grande delicatezza ha detto: beh, dalle parti di Como gira l'ebola. Grande sorriso. Ok, ragazzi.
2: No, io pensavo che è stata davvero tenera quando io ho mandato la foto mia, tipo con tessiera del letto dietro, tipo un po' a vergognola, e la Vale ha scritto: comunque sei molto carina lo stesso, meno male. Adorata.
0: Pensa quanto sta bene Lucilla, l'avevo scritta io quella cosa, non l'ho scritta io.
1: Ti
0: ho scritto: sei bella pure da vomitata.
2: Ah, sei tu che l'hai scritta. No, stavo una chiavica, ragazzi.
0: Va bene, riprenditi, mi raccomando, ci sentiamo più tardi o ci vediamo domani.
2: Chiamate quando volete.
0: Ciao,
2: va bene?
0: Luci, ciao amico mio. Buona serata a tutti, questo è il 105 Night Express, iniziato alla grande come al solito con tutti e due. Adesso proseguo da solo, mettiamo una bella canzone, quella di Samurai J, Flamenco Paranoia. 342 41 15 105 per i vostri sms, whatsapp, audio.

Flamenco Paranoia Samurai J su Radio 105. È uscito ieri il servizio di Nicolò De Vitis insieme a Samurai J, e quando De Vitis fa questi servizi, queste 48 ore o 24 ore con, escono un sacco di lati molto intimi della persona, no? E ha raccontato un sacco di cose belle. A me quei momenti decontestualizzati, quando viene decontestualizzato l'artista, mi piacciono veramente tanto. E poi è quello che uno cerca di fare durante le interviste. Adesso di interviste in realtà qua ne facciamo poche, agli artisti non, dico all'interno del Night Express in questo momento, però è proprio una cosa che mi piace. Allora sono andato a ricercare un po' di cose relative a Samurai J, e mi ha colpito il fatto che lui abbia questo legame forte con la madre, che vabbè non è una novità, in tanti hanno un buon legame con la madre, però mi ha rapito questo dettaglio. Alla domanda come è stato essere in studio con tua madre, lui risponde: all'inizio mi sono comportato in modo professionale, dovevo chiudere il disco e l'ho trattata con una normale questione di lavoro. Appena terminata la registrazione, riascoltando le nostre voci intrecciarsi, ho pensato: lei è il motivo per il quale faccio musica. Non so se avete presente, anche nella canzone di Sanremo a un certo punto ci sono le voci della mamma, e lui dice: con lei cantavo da bambino le canzoni di Alex Baroni. Ora, non so voi, però ci sono delle canzoni che da bambini cantavamo con i nostri genitori, ok? Io ricordo mio padre cantare Irigheira. Anche mio padre, basico come me, proprio 1989, Irigheira. Però, nel senso, non per dire che siano basici, assolutamente, erano delle grandissime hit, però, come dire, era pensieroso, era nei suoi mondi, con i suoi demoni e con i suoi angeli, quando ascoltava Lucio Dalla e lo cantava tra sé e sé. Allo stesso modo era tutto euforico quando c'erano i Righeira, o meglio, ho questi ricordi dentro una Lancia Prisma, non so se ricordate. Esatto, è un po' quello, no? È lui che per giocare con me ballicchiava. Insomma, i ricordi di quando eravamo bambini con i nostri genitori, con i quali cantavamo delle canzoni che adesso ricordiamo, o meglio, ricordiamo soltanto quelle canzoni lì. Magari abbiamo cantato tutta la discografia, tutto il Festival Bar di quell'anno, da Pino Daniele a Irigheira, a che ne so, a quello che c'era in quel momento, ai Rolling Stones. Però, secondo me, ognuno di noi ha un piccolo ricordo nitidissimo di quando cantava con la propria mamma o con il proprio papà una determinata canzone o un determinato artista. Samurai J dice: con lei cantavo da bambino le canzoni di Alex Baroni. Lei mi ha passato la mentalità da sognatore. Mi sono reso conto di aver creato qualcosa di eterno, perché un giorno, speriamo il più lontano possibile, quando lei non ci sarà più, avrò un ricordo condiviso con lei in un mio disco. Per me vale tutto. Penso sia la cosa musicalmente più importante che abbia mai fatto in vita mia. Ed è appena iniziato, e secondo me sarà così per tanto tempo, insomma, perché qualsiasi cosa uno possa fare con un ricordo dentro un disco di te e tua madre insieme, insomma, è una cosa che ti rimane dentro. Ce l'avete voi una canzone con cui ricordate di aver cantato insieme ai vostri genitori, mamma, papà? Insomma, secondo me, se andiamo un po' indietro nel tempo, quella cosa c'è. Quindi se vi va, oltre a tutti gli altri messaggi che arrivano, saluti, tutto il resto, Ale G da Milano, è vero, dice: anche io mi sono commossa con Samurai J e le Iene nel servizio di ieri. Insomma, se anche voi avete racconti di questo genere, tipo quello di Samurai J, sarebbe bello ascoltarli e metterli in onda, perché no? Quale miglior modo per mandare un messaggio attraverso l'etere, magari alla mamma o al papà, che ci siano ancora o che non ci siano più, insomma, è indifferente questo, l'importante è il messaggio. 342 41 15 105 il nostro numero, che chi ci segue sempre conosce a memoria, mentre chi ci ha scoperto da poco magari deve ancora memorizzare. Vi aspettiamo. 21 e 11 minuti, questo è il 105 Night Express.

0: Lanzone, buonasera.
1: Buonasera anche a lei, Mario. Ricompare sempre quando sono da solo. Come mai? Come mai? Ha per caso timore di mandare saluti anche quando c'è l'esimia collega Lucilla Agosti con noi a prendere parte al Night Express? Come ormai succede da quando? Dal 7 di gennaio. Ormai cominciano a essere, ragazzi, quasi una mezza stagione intera. 21:14 minuti in questo momento, lunedì sera 25 di maggio, siamo arrivati anche alla fine di questo mese che oggi ci ha ricordato che esiste il caldo in Italia. Oggi qualcuno ci ha ricordato, oh attenzione, al 25 di maggio possono fare 35 gradi. Comunque, a parte questo, torniamo a breve sull'argomento. Se la canzone che abbiamo appena ascoltato vi piace, si intitola Talk to You, sono gli Another con 54 Ultra. Siccome molti sono amanti di questo tipo di sonorità, un po' dance, un po' house, con un po' di sperimentale pure all'interno, magari tra di voi c'è tanta gente che ci ascolta per il piacere dell'ascolto, ma c'è anche qualcuno che invece ha il piacere di sapere proprio alcune sonorità, da dove vengono e da chi vengono. Detto questo, poco fa ci siamo un po' persi nel romanticismo di un'analisi su Samurai J, partendo dal Servizio delle Iene che ho visto ieri sera, realizzato da Nicolò De Vitis, che fa sempre questa cosa, 24 o 48 ore con un artista, dove esce un lato molto intimo, una cosa molto bella secondo me, e è uscito un lato intimo di Samurai J che mi ha spinto a cercare qualcosa su di lui, e ho trovato questa cosa del legame con la madre, che ok, era chiaro anche perché l'ha abbracciata a Sanremo, l'ha fatta salire sul palco. Non so se ricordate l'abbraccio fortissimo, ma non solo, le sue voci sono anche nella canzone. Lui ha detto, lei è il motivo di tutto, e da quando ero piccolo ascoltavamo insieme le canzoni di Alex Baroni. E allora vi ho chiesto se associate per caso i vostri genitori a una canzone, magari, o un artista quando eravate piccoli, no? Più giovani, quando eravate piccolini. Per esempio, la nostra Stoppelli dice: io associo a mia mamma Per dirti t'amo di Pierangelo Bertoli. Quanto siamo in alto, ragazzi. Ti credo che poi vengono persone intelligentissime come la Stoppelli. Guarda che musica hanno ascoltato da piccoli. Poi dice: com'è che tu, Sansone, sei un po' così così? Da piccolo Irigheira col papà. A parte che un periodo ascoltavo tantissimo Federico Salvatore, non so se ve lo ricordate, Federico Salvatore, che insomma fece delle cose un po' trash, ma fece delle cose anche estremamente profonde. Ovviamente a me piacciono quelle trash, e che te lo dico a fare, come tutto il resto che è successo dopo. Detto questo, scherzi a parte, ognuno ha la sua storia di musica e genitori. Duccio dalla Liguria: cantavo sempre La pappa col pomodoro mentre mi portava all'asilo, quindi anche le canzoncine filastrocche, canzoncine, piccoli enormi ricordi di quando da bambini cantavamo insieme ai nostri genitori, perché poi cantare era un modo per esprimersi, perché non è che da piccoli piccoli si potessero fare discorsi troppo importanti, poi, o meglio, ci provavamo, ma non eravamo così interessanti magari per i nostri genitori, e quindi in un modo o nell'altro ci facevano cantare. Per esempio, io mi sono commossa tanto per due canzoni. La prima è Supereroe di Mr. Rain, perché in un momento molto difficile e delicato per mia mamma l'ho dedicata a lei, e addirittura me lo sono tatuata. L'altra è Grazie Mille degli 883 per mio nonno, che invece se n'è andato qualche anno fa, nel 2022. Questi sono momenti, come dire, in cui dopo i ricordi prendiamo consapevolezza di quello che è stato il passato, gli diamo una forma, e in qualche modo, secondo me, gli diamo anche una canzone. Chi c'è?
2: Io alle medie avevo iniziato a suonare clarinetto, spinta da mia madre. Io volevo suonare il flauto traverso. Adesso suono flauto traverso. Avevo sta mania del flauto traverso grazie a mio padre, che nei nostri viaggi in camper ci faceva sempre solo ascoltare i Jethro Tull.
1: Ah, vedi.
2: E io sono innamorata di Jethro Tull. Ringrazio sempre mio padre che mi ha passato questa passione. L'altro giorno sembrava caduto dalle nuvole, mi fa: ma ti piace i Jethro Tull? E io ho detto: babbo, ho iniziato a suonare il flauto per i Jethro Tull.
1: No, è una storia stupenda questa, è una storia stupenda. Clarinetto, poi a un certo punto Jethro Tull, flauto traverso, la vita cambia. Come sarebbe stata la tua vita se invece avessi suonato il clarinetto? Stupendo, è uno strumento meraviglioso, bellissimo. I miei hanno provato tutta la vita a farmi studiare pianoforte. Io l'ho anche studiato, ero diventato anche bravino, ma non era il mio. Un giorno passo davanti a un pub che aveva all'interno, avete presente quei pub con gli schermi giganti dove trasmettevano, perché adesso succede poco, i videoclip delle band? C'era un videoclip di un live dei Red Hot Chili Peppers, tutto su Flea, che è il bassista. Bassista molto particolare anche esteticamente, occhi azzurri, faccia un po' da pazzo, un diastema incredibile, diastema, chiamiamolo diastema, gli manca proprio un dente in realtà. E c'era lui che a petto nudo, calzino sul pene, come suonavano i Red Hot Chili Peppers negli anni 90, faceva un assolo di basso molto molto divertente, e da lì ho detto no, quello è il mio strumento, io nella vita voglio fare quello. E di lì in poi il basso mi ha accompagnato fino a qualche anno fa, insomma. Ognuno ha la sua storia, grazie per i vostri messaggi, se vi va ancora 342 41 15 105.

Per quelli come me che sono fan dei Maroon 5 della prima ora, questa Heroin è proprio una bella canzone, perché invece li scopre adesso può essere un po' criptica, soprattutto a livello di sonorità. Va bene, poi ognuno ha la sua empatia con musica, canzoni e cantanti. Stiamo parlando proprio di questo, l'empatia musicale e soprattutto i ricordi che abbiamo con i nostri genitori e di cosa cantavamo con loro, perché quando eravamo piccoli avevamo delle canzoni o degli artisti che insieme ai nostri genitori cantavamo più spesso degli altri, o che magari poi sono rimaste le uniche o gli unici nei nostri ricordi. Ce le state raccontando, sono arrivati un po' di messaggi scritti e audio, tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo. 342 41 15 105.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Sa, sa.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
14: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
15: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
16: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
17: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
16: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
18: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
19: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
21: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
22: con il sottoscritto Enrico Papi
23: e Lodovica Comello.
22: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
21: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
22: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
21: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
22: solo su Radio 105.
24: Vi aspetto!

0: La nostra 105 Selection si intitola Potential, lui si chiama Somber, lo sentite nominare da un po' di tempo, è bravo, è forte, piace, lo trasmettiamo spesso sia questa nuova canzone, addirittura è nostra 105 Selection, ma anche le altre, le precedenti. Per quale motivo? Perché spacca, sta spaccando in questo momento. E chi è? Perché addirittura è la 105 Selection di Radio 105, ma chi è sto Somber? Lo sento nominare di qua, lo sento nominare di là, allora... Probabilmente da qualche parte l'avete anche sentita questa storia, però per quelli che non l'avessero intuita, il suo vero nome è Shane Michael Booz, ok? Ha scelto lo pseudonimo di Somber, quindi scritto Sombre, ok? Per due motivi precisi. Da un lato rifletteva un periodo emotivamente cupo della sua vita, Somber in inglese, per l'appunto, che stava attraversando quando ha iniziato, ok? Quando ha iniziato proprio a fare musica. Dall'altro invece contiene le sue reali iniziali, SMB, ok? Se ci pensate, Shane Michael Booz. Se dovessimo farlo ognuno col proprio nome, la mia sarebbe AMS. Alessandro, sembra una cosa sanitaria. Cioè, comunque è incredibile che tutte le cose che mi riguardino sembrino sfigate o comunque qualcosa da codice verde, da ambulanza, così. AMS, mettiamoci una, come ha fatto lui, una O in mezzo, Amos, ok? O AOMS, no, Amos è più bello, Amos come Tori Amos. Se adesso dovessi fare un singolo da solista, basso e voce, no, non suona bene basso e voce, a meno che non metti un... come dire, uno di, quegli effetti che creano gli accordi, quindi diventa tutto un po' più pieno, oppure fai i loop, no? Come ha iniziato Ed Sheeran, ricordate come ha iniziato Ed Sheeran? Faceva le canzoni con la chitarra acustica loopando i giri, quindi poi ne faceva due o tre sovrapposti con qualche fraseggio e nascevano le canzoni. Vidi un concerto di Ed Sheeran, non so se ai suoi inizi, ma penso di sì, perché viveva ancora a Roma. Sarà stato il 2014-15 e lui fece tutto il concerto così, tutto il concerto, chitarra e voce e loop. Bravissimo, basta. Ecco, tu come saresti? Dici.
1: Io dici.
0: Dici, in mezzo dobbiamo mettere per forza una vocale.
1: Qualcosa, perché sennò sì.
0: Una vocale. Doc.
1: Doc.
0: Tu sei il Doc. DJ Doc. Non sarebbe male, sarebbe male.
1: Oh, carino, dai.
0: Se viene a mettere i dischi con me, con Amos, Amos feat. DJ Doc. Non sarebbe per nulla male. Vedi come siamo creativi, da nulla succede tutto questo. Tornando ai vostri messaggi, perché? Perché vi state esprimendo, cioè state tirando fuori un sacco di belle cose relativamente alle canzoni o agli artisti che cantavate insieme ai vostri genitori quando eravate piccoli, perché questa cosa viene da Samurai J, che ha detto: io e mia madre da piccoli cantavamo insieme le canzoni di Alex Baroni, ok? E da lì la passione per la musica e il legame strettissimo con mia madre, al punto di metterla all'interno della canzone che poi ho portato a Sanremo. Queste le parole di Samurai J. Cantavamo Alex Britti 25 anni fa, Albe da Saronno, ok? Per esempio, ma non solo, cantavamo insieme Tony Tammaro. Qualcun altro dice: mio padre lo associo a Laura, L'apostrofo Aura, non so se ricordate, cantante friulana oltretutto, delle tue parti Davidino, cantante friulana, L'apostrofo Aura. Io l'ho intervistata in televisione per un bel progetto e ragazza, secondo me, come dice il nostro ascoltatore o la nostra ascoltatrice, molto sottovalutata.
2: Io ricordo mio padre a Varazze, ciao mare di Raul Casadei, sono a Milano.
0: Vedi, Raul Casadei, certo ragazzi, ma scherzi, ma è liscio, ma... Dovremmo fare una serata così, tutta cantata con liscio. Poi arriva l'estate, le balere, nella Romagna.
1: Liscio e Tamaria.
0: Liscio e bravo! Lo vedi che sei un genio, ma io... Porca miseria. Come si fa? Basta. Dai, liscio e Tamaria, ragazzi. Liscio e... Adesso chiamiamo Lucilla. Adesso mando Lucilla. Mando un audio a Lucilla in diretta con voi. In diretta con voi lo mando.
1: La polca di periferia, top.
0: Amica, qui stavamo parlando di varie cose, tra le quali anche un ascoltatore ci suggerisce che da piccolo cantava Raul Casadei insieme al papà, visto che stiamo parlando di questo. E allora ho detto: ragazzi, da adesso che arriva l'estate fino a settembre, ogni tanto potremmo mettere un po' di un po' di liscio, si fa cantare, si fa ballare, e Davidino ha detto facciamo liscio e Tamaria. Amica, io su questo crollo e dico sì, per me è liscio e Tamaria. Il giovedì della settimana prossima facciamo liscio e Tamaria.
1: Sulla risposta di Lucilla.
0: Sì?
3: Basta! Ho detto basta!
0: No, secondo me lei è d'accordo.

0: senza di te. Sono Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco ad accompagnarci su Radio 105 fino alle 21.40.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno. Solo da 1 euro.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
9: Radio 105. Proud to be different.

piace andare a recuperare informazioni di cantanti di cui ancora non si sa granché o si sa poco e trovare delle coincidenze. Per esempio, poco fa abbiamo parlato di Somber, che è Potential, la sua canzone, anche nostra 105 Selection, e adesso di Temper City, la formazione che abbiamo appena ascoltato con questo singolo Self Aware, che sta spaccando un po' in giro per il mondo. Scopriamo che gli algoritmi di Spotify ce li consigliano insieme, cioè se voi ascoltate Somber, Potential, poco dopo vi consiglia anche Self Aware di Temper City e viceversa. E allora chi sono questi ragazzi? Sono diversi, in realtà hanno base a Los Angeles, ma allo stesso tempo sono internazionali, perché per esempio Eitan Peled, penso che si pronunci così, è un cantante, è il cantante della formazione, comunque il cantante principale, anche se poi come avete sentito le voci sono diverse, è cresciuto artisticamente tra Tel Aviv e Los Angeles, e il nome un po' te lo fa anche capire. Gli altri sono in due, quindi i Temper City sono tre, di cui un cantante solista più gli altri due che cantano, suonano e producono. Quindi se andate a vedere dal vivo non vedete il cantante, il chitarrista, il bassista e il batterista, trovate il cantante che forse suona anche la chitarra e gli altri due, di cui sicuramente uno è al computer, ma magari mentre è al computer suona anche qualcosa, e mentre suona qualcosa l'altro cambia strumento, e si chiamano Sync, loro sono i Sync. Questa è la formazione esatta dei Temper City che abbiamo appena ascoltato qui su 105. Avete capito un po' come funziona il mondo oggi? È lunedì 25 di maggio, questa è Radio 105, c'è il 105 Net Express, fino alle 20.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
4: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
3: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
4: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
5: Per me è una Heineken! Questa è totale!
6: Vero? Ma da qui non vedo niente!
5: Ti faccio spazio! Ne ordino una anche per te!
6: Grazie!
5: Allora, un'altra per...
6: Andrea!
5: Una Heineken per Andrea!
7: Scopri quanto è semplice diventare amici! Vieni a provare Clinker al Nameless! Heineken! Music Connects! Clinker! Makes it last! Bevi responsabilmente!
8: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
10: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
11: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno.

0: assorbenza incredibili.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
5: C'è 105 Mi Casa.
4: 105 Mi Casa Live.
6: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
5: C'è 105 Mi Casa.
4: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
7: 105
8: Che storia.
9: Radio 105 compie 50 anni.
8: Che storia.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: A Radio 105 sono le 10 in punto.
4: Radio 105.

0: Al mio paese, la canzone che apre la seconda ora del 105 Night Express, Serena Brancale, Levante, Delia, ben ritrovati, buon lunedì sera 25 di maggio da parte di Alessandro Sansone. Stasera sono da solo con voi, normalmente c'è Lucilla con me, ma oggi non si sente tanto bene e allora me la caverò da solo, tanto poi torna domani e tutto a posto. Voi come state? Come va? Com'è iniziata questa settimana che poi porterà a un weekend che per molti sarà lungo, per molti sarà quattro giorni via. Posso dire che io già ho visto tutti abbronzati oggi? Oggi tutti qui in radio, tutti Carlo Conti. Cioè, ci siamo io e te che siamo bianchi, tutti gli altri, anche quelli delle altre radio. Come siamo gli unici due poveri di questa cazzo di radio?
1: Io abbastanza.
0: No, cioè, nel senso, proprio bianchi, no? Invece tutti gli abbronzati. Comunque, scherzi a parte, un saluto a tutti quelli che sono riusciti a farsi un bel weekend fuori. La prossima settimana toccherà anche a me, se riesco, molto umilmente, casetta in collina col terrazzino che in lontananza, proprio in lontananza, se non c'è manco una nuvola, si vede il mare. Piccolo, hai presente quei terrazzini dove l'orizzonte è bellissimo, colline che scendono verso il mare, eccetera, eccetera, e forse si vede un triangolino di mare piccolo. Oh, comunque terrazza col mare, non si può dire diversamente. A parte questo, è stata una giornata oggi bollente. E vabbè, l'avrete sentito, l'avrete percepito e magari anche adesso state sudando. Io voglio abbracciare fortissimo tu ascoltatore, che sia nuovo o che sia ascoltatore storico di Radio 105, del Night Express o del sottoscritto, che hai passato questi due giorni a cercare di montare le zanzariere, perché questo è il periodo in cui, ragazzi, cominciamo a fare i conti con le zanzare che arrivano e dico: ah, porca miseria, dovevo metterle l'anno scorso, ok, le monto quest'anno le zanzariere. Ecco qua che ti vai a fare un giro da Brico, da Merois Lerlen, da qualsiasi negozio o store, mega store di cose per fare i lavori a casa. Vedi, zanzariere. E praticamente cosa sono le zanzariere? Ci sono dei cartoni con queste pale lunghissime, alte 2-3 metri, e c'è scritto zanzariera con la misura. Tu vedi, dici: come fa a essere una zanzariera questa? Eppure una zanzariera. E leggi riducibile. A quel punto ti domandi: ma riducibile? Io conoscevo irriducibili, i tifosi. No, noi siamo irriducibili. Ecco, io conoscevo quello. Cosa sono le zanzariere riducibili? Sono quelle zanzariere che si possono segare e quindi prendere la misura esatta di quello che ti serve. Quindi tu la prendi più grande di quello che ti serve, la seghi e poi la incassi alla perfezione dove serve a te. Benissimo. Quanti di voi hanno le finestre perfettamente in squadra? Quanti di voi hanno le finestre che hanno sotto e sopra il telaio della stessa lunghezza? Ah, pochi, perché se andate a misurare, sotto sono, dico un numero a caso, 80 centimetri, guardi sopra, misuri e sono 82. Quindi, tu che sei un essere umano come me, molto semplice, molto basico, compri la zanzariera, torni a casa, misuri la base, dici sono 80, perfetto, la devo tagliare a 80. La monti e sopra mancano 2 centimetri, che ormai hai segato, perché non lo sapevi che la tua finestra della tua casa puzzosa in affitto da 6 anni da quel proprietario che non ti aiuta in zero, ce la lascia così allo sbando, è fuori squadra, è tutta fuori squadra. Che noi italiani viviamo in un sacco di case fuori squadra, che peraltro sono bellissime, tante volte quei pavimenti che un po' scricchiolano in realtà sono stupendi, adesso sto esagerando, però tu non lo sai che è fuori squadra. Quindi io sono sicuro che non sono l'unico che in questo weekend ha messo una zanzariera, avendo speso i soldi per la zanzariera, ore e ore per segare, perché non è una cosa facile, montare, contromontare, buchi nel muro, prima le staffe, poi l'appoggi, dici: ah, che bello, adesso chiudo e apro la finestra, stanotte faccio passare aria, e no, sopra mancano 2 centimetri e quindi non si chiude, e quindi o la butti o la accrocchi come fossi veramente l'ultimo scappato di casa, quale in realtà sei, molto probabilmente se mi somigli. Va bene, se questa storia vi ha fatto empatia, amici belli, rimanete con me, abbracciamoci.

0: Secondo me, se non ve lo dicessi che sono due, non ve ne accorgereste nemmeno. In realtà sono Madonna e Sabrina Carpenter, anche perché poi alla fine si annunciano Bring Your Love su 105, 22 e 14 minuti. Vi ho chiesto se provate empatia, venite qua e abbracciamoci, perché è il momento di montare le zanzariere, ma se hai le finestre fuori squadra è un casino. Attenzione, perché le finestre non sono fuori squadra, sono fuori piombo. È vero, Paolo?
1: Esatto.
0: Grazie Paolo. Buonasera, dalla provincia di Padova ci ha scritto al 342 41 15 105. Io ho detto: senti, io ho bisogno, così come credo tanti altri, di consulenza. Ma tu mi hai corretto perché sei del mestiere o perché semplicemente sei abile a fare queste cose?
1: No, io sono del mestiere.
0: Urca.
1: Ho un'impresa di costruzioni, quindi so cosa vuol dire quando si trova fuori squadra, fuori piombo, fuori livello.
0: Che differenza c'è tra fuori squadra e fuori piombo? Perdonami.
1: Beh, fuori squadra è praticamente un angolo che non è di 90 gradi, ma è o inferiore o superiore ai 90 gradi, quindi quella non è una squadra.
0: Ok, il se ci metti una squadra, quando... giustamente le squadre, quelle che utilizzavamo a scuola per fare analisi tecnica, se ce la metti non corrisponde all'angolo, giustamente, non è 90 gradi, ecco.
1: Mentre il piombo è praticamente l'asse verticale che non rispetta la stessa misura da sotto a sopra.
0: Ok.
1: Quindi o sotto è più largo o al contrario è sopra e sotto sono diversi, insomma, le misure.
0: Tutto chiaro, ma peggio ancora quando ti rendi conto che non solo è fuori piombo, ma se devi montare qualcosa che magari ha anche una profondità, anche la profondità cambia, perché magari sulla base... Ok, stasera stiamo facendo bricolage al Night Express, e va bene, c'è Paolo che ci aiuta in questo, se ci concedi ancora un minuto per provare a capire determinate cose. Per esempio, fuori alla finestra dove ho montato sta benedetta zanzariera, come avranno fatto decine di migliaia di persone in questi due giorni, c'è non so come si chiama, però alla base di questa finestra all'esterno c'è una sorta di nicchia, balconcino, come si chiama, insomma, la cornice della finestra, ok, che sporge su tutti i quattro i lati. Benissimo. Nella parte bassa, la base, quella più vicina alla finestra, era
1: più sporgente rispetto ai laterali.
0: Esatto, cioè è più piccola rispetto ai laterali, quindi si apre. Ok, ed è di misura diversa rispetto a quella sopra, quindi quattro misure diverse. Paolo dalla provincia di Padova, ma come facciamo noi a capire come si devono montare queste zanzariere o qualsiasi altra cosa? Cioè, come si fa?
1: Di solito c'è una regola che praticamente si prende o dalla misura esterna della muratura della casa,
0: okay,
1: o dal davanzale.
0: Okay.
1: Sempre misurando dall'esterno, e di conseguenza poi porti sul piombo.
0: Mm-hmm.
1: E monti la cannellina laterale, dopodiché monti il rotolante con la zanzariera sopra.
0: Certo, ok, ho capito. Sembra facile, poi, perché uno dice ho capito, me lo immagino adesso, però la realtà dei fatti è che ci vorrebbe sempre un professionista a fare queste cose. Quando decidi di farle, fai da te, ti devi sempre ricordare di prendere le misure su tutti e quattro gli angoli. Però dico un'altra cosa, Paolo, se tu monti una zanzariera... Mi fa ridere stasera al Night Express, musica, sensibilità, genitori, lacrime e zanzariere. Se tu monti una zanzariera e praticamente la parte alta è di 1-2 centimetri più larga della base, la tela della zanzariera non si tende bene, fa quelle ondine tipo un po' moscette che ti fanno capire che comunque è una cosa di poco conto, no? Sei d'accordo con me?
1: Però anche lì c'è la professionalità di chi fa le zanzariere, che praticamente lascia un vuoto d'aria dentro la canalina che ti permette di raddrizzare quel centimetro, se dovesse esserci, di fuoripiombo sulla spalla della finestra. Poi logicamente, prendendo le zanzariere fatte in sede in qualsiasi negozio di bricolage, queste cose non ci sono.
0: Certo. Certo, giustamente, certo, tu dici se spendi poco, poco valere, se invece ti affidi a un professionista, è giusto, è vero. E tutte queste domande, Paolo, tutte queste cose, io te le dico da figlio di architetto che ha fatto pure 2 anni di architettura, hai capito? Io tutte queste cose le dovrei sapere. Va bene, Paolo, in questo momento come mai ci stavi ascoltando? Dove stavi andando, se possiamo?
1: No, mi stavo facendo la doccia, sinceramente, perché ho appena finito di lavorare.
0: Ah, ok, benissimo. Sei in cantiere in questi giorni? Sei su un cantiere oppure stai facendo più lavoro d'ufficio?
1: mi sto abbronzando e vengo pagato.
0: Ok, vabbè, come dicevo prima, infatti sono tutti abbronzati. Tu magari non perché stai tanto tempo al mare, ma perché insomma fai un lavoro che ti fa abbronzare stando all'aperto. Paolo, sei stato gentilissimo, grazie per tutti i tuoi consigli. Abbiamo preso nota di tutto e vedrai, ti ringrazieremo in futuro.
1: Va bene, vi ringrazio, buona serata e ci risentiamo presto.
0: Ciao Paolo, grazie, ciao ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Radio 105, proud to be different.

Video girato a Fontana di Trevi, comuni immortali Achille Lauro. Peraltro a Fontana di Trevi c'è stata una proposta di matrimonio, avete presente quelle super virali che poi fanno il giro del web, dove questo ragazzo a un certo punto con la fidanzata durante il giorno, Fontana di Trevi piena di turisti, si inginocchia, le chiede la mano, lei piange, si mette la mano davanti alla bocca e poi dice no e se ne va. Lui si alza, piange, tutti lo abbracciano, bellissimo, c'è uno di quelli che vende le rose che lo obbliga ad abbracciarlo e lui non lo vuole abbracciare. Fine si tirano a vicenda, si abbracciano e poi va via. Piangeva, ma io non vedevo lacrime. Vado a leggere i commenti, alcuni in russo, in altre lingue, faccio mostra traduzione. Chiaramente era un content creator che ha fatto questa cosa. Falsa, non è vero tutto quello che è successo, ma la gente non va a leggere i commenti e quindi sta facendo il giro del mondo questo video perché tutti pensano che sia vero.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
14: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
15: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Radio 105. Proud to be different.
18: Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: 10 e mezzo in punto su 105 al Night Express. Forte, lui è Night, giovanissimo, che abbiamo conosciuto a Sanremo. Alcuni di quelli che sono stati a Sanremo quest'anno ancora adesso li ascoltiamo e si stanno confermando. Alcuni si stanno confermando, altri stanno ribaltando il risultato e forse non li sentiremo mai più. È la ruota che gira, è anche il circo della musica, insomma non tutti possono, come dire, sopravvivere, o meglio, sopravvivono artisticamente, però magari su canali un po' più underground, leggermente più di nicchia. Talvolta succede anche questo. Il Night Express di questa serata, di questo lunedì 25 maggio, si è trasformato per qualche minuto in Brico Express, nel senso stiamo parlando di bricolage, che poi, non so se anche per voi, e parlo indistintamente sia per uomini che per donne, ok? Ci sono degli esercizi commerciali dove se entri tu vieni rapito da tutto quello che c'è e vorresti comprare tutto. In primis c'è la farmacia. La farmacia una volta entravi aveva degli scaffali montati lì un po' così e dei cassetti e tutte le medicine erano bianche con la scritta verde. Sembravano tutti colluttori. Perfetto. Dopodiché hanno cominciato a colorare tutto, quindi c'è il reparto integratori, che bello, c'è il reparto shampoo, poi c'è il reparto stomaco, è tutto stupendo, vorresti comprare tutto, vorrei ammalarmi lì per curarmi con tutte quelle cose, cioè proprio ti viene voglia. Stessa cosa ai supermercati, sono diventati così. Un altro negozio che è diventato così è il negozio di bricolage. Uomo o donna che sia, tu entri là dentro e le racchette per le zanzare, belle, stupende, e le lampadine, le vuoi tutte, le vernici, che te lo dico a fa, le vernici con i brillantini, le vernici opache, le vernici quelle spugnate, stupende, tu vorresti fare tutto, perché poi là dentro tu hai la sensazione che sia tutto facile, poi come me, compri una zanzariera, arrivi, prendi la misura base, poi scopri che la tua finestra è fuori piombo, come tutti noi probabilmente, perché sopra mancano 3 centimetri e non avevi valutato e non avevi misurato anche la parte sopra della zanzariera, che a un certo punto invece di essere 80 come quella sotto è 83 e quindi ti mancano 3 centimetri di zanzariera, quindi o sta zanzariera va avanti e indietro oppure gli passano le zanzare di lato.
1: Ciao Ale, Nicola di Rovigo. Ci sono anche le zanzariere a strappo senza telaio. C'è un adesivo che va attaccato attorno alla finestra, tu lasci la finestra aperta e le puoi mettere e togliere come quando vuoi. Sì. Ciao a tutti, buonasera.
0: Ciao, ciao, innanzitutto grazie.
2: E Natalino Balasso.
0: È vero, ma poi mi fa ridere che tutti quelli che sono espertissimi di zanzariere sono tutti del nord-est, sono tutti veneti o friulani. Prima Paolo da Padova, adesso lui da Rovigo. Comunque, amico mio, io ti voglio bene e io lo so che tu hai ragione, ma io quelle zanzare quando le ho comprate ho provato a mettere l'adesivo intorno alla cornice, si stacca, poi sono tutte mosce e sembrano quelle cose, hai presente quando ti rompono il vetro della macchina e vai in giro con la busta nera della monnezza? Sembra un po' la stessa cosa, capito? È un po' lo stesso effetto, passi di fronte alla casa, vicino alla tua, la zanzariera perfetta, tirata perfetta, come quando le nonne ti rifanno il letto, le lenzuola sono tiratissime, perfette, te lo fai tu e sembra il collo di Cher, capito? tutto pieno di grinze. Ok, benissimo. Sì, un po' di body shaming, ragazzi, scusate. E poi le metti tu, le zanzariere sono tutte moschette. No, è devono essere fatte bene le cose. Quelle con l'adesivo, purtroppo, a me si stacca e non fanno bene presa magari sul muro, perché magari il muro è un po' poroso. Certo, se intorno alla finestra non hai muro e hai qualcosa di metallico, se dai una bella pulita col sapone è un po' meglio. Comunque avete capito stasera che discorsi stiamo facendo, ragazzi. Cioè, meno male che non c'è un trapano e un avvitatore, perché sennò qua mi mettevo a smontare tutto e rimontare tutto anche solo per divertimento, però è bello, cioè tu entri lì da Brico cose, da Macmer e Ram e tutto, ti innamori, capito? Ti innamori, a parte che poi parli con le persone che ti guardano come per dire sì, adesso a sto rincoglionito che gli devo spiegare come si pianta un chiodo, scusi, guardi, io non sono capace, potrebbe aiutare a capire come si fa questo, guarda, dovresti fare così, inizia a spiegarti e tu ti perdi nei suoi occhi come se ti stesse raccontando la cosa più bella della tua vita e dopo vuoi diventare bravo come lui.

0: Dracula, ossia Dracula, su Radio 105, 22 e 38 minuti. Mi fa impazzire questa cosa, perché il Night Express, o comunque programmi di 105, o comunque noi, o io, non lo so, però abbiamo la possibilità, la abilità di passare veramente di palo in frasca in 2 secondi, e soprattutto di essere il programma che si commuove, il programma dove si ride a crepapelle, e il programma dove a un certo punto un DJ alla radio si aspetta che magari, che ne so, oggi ci sono i social, quindi su Instagram ti mandano le foto delle tette, no? Una volta quando suonavi ti facevano vedere le tette, al DJ. Oggi magari si suona un po' di meno, c'è tanto Instagram, ti mandano le foto delle tette, le solite foto, le gambe, le cose. No, ci mandano le foto delle zanzariere, ragazzi. Mi sono arrivate le foto delle zanzariere, perciò saluto Checco nel Chianti, che manda questa foto e dice: funziona a strappo. La zanzariera che dici te funziona a strappo, perché poi hai i magneti al centro e tu apri i magneti per uscire, ok? Dalla porta finestra, per esempio. Quindi in tutto il perimetro c'è un velcro, quel velcro è attaccato su tutto il perimetro della finestra, poi tu per uscire devi staccare il centro, devi dividere il centro, che ha i magneti che attaccandosi chiaramente tengono chiusa la zanzariera, che è divisa a metà, chiaramente al centro. Bene, amico, c'ho anche quella, ho provato anche quella, e ti dico che il velcro sulle pareti, se le pareti sono porose, si stacca, e poi è moscissima, ti ripeto che è moscia. E poi fidati che sono quelle zanzariere dove, che durano 3 mesi, perché prima o poi qualcuno ci casca dentro. Adesso hanno fatto delle zanzariere che ho visto, dove se ci caschi dentro non si rompono, sono stupende, costano chiaramente come la finestra alla quale sono attaccate, sono stupende, cioè me l'hanno fatte vedere, guarda, se ci cadi dentro non succede niente, ci cadi dentro sembra praticamente, sono durissime, cioè non si rompono, chiaro, se uno le vuole rompere le rompe, però di base, se ricordate, no, le zanzariere, se uno per sbaglio ci metteva un piede non accorgendosi che c'erano, la distruggevi. Invece queste qui quasi ci cadi dentro e poi dopo tutto a posto. Vabbè, chi c'è?
1: Ciao Ale, ciao Davidino, una cosa breve. Io ho provato tutti i tipi di zanzariere, poi alla fine ho speso 3.000 euro, ho messo quelle fisse a scorrimento, insomma,
0: bravo,
1: quelle super fighe con,
0: bravo,
1: la frizione, che,
0: bravo,
1: si fermano da sole.
0: Bravo.
1: Ragazzi, spendete una volta, spendete bene e ciaone.
0: Sì. Ciao belli! Ciao, ciao, hai ragione. Solo che per aver voglia di spendere quei 3.000 euro, vabbè, se hai una casa grande sono 3.000, se no sono anche di meno, però comunque sono tanti. Tu dici, vabbè, me la cavo con 150 euro, poi l'anno prossimo ci penso. Solo che quei 150 euro ti fanno pagati, cioè ti pesano 3.000 euro di psicologo poi. E qui è un disastro. Comunque, vabbè, basta parlare di zanzariere. Altro grande classico di questo periodo. Possiamo lasciarlo fuori? Ci stiamo lottando in tanti da un paio di giorni. Il condizionatore. Riaccendi il condizionatore dopo 6 mesi e guarda un po', non fredda. Perché? Perché il gas, dov'è il gas refrigerante? Come mai? Perché la scheda madre? Perché questo? E quindi quanti di voi stanno lottando con i condizionatori che non stanno funzionando? Visto che in questi 2 giorni li abbiamo riaccesi, perché 30 gradi di notte, e quando dormi mai, ecco. Allora a sto punto fammi vedere se funziona, va, lo accendi e dici, ammazza quanto va forte, però non fredda, non è aria fredda, è semplicemente la stessa aria che c'è, solo che si muove, un ventilatore, un forte ventilatore. E quindi come mai, come non mai? Ah, forse anche quello di sotto, anche l'altro deve essere in modalità freddo, perché c'è uno dei due che è master, l'altro è slave, e quindi, no, bondage, le catene, no, stiamo parlando di condizionatori, se vi siete collegati pochi istanti fa. E alla fine no, anche il master non fa aria fredda, come mai? Bisogna chiamare un tecnico, ma chiaramente li abbiamo accesi tutti questo weekend i condizionatori, tutti quelli che si sono accorti che non funzionano, i tecnici li hanno chiamati oggi che è lunedì, e quindi ci sarà una coda che, come si dice a Roma, daje a ride. E vabbè ragazzi, è quel periodo lì, quello in cui riaccendiamo i condizionatori, installiamo le zanzariere, è così l'estate.

0: Sempre Nicola di Rovigo, balasso. Perché noi di Rovigo abbiamo una certa cadenza. Ti do un'altra alternativa, Alessandro.
1: Vai.
0: Non so se tu abbia le tapparelle o le persiane, se no ci sono le zanzariere fatte a telaio estensibili che si incastrano dentro la corsia delle tapparelle.
1: Ah, ok. Ok, è vero, lo so, anche questo. Allora, intanto grazie Nicola. In realtà non lo sto chiedendo tanto per me, però volevo, come dire, prendermi per mano, come i gruppi di Alcolisti Anonimi, no? Che a un certo punto si prendono tutti per mano, ce la possiamo fare, ecco, con tutti quelli che questo weekend hanno avuto come me a che fare con le zanzariere. Io due ne ho messe, immagino anche qualcun altro avrà provato, anche perché quando vai nei brico, nei negozi di bricolage, ormai loro giustamente sanno come vendertele, quindi sono all'ingresso o comunque sono in un posto dove tu ti fermi e ti saltano addosso perché hanno dei prezzi accessibili, dalle etichette sembra che il montaggio sia facilissimo e quindi tu la compri, però poi devi valutare tante cose. Per esempio, io ho provato a metterla su un Velux, nell'incasso di un Velux è andata male anche lì, che te lo dico a fare, Nicola. Comunque, imperioso e definitivo, da Cesena arriva Luca che scrive solo questo: montare le zanzariere è facile, basta, è così, montare le zanzariere è facile. Poi Luca da Longiano, ci segniamo il tuo numero, sicuramente anche a Lucilla farà piacere parlare con te, ti chiamiamo un'altra sera perché adesso non facciamo in tempo, però Luca ci ha scritto: lavoro in un brico, se posso essere d'aiuto per qualsiasi delucidazione chiamami. Amico mio, non hai capito che errore che hai fatto. Tutte le sere dopo le 10 noi ti chiamiamo, anche semplicemente per sostituire un quadro, per piantare un quadro, giuro che ti chiamiamo, perché scherzi a parte, veramente ci puoi essere utile tanto quanto un medico. È importante. Va bene, grazie per i vostri messaggi anche in questa bella puntata del Night Express alle 22:48. Anche la nuova canzone di Mr. Rain si intitola Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
9: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza.

0: Per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: 105 Summer Festival.
4: 105 Summer Festival.
3: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
4: 105 Summer Festival.
3: 5 giugno, Venezia.
4: 12 giugno, Chiavari.
3: 18 e 19 giugno, Ferrara.
4: 3 luglio, Baia Domizia.
3: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
4: Conducono gli speaker di Radio 105.
3: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
4: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
5: 105
6: 105
5: 105 Che storia!
7: Radio 105 compie 50 anni. Che storia!

0: È la canzone del 1980, The Tidy's Eye, dei Blondie. Attenzione, non è quella delle Atomic Kitten che l'hanno rifatta qualche anno dopo, Gut Feeling. No, questa è proprio quella originale, che chiude la puntata di stasera del 105 Net Express. Una canzone che viene da lontano per festeggiare i 50 anni di Radio 105, che festeggiamo ad libitum ormai. Da parte di Alessandro Sansone, buonanotte, buona serata a tutti. Tra poco la replica dello Zoo. Grazie Davidino.
1: Grazie a te Ale.
0: Grazie a Claudetta al centro.

0: Valino, a Valeria sopra le redazioni, ovviamente la mia socia Lucilla. Ci risentiamo domani alle 21 qui su 105. Ciao a tutti.
1: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
2: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
3: Suonano!
2: Ah, sì. In tutta Italia sono sì. Le due. Ecco. Sta per iniziare il programma radiofonico di culto. Il programma che ha cambiato la radio, la comunicazione, il modo di pensare e il linguaggio di milioni di persone. Qui non sto dicendo cazzate, ma la pura verità. Ora invece dirò solo minchiate. Alla console computer, il fonico più veloce del mondo. Renato Palmieri.
4: Renato.
2: E adesso, signora Puccioni, metta sulle cuffie perché oggi le farò un quiz.
4: Ce l'ho.
2: Mi dovrà dire con questi aggettivi chi è tra Paolo, Fabio e Marco.
4: Ok.
2: Pronta?
4: Vai.
2: Mediamente alto e cafone.
4: Paolo.
2: Esatto, Paolo Noyes. Ora antipatico, scoglionato e asociale.
4: Fabio.
2: Esatto, Fabio Alisei. Poi bello, bellissimo, insuperabile.
4: Marco
2: Mazzoni.
4: Mi veniva Pippo.
2: Allora vi auguro un incredibile settimana di fuoco. Sigla.
5: Come ti veniva Pippo?
4: Ha
5: sognato una volta, adesso è il bello del gruppo, non
6: ho capito io. Sai, quell'atletico che non si strappa,
4: che scala le montagne.
5: Ma vaffanculo, che è scalato la montagna deficiente.

0: Lo Zoo di 105, sì, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Pensa a te, buongiorno Italia, buongiorno! Buongiorno bella gente, buongiorno! Allora, io in teoria sarei dovuto partire venerdì per andare in quel di Las Vegas a sistemare i miei problemi. E il signor Massimo Boldi, con i capelli lunghi, si è dimenticato di me. Quindi avrei dovuto... Nel senso che dovevo partire, andare a New York, raggiungerlo lì e poi insieme andare a Las Vegas. Tutto quindi... organizzato. Io aspetto a comprare il biglietto per andare a New York, perché insomma, non è che uno compra biglietti così a cazzo di cane.
2: Certo.
1: Gli continuo a scrivere: senti, è confermato. Non mi risponde. Poi c'è la tattica del puntino. Me l'ha insegnata Angelo della Vipernolo.
2: Sì.
1: Quando una persona non ti risponde, gli mandi solo un puntino. Succede che praticamente quel puntino fa sì che il tuo messaggio vada in testa ai messaggi.
3: Ah, no, io uso la tattica della riga. Me ne faccio una e mi dimentico della telefonata.
4: Pensavo glielo offrivi.
3: No.
5: Io metto un punto interrogativo.
1: No, mandi il puntino continua a far salire il tuo messaggio in cima ai messaggi. Furbo. Bella tattica. Sta di fatto che non mi risponde. A un'ora e mezza dall'orario in cui dovevamo partire, ti mando un messaggio alla sua assistente. Sai che lui c'ha l'assistente.
2: Sì, certo.
1: Dice: ma sei a New York? E dico: no, sono a Miami.
3: Hai risposto con quanti puntini a questa frase? Tipo 7 puntini, una riga.
1: Ah, ma Chris pensava che tu fossi qui. Dico, sì, certo, io vado, prendo, parto, vado in aeroporto senza sapere dove cazzo devo andare.
5: Ti dava per scontato, Marco.
1: Sì, capito, sta merda. Che poi ieri sera mi mandavi messaggi, sono in un locale con una veneta, cosa le devo dire io? Gesboro, gli scrivevo, gli si era scritto da qualsiasi, te magno la mona, le mandavo tutta sta roba.
2: Magnarte la bing.
1: Niente, sta di fatto che non sono andato
3: e quindi abbiamo tolto un giorno di programma ai nostri fedeli ascoltatori.
1: Sì, per colpa di quella merda lì, quella brutta merda lì.
4: E devi andarci mercoledì, quindi?
1: No, non devo andare, ma adesso affanculo, ho risolto comunque a distanza, sta di fatto.
3: No, aspetta, non
1: dovevo fare. Però ho detto questo weekend, se no poi mi rompono i coglioni, mi faccio un bel tuffo in mare, giusto?
3: Ma da che altezza l'hai fatto per spezzarti il bacino?
1: Bassissima. Cioè ero sul bordo dell'acqua praticamente. Ho fatto questo movimento, adesso mi muovo come C3PO. Porca puttana, sono come Pippo adesso.
3: Ah, sei come Wender più che altro, perché Pippo lo vede in forma.
4: Ma quando sei salito in mare hai fatto
3: Ops.
1: Stanotte è stata una bestemmia dietro l'altra, perché appena mi giravo era come se mi pugnalasse uno nel fianco.
4: Wow!
1: Ragazzi, la vecchiaia. Senti, allora.
3: Forse
1: allora,
3: anche l'inattività forzata che è un pelo.
1: Può essere. Infatti, oggi mi iscrivo in palestra e poi non ci vado, ma almeno mi iscrivo, ti dà quella sensazione.
3: Marco,
1: di fare...
3: tu devi cominciare a fare la beer run come faccio io.
1: Hai ragione.
5: Ma come hai bronzato anche?
1: Senti, scusa, Fabio, però, io ho visto.
3: Dai, dillo,
1: no,
3: è vero.
1: Ho visto i video che ha fatto la nostra amica Chiara. Esatto, no? Dove cercava di intervistarti, non ti si inculava nessuno e passavano le persone davanti.
3: Esatto.
1: Quando eri lì, mentre guardavi il cellulare, avevi una bonza alto che birran.
3: Cavolo,
1: porca...
3: finalmente l'hai detto, cazzo. Aspettavo.
1: Figa.
3: Quanto faccio cagare.
1: Ma scusa, ma fino a ieri.
3: È impressionante.
5: Ma cosa è successo?
3: Ma io mi sono visto nelle immagini e ho detto: ti prego, fai un crop.
1: No, ma hai i fianchi larghissimi,
3: no,
1: come una donna
3: incinta. Ma sono una cosa inchiavabile.
1: Cos'è successo?
3: No, è successo.
4: Così ci spiazzi tutti.
3: Ma no, ma io mi sono visto.
4: Così ci stai evitando tutta l'aggressività.
3: Non
4: devi reagire così, devi dire: no, non è vero, sono fisicone.
3: No, sono una merda.
4: Six pack.
3: Sono un duplo.
1: Una mozzarella di merda. Mentre
3: oggi no, guarda, oggi sono perfetto.
1: Come oggi no?
3: Ti spiego: la birra dovresti bere 4 birre, una per ogni tappa.
1: Sì.
3: Noi abbiamo iniziato con 4 birre prima di partire e siamo arrivati a 12 e sono rimaste tutte lì, perché invece di correre le abbiamo strisciato, preso
1: chissà
3: due
1: che
3: tram.
1: Pisciata ti sei sparato,
3: neanche una goccia.
5: Allora è un problema, tesoro.
3: Cazzo, si è fermata
1: mentre
3: lì.
1: Pippo Palmieri ha scalato una montagna con sua moglie. Ma perché?
4: Mi sto preparando per questa cosa qua che farò a settembre, che si chiama Selvaggio Blu. Dove devo fare questi 7 giorni abbastanza pesanti di trekking e di calata in corda doppia, come ho fatto
1: sai
4: ieri.
1: Che tu prima o poi morirai, nel senso Monica ci manderà un messaggio.
4: Mi sto allenando bene, infatti ieri alle 5
6: ma Palmieri al Cinisello 70 euro è un club di scambisti, sprechi le stesse calorie e torni a casa con la moglie più sorridente.
5: No, Monica era contenta,
6: ma sarebbe molto più contenta con 6 cazzi.
3: È brava a recitare.
6: Mi sono dimenticato, c'è il figlio di Wendy vendere la cristalleria.
3: Allora 5 cazzi,
1: 5 cazzi, 5 cazzi. Va bene, detto questo, tu Puccioni, tutto bene?
5: Buon weekend. Tutto bene, sì, ho festeggiato la Maya che ha fatto 21 anni ieri, ho fatto torte da mangiare, cose. Tranquilla.
1: Senti, ma chi era quel signore con quel casco grigio in testa che festeggiava?
5: Mica Stefano.
1: Mica sembra Lord Fenner invecchiato.
5: Ah, e sabato sera è venuto il mio cugino dal Sudafrica, quindi
1: che cazzo ce n'è?
3: È diventato nero?
5: No, infatti no, assolutamente no.
4: Quanto ce l'ha lungo?
3: Boh. Non è stato contagiato allora.
1: Vabbè, velocemente perché dobbiamo collegarci dopo. Vabbè, lo facciamo dopo ogni anno.
3: Dopo.
1: No, c'è la storia della Repubblica. Abbiamo scaricato un video anche di Checco Zalone.
5: Un audino veloce, sì.
1: Sì, comunque, il 2 giugno si festeggia comunque la festa della Repubblica.
3: Anni. Siamo a casa, io sono a Istanbul. Sì.
1: Cioè, 2 giugno 1946, se non sbaglio, quel giorno gli italiani votarono un referendum storico e scelsero la Repubblica invece della monarchia. Idioti.
3: Stronzi, cretini.
1: Non saremmo in questa situazione, però erano i Savoia.
6: Avremo qualcuno da sfottere, ci divertiremo tantissimo.
5: Vabbè, ancora.
1: Ne parliamo dopo, adesso ci colleghiamo con l'episodio 4 di Gnagno 5.
2: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo 5.

0: Peppe che...
1: Gnagno 5, la leggenda continua, non muore mai.
2: Proprio come Leone. Outs. Outs.
3: E rieccoci qui, super puntuali per sentire le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno ai giorni nostri. Con la fama rinnovata dall'isola e da tutto il resto, Marco e i ragazzi sono stati invitati ad un mega evento in trasfertissima.
4: Wow, ma qui è pieno di influencer, artisti e un sacco di altra gente, cazzo merda puttana.
2: Inga, sì, adesso anche noi dobbiamo imparare a usare i social, inga, chiara ferragna.
3: I nostri eroi girano per l'evento. Naturalmente ogni persona che li vede chiede foto e autografi. E ovunque vada la fattoria diventa l'attrazione. Un classico. Ma ad un certo punto i ragazzi incontrano una persona molto speciale.
5: Chi è?
6: Aia. Salve ragazzi.
4: E tu chi sei, cazzo merda culo?
6: Io? Sono Venditti.
2: Ingavi per Venditti. E con le mani, amore, per le tanto, mani tanto. Ti prenderò.
0: De Gregori.
2: Bella,
6: A parte che quello è De Gregori. E comunque io non sono Antonello, sono Francesco Saverio Venditti Izzo. Attore, doppiatore, super figo. E sono quello vero, non è intelligenza artificiale.
4: Quello vero? E come cazzo ci sei finito, Ignagno?
6: Magioni mi ha fatto un pompino.
4: Oh beh sì, certo, certo.
2: Inga, raga, ho portato delle caramelle. Volete?
4: Ma sì, dai, merda minchia.
2: Inga, l'ho detto che sono caramelle drogate.
4: Cosa?
3: L'evento finisce e ai ragazzi non abituati alle droghe sale una botta devastante.
2: Chi è?
4: Oh cazzo, merda, culo troia. Non mi sento tanto bene, inca. Sono pazzo per sempre, sono pazzo per sempre. Mi sto rimpicciolendo.
6: Ehi, Marco, ti senti bene?
7: Bene, bene, bene.
4: Ma tu sei Venditti. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. Crosta succhia merda.
6: Quello è sempre De Gregori, cazzo. È proprio vero che voi della fattoria siete dei figli di troia?
4: Beh, che facciamo?
6: Boh. Siamo soli. E tu sei il mio nuovo migliore amico della vita, quindi...
4: Venditti e Mazzoli Show!
6: Forza, ma Marcolino Bello. Prossima tappa, casa di Paolino Noise. Voglio vedere se le sue chiappe fanno davvero quel rumore di cui parli sempre.
4: Sei davvero tutto pazzo, cazzo, cazzo, pazzo.
6: Oh sì, pazzo, cazzo, cazzo, pazzo.
3: I due pazzi, cazzi, cazzi, pazzi vanno a casa di Paolo, che sta dormendo serenamente.
4: Ok. Entriamo molto silenziosamente. Ma che cazzo, la chiave è sotto lo zerbino. Non serviva a spaccarla con un calcio girato.
6: Guarda come dorme il nostro sacchiotto colorone. Tieni questa granata al plasma, Marco. Se si sveglia e la infili nel culetto.
4: Ma da dove l'hai tirata fuori?
6: Sono Francesco Venditti, non servono spiegazioni.
4: Mi piaci, tartapalla al pistacchio.
8: E ora... Motosega!
2: Inga, ma che... Marco? Venditti? Cazzo succede in ca?
8: Oh, porca troia! Che...
2: Il mio braccio in ca!
8: E su, quante storie solo per un braccio mozzato, dai!
2: Ma tu sei tutto pazzo, in ca!
6: Non sono pazzo, sono Francesco Saverio Venditti Izzo.
8: Oh no, attento Marco, è comparso un ninja da una nuvola di fumo.
4: Manco per il cazzo, Barbagianni inculatorio.
3: E super rapido, Marco pazzo estrae la granata al plasma e fa saltare in aria la casa di Pao. Tutto tace, ma un suono desta il nostro Marcolino. È in un letto d'ospedale.
4: Porca troia, che botta. Cazzo merda.
6: Devi andarci piano con le droghe, Marco. Reni da donarti non ne ho più.
4: Quindi è stato tutto un sogno da droga? Berlino Ovest merda?
6: Non ne ho idea, però con te avevi questa stella ninja.
4: Ma quindi non era un sogno, Stratocaster frocissimo?
6: Ma sai cosa? Sai che cazzo ce ne frega? Ho scoperto che tu sei forte e hai anche una gran bella voce. Ti andrebbe di doppiare un cartone animato?
3: Chissà che cosa aspetta il nostro Marco.
4: No!
3: E comunque sì, era tutto un sogno. In verità il nostro Marcolino ha passato la notte in ospedale per una caramella drogata, mentre Pippo Palmieri si è bloccato a guardare Indiana Jones coi serpenti che uscivano dalla TV.
6: Esatto, bambini. Ricordate, la droga è merda.
3: Puoi dirlo forte, amico mio. Ed ora è con le mani, amore, e per le mani ti prenderò.
8: Fanculo. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò.
3: Vi per venditi.
0: Regnagno 5 che è la
5: ma il Merluz?
2: No, venditi.
5: Ma che venditi?
7: È il figlio, la voce di Deadpool.
5: Veramente?
9: Sì, Francesco. Sì, l'abbiamo fatta anche al telefono.
5: Ma lui non era lui?
9: Sì, no. Sì. C'era.
5: No, quello Marco vero? Non c'era. No, c'era. Certo che c'era.
2: Quando l'abbiamo conosciuto, no.
9: Ma quando l'abbiamo fatta al telefono, sì, però.
2: Sì, io sì. Ma il furiosone lui, è uno con cui passare serate divertenti.
5: Sembrava il Merluz. Comunque, me li scoperei tutti e due.
2: Sì, al Merluz gratis non l'avrebbe mai fatto.
5: No, non è vero.
2: Ma neanche minacciarlo.
5: Allora, il Quirinale chiede ai cittadini che cos'è la Repubblica per te.
9: Okay? Esatto.
5: Ha creato un sito apposta dove uno può inviare il proprio video spiegando che cos'è la Repubblica per lui. Lo ha fatto anche Checco Zalone.
9: Sì.
5: Sentiamo che cazzo ha detto, sentiamo, vai.
10: Per me la Repubblica è libertà e quando si è liberi ci si sente re.
5: No, scusa. No, era tutto, è stato fatto
2: è
5: tutto per il contrario.
2: È sempre un coglione. Dopo tanti anni è sempre rimasto. Cazzo.
5: Mamma mia. Comunque, secondo me ne vedremo delle belle, Marti. La gente che cazzo. Ma la gente non sa un cazzo. Il problema, c'è ChatGPT che aiuta molti. Basta fare due click e sai di che cosa stai parlando. Il problema è che tanta gente non si prende neanche la briga di andare sull'intelligenza artificiale e quindi ne vedremo delle bellissime. Ma pubblicano qualsiasi cittadino, Puccioni?
9: Beh, cioè,
5: qualsiasi
9: in teoria credo che quelli che offenderanno...
2: Ma fanno uno scremo dal Tevere in giù,
7: secondo
2: me. No,
7: vi prego,
2: me.
7: Ma fateci un programma televisivo in seconda serata su Italia 1, perché è una roba bellissima.
2: Sì.
7: Mamma, quanta gente, ignorante.
9: Credo che metteranno quelle ascoltabili.
5: Mettere... Vi ricordate quando Radio... Cos'era? Aspetta,
9: Popolare,
5: Radio Radicale. Che aveva aperto le linee della segreteria telefonica e c'erano ste faide, io passavo le ore.
2: Ma erano in diretta, Marco, ti ricordi? Era la diretta.
5: No, non era in diretta.
9: Era
5: no,
9: la segreteria telefonica era.
5: Che andava in diretta, nel senso che tu chiamavi dopo un po'.
7: Ma non era censurata, cioè non c'era nessun tipo di filtro. Ma
5: c'era sta faida tra i romani, i milanesi, una roba.
2: Ma erano loro che facevano onde storte, perché noi da ragazzini ascoltavamo questo programma pirata che si chiamava Onde Storte ed era base fondamentalmente di canzoni e bestemmie. E poi ogni tanto c'era qualche contenuto un
5: ma
2: po'
5: Radio
2: diverso.
5: Radicale era di Pannella, se non sbaglio.
2: Era di Pannella,
9: Radicali, sì.
2: Quanto
9: sì,
2: ci manca Pannella? Sì.
5: Porca troia.
2: Ci sarebbe un bisognone di Pannella adesso.
5: Sì. I suoi torcioni.
7: No. Delle manifestazioni in cui lanciava.
2: No, perché ci sono tante cose da sposare adesso, capito? Sì. Lui ha sempre combattuto campagne molto precise.
5: Ma che cazzo.
2: Al di là dell'orientamento.
5: L'unica roba da sposare adesso è il buon senso. Basta, manca
2: quello. Chi ce
5: quello.
2: L'ha, Marco? Chi ce l'ha? Non lo
5: è
2: vendono.
5: È quello il problema.
7: Ma che cazzo ce ne frega.
5: Però sentiamo cosa pensa gli italiani della Repubblica attraverso la zecca. Prego Pippuzzo, andiamo, vai.
11: Radio 23 centimetri presenta la zecca.
12: Tutto il resto è gioia.
9: Allora, per gli 80 anni della Repubblica Italiana, il Quirinale ha chiesto a cittadini comuni, ma anche a personalità in vista del calibro di Checco Zalone, di mandare un pensiero, un video, un post per celebrare la Repubblica e in qualche modo anche per parlare della situazione di questa Repubblica Italiana, la terra dei cachi, o meglio la terra che fa cacare. Ecco, io vorrei sapere da voi, quindi adesso apriamo le linee, qual è il vostro pensiero per gli 80 anni della Repubblica, come è ridotto il nostro paese. Dai, apriamo le linee, dai. Apriamo con Servo di Satana. Qual è il tuo pensiero per gli 80 anni della Repubblica? Vai.
13: Tutti comunisti. Tutti comunisti. Ma dov'è il Duce? Dov'è il Duce?
9: No. Credo che abbiano fatto anche vilipendio di cadavere.
13: Ah, me lo sono trombami. Sì, sì, sì, sì. Lo trombami perché volevo assorbire i suoi poteri.
9: Sì.
13: Dio è con me, bisogna stare ai pelati. Attenti soprattutto ai pelati che sono comunisti.
9: Ecco.
13: Però il Duce lei era una persona grande, grossa.
9: Grande, grossa, no, cioè era bassino, era bassino. Era un nanerottolo.
13: No, tua madre puttana, lei era un nanerottolo, perché ti sparo con un fucile.
9: Era un nanerottolo.
13: Non c'è niente.
9: Il pensiero per la Repubblica, non ho capito qual è.
13: Per me il pensiero della Repubblica è come essere come i Neanderthal. Sono tutti Neanderthal chi vive per la Repubblica. Mi non vive per la Repubblica, mi vive per il Duce.
9: Sì, ma è morto e sepolto ormai da più di 80 anni.
13: Ma i suoi ideali, sua cazzo duro cappella di fuori.
9: Cazzo duro cappella.
13: La bandiera che sventola sulle fighe.
9: Sì, allora scusa, ripeti. Allora, gli ideali sono cazzo duro, cappella di fuori.
13: Cazzo duro, cappella di fuori, bandiera sventolata dal culo e soprattutto... Chi vive per la Repubblica è un Neanderthal de merda.
9: Molto bene, ci rivediamo al momento di raccogliere la selce da schiaggiare. Ciao, ciao grande servo di Satana, ciao. E andiamo dallo zio Bepi, dal trattore. Come stai oggi, Bepi?
14: Beh, agitato stamattina, sono agitato.
9: Come mai?
14: Perché, ok, lavoro sempre mai, quattro nicchie, ho assunto, cano il lavoro, sono incazzato. E niente, dovrei ritornare a cantare mentre raccoglie, come faceva una volta.
9: Col cotone.
14: No, anche con l'uva, quando gli raccoglieva, doveva cantare perché così non si ammagnava i quattro ne.
9: C'è da fare pulizia della vigna.
14: Fai a me un altro tipo di pulizia.
9: Che pulizia faresti te?
14: Etnica, tutta etnica, carboria.
9: Senti, ma al di là delle tue vicissitudini personali, hai mandato il pensiero su che cos'è per te la Repubblica?
14: La merda, duca.
9: Perché?
14: Guardare, adesso non so ti, però. Mica so la partita IVA e tutto quanto.
9: Sì.
14: Adesso chiede tasse. E come? Una bottiglia di vino. Ti compri una bella bottiglia di vino, è prosecco, bella, fresca dal frigo.
9: Sì, buona.
14: Più della metà ti butti via.
9: Perché?
14: Perché te la devi dare allo Stato e metà ti devi, la te pare, giusto?
9: Ma scusa.
14: E a me fa il fuo e tutto.
9: Ma non è, cioè non è buttata via, è investita in servizi pubblici, scuole, polizia.
14: Ma no, a investire a me in Quirinale che andare dentro col trattore.
9: Va bene, Bepi, quindi un pensiero finale. La Repubblica è...
14: La merda!
9: Ecco. Un abbraccio, ciao Bepi!
14: Ciao Bepi.
9: E andiamo a Roma dove c'è Furio! Furio dal taxi! Buongiorno Furio! Come stai?
15: Ehi! Grazie!
9: Non male come inizio di conversazione, soprattutto se fossimo due scimmie urlatrici saremmo già amiche.
15: Fai schifo, come fai?
9: La cosa è reciproca, non ti preoccupare. Senti, hai mandato il tuo messaggio al Quirinale dicendo che cos'è per te la Repubblica, l'hai fatto?
15: Sì. Ci devono dare i soldi, siamo morti di fame, siamo un bagno di lacrime qua, ma che non lo vedi? Un bagno di lacrime, ci devono dare i soldi, sti bastardi.
9: Chi deve dare i soldi?
15: Sti cani.
9: Ma chi?
15: Tutti quelli dentro al Quirinale, tutti quelli là. C'è che crema a te, il cappettino, il cornettino. Ma vaffanculo, merde. Ma scendete dai sordi a noi.
9: Ma chi?
15: A noi.
9: Tu così hai fatto il video per il presidente? Così?
15: Sì. Nudo.
9: Ti sei messo nudo, hai detto?
15: Nudo, col cappello all'Albano. Col cappellino all'Albano e dateci i sordi, merde.
9: Merde, così. E secondo te ti arrivano?
15: Ma che, ma ecco, vai a fare spesa, te bastano due piotte. Cruciamo. So delle merde, so. Il pane. Pezzo di pane 6 euro, 7 euro, mamma.
9: Che cazzo vai a fare la spesa? Da Tiffany un pezzo di pane 6 euro. Che cazzo vai a fare la spesa?
15: Fammela tu, Crucia, fammela tu.
9: Io non la faccio la spesa, io ho persone che mi nutrono. Pagate per nutrirmi.
15: Dacci i nomi di questi, dacci i nomi di pezzozzi, chiamatina, eccoci.
9: Non te le puoi permettere perché sei un morto di...
15: fame.
9: Bravissimo. E c'è le pezze ar?
15: Culo.
9: Ogni volta che arriva da pagare le tasse te la pinder?
15: Culo.
9: Bravissimo, un abbraccio grandissimo. Ciao.
5: Bello lui.
9: E chiudiamo questa straordinaria puntata non proprio entusiasta nei confronti del tricolore con l'ospite più atteso, l'opinionista che tutti desiderano, l'amico mio direttamente da Grey School. Amico spara cuoricini, buongiorno.
16: Allora.
9: Ecco.
16: Allora.
9: Sì.
16: Smettila di. Allora, dai, facciamo un discorso serio.
9: Oh, bene, sì.
16: Cosa vuoi? Dai.
9: Allora,
16: amico mio, buongiorno. Cosa vuoi?
9: Buongiorno, amicone del mio cuore.
16: Ecco. No, allora, non cominciare amicone del mio cuore, tutte queste puttanate. Cerca di fare un discorso serio.
9: Giusto.
16: Voglio vedere se questa sera la mandi in onda. Voglio vedere.
9: Ok. Dai. Allora, ti do un'opportunità, va bene?
17: paura.
16: Oh. Ah, l'opportunità la sto dando io a te.
9: No, no, io do l'opportunità a te perché dovrei
16: io
9: farti.
16: Parlando a te.
9: Dovrei
16: io
9: farti Totò sul culetto. Dovrei farti Totò sul culetto. Dovrei farti Totò sul culetto. Perché sei spesso indisponente. Ecco.
16: Totò sul culetto.
9: Totò sul culetto.
16: Sei tu con la tua propaganda d'odio. Quale? Che fai?
9: Ma quale propaganda?
16: In quella trasmissione del cazzo.
9: Io racconto la verità. Infame. Racconto la verità. No, racconto la verità. Non sono.
16: Ma che le verità vuoi raccontare? No. Racconti la tua verità. No. Una verità sudicia. No. Molto. Una verità sporca, falsa. Non è la verità quella lì.
9: No, perché tu
16: infame.
9: Sei. Infame. Tu sei un dolce furetto e sai che io dico la verità.
16: Dolce furetto. Vedi perché sei un porco. Tu sei solo capace di chiamarmi non perché è la mia opinione. Ma sei solo chiamato di chiamarmi solo per farmi bollire il sangue.
9: Assolutamente
16: no. Sì, sì, sì. No. Infame. E quando sì. Tu non mi incroci capi bastardo.
9: Che cazzo hai detto? Dolce furetto, non si è capito che cosa hai detto.
16: Dolce furetto.
5: Dai, era predisposto.
16: Eccolo. Ti trasformerò in un foretto. Al ferro di maledetta merda.
9: Sì.
16: Ti verrai sotto da bastardo.
9: Ma quando?
16: Ti vivo. Userò le tue ossa di cane per attaccare gli ombrelloni di cane. Ne farò una vita con le tue ossa. Poi mi spiegherò i per gli ombrelloni, brutta merda di cane. Morirai tra mille pene. Le mille pene dell'inferno, maledetta merda.
9: Banale.
16: Devi morire.
5: Ma poi l'eco finale.
9: Ma tu guarda, stavamo chiacchierando così amabilmente per un dolce furetto. Vabbè, che è partito Lembo. Il furetto è un animale bellissimo, sì. Pelosino, sottile, tenero, sì. E anche onnivoro, insomma. A me sembrava un complimento, no? Vabbè, mi sei incazzato. Andatevene a fa culo, ciao, prossima settimana, ciao, ciao.
5: Sei una merda, scusa, era partito bene, era disposto anche.
18: Ah, dolce furetto.
5: Ma è dolce furetto, scusa, ma fallo parlare.
18: Non hai visto com'è il furetto?
19: Il furettino è bello, il furettino è già bello.
5: Sì, però lui questi appellativi li odia.
18: Perché cioè, è una persona squilibrata.
5: Ma no. Ma scusa.
18: Allora, domani sali sulla 92, li prendi tutti e fai, oh ciao, dolce furetto, la gente, oh ciao, grande, capito? Tutti,
5: no, ma non è
18: solo
5: vero.
18: Lui, però.
5: Neanche ma non è vero.
7: Neanche noi che siamo tuoi amici quando fai così.
18: Ma quando entri in radio facevo, oh furetto, com'è?
17: No.
7: E subito saliva nel caffè.
18: Ehi, brocio!
7: Così ti strappo i
5: è punta del cazzo nel caffè, cioè proprio è automatico.
20: Prova a dirmi dolce tatone.
18: No, tatone è solo Marco. Tatone è solo Marco.
21: Marco, attraverso la prossima domanda che ti farò, capiremo se sarà una settimana buona per i componenti dello zoo. Oppure no? Tutto bene con le nuove frequenze di Revolution Las Vegas?
5: Sì. No, sì.
17: Sì o no?
5: Sì.
17: Dai, dolce furetto, dici se sì o no.
18: Dai, allora, tattone.
5: Tu non mi devi chiamare dolce furetto.
22: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
23: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
24: Che confusione sarà perché...
25: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
26: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
25: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
27: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Coccolatevi Blum Alcohol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
4: Sì.
3: Quando ti dicono che è misura.
4: Sì.
3: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
20: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Pippo, solo tu mi puoi capire. Ieri, siccome è Memorial Weekend, oggi è festa in America, no?
1: Sì.
0: Per tutto il fine settimana. Ieri c'erano l'equivalente delle frecce tricolore, che poi in realtà sono due diverse.
2: Sono frecce, sono delle strisce.
3: Ma va, sono balestre bicolore quelle, altre tricolore.
0: No, allora ci sono i Thunderbirds che sono ieri hanno scoperchiato. Noi stavamo mangiando in un ristorante in spiaggia, vicino alla spiaggia, che non ha il tetto, ha delle tele, no? Figa, ne è volato sopra uno.
1: Spendi due soldi per andare a mangiare, però.
0: Cioè. Ma cretino, dove cazzo è? Una
3: zanzariera. No, ma perché sei pazzi sulla spiaggia e fanno volare delle robe che sono senza
0: senso. No, ma ragazzi, ma una roba.
3: Sono pazzi.
0: Ha quasi scoperchiato il ristorante. Ci siamo cagati addosso. Io pensavo fosse caduto dentro.
3: E quando rompono il muro del suono attaccato alla spiaggia,
1: lo rompono, lo incrinano.
3: Certo, comunque, lo fanno, veramente.
0: Comunque, in Italia noi abbiamo le frecce tricolore. Yes. In America hanno i Blue Angels e i Thunderbirds.
3: Non si possono Angels. Vedere poi tra parentesi anche.
0: In che senso?
3: No, perché? Per mettere
1: no perché vanno veloci.
4: I più famosi sono i Blue Angels, ovviamente.
1: A Blue Angels sembra una roba di guardie giurate, però, ragazzi.
0: No. Blue Angels hanno l'aereo azzurro e giallo.
1: Non l'avrei mai detto.
5: Ma fanno come le frecce tricolori e quindi tirano, cioè hanno il fumo.
1: Tirano le bestemmie.
5: Fumo colorato, quelle robe là.
3: No, questo sono noi che siamo una nazione un po' così.
5: No, perché siamo tricolori. Loro
3: gli, gli europei. Invece gli americani fanno volare delle bombe proprio.
0: Ma guarda che lo dico. Lo dicono gli stessi americani che le frecce tricolore sono imbattibili, cioè, sono i numeri uno del mondo, eh. Cioè sono pazzeschi, bravissimi.
3: Però gli americani sai che sono un po' più per il rumore.
0: Allora ieri mi sono un po' cacato addosso, nel senso che sorvolavano i cieli di Miami delle robe tipo stealth, cioè la qualsiasi, hanno tirato, cioè c'erano carri armati per strada.
3: Sì, per far capire, tutte le forze armate portano i mezzi e li fanno volare davanti alla gente che prende il sole.
1: E c'era un iraniano che prendeva appunti. Allora questo abbattuto, questo ancora non l'avevo visto. Tutti in mostra, anche quelli segreti, capito? No, e loro prendevano appunti.
0: E poi, ragazzi, io non voglio spoilerare nulla, però io questo fine settimana ho visto la fine di The Boys. È finita.
1: Ecco, non devi dire niente.
0: Allora io chiedo a tutti di guardarla entro questa settimana, perché io devo fare la chiusura di The Zoys. E quindi
1: purtroppamente, Marco, non posso, perché questa settimana mia moglie non c'è e quindi dedico tutta la serata alla masturbazione.
0: Ma che cazzo, guarda, ti masturbi se lo guardi, ti ecciti, perché è un
1: forse
0: finale,
1: ti ecciti tu.
0: È un finale, io standing ovation, te lo giuro, in sala.
3: Allarme spoiler,
0: standing ovation.
4: Io mi sarei aspettato una cosa diversa. Una cosa diversa.
5: E quindi l'hai visto?
4: Io certo che l'ho visto.
5: Ah, scusa.
0: Grande.
4: Bellissimo,
0: grande.
4: Bellissimo. Mi aspettavo quella cosa in più che poi non è avvenuta.
0: Ah, ecco, se mi consentite, amici produttori di La Brea, questa serie che è sempre su Amazon, credo Amazon o Netflix, una delle due. Allora, credo che voi abbiate speso più o meno la stessa cifra che hanno speso per The Boys. Vi consiglio, cari autori, sceneggiatori e produttori, di guardarla attentamente e rendervi conto di quanti soldi avete buttato. Perché La Brea è la più grande puttanata mai realizzata nella storia della televisione e del cinema. È una roba, e hanno speso milioni per farla.
1: Mamma mia, però Marco, come fai a guardare quello quando c'è Vieni Avanti Cretino adesso su Prime?
3: Ah sì?
1: Cioè proprio in home page, sai quando c'è il mosaico digitale, no? Ci sono tutte le nuove uscite, Dune 3, vedi cosa, com'è che si chiama? Timothy Chalamet.
0: Posso dirti
1: accanto Vieni Avanti Cretino, subito.
0: Bellissimo, vince su tutti.
1: Su tutto, capolavoro assoluto.
0: I B-movies italiani battono qualsiasi capolavoro cinematografico americano, c'è un cazzo da fare. I film con Lino Banfi.
3: Vabbè, là Luciano Salci, raga.
1: Allora, io vorrei chiedere a Pier Silvio, si può parlare direttamente con lui fuori dal confessionale?
3: Molto rispetto,
0: No, credo che non si possa, cioè credo che tu debba prima riferirti a Gesù, che è Pierpaolo.
1: Prima a Pier Cristo.
0: Cioè, quello è...
1: Pier Spirito Santo.
3: Ma sai che Marco si evolverà in Pier Marco?
1: Sì.
3: Un giorno, quando è un'evoluzione che fa in media.
1: Sì, è come i Pokémon.
3: Cioè, dopo anni di carriera.
0: Allora, io a dicembre devo rinnovare il contratto. Potrei chiedere: senta, posso aggiungere un Pier al mio nome? Pier Marco Mazzoli? E ti dicono: guarda, non ti possiamo più pagare, però puoi tenerti
3: il titolo. Devi fare un training su Tatooine, dove c'è un Pier Yoda.
1: Esatto.
3: Segnato,
0: Ah, ok.
1: Però poi hai le chiavi d'oro di Mediaset. quelle cazzo. Che aprono tutte le porte, vabbè, ma soprattutto ne chiudono tante altre.
3: Cosa volevi dall'onnipotente,
1: dall'estremo, sì, dall'estremo, sì, dal Thanos di noi altri?
0: Sì. Parti da un gradino sempre più basso, devi sempre, sai che funziona così.
1: Vado dalla Barbara del centralino?
0: No,
1: troppo basso.
0: No,
1: troppo.
0: Il Pierpaolo, cioè devi parlare con Pierpaolo, che poi
1: col bellissimo,
0: esatto,
1: con il quasi santo,
0: esatto.
1: Ok, allora quasi santo. Se potesse intercedere per me, avrei una richiesta personale per quanto riguarda il palinsesto di Mediaset. Uh-huh. Vorrei un ciclo di film dedicati a Franco e Ciccio.
3: Sì.
1: Anche in terza serata.
3: Sì, sì.
1: Perché rivisti 40 anni dopo,
3: fanno Marco, ammazzare.
1: Erano una cosa, cioè erano, era esattamente come noi, non sapevano dove andare. Cioè gli davano, gli accendevano la cinepresa e costava allora.
3: È vero,
1: la pellicola,
3: facevano tipo 120 film all'anno.
1: Hanno fatto
0: 112
1: film. Sì,
0: perché lì non potevi sbagliare, non è come adesso col digitale sbagli, fai un altro take, lì costava un botto.
3: Ma loro facevano tipo nella stessa giornata tre set diversi di tre pellicole completamente diverse.
0: Sì.
3: Andavano a braccio.
1: Gli davano una cosa, capito, una traccia, e loro andavano e giravano.
0: Ma anche Totò era la stessa roba, improvvisava, cioè Totò improvvisava tantissimo. Mamma mia. Ma era un'altra roba, un'altra cosa.
1: Però un ciclo di film dedicati a Franco e Ciccio secondo me sarebbe una cosa onesta.
0: Ma io, scusami, allora Italia 1 in questo momento non ha molti programmi,
1: sicuramente meno forti di Franco e Ciccio.
3: Italia
0: io farei tutti i B-movie, cioè dovrebbe diventare il canale dove riguardi tutti i classici.
1: Ma c'è già i B-programmi televisivi.
3: Adesso abbiamo Canale Scotti, Italia Iene, poi cosa abbiamo?
1: E Rete Case Occupate.
3: E Rete Polemica.
0: Rete Giordano
3: Polemica, Canale Scotti e Italia Iene. Cioè, questi sono i tre programmi.
0: Cazzo, io lo vorrei in onda, ma non riusciamo a portarci Mario Giordano in onda. Io
5: ma
0: lo vorrei
5: non ci
0: tantissimo.
5: Viene, ma figurati.
1: Ma perché? No, mettiamo l'effetto sul microfono così lo sentiamo normale. Lo picciamo in basso.
0: Vedi perché non vengono più? Vedi perché non viene nessuno? Perché sei un cretino.
5: Solo lui, è colpa
0: di Paolo. Io sono per bene. Certo. Io e Paolo siamo due lord.
3: Io sono un caffone, ma sono una persona per bene.
5: Per bene.
0: Senti, scusa Paolo, una domanda, poi ci colleghiamo con Isoradio.
5: Sì.
0: Ma cioè, hai partecipato a un programma, c'è il promo, ma non lo stai pubblicizzando. Perché?
3: Perché questo è il mio programma.
0: Ok. No, hai partecipato a un programma figo, ho visto il trailer. Molto
3: sono
0: figo.
3: Più contento invece del podcast, però. Sono cose che faccio fuori dal.
0: Ma il podcast dovevamo farlo io e te, alla fine hai fatto un podcast per i cazzi.
3: È un'altra cosa, ma anche a Marco.
1: È un altro podcast, Marco.
0: Ah, ok.
1: Anche il programma che hai visto tu è un altro programma. Poi c'è una serata alla quale sono andato io, ma era un'altra serata e non l'ho trovato.
3: No, tendenzialmente, cioè, sono cose che faccio al di fuori. Non so. Cioè.
1: Anche la scrivania al mattino è un'altra scrivania.
0: Comunque, vabbè, lo faccio io. Su Amazon c'è The 50s, dovrebbe uscire a breve, no?
5: È uscita il 22, no?
0: Ah, vedi, c'è Paolo dentro, ma non è preso bene.
1: È una roba sulla mezz'età?
0: No, è in un castello.
3: È un reality game.
1: Ah, ho capito quello che è finito.
3: Cosa?
1: No, non è. Era un altro quello.
3: No.
1: Non è quello che poi tu hai fatto.
3: No.
1: E loro.
3: No.
0: C'è Paolo Pazzo con un'altra masnada di pazzi chiusi in un castello.
3: Ma è quello che c'è anche.
5: Ma che cazzo stai? È quello lì. Io ho capito tutto.
3: Invece, visto che hai aperto la parentesi, il bar del lunedì su YouTube, invece è una cosa che mi piace molto, che sto facendo, che sta funzionando.
0: Grazie per avercelo detto.
1: Ed esce il mercoledì, tra l'altro. Quindi è straniante il titolo.
0: Scusa, che cazzo vuoi? In Italia hanno fatto il Saturday Night Live, che dovrebbe essere il sabato, e il mercoledì andava in onda, che non si capisce. Vabbè, comunque è così. Va bene, Paolo, niente, non vuoi parlare?
1: Ma voleva farti un favore, cazzo.
0: Infatti, volevo farti
3: un favore. No, ma io generalmente non lo faccio per non rompervi il cazzo, perché poi sembra che voglio.
1: A me fa sempre piacere.
0: Abbiamo ricepito il messaggio io e Fabio, d'ora in poi qualsiasi roba fai, se ne parli ti prendiamo a schiaffi.
3: Dai, allora è sempre così, per quello che non l'avevo fatto.
1: Cancello la story che avevo fatto per promuoverlo, la cancello.
0: Anch'io avevo fatto un film, penso, ho speso 7.000 euro per girare un film per promuoverti, basta, lo cancello.
1: Aspetta che deprogrammo il videoregistratore, l'ho messo VHS sul Samsung.
0: Dai ragazzi, dobbiamo collegarci con il traffico per sentire come siamo messi sulle principali autostrade italiane. Isoradio, prego Pippo, andiamo, vai.

0: Un buon tamponamento a tutti gli amici in ascolto sulle cancerogene onde di Isoradio. Sì. Dal vostro Alessandro Carcassi.
1: Isoradio, mangiate merda, miliardi di mosche non possono avere torto.
2: Old but gold.
0: Traffico impazzito un po' su tutta la penisola, in special modo tra Mignotta di Campiglio e Slavina Valdostana, dove una strepitosa pioggia di funamboli si è abbattuta sulle auto in transito sulla statale dei Pelosi. Il fortunato evento si è verificato in occasione dell'annuale campionato di camminata sul filo in altura. Decine e decine di funamboli che stavano percorrendo l'umidiccio cavo di Scottex teso fra le cime di due monti sono stati attaccati da uno stormo di corvi epilettici, precipitando nel vuoto e schiantandosi a ridicola velocità su soffici tettucci delle vetture, per un totale di 99 morti e un ferito gravissimissimo. Ed è con il cuore leggero e la mente spensierata che ci lanciamo in pista per un ballo celebrativo.
3: Rosso, rosso, rosso. Sì. Vuol dire verde.
4: No, rosso è fermo.
3: Che posso? Posso.
2: No. No.

Isoradio, la radio che non ascolta nemmeno mia madre, nonostante bene. Io sia in onda da 25 anni. Sì. Ed è arrivato finalmente sulla Terra il tanto atteso meteorite Pacciani 69. Il corpo celeste piombato sull'A14 a 4.000 km orari e infuocato come una scorreggia atomica, ha premiato una famiglia di turisti francesi sfondando il parabrezza della loro Citroën C4, riuscendo quasi per miracolo a decapitare tutti e cinque i passeggeri, prima che ovviamente l'auto si schiattasse contro una pompa di benzina in un'esplosione che ha rimesso in orbita il suddetto meteorite, il quale secondo gli esperti dovrebbe ritornare sul nostro pianeta fra 2 mesi esatti. E in attesa del nuovo lieto evento, noi viaggiamo con la fantasia sulle note di una bella canzone. Isoradio.

0: cari automobilisti, mi raccomando, tenete sempre la testa fuori dal finestrino quando passate davanti ai nostri ponti radio, così qualche radiazione cancerogena vi possa mandare al creatore. A proposito, ci chiede la linea proprio in chiusura il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato. Grande. A te la linea.
1: Vai, Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Ecco, l'intelligenza de umanità ti avevi nelle rotatorie. Bestia. Se te arrivi che è un piccolo buchetto, te c'eri e te metti dentro. Se magari te vuoi girare sinistra o destra, te utilizzi anche a freccia e te passi come che fai i normali esseri umani. Invece se te sei un bifolco di altri tempi, te passi come se non fosse un domani, senza mettere a freccia, accelerando quando caghe che altri in mezzo in modo da fare passare paura. Bestia, e buttandote alla cazzo di cane in modo da infastidire a bestia e persone normali che arriva e pensa che te sia più un essere vivente normale. Porco il doppio di... Invece no, bisogna sempre innervosirsi, bisogna arrivare alle rotatorie, chi se sta a creare per sveltire il traffico, e diventare delle bestie. Non è possibile che l'umanità si comporta così. Quadrifolco, Uber Troia di...
3: Uber Troia.
4: Come Uber Troia.
5: Comunque, a proposito di rotatorie, c'è una nuova tendenza, no? Queste mode tra i giovani sui social che poi si fanno il video. La moda riguarda il fatto di guidare e andare dritti sulla rotatoria.
3: Quello perché fanno la patente di merda.
6: Quello abbiamo fatto anche io e Paolo tornando da una serata alcolizzati.
3: Ma colpa è 70 grappe che ti sei bevuto, bastardo.
6: 31.
4: Spero le rotatorie quelle con solo l'erba e non con magari un monumento.
6: No,
4: un muro.
6: Con la scritta tipo benvenuti a
3: in Cairoli.
5: Dipende un po', preferibilmente quelle con solo erba, ma.
4: Ma scusate, ma quella vecchia moda, che secondo me è ancora attuale, quella di uscire, cercare un ragazzo o una ragazza e scopare, quella roba lì no.
6: No, e poi come, scusa, se non finisci in una rotatoria, come festeggi il fatto di aver scopato?
4: giusto.
7: Questo è lo Zoo di 105, il programma che sfrutta al 100% la deficienza naturale.
8: Noi siamo lo Zoo.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare i soldi veri?
12: Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
18: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
19: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 1, 2, 3.
2: Perché 4, fermarsi? 5, 6. Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia. Vivi il divertimento.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Permesso? Che bel parquet!
14: Ha visto?
13: E che bel freschetto condizionatore,
14: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il 20.

0: conoscevo, parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
3: Che storia!
4: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia!

0: Diventi
1: da capo questa canzone.
2: Mamma mia, 51 anni ragazzi.
0: Che video ragazzi. Se state ascoltando in radio dovete aprire l'app in questo momento o andare sul sito e guardare sto video che è una roba.
2: Possiamo rimetterla?
1: Si chiama Eric Spruz, non Pritz.
0: Mamma mia.
1: Anche la sciugata di topa.
3: Che linguona che mi sono immaginato.
0: Madonna.
1: Gnam gnam.
0: Ieri sono andato. Scusate, vedo ste pecorine e faccio fatica a parlare.
1: Aspetta, fai finire.
0: Madonna. E poi nel 2000.
1: Non riesco a seguirti, lascialo finire. Andiamo agli sgoccioli.
3: Lascia l'audio 10 aperto. 10 secondi.
1: Mancano 10 secondi, fammelo godere.
0: Che bel ragazzo.
3: Ecco, è arrivato lui.
0: Ma che forma di culo.
1: Che stambecca.
3: Fino all'ultimo secondo.
1: Finito.
0: Allora, ieri sono andato a fare il brunch con questa coppia di amici omosessuali. Che saluto.
1: Che diamine, scusa.
0: Daniele e suo marito, insomma.
1: Detti i bulici.
0: No, io. Daniele l'abbiamo avuto anche in onda. Ti ricordi? Anni
1: mi sono lavato le mani dopo, mi ricordo.
0: Ma smetti, da cretino. No, lui è il numero uno perché lui è apertissimo a ridere e scherzare su qualsiasi roba. Allora ogni volta dico: ma non ti piace la bella forma di culo? Lui mi dice: mio marito c'ha un culo stupendo. Dico: però c'ha il ciondolo davanti. Niente, abbiamo fatto 2 ore e mezza di discussione. Alla fine
4: ti ha convinto.
1: Gli hai detto come lo preferivi tu il ciondolo?
0: Mi ha convinto.
4: Infatti,
0: ma ha detto: è bellissimo perché mentre fai da dietro puoi fare ding dong dang.
1: Senti, ma tua moglie, che in realtà è la loro migliore amica, ma era contenta di questa cena?
0: Scusa, tu che cazzo vuoi? Che anche tu.

0: moglie, stessa roba, cioè due amici omosessuali.
1: Sì, ma io non passo il pranzo a rompere.
0: Vabbè, ma noi scherziamo, perché lui ogni volta mi dice: ma secondo me tu sei gay. E qui,
2: ma non là, solo secondo lui, comunque. Vabbè, sono sapevo. Anni che noi caldeggiamo il tuo coming out.
0: Mia moglie invece dice: no, guarda, Marco non è gay, gli piace la
2: non
0: mia.
2: Non gli
0: topa.
2: Proprio non gli interessa.
1: Tua moglie è frocia.
0: Anzi, mia moglie ieri ha detto: davanti al cameriere, mio marito ha proprio un bel cazzo. Dico,
1: oh, il cameriere ha portato lo spumante aperto.
2: Non vedrà l'ora che torniate questo cameriere. Hai dato una mancia un po' più grossa.
1: Possiamo
2: sì.
1: rimettere Eric Pritz per piacere.
2: Io me lo riguarderei.
0: Mamma mia, che Eric Pritz, l'altro, che ha un'etichetta discografica che si chiama Praida Records. Ha suonato quest'anno a Ultra, se non sbaglio era il sabato, ha fatto una performance pazzesca, bellissima. Ed è uno che c'ha una certa ormai. Però i ragazzini, quando lui sale sul palco, impazziscono. Cioè, quelli che amano questo genere musicale, nonostante lui sia un vecchio,
2: sì.
0: comunque riesce a intrattenere molto di più.
2: È quello che succede a Palmieri.
0: Esatto, okay. Bravo, esatto. Ma Palmieri ormai sta abbandonando un po', diciamo, il DJ per diventare scalatore di montagne.
1: C'ha più serate lui, cazzo, che l'oracolo.
0: Beh, bravo Pippo, ragazzi.
2: Bravo di tutti, Palmieri.
3: Guarda, ragazzi. Ti dico che poi questo fine settimana io, Paolo e Wender andremo alla... Fiera delle ciliegie di Lari e lì daremo il massimo della vita.
0: Ecco, vedi, Eric Pritz fa Ultra, tu fai la fiera delle ciliegie, però ci sta.
1: Bella,
4: Guarda Marco, vuoi mettere le ciliegie?
1: Io una volta sono stato alla fiera della patata.
0: Sì.
1: Quando l'ho vista al calendario, ho chiamato Paolo Giussi e ho detto: sei certo di quello che stai dicendo? C'erano 18.000 persone in un palco da 30.000 watt, cioè una roba.
2: Perché la gente vuole mangiare, distrarsi parzialmente,
1: e divertirsi.
2: Prendere la magliettina.
0: Alla fiera della patata comunque c'è da mangiare, voglio dire, solitamente.
1: È che i nomi sono bizzarri, sono nazionali popolari, però in realtà sono diventati tutti dei festival.
2: Anche la sagra della Fersulla, dove saremo a luglio, è di un certo spessore. Non so cosa sia la Fersulla, però ci andremo.
0: Beh, se non sbaglio, anni fa, quando gli tagliai la testa a Leone mentre eravamo sul palco, che gli grondava sangue sulla fronte cercò di pestarmi a sangue, ti ricordi? Era la fiera del tortello, se non sbaglio. Ma forse ad Alba eravamo, adesso non mi ricordo.
1: Alba, fiera del tartufo?
2: Non eravamo così famosi all'epoca. Per quella del tartufo. Lì andava Eric Pritz. Infatti la serata si chiamava Acud Pritz.
0: Comunque, visto che in questi giorni abbiamo parlato molto di avvistamenti e il governo americano sta rilasciando sempre più immagini, palle di fuoco, dischi volanti, il Pentagono pubblica la seconda serie di documenti su gli oggetti non identificati. Sono 6 PDF, 7 file audio e 51 video che documentano incontri tra fenomeni anomali non identificati. Fabio, mi spiace.
1: Ce n'è anche uno in 4K, Fabio, con un bel disco volante.
4: No, sì, come è fatto?
1: No, c'è quella 4K, non l'hai vista.
2: Come è fatto?
1: Tondo,
0: varie forme.
2: Ma come quello di UFO Robot, di Goldrick.
0: Tu però hai sempre detto: finché non vedo, non credo.
2: Certo.
0: Ora, io sono d'accordo con te che tutti i governi mentono, dicono un sacco di troiate, però non credo che questi documenti possano essere falsi. Cioè, del Pentagono un po' ci dobbiamo fidare, no?
2: Quindi... del Pentagono ci fidiamo, quelli che si sono fatti l'attentato da soli senza missile e senza aereo.
0: Sono d'accordo con te su quello, però voglio dire, sono documenti
2: ufficiali.
0: Cioè,
2: adesso ci fidiamo del Pentagono.
0: Ma di chi ci dobbiamo fidare? Ti fidi di chi? Scusami.
2: No, ma io ci credo che sono documenti ufficiali, bisogna vedere che cos'è.
0: Non lo so.
2: Se tu guardi alcune sculture assire, no?
0: Sì.
2: Dici: ah, cazzo ridi, gli assiri, cioè sono una popolazione non
0: finisci, finisci.
2: Che cazzo
0: finisci,
2: c'hai
0: finisci.
2: Con gli assiri, scemo di
0: finisci
2: merda.
0: Con gli assiri.
2: Che mio nonno era assiro, figlio di
1: puttana.
2: Scusate, quando mi toccano gli assiri, raga, il bambino non si frega un cazzo. No, alcune sculture assire, ci sono dei dignitari che hanno questi copricapi che nel corso del tempo sono stati interpretati come: ah, guarda, erano dei sovrani alieni che comunicavano.
0: Perché sembravano dei dischi volanti.
2: Ok, e questo, questo per 50 anni, 60 anni. Poi a un certo punto hanno trovato una tomba, hanno trovato il copricapo. No, era fatto di cuoio e merda. E
0: era un cappello.
2: Era un cazzo di cappello brutto. Sì. Quindi gli assiri, da popolazione aliena, sono passati a persone con pessimo gusto nei cappelli.
0: Vabbè, che brutto, però.
1: Il diavolo veste assiro.
2: Esatto.
0: Magari gli assiri hanno lavorato per anni per dire: rimarremo riconosciuti sulla terra per i cappelli più belli del mondo. Invece, no.
2: Nella città c'era Bursalin che faceva questi cappelli, famosissimo. Loro pensavano di spaccare.
1: Però stai deviando.
0: Sì, infatti. infatti.
2: No, allora, nel senso, tu vedi una foto, ma il disco
0: trovato. Video.
2: Vedi il video. Il disco volante l'hai trovato?
1: Sì.
0: Sì.
1: Cioè,
0: sì.
1: Dov'è? Non è che lo fermi. Scusa, posso portarti da sei che non ci crede.
4: Dov'è? Devi andare a cercarlo.
2: No, ma dov'è? Cioè, lui, tu l'hai fotografato, no?
1: No, il video.
2: Hai fatto il video?
1: Sì.
2: E poi dove è andato?
1: Il caccia non riescono a inseguirlo. Non riescono a
4: sopra il lago Huron.
0: Sì.
1: Quello fatto c'è il lago Duer, il 3
0: 51 video documentati, sì, che documentano incontri tra fenomeni anomali non identificati
2: non identificati
1: e piloti militari.
0: Ho capito, ma se non sanno che cos'è, non è che uno lo sa. Cioè, se allora diciamo che io sono un alieno, no? Vengo passo vicino alla Terra, passo di fianco a un aereo, ma non voglio essere riconosciuto e quindi me ne vado. Come fa l'aereo militare a identificare?
2: Ti dice c'è qualcosa da nascondere.
1: Secondo me arriveremo
0: magari spaccia. No,
1: arriveremo a un punto che gli alieni mettono la maschera di Batman e ci passano di fianco agli aerei per pigliarci per il
2: ma
1: culo.
2: Non è che tutto quello che noi non conosciamo è alieno, tipo, ma l'abbiamo menzionata prima.
0: Non stiamo dicendo che è alieno, stiamo dicendo che sono oggetti non identificati.
2: Ma io adesso ti mando la foto della Fersulla e tu dici ma che cazzo è? Beh, lì è la Fersulla, no, non è un oggetto alieno, è la Fersulla.
0: Non sanno cosa siano, però sono oggetti non identificati.
1: Un caccia UFO, che insegue
0: UFO significa unidentified flying object.
1: Perfetto,
0: quindi,
1: ma un caccia che insegue un disco volante che vola secondo regole fisiche che noi non riusciamo a gestire.
2: Non ho visto il video.
1: È un disco volante che se non l'ho visto va da un caccia militare.
2: Ok, se, ma se non l'ho visto,
0: scusami, sono lì.
4: Come dice che tra i contenuti più discussi ci sono diversi filmati a infrarossi dalla qualità sgranata, tipica delle riprese effettuate tramite sensori e telecamere militari. Il Pentagono ha spiegato che la pubblicazione è avvenuta anche in seguito alle richieste avanzate da alcuni deputati delle Camere.
2: Sì.
4: E ci sono anche testimonianze di ufficiali dell'esercito che sono rimasti senza parole dallo shock subito.
0: Allora, scusami, uno scrive: Alisei è un comunista di merda e non capisce niente. Però su questi fai la ragione, non si capisce mai veramente cos'è. Ma ragazzi, ma se si chiamano UFO... sono oggetti non identificati,
2: certo.
0: Quindi non sappiamo se sono alieni, se sono che cazzo, dei pazzi miliardari. Magari è Bezos che con tutti i soldi che ha si è costruito degli aerei velocissimi.
1: Ma scusa Marco, ma mi fai incazzare la gente? Scusa, passiamo 20 anni, 30 anni a lamentarci che i governi ci tengono all'oscuro di tutto. Poi
2: certo,
1: a un certo punto i governi rilasciano i documenti. No.
0: Perché?
1: No.
0: Perché? Perché li ha rilasciati Trump, che è il nemico numero uno del mondo, capito?
2: Perché
0: li l'avesse fatto Obama tutti.
2: Ma li hanno rilasciati, ma non è cambiato niente. Cioè non è che hanno rilasciato un paper scientifico su Science dicendo guardate abbiamo trovato questo oggetto,
0: ma se non sanno che cos'è, ma non sono atterrati sulla Terra.
2: Ma Marco anche io mi sono svegliato nelle mattine in un motel, guardavo e non sapevo cos'era.
4: Non è paragonabile, dai Fabio.
2: Non era alieno.
4: Questi ammettono che non sanno che cosa sono, però è qualcosa che non si sa cosa sia.
2: Sì. Ma su questo che non lo sanno, ma...
0: Per quanto riguarda l'Area 51, per esempio, se effettivamente ci fossero degli alieni, chiamiamoli così, degli esseri che provengono da altri pianeti, io dubito che ce li farebbero vedere, perché scatenerebbe l'inferno sulla Terra. Cioè, se tu fossi cosciente del fatto che esistono altri esseri che provengono da altri pianeti, quindi abitabili, cioè cambierebbe tutto, gli equilibri sulla Terra cambierebbero completamente.
2: Ma perché?
0: Come, ma perché? Di sì, ma come perché? Ma dai, Fabio.
1: Anche tutti quelli che vivono in nome di una data religione, qualsiasi, cioè che pensa.
2: Ma ragazzi, ma uno che crede che c'è un uomo barbuto seduto sul cielo, ci crede anche se ci sono gli alieni. Cioè quella roba lì non sta in piedi mai. Se ci credi, ci credi.
1: Qualcuno in meno.
2: Ma sai come gli indiani, è il dio anche degli alieni.
0: Non devi offendere chi crede, perché anche tu credi in una cazzo di ideologia che non sta in piedi.
2: Io non credo
0: mai
2: in niente. No, allora.
0: Sì,
2: la religione si basa sulla fede. Se tu credi che ci sia un tizio barbuto che abita in cielo, può essere il dio tuo, può essere tranquillamente anche il dio degli alieni, non cambia niente.
0: Però
2: fai come gli indiani, butti dentro tutto.
0: Le religioni sono tantissime e poi ci sono persone che hanno una propria idea e vanno rispettate tutte.
2: Sì,
0: perché nemmeno tu sai perché sei qua, cioè, quindi
2: io sostengo che non c'è un perché, che è diverso.
0: Vabbè, ma quello perché sei un sinistronzo
2: del
0: cazzo.
2: Sono materialista fondamentalmente.
0: Vabbè, ecco, perfetto. Invece ci sono persone che credono ed è giusto che possano credere.
2: Ma lo integri comunque, cioè la chiesa quando
0: però in questo caso non stiamo parlando di una roba di un uomo barbuto su una nuvola. Stiamo parlando di oggetti filmati da aerei militari e non, e sono inconfutabili le immagini.
2: Che non poi... si sa cosa sono. E va bene,
0: ma quello perché siamo un popolo di ignoranti.
2: Ok, okay. Cioè, ma stavamo dicendo, se dicessero che effettivamente hanno delle prove che ci sono gli alieni, cambia tutto.
0: Sì.
2: Allora, la Chiesa ha ritrattato 770 miliardi di volte quello che c'è scritto
0: nella Chiesa.
2: Abbiamo parlato dell'impatto religioso, Paolo l'ha detto.
1: Non solo, anche economico.
2: Ecco, allora, la Chiesa, quando Galileo ha puntato il cannocchiale lassù, ha detto: no, ragazzi, la Terra che gira intorno al Sole.
0: Non ho capito
2: hanno
0: cosa
2: ritrattato.
0: C'entra la religione, cosa c'entra?
2: Paolo se anche, l'ha detto.
0: Ma se anche tutto. Esistessero altre persone su altri pianeti, perché non possono essere state inventate da quello, Dio,
2: è la stessa
0: da
2: cosa
0: Allah,
2: che ho detto io,
0: o da qualsiasi altro. Appunto.
2: La stessa cosa che ho detto io, non cambia un cazzo per la religione. Hanno macinato tutto.
0: No, no, infatti.
2: Per l'economia neanche.
0: Beh,
2: hai
0: per
2: qualcun altro
0: sì.
2: A cui vendere i bitcoin.
0: Certo.
2: Sono i primi che si fanno inquadrare
1: in coin.
0: Figa, no, che poi mi tocca fare le radio anche su altri pianeti. Basta, basta. Poi sto lì a aspettare in aeroporto che mi porti Chris con l'astronave su un altro pianeta.
2: Su SpaceX.
0: No. Mamma mia. Vabbè, comunque, cioè, secondo me.
2: Io continuerei a guardare i file di Epstein invece che gli alieni, però.
0: Ma ragazzi, ma i file di Epstein, dovete finirla con sono lì da vedere. Se nessuno va a vederli, sono cazzi tuoi. Allora, Trump li ha pubblicati tutti, cioè Trump, il suo entourage. Sono 6 milioni di documenti, quello che hanno trovato. Siccome il signor Epstein, quando è morto, ha lasciato un biglietto con scritto non troveranno un cazzo, perché evidentemente ha bruciato gli hard disk, non lo so, qualcuno l'avrà fatto per lui, quello che c'era da vedere è lì, sono 6 milioni di documenti.
4: Però è assurdissimo che tutta quella gente, solo il principe Andrea è stato Epstein.
1: C'è una che si mangiava i bambini. Cioè.
0: Sono d'accordo con te, però voglio dire, bisognerebbe prendersi la briga di leggerli tutti.
4: Ma non io, gli inquirenti devono farlo, mica
0: ho capito,
4: io.
0: Ma fallo tu, li volevi? Sono lì da vedere.
4: Ma io non li guardati. Voglio vedere, assolutamente.
0: Guarda che ci sono dei ragazzi, su anche italiani, che hanno spulciato tutti i documenti, hanno fatto servizi e robe. Ce n'è per tutti i gusti e colori.
4: Ma non capisco perché non ci sono conseguenze per tutti
1: ma
4: i gusti, scusate, e colori.
1: Ma
4: cioè,
1: nessuno
0: perché ci hanno messo adesso. Allora, prima ti fanno uscire gli Epstein file che volevi, ma nessuno li va a leggere. Due, scoppia la guerra in Iran e quindi la gente guarda quello. Poi ritornano i propalle, poi la flottiglia e poi quello e quell'altro.
1: Poi
0: la gente
1: pandemia.
0: La gente è distratta da 800.000 miliardi di robe e evidentemente nessuno si sta focalizzando.
4: Ma le persone non devono essere loro a interessarsi.
0: Dovrebbero essere i tuoi colleghi a tirarle fuori, il giornalista.
4: Gli inquirenti, scusami tanto.
0: Ma sono gli inquirenti, le hanno pubblicate, poi tu fanne quello che vuoi.
4: Come io ne devo fare quello che voglio?
1: Certo. Noi ci aspettavamo che tu ci portavi tutto.
0: Io mi aspettavo che tu ti studiassi questo fine settimana 6 milioni di documenti e li portassi.
2: Non fai un cazzo.
1: Noi ci aspettavamo che passassi la tua pulciosa giornata sfogliandoli, invece un cazzo.
0: Invece di fare i compleanti alle figlie, stronza.
2: Sai quanti ne deve fare ancora?
4: Speriamo per lei.
0: Stronza.
1: Ti sei infilato in un giro merda, neanche te ne sei accorta.
4: Non me ne frega niente.
1: Devo farlo io.
0: La Puccioni ha ragione. Quei documenti lì contengono delle robe terrificanti su tutti, destra, sinistra, centro, sopra, sotto, avanti, indietro.
4: Il più pulito c'ha la rogna, veramente.
0: Bravissima. Allora io dico, sono tutti collusi. Cioè, voglio dire, i giudici dovrebbero prendere quei documenti e iniziare a punire chi ha fatto determinate robe.
4: Invece c'è solamente Andrea, il principe Andrea, e un paio di persone che si sono dimesse. Cioè, tutto qui. Tutto finito.
1: Ma quella che si mangiava i bambini, che gli è venuta la malattia agli occhi, in realtà. Cioè.
0: Quella non l'ho vista. Perché
1: quella famosa.
0: Se non ne parla nessuno, l'opinione pubblica gira l'attenzione dall'altra parte.
1: È una presentatrice americana molto famosa, adesso si è ammalata agli occhi per questa famosa malattia.
0: Che mangiava i bambini.
1: Che viene a quelli che si nutrono di carne.
2: Di bambini.
1: Cannibali.
0: Di bambini.
1: È la malattia tipica dei cannibali.
0: Non lo so, ragazzi. Hanno smentito il fatto che Michael Jackson avesse fatto delle robe terrificanti sull'isola, anzi adesso sembra che lui salvasse i bambini da Epstein. Però vai a capire qual è la verità. Chi è che dovrebbe dirci la verità? Chi, Puccioni? Chi? Tu devi dirci la verità,
4: la verità.
0: Puccioni.
4: Io però quei file non li voglio vedere, quindi...
1: Allora sei fuori.
4: Ma tanto
0: vedi?
4: Non mi cagherebbe nessuno.
1: Sei fuori.
0: Ma ho capito, ma scusami, anche la roba degli UFO adesso, hanno pubblicato i file. Prima dicevano, nessuno pubblica. Li hanno pubblicati, lei li da vedere. Poi non ci credi.
4: No, ma io ci credo, a quei file ci posso anche credere. Credere.
1: Oh, sì. Olio? Ci può anche credere. Porca puttana.
4: Però poi non so cosa posso farci. Ecco, è quello.
1: Forse li devi prima leggere. Sì, devi porci un contenuto.
0: Porco.
2: No, mi sono trattenuto io.
5: E vedi, vai sul prosaico.
0: No, mi è venuto in mente su preoccupare.
2: No, sei prosaico.
0: Sì, un attimo.
2: Non sia così prosaico anche lei.
0: Olio.
2: Un attimo. Zitti.
4: Ma comunque, la verità, non lo sapremo. Mai.
0: Ecco. Esatto, sì. Complotti complottosi. E se fosse un'astronave?
2: Guardando quei file lì ti chiedi e se fosse un'astronave? Lì lo capito, scopo, ragazzi. Capito?
0: Ma il problema sai qual è? Che noi ci aspettiamo sempre il salvatore, no? Cioè quello che arriva e risolve il problema. Non esiste, non c'è. Non ci sono i supereroi.
2: Salvatore che c'è, fa i lavori qua in radio e
0: sì,
2: anche bravo.
0: Sì, salvatore quello, ma quello che salva il mondo, quello che quello ti porta la verità. Non c'è, non c'è. I giornalisti fanno il loro lavoro, cioè ti buttano fumo negli occhi e cercano di distrarti dalla realtà. E anche di fronte a 6 milioni di documenti di Epstein nessuno ci sta dicendo un cazzo. Quindi dovremmo andare noi personalmente prenderci un mese
4: però
0: di tempo.
4: Però non sono solo i giornalisti, mi dispiace contraddirti, sono
0: ma anche la politica, certo.
4: È soprattutto la politica e di conseguenza
0: però,
4: poi
0: però perdonami Puccioni, se tu avessi il culo sporco e ci fossero dei documenti che lo attestano, cioè tu vorresti che ne parlassero? No.
4: Bloccherei lo stretto di Hormuz, certo.
1: No, questa è un'accusa ben precisa.
4: Sì,
2: qua
4: certo.
2: Si punta il ditone.
0: Sì, ma il problema è che mi spiace per voi, può essere un coglione quanto vuoi, una testa di cazzo, un uomo di merda.
4: Posso pensare che
0: ma
4: lo sia.
0: Può essere quello che vuoi, a me non me ne frega un cazzo, per me la politica è merda e tutti quelli che la compongono.
4: Certo.
0: Però da quello che ho visto è quello meno peggio, pensa. Cioè, in quei
4: file considerato lì. Che il predecessore ha preso un Oscar per la pace sulla fiducia e poi ha fatto schifo, un Nobel per la pace sulla fiducia e poi ha fatto schifo, direi che hai ragione.
0: Sei guerre? Ho capito, cioè è così, amore mio. Che
4: sono il più pulito anche lì c'è la rogna.
1: Il grigione.
0: Obama.
1: Obama. Il grigione.
4: Lui il Nobel per la pace gli hanno dato sulla fiducia.
0: Lui, e se lui fosse l'alieno?
1: Ma lui è un alieno, lui... ragazzi. Cioè.
0: Allora,
4: chi? Obama?
1: Obama,
0: ma
1: sì.
0: Obama. Grigio, Obama, Obama non è né nero né bianco, è grigio.
1: La donna
0: è
1: uomo.
0: C'ha la donna uomo col cazzo non cazzo.
4: Non è vero niente.
1: Tomare uomo.
2: Allora è di Sondrio. Se è così è di, non è alieno, è di Sondrio.
1: Il sole strano.
4: Non sì, è vero.
0: Io farei una roba, ragazzi. Allora, per tagliare la testa al tonno, io farei così. Domani ospiterei Red Ronnie, che ne sa più di tutti.
1: Sì, sì. Ti prego, sì, perché potresti...
2: Quale dei sette Red Ronnie?
0: Non lo so, dobbiamo trovare quello che se ne intende di alieni. Okay. Domani io voglio Red Ronnie in onda al telefono e ci spiega lui tutto. Adesso, sai che lui fa puntate sugli alieni, cioè
4: sugli alieni,
0: esperti,
4: sulla benzina anche, no?
2: Sulla benzina degli alieni anche.
1: Cioè, non possiamo averlo fisicamente.
0: Sì, sai perché non ci vogliono dire che esistono gli alieni? Perché la benzina sugli altri pianeti costa molto meno
4: sicuramente. Esatto.
0: Vabbè, comunque oggi non giochiamo perché Lucilla è malata e quindi mettiamo 32 secondi di pubblicità e poi i mamma.

0: tutto pronto, Skeletor. Oh, al tuo comando svuotiamo del suo sangue questa immondizia di essere schifoso. Lo conserviamo e buttiamo via il cadavere. Tanto puzza già come se si stesse decomponendo.
1: No, non voglio morire! Sono troppo giovane! Vi prego, non fate i cattivonni!
2: Troppo tardi. Presto procedete!
3: Fermi! Non torcete una fibra sintetica al costume di quella creatura!
4: Puttanella con le tette giganti! Come osi comparire in questa magione del male e dettare ordini al potente Skeletor?
2: Sai, come ti permetti di interrompere il mio operato malvagio, che posso dire è anche colpa tua? Se non mi avessi dato questo cazzone immane da riempire di sangue, non sarei qui a rompermi i coglioni con questo cesso di essere!
3: Hai ragione, Skeletor, è colpa mia. Volevo farti un dispetto, ma involontariamente ho messo a repentaglio la vita di altri esseri e creato scompiglio ad eterno. Sono qui per riparare e darti un organo genitale normale e funzionante. Oh, ma tu dovrai lasciare andare il gabebbo e lasciare andare i tuoi propositi di conquista.
2: Accidenti, la potente maga del castello che si trasforma in piccione è venuta a chiedermi pietà! Questa è una bellissima notizia! Vi tengo tutti per le palle, finalmente!
3: Adesso non esagerare. Se volessi vi trasformerei tutti in posacenere di Das, ma sono troppo buona per farlo. Mi divorerebbero i sensi di colpa per sempre.
0: Cosa facciamo, Skeletor? Io sono pronto al succhiaggio. Aspetto solo il tuo ordine.
4: Cosa decidi, Skeletor?
1: Accetta, ti prego!
3: Allora cosa vuoi fare?
4: Ma tu hai sempre un suono di falco prima di parlare.
3: Almeno gli uccelli io li uso come suono, non come svago ossessivo.
4: Come ti permetti, brutta zoccola?
2: Basta! Finitela, ho deciso che accetterò l'offerta della maga piccione. Ma ad una sola condizione: voglio un cazzo bello e di dimensione fuori media, completamente funzionante, bello dritto e che faccia a dovere la sua mansione. Ma dopo la magia... sarai tu, potente maga, a farmelo testare su di te direttamente. Queste sono le mie condizioni.
3: Ma sei stronzo. Vuoi scoparmi con il cazzo nuovo? Ma non stai parlando sul serio, vero?
2: Ho la faccia di uno che scherza.
0: No, Skeletor, tu non ce l'hai manco la faccia.
1: Accetta, ti prego! Non farmi morire! E poi io posso guardare, per favore?
5: Come?
3: Fammi capire, ma da una piuma prendiamo l'intera ala. Già che ti salvo la vita, vuoi anche guardare mentre Skeletor mi scopa? Ma non ti sembra di esagerare?
1: Vabbè, ci ho provato mea! Fate come vi pare! Basta che mi lasciate andare, vi prego!
3: Va bene, Skeletor, affare fatto. Ma niente baci con la lingua e scegli solo una posizione. È naturalmente niente buco del culo. Quello è per il mio futuro fidanzato.
2: Ok. Ah, Cristo, ma sei una ingorda!
3: Ah, sì, cazzo, spingi, dai, spaccami! Ah, sì, così, ficcamelo nel culo, dai! Ah, sì, cazzo!
2: Ma non era per il tuo fidanzato!
3: Dai, dai, sfondami, cazzo! Ah, sì, sì, dai, che squirto!
2: Ma veramente stai facendo?
3: Dai, cazzo, chiama pure il tuo amico, che ho voglia di una doppia!
2: Credo di esserci rimasto un pelo scioccato!
6: Che ingordona!
7: Che mamma!
6: Capito, Sorceress!
7: Che mamma!
8: Master e i dominatori dell'universo!
7: Che mamma!
9: Sono contento che abbia salvato il gabebbo. Ci sarei rimasto male.
5: Sì,
9: oh,
5: sì,
9: figa,
5: sì,
9: povero gabebbo.
10: Abbiamo scoperto una sorceress.
11: Beh, quella è donna peccione.
10: Essendo donna peccione,
11: capito?
9: Ci piace lo peccione.
10: Chissà se gli ha fatto la fica di dietro, però è bello.
9: Basta.
11: Non c'era la passera col becco.
9: È vero, è un po' che non sentiamo parlare i men. Però
10: la settimana scorsa che gli ha chiesto la fica di dietro.
9: Sì, però niente, cioè è un po'.
10: Abbiamo chiuso il capitolo cazzone.
9: Okay,
11: adesso... E il capitolo Gabebbo, soprattutto.
10: Esatto. No, non è detto, ma tornerà.
9: Ma Gabebbo lo teniamo, ragazzi. Gabebbo è bellissimo.
11: Sì, è come il nano di Game of Thrones alla fine in ogni stagione.
9: Senti, leggevo che sai che il doping in Italia, in Europa, nel resto del mondo, anzi, ma anche in America, no? Cioè, fanno queste cose anti-doping durante le competizioni, eccetera. Invece a Las Vegas 50 atleti hanno gareggiato in gare di nuoto, atletica, sollevamento pesi, sì, senza controlli antidoping, anzi sotto protocolli farmacologici.
5: Sì, esatto.
9: Cioè, per vedere
11: la Juve.
9: Per cercare di creare dei super uomini,
5: sì,
9: capito?
5: Praticamente sì, è un po' un'associazione inquietante. Loro li hanno portati prima negli Emirati, se non sbaglio,
9: dove
5: hanno sottoposto a tutto un ciclo di cure, di... cioè ogni atleta aveva il suo
11: mix. La Ivan Drago.
5: Esatto, il suo mix preciso. E poi hanno fatto, cioè stanno facendo, hanno fatto comunque ieri a Las Vegas gare tra dopati e non, con premi incredibili. Ma tra l'altro tra gli sponsor ci sono dei soggetti inquietanti, cioè inquietanti, i ricconi,
9: Donald Trump,
5: i miliardari,
9: Peter Thiel,
5: esatto.
9: Poi aspetta,
5: Balaji,
9: Aaron D'Souza. D'Souza.
10: Sì, ma le cose inquietanti quali sono? Cioè,
11: è che hanno infartato tutti.
5: No, però sei sottoposto, cioè anziché eliminare il doping,
9: l'hanno voluto, cioè volutamente integrato.
10: Ma viviamo in una società dove la gente si dopa dopo 4 gin tonic al bar, bar picchio in corso.
9: Si chiama biohacking. Vogliono creare dei super uomini. Vedrai che The Boys, la serie TV di cui parlavo, diventerà realtà un giorno. Sbaglieranno, non so, inietteranno qualche porcheria e diventiamo supereroi.
5: Transumanesimo, ragazzi.
9: Con la sfiga che abbiamo io e te, Paolo, allora io e te diventiamo due supereroi inutili. Cioè, allora, si accorciano le gambe.
10: Noi abbiamo il superpotere di allacciarci le scarpe senza chinarci. Cioè, è una cosa.
11: Anche perché non vi riuscite.
9: Allora, com'è che si chiama il V1? Si chiama, no?
11: Il composto V1. Yes.
9: Il composto dei supereroi. A me e te scompaiono le gambe e i piedi rimangono attaccati al busto.
11: Io mi ricordo un grande numero 10 nella Sampdoria che aveva il composto Bamba 2 e si andava tutte le domeniche in sforbiciata finché non l'hanno legato.
10: Ma quello che dicevo prima, la gente si dopa comunque. Cosa serve nello sport? No.
5: Però poi non è che ci sono solo testosterone, steroidi, ma anche
9: sono
5: ormoni
9: super doping
5: della crescita. Bello. Modulatori metabolici. Bene. Adderall, droga dello studio. E peptidi.
9: Top!
11: Pensa a Sinner che l'hanno legato per 0,5 mg di una pomata per i calli.
9: Esatto. T'ho detto, nel resto del mondo è una roba che è inaccettabile. Invece questi sono gare fatte per dopare.
11: Ma è giusto.
5: Per scoprire i limiti, per superare i limiti biologici.
10: Fighissimo.
5: Ma no, è inquietante.
10: Ma perché? Perché? No, tanto sono atleti che scelgono loro di massacrarsi. Va bene.
9: È scienza, dai.
10: Sono gladiatori, dovete crepare nell'arena, per il mio ludibrio.
11: Ma sì, cioè se a un certo punto si accasciano una parte e sputano sangue.
10: Amen! L'hanno scelto loro.
9: Hanno firmato, quindi sono consapevoli.
10: Arriverà il giorno che avremo pollice su, pollice giù, va allora, bene.
11: È come giocare in terza categoria. Cioè tu entri in campo ma lo sai che ti massacrano. È la stessa cosa, lo accetti per lo spettacolo.
10: Perché vuoi vedere?
9: Ma ragazzi, torniamo ai problemi reali. Abbiamo dei problemi molto più grossi. Tony Cazzo ha difficoltà nel trovare la sua famosa giacca di jeans. E forse l'ha trovata. Lo scopriamo nella nuova puntata di Tony Cazzo.
12: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
13: Ciao!
14: Pronto?
13: Emiliano! Ciao, sono Tony, come stai?
14: Va bene, te?
13: Bene, bene. Dove sei adesso?
14: A lavorare, dove sono?
13: A lavorare sei? Che ore sono? Scusa, è mezzogiorno e 40, lavori ancora a quest'ora?
14: Sì.
13: Vabbè, ma io sono abituato a lavorare di notte, quindi...
14: Mi ricordo quando veniva il picchio rosso.
13: Ti ricordi?
14: Come? Certo!
13: Senti, ti ho chiamato per sapere... Se per caso sai qualcosa della mia giacca di jeans.
14: La tua giacca di jeans te l'ha rubata Zanarini.
13: Ma veramente?
14: Lo mette in tutte le serate picche rosse che fanno qua a Formigine.
13: Ma scusami un attimo, perché, cioè, perché me nella discoteca non mi hanno chiamato per venire a mettere i dischi?
14: Io so che dunque era l'88 e ci fu una serata dove c'eri tu con Franchino e Ricky Leroy.
13: Sì, vero, Franchino me lo ricordo. Sì, Ricky Leroy, grande, grande. Mi ci hanno spaccati con loro. Poi mi sono fatto delle tavolate incredibili, di mangiate incredibili. Ma scusa, che giorno era quella lì, quella serata lì?
14: Ah, era un venerdì sera. Era un venerdì...
13: Che anno era?
14: Passato troppo tempo.
13: Che anno era?
14: 88.
13: Perché lì, quell'anno lì mi hai...
14: 88.
13: Mi inculavo una riccia in quel periodo. Come si chiamava? Sì,
14: uno delle due gemelle di Formigine.
13: Bravo, bravo, bravo. Una volta mi sono inculato una e mi l'altra. Mi ero confuso.
14: Può essere.
13: Gran putanoni quelle.
14: Beh, diciamo che se li hai confusi li fatto un bel po', perché uno era rosso e uno era bionda.
13: Allora ero fattissimo buonasera. Senti, mi puoi chiedere se mi dà questa... tu l'hai vista la giacca di jeans che ha addosso?
14: Ce l'aveva il primo sabato di settembre scorso, arrivavo al Picchio Rosso. Adesso ne fanno un altro il 24 maggio, dove c'era Picchio Rosso, dove c'era la discoteca fisicamente.
13: Sì.
14: Probabilmente se la metterà anche lì, perché la sfoggia come una reliquia.
13: Ma scusa, per essere chiari, cioè per capire se è la mia giacca, ma tu sai cosa c'è dietro?
14: Ha un tappetino di spugna con un disegno che non si sembra un cannone, sembra una canna.
13: Sei sicuro? Perché in teoria dovrebbe essere un cazzo che sbocca.
14: Guarda, io so che io da lontano vedo che sembra una canna con del fumo sopra.
13: Allora è quella. Se vai vicino c'è scritto anche Tony Cazzo.
14: Allora guarda, vieni il 24 maggio a Formigine e la trovi addosso a Luca.
13: Sì, no, ma gliela strappo.
14: Vabbè, fai anche poca fatica, perché messo come messo fai poca fatica.
13: Quanti anni ha adesso lui? 120?
14: Ce n'ha 67.
13: 67?
15: Chiesto Luca.
13: Lo caccio col rovescio, sì. Va bene, allora grazie che mi hai chiamato, vengo a prendermi la giacca.
14: Ma grazie a te, sarà un piacere rivederti.
13: Senti, visto che ci senti tu, vedi un po' se riesci a organizzare qualche troione.
14: Guarda, lascio a casa mia moglie e ci organizziamo.
13: Bravo, così mi piace. Bravo. Va bene, sei stato gentilissimo,
14: Grazie a te.
13: Un abbraccio, Emiliano.
14: Fortissimi.
13: Emiliano.
14: Dimmi.
13: Sempre con il cazzo in mano,
15: no.
14: Sempre.
13: Sempre. Ciao Emiliano.
14: Ciao.
13: Ciao, grazie. Secondo me questo Emiliano mi ha preso leggermente per il culo. Vabbè, dai, continuiamo con la ricerca.
16: Tony Cazzo è tornato.
17: Tonto.
13: Pierangela.
15: Aia.
17: Sì.
13: Ciao, sono Tony. Antonio, come stai?
17: Aspetti, non riesco a ricordare.
13: Dai, pensaci bene.
17: No.
13: Dai, che ti ricordo, siamo stati anche insieme tantissimi anni fa,
17: Mi sa che ha sbagliato numero.
13: Ma no, sei Pierangela. Sono Tony. Ma non ti ricordi di me? Ti parlo di... ti parlo di fine anni 90, metà anni 90.
17: Ma dove siamo conosciuti? Io non so dove.
13: In discoteca. Io
17: no, sbagliato.
13: Ero
17: no.
13: DJ. Pronto? Bastarda di merda.
15: Depresso.
13: Mancava poco, ma pochissimo, proprio la scannavo.
16: Tony Cazzo è tornato.
13: Ma vediamo se ce l'ha questa ragazza, questa mia vecchia amica, questa vecchia fiamma degli anni 90. Questa qua mi ricordo che gli piaceva farsi spaccare le ciabatte dell'Adidas nelle chiappe mentre la frequentavi. Le donne sono veramente strane. Vediamo se risponde.
17: Giondo.
13: Ehi, Giondo, come stai, mangiacazzi? Tutto bene?
17: Ma vai a farti
13: Vai a fare. Ma che non capisco. Cioè, 30 anni fa gli dicevo mangia cazzi, mica mi buttava giù il telefono. Guarda che la vecchiaia fa brutti scherzi.
9: Sì, soprattutto a te.
16: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
9: Puccioni, mi fai una cortesia? Sì. La mattina, no, quando stai facendo ricerche e robe varie, vai nell'ufficio dove c'è Wender.
5: Sì.
9: E guarda nello zaino se c'ha magari, sai, la bottiglietta piccola, quella di whisky.
5: La fiaschetta, quella.
9: Sì, secondo me sì. secondo
11: me. Non lo vedi che se la alza.
18: No, ma lui si droga con le bocce, ragazzi.
5: Ma no, esatto.
18: Lui lancia il pallino, butta due rosse e mica è fattissimo.
19: Un componente dello zoo sta cercando una persona professionale. Ecco le caratteristiche.
18: Sì.
19: Massaggiatrice muscolare. Età massima 35. Esperta in recupero da arrampicate e da sessioni di kite. Mandare una mail a Pippo Palmieri con allegate foto in costume. Grazie. Noi siamo
9: il picchio di Formigine, qui a Modena era una discoteca storica. Noi andavamo sempre al Mac 2, vi ricordate?
18: Sì.
9: Mamma mia. Stupendo.
18: Discoteca
9: stupendo.
18: Col soffitto più basso del mondo. Sì. Quando facevi sulle mani sentivi le nocche. Cracra!
20: La scelta giusta è il futuro.
21: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
20: La scelta giusta è l'attenzione.
21: I polli allevati senza

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Sei entrato nel tunnel dello zoo.
5: Sei fosseito.
4: Vietato uscire.

Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia.

0: Dai, leva la nana che puzza, va. Mamma, no. La odio. Mi sta sui coglioni proprio.
1: Maledetta memole.
2: Ma cosa dite?
0: Sì, è proprio una bambolette. Sai le bambolette, quelle finte?
1: Mamma mia, il tappo del tabasco, dai, leva.
0: Mamma mia, basta. Oh, comunque in Italia quasi una persona su due tradisce il proprio partner, eh. Lo dico qua, e lo dico qua. Occhio, una persona su due.
2: Io no,
0: io nemmeno.
2: Lui sì,
3: Paolo sì. La sequenza, secondo
0: Paolo
3: me.
0: Sì, Fabio sì, Pippo sì, vedi, sì, giusto.
1: Quindi tu sei tre volte fedele, pensa. A tutti e tre i mariti.
2: Due mariti, sì.
0: Oh, comunque sì, Primo posto comunque c'è la Thailandia, il secondo Danimarca, il terzo l'Italia,
3: capito? Ah, i danesi di merda, lo sapevo.
0: Siamo traditori, paesi di traditori, vergogna. Invece ho una bella notizia, ragazzi, possiamo veramente realizzare il sogno di una vita. Allora, a due passi dall'Italia, in Grecia, vendono un'isola, si chiama l'isola di Makri, a soli 274.000 euro. Ci compriamo un'isola, fondiamo il nostro.
1: Sai che sarà fatta di cacca di capra?
0: Ma che cazzo,
2: cioè, non ci sarà di vespe.
1: Sì, proprio cacca di capra.
0: Fino a pochi anni fa la vendevano a 8 milioni, poi nessuno si è interessato. E hanno abbassato la base d'asta, è scesa a poco più di 247.000 euro, ragazzi.
3: La dimensione.
0: Allora,
1: cacca,
0: vediamo un
1: di
0: po'.
1: Capra.
0: Vediamo, stai zitto.
2: Isola, allora, di Makri.
0: Cittadina per acquistare un'intera isola privata. Non si tratta però del classico investimento da sogno con ville di lusso e beach club esclusivi. Chi decidesse di comprarla dovrebbe accettare una vita essenziale, quasi completamente immersa nella natura e lontana. Mamma, che bello!
3: Che palle!
0: Puccione, diamo io e te, lontana da ogni comodità moderna.
2: Dice che c'è un grande inghippo, però.
0: In che senso?
1: La cacca di capra.
0: L'isola di Makri, situata nel Mar Ionio, all'interno dell'arcipelago delle.
2: Te lo dico io, ce l'ho. Una rete di debiti milionari e vincoli ambientali insormontabili. Di conseguenza vai lì, puoi
1: e non puoi spostare la cacca di capra.
2: Non puoi neanche fare il bagno, cioè della serie.
0: La Madonna,
3: cioè la compri,
0: dai.
3: La fissi da Google Maps.
0: Ah, c'è l'inculata allora.
1: Se no non la vendevano a 31.000 lire, no?
0: 31.000 lire, cazzo vuol dire?
2: Cioè, costa meno di un appartamento a Milano.
0: Durante la pandemia, quindi 2020, c'era quest'isola nelle Bahamas, bella grossa, con già tre ville sopra, una decente, le altre due erano un po' così, un po' messe male. Con piscina naturale, tutto, e addirittura una pista d'atterraggio per dei piccoli aerei. Volevano solo 2.5 milioni.
3: Sì, ma Marco, non riesce a trovare un elettricista che viene a South Beach? Come cazzo lo trovi uno che viene a fare dei lavori?
0: Ma lì eri a 10 minuti di barca dalla terraferma. C'era comunque quest'acqua.
1: Da quale terraferma?
0: Terraferma,
3: un altro posto cacato.
0: C'era un ospedale anche. Col dottor Manone.
3: Sto avendo un infarto. Un attimo, che organizziamo la barca.
1: Aspetta,
3: c'è mare grosso, non possiamo andare.
0: Scusa, a Milano c'è l'ambulanza. Ora che arriva l'ambulanza, sei morto lì. C'è il motoscafo. Vai, ti aspetta il dottor Manone.
1: Ma tu sei due vertebre fratturate sul motoscafo.
0: Vabbè, ma il mare è piatto lì. Eri comunque dentro una specie di baietta.
3: È solo l'Atlantico. A meno che periodo lì degli uragani là.
0: Siete dei coglioni. Se avessimo investito tutti, 1.000 lire qua, 1.000 lire là. Un po' di ascoltatori, allora. Facciamo un resort per i russi con delle belle ville di lusso. Facciamo venire giù gli chef stellati.
3: Un
0: servizio
3: a te,
0: aereo da Miami.
3: A me.
1: Allora, Marco, l'investimento vero è un box a Novara.
3: Sì.
0: Ma
3: vaffanculo.
0: Quello è l'investimento. Ma vai
3: a Milano.
0: Culo.
1: Un bellissimo box doppio a Novara.
0: Pensa, la compravamo io e te, no? Io e te la compravamo con un bel mutuo centenario.
3: Parecchio. Tu stavi qua a guardare Marco che se la godeva.
2: Sì, esatto. Ma magari mi prendeva lì per fare le pulizie. Ma o le torte, dici? Potevo farti le torte.
0: Ma amica, ma tu.

0: No, facevi la sguattera, no, per i ricchi.
1: Sguattera, va bene.
0: Cioè, la sguattera, sì, per i ricchi. Ti facevo trovare una biciclettina arrugginita anche lì.
1: Ma è perfetto, comunque è meglio lì che qui. Cioè, nel senso, no?
0: Capisci? Capisci?
1: Capisci, scusa, che l'ambiente fa.
0: Meglio sguatterare su un'isola delle Bahamas che sguatterare a Milano in zona,
1: esatto,
0: isola.
1: Esatto, esatto.
0: Allora,
1: Io sono la prima, infatti.
0: Però purtroppo l'hanno venduta, non c'è più.
2: Pazienza.
0: E pensa che lo stronzo che l'ha comprata, adesso l'isola vale 8 milioni. Avremmo guadagnato i soldi, potevamo girarla, pum pum, facciamo i soldi, tutti ricchi, tutti felici. Invece no, lipido, chiosi di merda a fare le vostre troie.
3: Ma lui vuole comprarsi la moto d'acqua nuova e frana sempre tutto.
4: Sì.
3: Io l'avevo già messi sul tavolo, Marco, in monete da 10 centesimi.
0: Ma lo so, amico.
3: Ci ho messo
0: mio
3: una settimana a metterle sul tavolo.
0: E tu sei un finto comunista, tu in realtà sei un capitalista.
3: E io ci ho fiuto per il business, Marco.
0: Allora, tu sei capitalista.
3: Adesso ho preso questo idrovolante.
0: Come lo scemo di merda che spende i soldi per le moto d'acqua che non usa.
3: Sto coglione.
0: Sto cretino.
4: Due.
0: Sette ne ha. Quante ne ha? Sette moto d'acqua.
5: Sì. Una in ogni posto dove c'è dell'acqua.
3: Sì, sì, anche nei supermercati dove c'è la cassa di San Bernardo, anche c'è la sua moto d'acqua.
5: Anche in vasca da bagno.
3: Ma a proposito di vasca da bagno, quando è che la tiri fuori?
5: È già tirata fuori ieri, dove ero, secondo te, mentre tu eri a fare la birran.
3: Cazzo!
1: No, era riprendersi dalla birran.
0: Cazzo, Paolo, devo venire per deriderti anch'io.
3: No, è un'esperienza bellissima, Marco, soprattutto quando inizia la tempesta e hai finito la benzina. Come l'ultima volta.
4: Quanti watt di potenza hai adesso, Sonora?
5: 600 watt RMS.
1: Che vuol dire?
3: Guarda, vuol dire la faccia.
5: Ah! Tanto casino.
0: Guarda la faccia da godurioso, poi non se ne gode mai.
3: No, ma capito? Se non facevamo il testa a testa con un Riva, ci bastava la benzina per tutto il giorno.
1: Certo.
3: Il tipo gli ha detto: ma te, con quella motoretta lì, riesci a starmi dietro? Figa, io c'ho 31 nodi, finita la benzina. Però siamo andati forti.
5: Però gli abbiamo fatto il culo.
3: Sì, però ci è rimasto male il tipo, solo che poi siamo tornati a nuoto.
0: Ma senti, ma è la banana sempre, no? È la bananetta, quella dove ti incastri
5: dentro. Sì, la banana bruttina, sì. La merda.
0: Non è bruttina, non è brutta.
5: No, è una merda, dai.
0: È uno sgorbietto del
5: mare. Sì, è una merda.
0: Posso trovare una merda?
5: No, è una merda.
3: È una pecca,
5: come tutte le mie cose.
3: Una pecca ce l'ha.
5: Sì.
3: Ma frigo troppo.
5: Voi, sapete della pecca della mia barca? Siete voi.
3: Frigo troppo piccolo.
5: Voi siete la pecca perché della mia barca e della mia vita.
0: Ce l'hai il bagno? C'ha il bagno per fare,
5: certo,
0: la cacca?
5: Certo, tutto intorno.
3: Ah, come posacenere. Se ci avessi un frigo più grande, io quando arrivo con 140 euro di spesa saprei dove metterlo.
5: Fabio, tu ti sei presentato in barca col tagliere, il coltello spigolato, la frutta da cuocere, la verdura da cuocere. Dimmi, togli i finocchi, dove li cuocio?
1: Una grigliata lui voleva fare.
3: Ma io sono per l'avventura.
5: Un salame così era, Fabio. Non ci stava.
0: Fabio, guarda, mi spiace che ogni tanto io e te scazziamo, perché saremmo i soci perfetti in tutto.
3: Lo so, Marco, hanno detto andiamo in barca e io mi sono immaginato un po'.
4: Ma perché hai sbagliato posto? Dovevi andare al ristorante La Goletta.
0: Ecco. Anche oggi.
6: Forza, forza, vieni, giovane Harry Potter. Dobbiamo andare, il treno sta per partire.
7: Ok, professor Silente, ma stiamo andando ad Hogwarts, la scuola di magia?
6: No, ragazzo mio, ti porto in un posto ancora più magico. Gallarate.
8: Proprio così, giovane Harry Potter. Vieni a Gallarate, perché a Gallarate c'è il ristorante La Goletta. C'è stato anche Snoop Dogg.
6: Non esiste posto migliore per mangiare il pesce.
8: Puoi dirlo forte, Silente, vecchio marpione. Alla Goletta a Gallarate potrai gustare piatti marinari dal sapore genuino.
9: Fermi tutti qui. Sono Voldemort, il signore oscuro. Cosa state facendo?
6: Stiamo mangiando al ristorante La Goletta, via Tiro a Segno 24, Gallarate.
9: Cosa? Ma è il mio ristorante preferito. Perché non me l'avete detto subito? Mangiamo tutti insieme?
8: Allora, gustati deliziosi piatti di pesce. E se ancora non sei ancora convinto, ti svelo un segreto. C'è il bagno e puoi fumare anche fuori.
9: Per non parlare dei fritti.
7: Oppure delle crudità di mare. Oh sì, io amo il pesce.
8: Ma bravo, piccolo Harry Potter, dolce finocchietto. Ma so cosa state pensando. Come ha fatto a finire uno spot di un ristorante di Gallarate dentro al programma più ascoltato d'Italia? Ma perché Maggioni si chiama la figlia del capo. Evviva l'Italia! Evviva La Goletta!
10: Ciao, sono il leggendario Bruno della Goletta. Vi aspetto.

0: ristorante La Goletta Gallarate. E come direbbe Harry Potter?
1: Porco
2: no,
0: sì,
2: no. Pippo, sei stato ufficialmente battuto da Francesco.
3: No, vabbè. Ma è veramente il ristorante di... Ah sì, è vero.
2: La fidanzata di Francesco.
3: Allora, se andate lì a mangiare, lui fa il cameriere. Cioè, sì. Maggioni fa il cameriere lì.
4: Lui si sfama con quello. Poi fa anche lo 055.
2: Oh, facciamoci delle domande, ragazzi.
3: C'è una piccola disparità, devo dire.
4: Ma è giusto che sia così. Noi ci assorbiamo tutto.
5: Anzi, andrebbe acuita.
4: Esatto.
6: Ti così?
4: Sì?
6: No, non è possibile.
4: È incentivante per il ragazzo.
2: Domani. Sì.
3: Dai, anche perché tu hai l'illusione che prima o poi le cose cambieranno.
4: No,
3: invece no.
4: No, che ti impegni. Noi faremo in modo che tutto rimanga esattamente com'è. Forse peggiorerà.
6: Forever. Lo status quo.
4: Giusto.
3: Aspetta, mi è arrivato un messaggio. Quest'anno, Puccioni.
4: Cosa? Purtroppo abbiamo. Hanno bisogno di una cassiera la Goletta.
2: Domani, ciao.
3: Ciao.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria. E con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati sempre.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Amici, come state? Le 8 di sera di questa nuova settimana, lunedì 25 maggio, in diretta su Radio 105. Io sono Max Brigante, benvenuti, abbiamo una bella settimana davanti e abbiamo un umore da cercare di raddrizzare, soprattutto del nostro amato, amatissimo, tecnico DJ Simo J, che niente, oggi non ha fatto un sorriso.
1: Guarda, sono contento perché la pillola del grande Martin... cioè è stata dedicata a me e quindi sono molto contento, grande amico, ti ringrazio molto. Ce ne servirebbero parecchie di pillole per la situazione calcistica che, per carità, oramai è...

0: non seguo più il calcio, quindi mi tocca relativamente.
1: Ieri eri
0: però comunque fa girare
1: ieri alle 8 di sera eri convinto di essere in Champions comunque, no?
0: No, allora io non ero convinto neanche dalla settimana prima, in verità. Però comunque così devo dire che
1: male.
0: Sono vicino ai ragazzi che erano allo stadio, non quelli in campo, quelli sugli spalti, tutti, perché hanno reagito in modo giusto. È giusto fischiare, è giusto insultarli tutti dal primo all'ultimo.
1: No.
0: E poi oggi il presidente, il dottor Cardinale, ha fatto piazza pulita, quindi ha esonerato il mister, ha licenziato Iglitare, mi dispiace, ma qualcuno dovrà pagare, Furlani e Moncada, quindi con l'ufficialità, l'ho detto perché è ufficiale proprio del sito del Milan.
1: Ok.
0: E poi c'è questo titolo che il Milan riparte da Ibrahimovic, che in verità pensavo fosse già lì, però a quanto pare
1: non dire niente su Ibra, non te lo consiglio, no, perché comunque il ragazzo insomma lo conosciamo bene,
0: ogni tanto lo incrocio,
1: per cui è meglio, però, è meglio non dire niente
0: bene.
1: Ieri prima della partita io viaggiavo in treno, intercetto un reel che penso fosse di qualche tifoso del Milan, dove mi sembra di aver intuito sono andati a protestare sotto la sede prima della partita.
0: Sotto la sede, fuori dallo stadio.
1: Ah, ok, ok, sì, magari sì, era fuori dallo stadio, allora non lo so.
0: Fuori dallo stadio, secondo me.
1: Insomma, ho visto che un po' di dirigenti del Milan non godevano della simpatia dei tifosi prima della partita e probabilmente ancora meno dopo.
0: Te li ho appena praticamente elencati.
1: Nadia, tu ti sei accorta nel tuo mondo fatato di cosa è successo ieri da un punto di vista calcistico, sportivo o niente?
2: Allora, mi sono accorta perché ho regalato i biglietti per andare a vedere la partita a mio fratello, super tifoso del Milan.
1: No, che idea di... No,
0: sì, idea.
2: E quindi,
1: che regalo di...
2: Sì, pensavo di fare un bel regalo, in realtà proprio con le orecchie basse è tornato a casa e quindi mi ha scritto e ho capito che la situazione era grave.
1: Era grave. Diciamo che non doveva perdere il Milan una partita in casa col Cagliari, che era tranquillo, cioè non si doveva... Non doveva fare dei punti per forza.
0: Soprattutto perché poi la Juve ha pareggiato con il Torino, quindi sarebbe bastato un pareggio.
1: No, vabbè,
0: detto questo, faccio i complimenti alla Roma di Gasperini.
1: Complimenti alla Roma del Gas,
0: fantastici,
1: giusto?
0: E al super complimenti a Fabregas e a tutto il Como per
1: assolutamente.
0: Due anni fa erano in B.
1: Assolutamente, grandissimo progetto il Como. Tra l'altro l'abbiamo detto tantissime volte nei nostri collegamenti sportivi con Nicolò Ceccarini. E quindi va così.
0: E poi posso dire ancora, voglio solo dire due cose. Abbraccio i carissimi amici juventini che saranno con noi giovedì. E poi non l'ho mai fatto, lo faccio perché comunque ho tanti amici anche di quell'altra squadra che festeggia due trofei.
1: Bravo,
0: e
1: Simo,
0: faccio i complimenti comunque perché hanno fatto una bella grigliata. Oggi ho visto appunto tramite amici che lavorano dentro la società, hanno fatto una bella grigliata e se lo meritano.
1: Complimenti all'Inter che ha fatto una grande stagione. Bene, Nadia, scusaci se abbiamo iniziato così, ma non potevamo far finta di niente. Ieri è stato veramente uno shock.
2: No, certo, poi tutti questi bei sentimenti di Simone vanno rispettati, quindi assolutamente.
1: Non ha fatto un sorriso tutto il giorno.
2: Niente.
1: Ha trattato male tutti nei corridoi, però è arrivato pronto per la diretta e ha detto delle cose carine, sensate, quando parlava dei fischi dei tifosi, non lo so, ma io rispetto comunque la sua posizione. Abbiamo un ospite in presenza questa sera, o sbaglio?
2: Sì, ok.
1: Per cui potrebbe essere interessante anche guardarci in televisione, siamo al 66 del digitale terrestre.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: fan dell'R&B, della musica black, che Lani con Usher, Shoulda Never, la prima canzone di questa puntata di 105 Mi Casa di questo lunedì sera, dove verrà a trovarci un nostro amico che abbiamo anche sentito di recente, ma questa sera viene a trovarci in presenza.
1: Sì, perché lo sentiamo spesso dalla sua casa di Roma e quindi
0: anche una bella casa.
1: Ci fa sempre vedere
0: la collezione delle scarpe, esatto.
1: I vestiti vari. È venuto vestito con delle scarpe, quindi lo volevo
0: Simone,
1: dire.
0: Ma che notizia è?
1: Lo volevo dire, però.
2: No, è venuto con delle scarpe, vestito meno.
0: Ah sì?
2: Per fortuna.
0: Ah sì. Vabbè, Nadia è fa caldo, pericoloso camminare. Ultimamente.
1: Sì, è meglio tenere la zitta, stai un po' lontana dal microfono, per favore.
0: Anche dall'ospite,
1: esatto.
0: Magari.
1: Esatto, stiamo parlando del 3 che torna a trovarci, perché parleremo delle sue date importantissime di settembre, il 2 settembre al Circolo Magnolia e qua a Milano, e il 6 settembre al Roma Summer Fest. Quindi due grandi feste dove tutti si potranno scatenare. Ne avevamo già parlato, ma è giusto riparlarne.
0: A me piacciono poi i concerti di settembre, perché ti fanno un po' sentire che l'estate non è finita, no? I concerti siamo molto abituati ad andare a vedere a giugno, a luglio. Poi torni agosto, un po' tutto finito. Invece ultimamente ci sono questi grandi concerti anche a settembre. Ed è bello, perché ti vivi anche quella stagione lì, che è bellissima tra l'altro.
1: Beh sì, poi se questo è il preambolo dell'estate è questo qui, nel senso che qua a Milano ci sono 624 gradi.
0: Ah vabbè, sì, in questo senso.
1: Sì, arriveremo con delle temperature gradevolissime a settembre, quindi sono d'accordissimo con te.
0: Molto bene, il 3 quindi protagonista di questa puntata di 105 Mi Casa, fra 10-15 minuti sarà qui con noi in studio.

sono tornati i Pinguini Tattici Nucleari. Questo nuovo singolo si chiama Sorry, Scusa, Lo Siento. Un abbraccio a Riccardo e tutti i pinguini. Noi andiamo in pubblicità e dopo la pubblicità viene a trovarci il 3 qui a 105 Mi Casa.

0: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Ma se hai il coraggio, allora spara, spara. Lacrime nella tua aranciata.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Mi piace molto questo pezzo di Lady Gaga con Doechii, Runaway. 20-24 minuti in diretta su Radio 105. È venuto a trovarci il 3. Ciao Guido.
1: Ciao ragazzi, grazie dell'invito. Spesso ammette sta storia per chi ci volesse seguire. Let's go.
0: Stai mettendo una storiella?
1: Adesso proprio.
0: L'hai messa?
1: Messa adesso.
0: Senti, forse Simone non lo sa che ci sta guardando in questo momento. Prima abbiamo parlato di calcio con lui, no? Noi siamo milanisti e Simo,
1: famo il derby.
0: Sì, Simo è anche un po' tanto milanista. E ieri ovviamente ha vissuto una serata di merda proprio tremenda, sì. No? Col Milan che rimane fuori da tutto e, o meglio, fuori dalla Champions. Però per la prima volta ha fatto i complimenti all'Inter. Per la prima volta in un anno. Lo sai che Guido è interista? Lo sapevi?
2: Sì, lo sapevo.
0: Ah, ok, ok.
1: Vabbè,
0: okay.
1: Diciamo che i complimenti quest'anno ce li siamo meritati.
0: Sì.
1: Diciamo così. Mi dispiace per i colleghi, però quest'anno Milano non è rossonero.
0: No, per niente proprio, per niente.
1: Vabbè,
0: per niente.
1: È un po' per uno, dai.
0: Senti, giusto poi chiudiamo, ovviamente non siamo qui a parlare di calcio, però ci ho pensato. L'Inter ha veramente una squadra molto forte. Ha dominato il campionato italiano, ha vinto la Coppa Italia. E probabilmente, guardando anche le squadre europee, beccata in un altro momento avrebbe potuto fare anche meglio in Champions, no? E infatti ho pensato che secondo me a volte è proprio il momento in cui giochi le partite.
1: Ma certo, è tutta una questione di anche casualità.
0: Sì.
1: Cioè, diciamocelo, il calcio è così, quindi dipende chi becchi in Champions, in che momento.
0: È così.
1: Io quest'anno mi accontento del doblete e sono contento.
0: Sì, beh, ci credo. La finale di Champions invece è il 30. Ho visto che giocano alle 18 e ho anche letto da qualche parte che d'ora in poi le finali verranno disputate alle 18 perché è passata una norma, insomma, che per motivi di ordine pubblico è più giusto così. Sarà un primo caso perché eravamo abituati a vedere le finali
1: alle 9.
0: Alle 9, sì, esatto. Però, insomma, va bene, alle 18 la finale sarà tra Arsenal e PSG. E PSG che l'anno scorso ha battuto l'Inter,
1: sì, diciamo,
0: che quindi gioca da campione in carica.
1: Sì.
0: Io non seguo molto, non so come sono le previsioni.
1: Ma io oltre l'Inter ti dico la verità, mezzo me ne frega niente, quindi
0: anche tu non segui molto, cioè,
1: assolutamente
0: non,
1: no,
0: io
1: cioè,
0: pure.
1: Zero.
0: Simo, le scommesse cosa danno?
2: Beh, le scommesse PSG danno favorito. PSG.
0: PSG poi, favorito?
2: Poi lo sai il nostro amico che rema da quel lato lì.
0: Sì, vabbè, PSG favorito, sì, comunque
2: sì,
0: danno.
2: Sì. Però l'Arsenal comunque non è che sia proprio...
0: No, no, immagino, se è arrivata fino lì, immagino. Vabbè, comunque. Guido, noi siamo qui perché ci sono due date importanti che hai aperto a settembre.
1: Sì, andiamo Roma e Milano, che vabbè sono due case praticamente.
0: Eh sì.
1: Facciamo il 2 settembre Milano, che poi tra l'altro a mezzanotte è il compleanno mio, quindi penso festeggerò coi fan che saranno
0: vabbè,
1: lì.
0: Vabbè, ma è bellissimo.
1: No, infatti stupenda sta cosa.
0: Ma che compleanno è? Stupendo.
1: Che poi tra l'altro l'ultimo palazzetto è stato il 9 novembre, che era il compleanno di mia madre, quindi pare che lo famo apposta.
0: Bellissimo, ma il tuo compleanno è il 2?
1: È il 3 settembre.
0: È il 3, quindi tu finisci?
1: Sì, a questo punto allungheremo lo show di, non so, una mezz'ora e...
0: Ma è bellissimo.
1: Mi aspetto una torta, qualcosa del genere.
0: Bellissimo,
1: e
0: bellissimo.
1: Poi il 6 settembre a Roma, in un posto nuovo che non ho mai suonato, se non al 1 maggio, però quello durante il Covid, quindi
0: okay.
1: Una cosa brutta, e, all'Auditorium, Parco della Musica. E vabbè, ancora a settembre ci vuole, però già stiamo preparando, insomma, tutta la roba. Sarà uno show particolare, ecco.
0: Dicevo prima, tra l'altro, che negli ultimi anni e vi dico anche quando, dal Marrageddon in poi, che fu a settembre, ho iniziato ad apprezzare molto i concerti a settembre, perché mi danno la sensazione di estate che non finisce.
1: Sì, del prolungamento dell'estate.
0: Sì.
1: Poi vabbè, parto da un presupposto, settembre è il mio mese preferito dell'anno, non perché c'è il mio compleanno, questa è una cosa a parte, ma perché proprio cioè per me l'estate fa troppo caldo. Settembre, capito?
0: Okay.
1: Dopo agosto che pare che, non lo so, la città non ci sta più, sono morti tutti. Settembre si ricomincia a vivere, cioè
0: è una cosa
1: che mi fa bene.
0: A me, e guarda, mi ricollego a quello che dici, ci sono due mesi che danno delle vibes a volte simili e che ho capito che si connettono molto con me, che sono quelle delle ripartenze.
1: Esatto.
0: Cioè, a me
1: gennaio e settembre.
0: Sono gennaio e settembre.
1: È vero.
0: A me è sempre piaciuto, ma lo dico ormai dopo anni di psicanalisi, è sempre piaciuto stare in un progetto, no?
1: Certo.
0: Cioè, quello che mi tiene vivo è stare in un progetto. A volte anche che non si realizza, ma sai che...
1: Sì, sì, però comunque la sensazione di starci
0: un
1: dentro
0: un po' ti eccita, no?
1: Certo, certo.
0: E settembre e gennaio sono le ripartenze, sono anche dove le persone hanno un po' proprio quella voglia di ripartire.
1: Sì, di ricominciare.
0: E quindi anch'io colgo quelle vibes molto positive. Mettiamo un disco, il 3, Anima Nera.
3: Sì, lo so che stai

vorrei avere solo una vita normale, chiederti com'è andato quell'esame, per far felice tuo padre hai fatto l'università, però adesso cosa ti rimane?

0: È venuto a trovarci il 3 questa sera qui a 105 Mi Casa. Stavamo parlando di estate mentre andava Anima Nera e mi è piaciuta la tua risposta, che secondo me combacia con la risposta di tantissime persone che ci ascoltano in questo momento, ovvero la domanda è: ma quindi quest'estate? Devo capire.
1: La risposta è capiamo. Fare, perché è un'estate complicata. Io comunque voglio un attimo ricentrarmi, voglio capire cosa fare, come farlo. E i miei fan pensano che io sto su Instagram a mettere storie dove faccio altre cose, tipo, non so, un giorno faccio il sarto perché mi taglio le magliette da solo, okay. E pensano che la musica io l'abbia abbandonata, non è... ovviamente sto scrivendo cose che canteremo per i prossimi anni, però devo capire il modo per, diciamo, renderle pubbliche, ecco, quindi
0: certo,
1: mi sto ricentrando un attimo.
0: Certo, ma capiamo, sull'estate è qualcosa di comune. Simo, per esempio, tu quest'estate cosa farai? Senti.
2: Beh,
0: stiamo capendo.
2: Ho attivato una chat da poco, veramente questione 10 minuti fa.
0: Stai capendo. Nadia, per cortesia, d'estate tu cosa farai?
3: Io sto aspettando che capisci tu per regolarmi di conseguenza.
0: Io sto capendo. Se possiamo aprire una chat anche con Guido.
1: Se mi mettete nel gruppo,
0: sì,
1: capiamo insieme.
0: Cioè, magari proviamo a farci. Aiutiamoci a vicenda.
2: Sì,
0: e capiamo un attimo cosa fare quest'estate.
1: No, volentieri.
0: Senti, quando e come solitamente prepari un live, visto che poi hai aperto le date il 2 a Milano e il 6 a Roma. Quanto tempo prima vai in prova? Che tipo di show vuoi fare? Se te lo immagini prima in testa e poi lo provi con i musicisti, se nasce tutto invece in sessione in sala prove, cioè come lavori online?
1: Diciamo che io di base ho un'idea mia, che è quella di fare un concerto dove non è che si canta e basta, che detto così è strano perché comunque è un concerto di musica. Io cerco di instaurare con il pubblico un rapporto d'amicizia, cioè come se volessi parlare con tutte le persone che sono lì, che non è facile chiaramente perché siamo tanti, però appunto instaurare una sorta di legame, no? Nel senso, cioè, se ti canto solo la canzone te lascio poco, magari, ecco, raccontare qualche aneddoto, fare un vero e proprio show. A me piace tanto parlare, cioè io non ti nego che magari, che ne so, tra qualche anno magari farò uno show nei teatri dove parlo e basta,
0: certo.
1: Capito? A me piace molto.
0: Beh, mi viene anche da dire, Guido, che è un po' la tua cifra, cioè questa relazione con la fanbase. Tu l'hai sempre curata, anche con delle cose molto interessanti, e ti è anche tornata molto, perché poi hai un fandom molto forte che ti ha permesso anche di fare tante cose importanti.
1: No, sono contento di questa cosa, che poi si è vista a Sanremo, no? Dove si vede la tua fanbase, le persone che spendono dei soldi per votare te. Quella è una cosa importante. Al giorno d'oggi siamo in un'epoca dove quello che conta è, secondo me, più degli streaming, più di tutto sono le persone che hai con
0: sicuro,
1: te. Esatto, le persone che vengono ai concerti, le persone comunque ti sostengono, che ti vogliono bene per davvero, capito? Non che sei l'artista del momento.
0: Assolutamente.
1: È una cosa in cui credo, e ho sempre creduto e crederò fino alla fine.
0: Ci sono dei discorsi interessanti, ma non vogliamo stare qui a farvi dei pipponi, però proprio di persone che lavorano nella musica a livello locale e internazionale, è un po' di anni che si parla di super fan. No, sì. I super fan sono proprio questo tipo di fan, cioè i fan che veramente seguono l'artista, lo amano, lo vanno a vedere live, se l'artista fa un evento vanno all'evento,
1: esatto.
0: Lo sostengono.
1: Ma infatti,
0: ecco,
1: guarda, ti dico che
0: questo
1: quando,
0: è un po'
1: quando faccio i miei live, le prime due o tre file sono sempre le stesse
0: le
1: facce.
0: Conosci?
1: Cioè ormai li chiamo per nome, io dico regà, cioè inutile comprate il biglietto, scrivete,
0: certo.
1: Ormai siamo amici, capito?
0: Sai che capitò una cosa molto carina qui, in questo studio proprio, prima non avevamo queste pellicole sui vetri e quindi si vedeva sotto, e c'era Laura Pausini ospite e sotto c'erano un sacco di persone, e Laura conosceva secondo me il 70% delle persone sotto per nome, e fece in diretta, dice: vuoi vedere, te lo dimostro, quella è Carolina che ha due figlie,
1: capisco, certo.
0: No? Sapeva tutto delle fan, dei fan, ed è veramente molto molto bello. Guido, in bocca al lupo allora per quest'estate tutta da capire.
1: Viva il lupo,
0: ma soprattutto
1: insieme.
0: In bocca al lupo per le due date. Il 3 suonerà il 2 settembre al Circolo Magnolia a Milano, poi a mezzanotte, quindi tra il 2 e il 3.
1: Esatto, ne faccio 29. Vedete.
0: Diventa anche più grande.
1: Esatto.
0: E poi a Roma il 6 settembre al Roma Summer Fest, che è al Parco,
1: Parco della Musica Auditorium.
0: Parco, Parco della Musica, all'Auditorium a Roma. Guido, grazie per essere passato
1: grazie
0: da noi.
1: Voi,
0: ci vediamo presto allora. In bocca al lupo per quest'estate.
1: Io al lupo.
0: Ciao. Ciao.
4: Radio 105.

0: Il nuovo pezzo di Olivia Rodrigo si chiama Drop Dead. Per quelli che ancora amano vedere i videoclip, perché insomma la musica ha anche una sua parte visuale, a me per esempio piace sempre vedere i video, ricordo che siamo anche in televisione al 66 del digitale terrestre e oltre a vedere noi che parliamo, che può essere anche poco interessante, vedete i video di tutte le canzoni che trasmettiamo, che invece è sicuramente più interessante.
1: Beh sì, quello della Rodrigo comunque meritava.
0: Perché? Cioè, quello di Tyla che sta per arrivare?
1: Adesso lo riguardo perché non mi viene in mente.
0: Guarda bene, concentrati.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!
5: Gli Squizzati di 105.
6: 105
7: che storia.
8: Radio 105 compie 50 anni.
2: Che storia.

0: Ma faccio una proposta. Oh, poi magari è un po' esagerata, ma non possiamo chiudere tutte le sere con questa canzone? Cioè, che diventi la nostra chiusura, tutte le sere.
1: Bisogna... Era qua il nostro responsabile dell'ufficio musica.
0: Cioè, che roba è chiudere tutte le sere con Don't Look Back in Anger degli Oasis? O anche un altro pezzo degli Oasis. Chiudiamo
1: solo
0: con gli Oasis. Sì.
1: Domani provo a chiederglielo.
0: Ne parlavo con un amico sabato sera a cena. Mi è risalita la voglia di un live degli Oasis, anche perché in giro, un po' così nei blog, si dice che siano molto vicini ad un annuncio di nuovi live che potrebbero essere nel 2027. Ovviamente, quando si tratta di Oasis, sono tutte supposizioni sulle quali i fan vivono. Io sono tra questi, sono tra i fan, e quindi mi piace sognare e pensare di rivedere un live degli Oasis. E io spero che questa cosa possa avvenire. 20 e 58 minuti, credo che ce ne dobbiamo andare, lasciando lo spazio al 105 Night Express. Simo, grazie per la tua conduzione tecnica magistrale.
1: Grazie a te.
0: E anche il tuo momento iniziale, il tuo cappello introduttivo e le comunicazioni anche che hai dato direttamente dal sito del Milan. Quindi sei stato super super preciso. Grazie Nadia che è stata con noi questa sera. Domani chi ci viene a trovare,
1: domani,
0: ragazzi?
1: Domani altro ospite in presenza, giusto? Vegas Jones torna a trovarci.
0: Ah, domani sera, molto bene. Dalle 20 alle 21 noi torniamo qui. Ciao ragazzi!

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: scusa, scusa. Buongiorno, benvenuti. E soprattutto, aspetta, prima saluto Manola giustamente da Roma, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno amici. Fa caldo Manola. Anche qui, sì. Molto caldo.
2: È stato un weekend bollente come a Milano, anche a Roma.
1: Sì, poi ieri ho avuto la malaugurata idea di svegliarmi e fare una passeggiata a piedi. Ho fatto 8 km a piedi, a un certo punto sono tornata a casa liquefatta. Ho detto mai più, dentro di me mi sono detta mai più.
0: 8 km poi non sono tantissimi.
1: Beh, ma caldo, con quel caldo diventano almeno 42.
2: Ho dovuto fare il cicerone per i miei nipoti. A un certo punto dico solo: ho bevuto alla fontana, mi sono girato, c'era uno che mi riprendeva. Dico: ascolti la radio? No. Compri i miei libri? No, sono del TG2, sto facendo il servizio sugli anziani e il caldo.
1: Non studio aperto perché
0: sugli anziani, pilati, il caldo, ciccio, tutto
2: comunisti.
0: Signori, a proposito,
1: corvi.
0: E sono stato a votare stamattina. Buongiorno, quanti di voi? No, nessuno di voi appartiene a un comune dove ci sono
2: le amministrative, giusto?
0: Sì, ho le amministrative, ho dovuto votare per il sindaco, ho potuto votare per le elezioni del sindaco. Ci sono andato questa mattina perché sono stato al mare.
2: Oh,
1: sei
2: bravo.
1: Stato al mare.
0: E ho fatto il primo bagno della
1: della ragione, perché
0: della ragione.
1: Sei un uomo giusto.
0: Giusto, certo.
2: E com'era? Com'era lì a...
0: Freddo cane, eh?
2: Come freddo?
0: L'acqua è freddissima, perché fuori fa caldo, mostruoso, ma l'acqua è ancora fredda.
2: Che fighetto.
1: Ma hai espresso un desiderio, perché ogni cosa che si fa per la prima volta...
0: Sì.
1: Durante
0: ma non era la prima
1: insomma.
0: Volta ah la prima volta dell'anno
1: sì certo il primo frutto dell'anno che so la ciliegia piuttosto hai espresso il desiderio
0: sì
1: vabbè me lo dici dopo magari non
0: che non posso
1: perché...
0: sei tu il mio desiderio
1: ma mio amore mi sono palesata per te vedi
2: ma che ne sai
1: già
2: che ne sai che è un bel desiderio magari hai detto spero
1: perché non
2: che
1: la mandate via
2: che ne so ma per dire
0: no